lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e autorità, di ogni potenza e dominazione. Il cristiano ormai non ha altro capo all'infuori di Gesù Cristo. Tutto infatti ha sottomesso ai suoi piedi. Cristo non è solo il nostro capo, ma anche il Pantocrator, colui che esercita la sua signoria su tutte le cose. Queste affermazioni hanno una portata molto concreta per la nostra vita. Nessuno di noi deve più affidarsi a chi non è Cristo, poiché ciò che è al di fuori di Lui, lì è soltanto inferiore. Siamo invitati, pertanto, a contemplare la grandezza e la bellezza del nostro unico Signore e a fare nostra la preghiera della lettera agli Efesini che abbiamo sentito leggere. Possa Dio illuminare gli occhi della nostra mente per farvi comprendere quale è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi credenti, secondo l'efficacia della sua forza che egli manifestò in Cristo.

0: I pericoli della tecnica affiancano inevitabilmente le opportunità che essa offre al genere umano. È bene che particolarmente i giovani ne siano ben consapevoli, e particolarmente quei giovani che all'indomani della guerra stanno per assistere a sviluppi vertiginosi che in pochi decenni cambieranno il volto del mondo. Raccomandazioni profetiche di Papa Pio XII ai giovani di Azione Cattolica in occasione dell'80° di fondazione. È il 12 settembre del 1948.
1: La odierna tecnica ultrapotente diviene nelle mani di uomini violenti, di partiti dominanti con la frenesia e con la brutalità della forza, di stati onnipotenti oppressori, un terribile strumento di ingiustizia, di schiavitù, di crudeltà, ed accresce nelle guerre moderne fino all'inverosimile i dolori e i tormenti dei popoli. Tenuta invece e diretta da una famiglia umana, da una società umana che teme il Dio, che adempie i suoi precetti e che stima le cose spirituali, morali ed eterne incomparabilmente più delle cose materiali, la tecnica può arrecare quei benefici a cui, secondo i disegni del Signore Creatore, è chiamata. Udite dunque, diletti figli, il grido che da ogni parte si leva alle giovani generazioni. A voi tocca nell'entrare nella vita, a voi che dovrete contribuire alla formazione dello Stato, a voi tocca di difendere la verità, e di in modo che la tecnica rimanga soggetta alla libertà, alla dignità, alla pace e alla felicità terrena e soprattutto eterna dell'uomo.
0: Un mese prima del Concilio, radiomessaggio di Papa Giovanni XXIII, che ne ricorda l'obiettivo principale, che l'umanità del XX secolo torni a incontrare Gesù. 11 settembre 1962.
2: La grande aspettazione del Concilio Ecumenico, a un mese di distanza dal suo inizio ufficiale, splende negli occhi e nei cuori di tutti i figli della Chiesa Cattolica, santa e benedetta. Nella successione di 3 anni di preparazione, una schiera di spiriti eletti, raccolti da ogni regione e da ogni lingua, in unità di sentimento e di proposito, ha radunato una ricchezza così sovrabbondante di elementi di ordine dottrinale e pastorale da offrire all'Episcopato del mondo intero, convenuto sotto le volte della Basilica Vaticana, motivi di sapientissima applicazione dell'Evangelico Magistero di Cristo, da 20 secoli, luce dell'umanità redenta dal sangue suo. Considerato nella sua speciale preparazione, il Concilio Ecumenico, a poche settimane dal suo radunarsi, sembra meritare l'invito del Signore. Videte omnes arbores, cum iam producunt ex se fructum. Ite et vos, scitote quoniam prope est regnum Dei. Vedete tutti gli alberi quando già rimettono le foglie. Voi conoscete da voi stessi, solo a guardarli, che si appressa l'estate. E allo stesso modo anche voi, quando vedrete avverarsi queste cose, sappiate che è vicino il regno di Dio. Questa parola, regnum Dei, dà espressione ampia e precisa ai lavori del Concilio. Regnum Dei significa ed è in realtà la Ecclesia Christi, una, santa, cattolica, apostolica, quale Gesù, il Verbo di Dio fatto uomo, l'ha fondata, da 20 secoli la conserva, come oggi ancora la vivifica della sua presenza e della sua grazia, sempre in atto di rinnovare per essa gli antichi prodigi, che durante le successive età, talora aspre e difficili, la trassero di balza in balza, di valico in valico, a moltiplicare le vittorie dello spirito. Vittorie della verità sull'errore, del bene sul male, dell'amore e della pace sulle divisioni e sui contrasti. I termini della contraddizione, il bene e il male, permangono e resteranno in avvenire, perché l'arbitrio umano avrà sempre libertà di esprimersi e possibilità di smarrirsi, ma del Cristo e della sua Chiesa sarà la vittoria finale ed eterna in ciascun'anima eletta e nelle anime elette di ciascun popolo. Si torna qui opportuno e felice un richiamo al simbolismo del cereo pasquale. Ad un tocco della liturgia, ecco, risuona il suo nome, Lumen Christi. La Chiesa di Gesù, da tutti i punti della terra, risponde Deo gratias, come a dire, sì, Lumen Christi, Lumen Ecclesiae, Lumen Gentium. Che mai, infatti, un concilio ecumenico, se non il rinnovarsi di questo incontro della faccia di Gesù risorto, Re glorioso ed immortale, radiante su tutta la Chiesa, a salute, a letizia e a splendore delle genti umane.
0: Briciole di Magistero.

Siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Colbe Campania, dei frati minori conventuali di Napoli. Vi ricordo che tutti i giorni alle ore 6:35 trasmettiamo la preghiera dell'Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine, realizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana.

0: State ascoltando Radio Colbe.
1: Quando accade una tragedia come la morte di Charlie Kirk, la tentazione è cercare un senso in ogni cosa. Qualcuno ha notato l'ora della sua morte, 12:23. E potremmo subito liquidare la cosa come una semplice, banale coincidenza. Ma la nostra fede ci insegna una cosa. Dio è il Signore della storia e del tempo, e il messaggio di Dio è spesso nei dettagli. E se questa volta non fosse una coincidenza? E se Dio avesse usato proprio quel dettaglio, che a noi sembra casuale, per mandarci il suo messaggio più urgente? La storia della salvezza è una lunga serie di segni. La fede ci insegna ad avere uno sguardo sacramentale sul mondo, a vedere cioè il visibile come porta verso l'invisibile, il materiale come un segno del soprannaturale. Dio ha sempre usato la realtà creata per parlare al suo popolo. Pensiamo al roveto ardente che Mosè vide nel deserto. Era un fenomeno naturale? Forse. Ma per Mosè fu il momento della sua chiamata. Pensiamo alla stella di Betlemme, una luce nel cielo che guidò i magi. Era una coincidenza astronomica? Forse. Ma fu il segno che li spinse ad adorare il Re dei Re. Gesù stesso ha usato segni semplicissimi, il pane, il vino, l'acqua, l'olio, per donarci la sua grazia nei sacramenti. Ci invita a leggere la realtà con occhi di fede, a cogliere i dettagli in cui la sua provvidenza si nasconde. Perché se ci limitiamo a guardare solo la superficie, vedremo un numero, ma se ascoltiamo con il cuore, potremmo scoprire che in quell'ora Dio ci stava aspettando. E allora la domanda cruciale è questa. Cosa ha di così speciale quell'ora, le 12:23? Ha forse un significato nella scrittura? La risposta è sì, e si trova nel Vangelo di Giovanni. Nel Vangelo di Giovanni c'è un tema ricorrente e potentissimo, l'attesa dell'ora di Gesù. È l'ora del suo sacrificio e della sua gloria. Più volte Gesù dice che la sua ora non è ancora arrivata. A Cana, la mia ora non è ancora venuta. Nel Tempio, quando vogliono arrestarlo, non era ancora giunta la sua ora. Ma poi, finalmente, arriva il momento del compimento. Il momento in cui tutto acquista un senso e accade in un punto preciso del Vangelo. Capitolo 12, versetto 23. E cosa dice questo versetto? È giunta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. Ora, fermiamoci un istante. Mettiamo insieme i pezzi. L'ora della morte di Charlie Kirk, 12:23. Il versetto del Vangelo che annuncia l'ora della gloria, Giovanni 12:23. Non è solo una coincidenza. È una citazione vivente. È come se il cielo avesse voluto mettere un titolo a quell'istante, dicendoci che anche nella morte più inaspettata risplende la promessa della gloria. Subito dopo, Gesù spiega cosa significa quell'ora con un'immagine potentissima. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Questo è il cuore del mistero pasquale. La vita nasce dalla morte, la gloria dalla croce. Un seme deve morire per dare vita. Charlie Kirk ha passato la sua vita a seminare e ora, con la sua morte, il seme sembra spezzato. Eppure, proprio in questa rottura, vediamo nascere qualcosa di nuovo. Migliaia di persone hanno iniziato a pregare, a leggere il Vangelo, a tornare in chiesa. Vi abbiamo mostrato le testimonianze in un video precedente. Questo è il frutto. E questo frutto ci dice una cosa fondamentale. La sua morte non è stata vana. Nella comunione dei santi, crediamo che nessun atto di fede e nessun sacrificio vada perduto. La vita di Charlie, offerta a Dio, può diventare sorgente di grazia per molti. E le nostre preghiere per lui lo accompagnano nel suo viaggio verso il Padre. Potremmo chiederci, quali sono le probabilità che tutto questo sia stato soltanto una casualità? Le probabilità sono davvero molto basse, quasi nulle. Ma un cattolico non si interroga sulle probabilità. La vita di Charlie, offerta a Dio, può può diventare sorgente di grazia per molti, e le nostre preghiere per lui lo accompagnano nel suo viaggio verso il Padre. Potremmo chiederci: quali sono le probabilità che tutto questo sia stato soltanto una casualità? Le probabilità sono davvero molto basse, quasi nulle. Ma un cattolico non si interroga sulle probabilità, si affida alla divina provvidenza.

0: la sofferenza, ma è la certezza che Dio guida la storia e sa trarre un bene più grande anche dagli eventi più dolorosi. Dio non ci costringe mai a credere. Lascia sempre lo spazio al dubbio, perché la fede è una scelta libera. Chi vuole può dire «è solo una coincidenza». Ma per chi ha occhi per vedere, questo dettaglio diventa un sussurro di Dio. Una carezza del Padre che ci dice «Io ci sono, io vedo tutto». Anche nel dolore più grande, sto preparando un frutto di vita eterna. È come una sveglia che suona e ci dice «È l'ora di tornare a me». Se questa è stata l'ora di Charlie, allora la nostra ora non è ancora venuta. Questo è un potente memento mori, un richiamo tipico della nostra fede. Ricordati che devi morire. Non per spaventarci, ma per darci la giusta prospettiva. Siamo pellegrini su questa terra, diretti alla patria del cielo. Abbiamo ancora tempo per portare frutto. Il seme è caduto, ma il raccolto dipende dalla nostra risposta. Gesù conclude: «Chi ama la propria vita, la perde. Chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna». Non sprecare il tempo che ti è dato. Non lasciare che questo segno passi inosservato. Dobbiamo essere chiari e onesti. Charlie non era cattolico. Era un fratello in Cristo di tradizione evangelica. Eppure il suo esempio ci interroga profondamente. Ha vissuto con coraggio una fede pubblica, senza compromessi, in un mondo che spesso ci spinge a nasconderla. Ha incarnato quello che per noi cattolici è un richiamo costante. L'apostolato dei laici, essere sale e luce non solo in chiesa, ma nella cultura e nella società. E c'è di più. Qualcosa di straordinario che sembra quasi un sigillo della provvidenza su questa storia. Proprio nell'ultimo periodo della sua vita, Charlie aveva mostrato una sorprendente e commovente apertura verso alcuni aspetti della fede cattolica, parlando pubblicamente con grande rispetto e ammirazione della Vergine Maria e di come possa essere la soluzione a molti problemi. Sembra quasi che il Signore lo stesse guidando, passo dopo passo, verso una comprensione più piena della verità. La sua morte ha interrotto questo cammino terreno, ma la sua testimonianza rimane. Il frutto che Dio vuole portare da questa morte sei tu che ascolti. La sua vita ci insegna che non importa da dove parti, l'importante è essere in cammino sincero verso Cristo. La sua morte ci ricorda che questo cammino ha un termine. E la sua apertura a Maria ci suggerisce di non aver paura di affidarci a colei che sempre ci conduce a Gesù. La sua storia può diventare il momento in cui decidi di prendere sul serio la tua vocazione battesimale, di vivere la tua fede cattolica nella sua pienezza, senza paura. Forse l'ora della sua morte è davvero un segno. Forse Dio ci sta dicendo: «È giunta l'ora di svegliarti. È giunta l'ora di dare frutto». Non lasciare che questo momento sia solo una notizia passeggera. Signore Gesù, oggi ci fermiamo davanti a te. Grazie per il dono della vita. Ti presentiamo l'anima di nostro fratello Charlie. Per la tua infinita misericordia, accoglilo nel tuo regno di pace e di luce. Fa che il seme della sua vita e persino della sua morte porti molto frutto. Affidiamo la sua anima e il dolore della sua famiglia a Maria, madre di misericordia e consolatrice degli afflitti. Risveglia i nostri cuori, Signore. Dacci il coraggio di vivere la nostra fede, di essere luce nel mondo. Oggi vogliamo dire insieme: è giunta l'ora. L'ora di seguirti con tutto il cuore, l'ora di convertirci, l'ora di portare frutto per la vita eterna. Amen.
1: State ascoltando Radio Colbe.
2: Cari radioascoltatori di Radio Colbe, dal lunedì al sabato sulle nostre frequenze, alle ore 15:10 dopo la coroncina della Divina Misericordia, il cardinale e biblista Gianfranco Ravasi ci guida alla scoperta della Sacra Scrittura.

Amore misericordioso, ti preghiamo, non venire meno. Amore misericordioso, sii infaticabile. Sii costantemente più grande di ogni male che è nell'uomo e nel mondo. Sii più grande di quel male che è cresciuto nel nostro secolo e nella nostra generazione. Sii più potente con la forza del Re crocifisso.

0: Coroncina alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Santo Dio, santo forte, santo immortale,
1: abbi pietà di noi e del mondo intero.
2: Santo Dio, santo forte, santo immortale,
1: abbi pietà di noi e del mondo intero.
2: Santo Dio, santo forte, santo immortale,
1: abbi pietà di noi e del mondo intero.
2: O sangue e acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te.

Gesù, verità eterna e nostra vita. Come una mendicante, imploro la tua misericordia per i peccatori. Cuore dolcissimo del mio Signore, pieno di compassione e di misericordia, io ti supplico per essi. O cuore, sorgente di misericordia, da cui scaturiscono sull'intera umanità raggi di grazie incomparabili, chiedo da te luce per coloro che sono nel peccato. Gesù, ricorda l'amara tua passione e non permettere che vadano perdute anime riscattate a così caro prezzo col tuo sangue. O Gesù, quando medito il grande valore del tuo sangue, io mi rallegro d'una simile grandezza, perché sebbene il peccato sia un abisso di ingratitudine e di cattiveria, tuttavia il prezzo che ne fu pagato è infinitamente più grande del peccato. Un'immensa gioia s'accende nel mio cuore, ammirando questa tua inconcepibile bontà. O Gesù mio, desidero condurre ai tuoi piedi tutti i peccatori, affinché glorifichino la tua misericordia, che è infinita.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Convoi nella notte. Per Notte Jazz ascoltiamo la prima parte del compadisc intitolato Jerry Mulligan Meets the Saxophonist. Jerry Mulligan, sassofono baritono. Ben Webster, Zoot Sims, sassofono tenore. Johnny Hodge, sassofono contralto.

Per Notte Jazz abbiamo trasmesso la prima parte del compadisc intitolato Jerry Mulligan Meets the Saxophonist. Jerry Mulligan, sassofono baritono, Ben Webster, Zoot Sims, sassofono tenore, Johnny Hodge, sassofono contralto. La seconda parte verrà trasmessa sabato prossimo alla stessa ora. E per concludere, Percy Faith e la sua orchestra.

Con la musica di Percy Faith e la sua orchestra si conclude la prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica La Sinfonia trasmettiamo dalle quattro sinfonie di Robert Schumann la Sinfonia numero 2 in Do maggiore, opera 61. Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam, dirige Bernard Haitink.

0: State ascoltando Radio Colbe.
1: C'è qualcosa che nessuno si aspettava. Quando il nome di Carlo Acutis è stato proclamato santo, il 7 settembre 2025, in una piazza gremita di fedeli da ogni parte del mondo, tutti hanno applaudito commossi. Ma pochi immaginavano che, da quel giorno, sarebbe cominciata un'altra storia. Una storia fatta di segni, di grazie inspiegabili, di persone comuni che, in ogni angolo del pianeta, hanno cominciato a raccontare di preghiere esaudite, guarigioni improvvise e sogni misteriosi. Una storia che, per molti, segna l'inizio della missione celeste di Carlo, il ragazzo che in vita aveva detto: «Tutti nascono come originali, ma molti muoiono come fotocopie». Oggi, quel giovane che passava ore davanti al Santissimo Sacramento sembra continuare il suo apostolato, ma dal cielo. Le nuove testimonianze, i segni prodigiosi, le visioni e le guarigioni che stanno commuovendo il mondo. Ma prima, lasciami farti una domanda. Cosa accadrebbe se Dio scegliesse ancora una volta di parlare attraverso un giovane? Cosa accadrebbe se la vita di un ragazzo di 20 anni, morto nel 2006, fosse oggi la prova vivente che i miracoli non sono finiti? Perché quello che stai per ascoltare non è leggenda. È ciò che sta realmente accadendo dopo che Carlo Acutis è stato proclamato santo. Carlo Acutis è il primo santo millennial della storia. Nato nel 1991, vissuto in un mondo fatto di computer, internet e videogiochi, ha saputo trasformare gli strumenti del suo tempo in un canale di evangelizzazione. Creò un sito web per documentare tutti i miracoli eucaristici del mondo, dicendo: «L'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo». Quando morì a soli 15 anni di leucemia fulminante, lasciò dietro di sé un'eredità immensa. Nel 2020 fu proclamato beato, nel 2025 santo. E da quel momento, dicono in molti, il cielo ha cominciato a muoversi di nuovo. I testimoni raccontano che subito dopo il 7 settembre 2025, quando Papa Leone XIV lo proclamò santo, si sono moltiplicate le segnalazioni di grazie. La madre di Carlo, Antonia Salzano, lo ha detto chiaramente in un'intervista. «Ogni giorno ci arrivano notizie di guarigioni e conversioni. Tantissime persone hanno ricominciato a frequentare la messa grazie a lui. E così, da quel giorno, Carlo sembra aver preso sul serio la sua nuova missione: mostrare che la santità non è un sogno per pochi, ma una realtà per tutti». Il primo racconto arriva dall'Italia, da Centola, in provincia di Salerno, il paese d'origine della famiglia Acutis. Lì vive Domenico, un vicino di casa dei nonni di Carlo. Il 13 ottobre 2023, anniversario dell'ultima apparizione di Fatima, doveva sottoporsi a un'operazione gravissima alla aorta addominale. I medici gli avevano dato solo l'1% di probabilità di sopravvivere. Quella mattina, mentre pregava davanti alla finestra, accadde qualcosa. Vide una scia di luce bianca attraversare la stanza. Poi, nella luce, il volto sorridente di Carlo. 3 volte gli apparve, come per dire: «Non avere paura». Domenico entrò in sala operatoria con il cuore in pace. L'intervento durò 8 ore, ma andò tutto bene. Quando si svegliò, i chirurghi erano increduli. «È un miracolo», disse uno di loro. Oggi Domenico vive una vita normale e ogni anno va ad Assisi a ringraziare il suo giovane amico in cielo. Nello stesso paese, un'altra testimonianza ha commosso tutti. Rachele, una signora che da giovane aveva conosciuto Carlo al doposcuola, soffriva di problemi cardiaci ed era terrorizzata da un controllo clinico molto delicato. La notte prima dell'esame, racconta, Carlo le apparve in sogno. Le disse solo poche parole: «Stai tranquilla, andrà tutto bene». La mattina dopo, Rachele si sentiva stranamente serena. Gli esami andarono bene, i valori si normalizzarono. E da allora, ogni sera, accende una candela davanti all'immagine di Carlo, perché dice: «Lui mi ha restituito la pace». Il 26 aprile 2025, a Saronno, una bambina è venuta al mondo contro ogni previsione medica. si chiama Matilde Carola e i suoi genitori non riuscivano ad avere figli. Nel luglio 2024, disperati, si erano recati al santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno. Lì avevano lasciato un biglietto, affidando a Carlo Acutis la loro preghiera. «Ti chiediamo un figlio». E così è stato. Quello stesso mese la donna è rimasta incinta, dopo anni di infertilità. Matilde è nata sana, proprio alla vigilia della canonizzazione di Carlo. I genitori hanno detto: «Per noi, la nascita di nostra figlia è la prova che Carlo continua a operare miracoli». Il 7 settembre, giorno della proclamazione, hanno portato la piccola Matilde al santuario per ringraziarlo. La loro storia è diventata virale sui social e decine di coppie infertili hanno iniziato a pregare Carlo per lo stesso dono. A Ruviano, in provincia di Caserta, una donna di nome Caterina ha raccontato un fatto che ha lasciato senza parole la sua comunità. Nel 2023 le avevano diagnosticato un tumore maligno al seno. Caterina era credente, ma disperata. Una sera, dopo aver visto un servizio su Carlo, prese una piccola immagine del giovane santo e la mise sotto l'ascella dove sentiva il dolore. Pregò con tutto il cuore. Il giorno dopo non sentiva più nulla. Il nodulo era sparito. Gli esami confermarono l'impossibile. Il tumore era totalmente regredito, senza alcuna spiegazione. Il suo medico, incredulo, la guardò negli occhi e disse: «Non so cosa dirle, ma questo non è normale». Durante una messa in diocesi, Caterina ha raccontato la sua storia davanti al vescovo. «Carlo mi ha salvato la vita. Ora voglio vivere solo per testimoniare che Dio esiste». A Barbata, in provincia di Bergamo, il sindaco Vincenzo Trapattoni ha vissuto un'esperienza che definisce un tocco del cielo. Colpito da una malattia grave nel 2024, durante il ricovero cominciò a leggere la vita di Carlo. Si sentì profondamente toccato, tanto da fare un voto. «Se guarirò, costruirò una cappella dedicata a lui». La guarigione fu improvvisa. Non ha mai rivelato pubblicamente la natura della malattia, ma ha detto: «Era qualcosa di serio e non c'è spiegazione». Ha mantenuto la promessa. Nel 2025 Barbata ha inaugurato una cappella con la statua di Carlo e una reliquia del suo cuore. Durante la cerimonia il sindaco ha dichiarato commosso: «Carlo mi ha salvato due volte, nel corpo e nello spirito». Anche in America Latina si moltiplicano le testimonianze. Una famiglia messicana, dopo aver ricevuto in dono una piccola reliquia di Carlo, ha pregato per il papà, Alejandro, malato di cancro ai polmoni in stadio avanzato. Il figlio più grande, un bambino, ha guidato la famiglia nella nona. Ogni sera pregavano: «Carlo, aiutaci a non perdere papà». Dopo 9 giorni, i medici hanno notato un miglioramento improvviso. Gli esami successivi mostrarono una regressione inaspettata della malattia. Alejandro fu operato con successo e guarì completamente. La madre racconta: «I dottori non sanno spiegarselo, ma noi sì. Carlo ha pregato con noi». 3 mesi dopo, la famiglia è andata in pellegrinaggio ad Assisi per ringraziarlo. Le immagini di quel viaggio, piene di sorrisi e lacrime, hanno commosso migliaia di persone sui social. In Spagna, Maria Dolores Rosic, detta Lola, pediatra e madre di 4 figli, era malata di un tumore dell'appendice in stadio terminale. Nel 2022, i medici le avevano dato 6 mesi di vita. Durante un viaggio in Italia, passò per Assisi e, quasi per caso, entrò nel santuario della Spogliazione, dove riposa Carlo Acutis. Lì, davanti al suo corpo, pregò: «Carlo, se Dio vuole, prendimi. Ma se posso restare, fammi vivere per testimoniare la sua misericordia». Da quel giorno tutto è cambiato. La malattia si è fermata. Dopo 2 operazioni e un lungo cammino, il tumore è scomparso. Oggi Lola è guarita, lavora ancora come pediatra e partecipa alla messa ogni giorno con la sua famiglia. Dice: «Carlo non solo mi ha guarita, ma mi ha riportata alla fede». Ma forse i veri miracoli di Carlo non sono quelli fisici, sono quelli spirituali. Sono le migliaia di persone che, dopo aver conosciuto la sua storia, hanno cambiato vita. Giovani che hanno smesso di vivere nell'indifferenza, padri e madri che hanno riscoperto la preghiera, cuori che si sono aperti di nuovo a Dio. Un sacerdote americano ha detto: Carlo Acutis è il santo che evangelizza il mondo con il linguaggio dei giovani, ma con la fede dei santi antichi. Molti raccontano di sogni in cui Carlo appare, sempre con lo stesso sorriso e la felpa rossa. A volte consola chi ha perso un figlio. Altre volte incoraggia chi vive nella malattia o nella solitudine. C'è chi dice di aver sentito il suo profumo di incenso durante la preghiera. Chi giura di averlo visto passare nella chiesa, in silenzio. La madre Antonia, interrogata su questi fenomeni, risponde sempre con dolcezza: Carlo era uno strumento di Dio in vita, e lo è ancora oggi. Non fa miracoli per farsi notare, ma per far capire che Dio è vivo e che il paradiso è reale. Tutti questi episodi, sogni, guarigioni, conversioni, hanno un filo comune. Non sono manifestazioni spettacolari di potere, ma carezze di Dio. Attraverso Carlo, il Signore sembra voler dire al mondo che la santità è vicina, che non serve essere grandi per fare cose grandi. Ogni miracolo di Carlo porta lo stesso messaggio: non io, ma Dio. E forse è proprio questo che lo rende così amato. Un santo giovane, sorridente, vestito come noi, ma con un cuore totalmente di Cristo. Da Assisi al Messico, da Centola alla Spagna, le testimonianze continuano ad aumentare. C'è chi racconta di un familiare guarito, chi di un dolore sparito, chi di una pace mai provata prima. Tutti dicono la stessa cosa. Ho sentito che Carlo era accanto a me, e mentre i medici cercano risposte, i credenti non ne hanno bisogno. Per loro, la risposta è già arrivata. È l'amore di Dio che continua a manifestarsi attraverso la vita di un ragazzo che aveva scelto il cielo come sua casa. Carlo Acutis non appartiene più al passato, appartiene al presente, perché ogni volta che qualcuno si inginocchia davanti all'Eucaristia, ogni volta che un giovane apre il cuore a Dio, lui è lì. Oggi le sue reliquie viaggiano in tutto il mondo, dalle chiese d'Italia alle parrocchie d'America fino all'Asia. Ovunque arrivano, accadono piccole conversioni, guarigioni, segni di speranza. E il suo messaggio resta lo stesso: non l'uomo, ma Dio. L'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo. E tu, hai mai chiesto qualcosa a Carlo Acutis? Hai mai vissuto un segno, una grazia, una consolazione? E se credi che i miracoli non siano finiti, perché Dio continua ad agire, anche oggi, attraverso i suoi santi.
0: State ascoltando Radio Colbe.

Carissimi amici, siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Kolbe Campania. Per la rubrica I Santi Nostri Modelli, vi invitiamo a seguire la seconda parte della vita miracolosa di Santa Chiara d'Assisi.

miracoli e devozione eucaristica. La vita di Santa Chiara a San Damiano fu accompagnata fin da subito da manifestazioni straordinarie che rivelavano la sua intima unione con Cristo. I cronisti francescani hanno conservato il ricordo di numerosi prodigi che accadevano nel piccolo monastero, segni della santità eroica della sua badessa e della benedizione divina che riposava su quella comunità di donne consacrate. Uno degli aspetti più notevoli della spiritualità di Chiara era la sua ardente devozione verso la Sacra Eucaristia. In un'epoca in cui la comunione frequente non era usuale, Chiara sentiva un'irresistibile attrazione verso il sacramento dell'altare. Trascorreva lunghe ore in adorazione davanti al tabernacolo e durante queste estatiche veglie le sorelle furono testimoni di fenomeni luminosi che circondavano la sua figura orante. Il suo direttore spirituale dovette moderare il suo fervore eucaristico, imponendole limiti nella frequenza della comunione, per evitare che la sua salute si indebolisse a causa dell'intensità della sua devozione. I miracoli di guarigione furono frequenti. Per tutta la sua vita religiosa, Chiara possedeva il dono di sanare le sorelle malate, mediante l'imposizione delle mani e il segno della croce. Quando una delle sue figlie spirituali si ammalava gravemente, la santa si avvicinava al suo letto, la benediceva con tenerezza materna e dopo aver invocato il nome di Gesù, la sofferente riacquistava istantaneamente la salute. Questi prodigi si estesero anche a persone estranee alla comunità che accorrevano al monastero cercando conforto nelle loro tribolazioni. Particolarmente celebre fu il miracolo dell'olio, che si moltiplicava nelle mani di Chiara quando ungeva gli infermi. In numerose occasioni, quando il monastero era privo di questo elemento necessario per la cura dei sofferenti, la santa prendeva i pochi resti rimasti nei recipienti e, dopo aver invocato la benedizione divina, l'olio si moltiplicava fino a riempire completamente le giare. Questo prodigio, che evoca i miracoli dell'Antico Testamento, manifestava come Dio ricompensava la fiducia assoluta di Chiara nella provvidenza. La santa sviluppò anche una speciale devozione per la passione di Cristo, che si manifestava in visioni mistiche durante la Settimana Santa. Le sorelle la vedevano rapita in estasi, mentre contemplava le sofferenze del Salvatore, e a volte apparivano sul suo corpo i segni dei dolori che interiormente provava. Durante queste esperienze mistiche, Chiara partecipava così intensamente alla passione che sembrava rivivere ogni momento del Calvario di Cristo. La sua carità verso i poveri si manifestò anche attraverso prodigi ammirevoli. Quando i bisognosi si avvicinavano al monastero chiedendo l'elemosina e le sorelle non avevano nulla da dare, Chiara prendeva pochi pani e li benediceva con fede incrollabile. Immediatamente quella scarsa quantità si moltiplicava, fino a essere sufficiente per nutrire tutti i bisognosi che erano venuti in cerca di aiuto.

la madre. Spirituale, durante i 42 anni in cui Chiara esercitò il governo di San Damiano, si rivelò come una madre spirituale di eccezionale saggezza e tenerezza. Il suo modo di dirigere la comunità univa la fermezza nei principi evangelici. La madre. Spirituale. Durante i 42 anni in cui Chiara esercitò il governo di San Damiano, si rivelò come una madre spirituale di eccezionale saggezza e tenerezza. Il suo modo di dirigere la comunità univa la fermezza nei principi evangelici. Ha una dolcezza materna.

Santa, caratterizzato dall'esempio personale più che dalle parole. Chiara comprendeva che ogni sorella aveva il suo cammino di santificazione e le sue particolari necessità spirituali. Quindi, pur mantenendo inflessibilmente le esigenze fondamentali della regola, sapeva adattare la sua direzione alla personalità e alle circostanze di ciascuna delle sue dirette. Con le sorelle di temperamento malinconico si mostrava particolarmente materna e comprensiva. Con quelle che tendevano alla tiepidezza, usava una santa severità che le svegliava dal letargo spirituale. La sua, in carità, si manifestava in modo eroico nella cura delle sorelle malate. Chiara si trasformava personalmente in infermiera delle sofferenti, assistendole giorno e notte con una sollecitudine che ammirava tutta la comunità. Non c'era servizio, per quanto umile, che considerasse indegno di lei. Lavava le infermi, le nutriva, le consolava nelle loro sofferenze e vegliava accanto al loro letto durante le notti più difficili. La formazione spirituale delle novizie costituì una delle sue principali preoccupazioni. Chiara si dedicava personalmente all'istruzione delle giovani che entravano nel monastero, insegnando loro non solo le osservanze esterne della regola, ma soprattutto lo spirito interiore che doveva animarle. Le sue conferenze spirituali, impregnate di unzione e saggezza, rimasero impresse nella memoria delle sue ascoltatrici, sebbene purtroppo non siano state conservate per iscritto. Nei momenti di difficoltà comunitaria, Chiara dimostrava una forza incrollabile che sosteneva l'animo di tutte le sue sorelle. Quando le autorità ecclesiastiche facevano pressione affinché il monastero accettasse proprietà, contraddicendo così l'ideale di povertà assoluta, la santa manteneva ferma l'orientamento primitivo, spiegando alle sorelle che era preferibile soffrire qualsiasi privazione, piuttosto che tradire il carisma ricevuto da San Francesco. Il suo metodo educativo si basava principalmente sull'esempio personale. Le sorelle potevano contemplare in Chiara la perfetta incarnazione degli ideali che ella predicava: povertà gioiosa, obbedienza filiale, castità raggiante e una carità senza limiti. Questa coerenza tra parola e vita dava al suo magistero un'autorità morale irresistibile, che trasformava il cuore di coloro che la ascoltavano.

il rapporto con i frati minori. Il rapporto tra Santa Chiara e l'Ordine dei Frati Minori costituisce uno degli aspetti più delicati e significativi della sua biografia spirituale. Dal momento della sua consacrazione nella Porziuncola, Chiara aveva considerato i francescani come suoi fratelli spirituali e aveva contato sulla loro assistenza pastorale per

lo sviluppo della sua comunità. Tuttavia, questo rapporto fraterno fu sottoposto a diverse tensioni. Man mano che entrambe le ordini evolvevano e si consolidavano, San Francesco aveva stabilito fin dall'inizio che i frati minori avrebbero avuto la responsabilità della cura pastorale delle povere Clarisse di San Damiano. Questa disposizione rispondeva non solo a ragioni pratiche, ma anche alla convinzione del santo che entrambe le branche del movimento francescano dovessero mantenere un'unità di spirito e di osservanza. I primi anni di questa collaborazione furono particolarmente fruttuosi, poiché i compagni più intimi di Francesco condividevano pienamente la sua venerazione verso Chiara e la sua comprensione dell'ideale di povertà radicale. La morte di San Francesco nel 1226 segnò l'inizio di una nuova fase in questo rapporto. I successori del poverello nel governo dell'ordine, pur conservando il rispetto verso Chiara, avevano una visione meno romantica della povertà assoluta e si mostravano più sensibili alle esigenze dell'espansione missionaria e dello studio teologico. Questa evoluzione creò tensioni con Chiara, che rimaneva inflessibilmente fedele all'ideale primitivo, un momento di grande delicatezza. Si verificò quando alcuni ministri provinciali dei francescani iniziarono a fare pressione affinché i monasteri delle Clarisse accettassero proprietà stabili, sostenendo che questo avrebbe liberato i frati dal peso di mendicare per le sorelle. Chiara resistette fermamente a queste pressioni, ma dovette lottare anche contro l'incomprensione di alcuni francescani che vedevano nella sua intransigenza un ostacolo allo sviluppo armonioso di entrambi i rami della famiglia francescana. La controversia si acuì quando Chiara chiese direttamente al Papa il privilegio della povertà, decisione che alcuni frati interpretarono come una sfiducia nella capacità dell'ordine maschile di difendere adeguatamente gli interessi delle sorelle. Tuttavia, Chiara riuscì a mantenere sempre un delicato equilibrio, criticando le decisioni che considerava contrarie allo spirito francescano, ma conservando il suo rispetto e il suo affetto per i frati che aveva conosciuto ai tempi di San Francesco. Gli ultimi anni di Chiara furono segnati da una graduale riconciliazione con i nuovi dirigenti francescani, i quali giunsero a comprendere che l'intransigenza della santa in materia di povertà non era ostinazione personale, ma fedeltà profetica al carisma originario. Questa comprensione reciproca permise a Chiara di redigere la sua regola definitiva con la collaborazione di teologi francescani, raggiungendo così la sintesi perfetta tra fedeltà all'ideale primitivo e realismo pastorale.

La difesa di Assisi. Nell'anno 1240, quando Chiara aveva già 46 anni e aveva trascorso più della metà della sua vita nella clausura di San Damiano, si presentò un'occasione straordinaria per dimostrare il suo amore per la città natale e l'efficacia della sua intercessione presso l'Altissimo, l'imperatore Federico II, in aperto conflitto con Papa Gregorio IX, aveva inviato le sue truppe saracene a devastare la valle di Spoleto, seminando il terrore tra le popolazioni cristiane dell'Umbria. Le forze imperiali, composte in gran parte da mercenari musulmani provenienti dalla Sicilia, si distinguevano per la loro crudeltà e il loro odio verso tutto ciò che rappresentava la fede cristiana. Il loro passaggio per le terre umbre lasciava dietro di sé una scia di chiese profanate, monasteri distrutti e intere popolazioni massacrate. La notizia che questi eserciti si dirigevano verso Assisi riempì di panico tutti gli abitanti della città e dei suoi dintorni. Il monastero di San Damiano, situato extra muros della città, si trovava in una posizione particolarmente vulnerabile all'avanzata delle truppe nemiche. Le sorelle, terrorizzate dalle notizie che arrivavano sulla ferocia degli invasori, si rivolsero a Chiara in cerca di protezione e consiglio. La santa, sebbene gravemente malata e quasi impossibilitata a muoversi, non esitò ad assumersi la difesa spirituale della sua comunità e di tutta la città. Quando i saraceni raggiunsero le mura del monastero e alcuni di essi riuscirono a scalare e ad introdursi nel giardino della clausura, Chiara si fece portare fino alla porta dell'oratorio. Nonostante la sua estrema debolezza, chiese che le venisse portata alla custodia con il Santissimo Sacramento. Si prostrò davanti ad essa in preghiera fervorosa e elevò al cielo una supplica che le cronache hanno conservato. Signore mio Gesù Cristo, vorrai consegnare nelle mani di questi pagani le tue ancelle indifese, o che io ho allevato per amore tuo. Signore, ti prego di proteggere queste tue ancelle, poiché io non posso proteggerle. Il miracolo si produsse in modo immediato e spettacolare. Una voce celeste, che solo Chiara poté udire chiaramente, le rispose: «Io le proteggerò sempre». Allo stesso tempo, i soldati saraceni che erano penetrati nel recinto del monastero furono colti da un terrore panico inspiegabile e fuggirono precipitosamente, come se fossero inseguiti da un esercito invisibile. Il resto delle truppe nemiche, vedendo la fuga spaventata dei suoi compagni, decise di alzare l'assedio di Assisi e di dirigersi verso altri obiettivi meno misteriosi.

0: Lettere a Santa Agnese di Praga. Tra le testimonianze più preziose che ci ha lasciato Santa Chiara si trovano le quattro lettere che indirizzò a Santa Agnese di Praga, figlia del re Otto Karoprimpri di Boemia. Questa corrispondenza, che si sviluppò per oltre 20 anni, costituisce uno dei documenti più importanti della spiritualità francescana femminile e rivela la profondità teologica e mistica che la Santa di Assisi aveva raggiunto nella sua vita contemplativa. La principessa Agnese di Boemia aveva conosciuto l'ideale francescano attraverso i frati minori che predicavano a Praga e aveva deciso di rinunciare a diversi vantaggiosi progetti matrimoniali per consacrarsi a Cristo nella povertà. La sua decisione causò un grande scalpore nelle corti europee, poiché era promessa niente meno che all'imperatore Federico II. Tuttavia, ella perseverò nella sua vocazione e fondò a Praga un monastero seguendo la regola di Santa Chiara. La prima lettera di Chiara ad Agnese, datata intorno al 1234, è un documento di straordinaria bellezza spirituale. In essa, Chiara saluta la principessa come colei che è figlia del Re Altissimo, serva del Signore Supremo, sposa dignissima di Gesù Cristo e, quindi, regina nobilissima. Questo saluto rivela la mentalità profondamente teologica di Chiara, che vedeva nella vita religiosa una reale partecipazione alla dignità regale di Cristo.
1: Carissimi amici, siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Kolbe Campania. Per la rubrica I Santi Nostri Modelli, avete ascoltato la seconda parte della vita miracolosa di Santa Chiara d'Assisi.

In una notte come tante, in una città qualunque, per una strada un po' isolata, un pastore torna a casa. Il pastore guarda avanti e per il freddo stringe i denti. Già si

0: State ascoltando Radio Colbe.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi torni. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Siamo di fronte alla sofferenza di Gesù prima della sua passione. Affidiamo a lui la sofferenza di tante persone toccate dalla presenza della malattia. Il Signore infonda forza e consolazione.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, e anche noi rimettiamo i nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifissi. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati, ma sostenuti e confortati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
1: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù è schernito e gli dicono: «Salve, re dei Giudei!» Gesù aveva annunciato il regno di Dio, un regno nel quale i poveri, gli ultimi, i peccatori sono accolti, guariti e perdonati. Questo è il regno di Dio per noi.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Gesù, portando la croce, si è fatto carico delle nostre sofferenze. Per quanti avvertono la pesantezza della malattia, della solitudine, e fanno fatica a procedere, invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni forza e consolazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Quinto mistero doloroso. La crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso qualcuno di caro, un amico, un parente, un familiare, un vicino, Chiediamo a Maria che siano tutti accompagnati con la sua materna intercessione.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ci rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma farci liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra
2: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel

0: O Maria, donna benedetta dall'Altissimo, ci associamo al tuo cantico di lode per celebrare la misericordia del Signore. O Maria, umile serva del Signore, insegnaci a perseverare nell'ascolto della parola di Dio e ad essere docili alla voce dello Spirito. O Maria, donna del dolore, sii nostra guida sulle strade del mondo. Insegnaci a vivere e a diffondere l'amore di Cristo e a portare con umiltà la nostra croce. O Maria, donna della fede, aiutaci a rendere sempre ragione della speranza che è in noi. Insegnaci a rinnovare il mondo dal di dentro, nella profondità del silenzio e dell'orazione, nella gioia dell'amore fraterno, nella fecondità insostituibile della croce. O Maria, Madre dei credenti, prega per noi. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Nell'ultima volta che apparve ancora qui,

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: State ascoltando Radio Colbe.
2: Cari amici ascoltatori, se volete telefonare ai frati francescani della redazione di Radio Colbe Campania, potete chiamare al numero 0972 23 87 12. Oppure potete mandare un messaggio su WhatsApp al numero 335 692 0033.

0: State ascoltando Radio Colbe.
1: Dalle frequenze di Radio Colbe Campania, vi invitiamo a seguire la recita dell'Ufficio delle Letture e le Lodi Mattutine, realizzata dalla Conferenza Episcopale Italiana. Buona preghiera a tutti.
2: Signore, apri le mie labbra
3: e la mia bocca proclami la tua lode.
4: Il Signore è veramente risorto. Alleluia.
3: Il Signore è veramente risorto. Alleluia.
4: Venite, applaudiamo al Signore. Acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia.
3: Il Signore è veramente risorto. Alleluia.
4: Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo il mare, egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra.
3: Il Signore è veramente risorto. Alleluia.
4: Venite, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.
3: Il Signore è veramente risorto. Alleluia.
4: Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.
3: Il Signore è veramente risorto. Alleluia.
4: Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore, come a Meriba, come nel giorno di Massa.

0: vostri padri mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.
1: Il Signore è veramente risorto. Alleluia.
0: Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò ho giurato nel mio sdegno: non entreranno nel luogo del mio riposo.
1: Il Signore è veramente risorto. Alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore è veramente risorto. Alleluia.

0: Ti amo, Signore mia forza. Alleluia.
1: Ti amo, Signore mia forza. Signore mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio Dio, mia rupe in cui trovo riparo, mio scudo e baluardo, mia potente salvezza. Invoco il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici. Mi circondavano flutti di morte, mi travolgevano torrenti impetuosi, già mi avvolgevano i lacci degli inferi, già mi stringevano agguati mortali. Nel mio affanno invocai il Signore, nell'angoscia gridai al mio Dio, dal suo tempio ascoltò la mia voce, al suo orecchio pervenne il mio grido.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti amo, Signore, mia forza. Alleluia.
0: Il Signore mi ha liberato perché mi vuol bene. Alleluia.
3: La terra tremò e si scosse. Vacillarono le fondamenta dei monti.

0: sdegnato.
1: Dalle sue narici saliva fumo, dalla sua bocca un fuoco divorante. Da lui sprizzavano carboni ardenti.
0: Abbassò i cieli e discese, fosca caligine sotto i suoi piedi. Cavalcava un cherubino e volava, si librava sulle ali del vento.
1: Si avvolgeva di tenebre come di velo, acque oscure e dense nubi lo coprivano. Davanti al suo fulgore si dissipavano le nubi, con grandine e carboni ardenti.
0: Il Signore tuonò dal cielo, l'Altissimo fece udire la sua voce, grandine e carboni ardenti.
1: Scagliò saette e li disperse, fulminò con folgori e li sconfisse.
0: Allora apparve il fondo del mare, si scoprirono le fondamenta del mondo. Per la tua minaccia, Signore, per lo spirare del tuo furore.
1: Stese la mano dall'alto e mi prese, mi sollevò dalle grandi acque.
0: Mi liberò da nemici potenti, da coloro che mi odiavano, ed erano di me più forti.
1: Mi assalirono nel giorno di sventura, ma il Signore fu mio sostegno. Mi portò al largo. Mi liberò perché mi vuol bene.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Il Signore mi ha liberato, perché mi vuol bene. Alleluia.
4: Signore, Tu sei luce alla mia lampada, Tu rischiari le mie tenebre. Alleluia.
5: Il Signore mi tratta secondo la mia giustizia, mi ripaga secondo l'innocenza delle mie mani, perché ho custodito le vie del Signore. Non ho abbandonato impiamente il mio Dio. I Suoi giudizi mi stanno tutti davanti. Non ho respinto da me la Sua legge, ma integro sono stato con Lui e mi sono guardato dalla colpa. Il Signore mi rende secondo la mia giustizia, secondo l'innocenza delle mie mani, davanti ai Suoi occhi. Con l'uomo buono Tu sei buono, con l'uomo integro Tu sei integro, con l'uomo puro Tu sei puro, con il perverso Tu sei astuto, perché Tu salvi il popolo degli umili, ma abbassi gli occhi dei superbi. Tu, Signore, sei luce alla mia lampada. Il mio Dio rischiara le mie tenebre. Con Te mi lancerò contro le schiere. Con il mio Dio scavalcherò le mura.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Signore, Tu sei luce alla mia lampada, Tu rischiari le mie tenebre. Alleluia.
6: Dio ha fatto risorgere Cristo dai morti. Alleluia.
3: Perché in Dio sia la nostra fede e la speranza. Alleluia.
7: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono. «Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro, ed essi saranno suo popolo, ed egli sarà il Dio con loro. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate». E colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». E soggiunse: «Scrivi, perché queste parole sono certe e veraci. Ecco, sono compiute. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A colui che ha sete darò gratuitamente acqua della fonte della vita. Chi sarà vittorioso erediterà questi beni. Io sarò il suo Dio ed egli sarà mio figlio. Ma per i vili e gli increduli, gli abietti e gli omicidi, gli immorali, i fattucchieri, gli idolatri e per tutti i mentitori è riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. È questa la seconda morte».

0: Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli abiterà in mezzo a loro.
1: Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Alleluia.
0: Non ci sarà più morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate.
1: Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Alleluia.
2: Dalla lettera a Diogneto. I cristiani non si differenziano dal resto degli uomini né per territorio, né per lingua, né per consuetudini di vita. Infatti non abitano città particolari, né usano di un qualche strano linguaggio, né conducono uno speciale genere di vita. La loro dottrina non è stata inventata per riflessione e indagine di uomini amanti delle novità, né essi si appoggiano, come taluni, sopra un sistema filosofico umano. Abitano in città sia greche che barbare, come capita, e pur seguendo nel vestito, nel vitto e nel resto della vita le usanze del luogo, si propongono una forma di vita meravigliosa e, per ammissione di tutti, incredibile. Abitano ciascuno la loro patria, ma come forestieri. Partecipano a tutte le attività di buoni cittadini e accettano tutti gli oneri come ospiti di passaggio. Ogni terra straniera è patria per loro, mentre ogni patria è per essi terra straniera. Come tutti gli altri si sposano e hanno figli, ma non espongono i loro bambini. Hanno in comune la mensa, ma non il talamo. Vivono nella carne, ma non secondo la carne. Trascorrono la loro vita sulla terra, ma la loro cittadinanza è quella del cielo. Obbediscono alle leggi stabilite, ma con il loro modo di vivere sono superiori alle leggi. Amano tutti e da tutti sono perseguitati. Sono sconosciuti eppure condannati. Sono mandati a morte, ma con questo ricevono la vita. Sono poveri, ma arricchiscono molti. Mancano di ogni cosa, ma trovano tutto in sovrabbondanza. Sono disprezzati, ma nel disprezzo trovano la loro gloria. Sono colpiti nella fama, e intanto si rende testimonianza alla loro giustizia. Sono ingiuriati e benedicono. Sono trattati ignominiosamente e ricambiano con l'onore. Pur facendo il bene sono puniti come malfattori, e quando sono puniti si rallegrano, quasi si desse loro la vita. I giudei fanno loro guerra, come a gente straniera, e i pagani li perseguitano, ma quanti li odiano non sanno dire il motivo della loro inimicizia. In una parola, i cristiani sono nel mondo quello che è l'anima nel corpo. L'anima si trova in tutte le membra del corpo, e anche i cristiani sono sparsi nelle città del mondo. L'anima abita nel corpo, ma non proviene dal corpo. Anche i cristiani abitano in questo mondo, ma non sono del mondo. L'anima invisibile è racchiusa in un corpo visibile. Anche i cristiani si vedono abitare nel mondo, ma il loro vero culto a Dio rimane invisibile. La carne, pur non avendo ricevuto ingiustizia alcuna, si accanisce con odio e muove guerra all'anima, perché questa le impedisce di godere dei piaceri sensuali. Così anche il mondo odia i cristiani, pur non avendo ricevuto ingiuria alcuna, solo perché questi si oppongono al male. Sebbene ne sia odiata, l'anima ama la carne e le sue membra, così anche i cristiani amano coloro che li odiano. L'anima è rinchiusa nel corpo, ma essa a sua volta sorregge il corpo. Anche i cristiani sono trattenuti nel mondo come in una prigione, ma sono essi che sorreggono il mondo. L'anima immortale abita in una tenda mortale. Così anche i cristiani sono come dei pellegrini in viaggio tra cose corruttibili, ma aspettano l'incorruttibilità celeste. L'anima maltrattata nei cibi e nelle bevande diventa migliore. Così anche i cristiani, esposti ai supplizi, crescono di numero ogni giorno. Dio li ha messi in un posto così nobile che non è loro lecito abbandonare.

0: Io sono la luce del mondo.
1: Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Alleluia.
0: Io sono la retta via e la piena verità, la speranza di vita e la forza.
1: Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Alleluia.
2: Preghiamo. O Dio, che salvi i peccatori e li chiami alla tua amicizia, volgi verso di te i nostri cuori. Tu che ci hai liberati dalle tenebre con il dono della fede, non permettere che ci separiamo da te, luce di verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
4: In te, Signore, è la fonte della vita. Alleluia.
5: Nel cuore dell'empio parla il peccato. Davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio, poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla.
6: Inique e fallaci sono le sue parole. Rifiuta di capire, di compiere il bene.
5: Iniquità trama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone, via da sé non respinge il male.
6: Signore, la tua grazia è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi.
5: La tua giustizia è come i monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso. Uomini e bestie tu salvi, Signore.
6: Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio. Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali. Si saziano dell'abbondanza della tua casa e li disseti al torrente delle tue delizie.
5: È in te la sorgente della vita. Alla tua luce vediamo la luce.
6: Concedi la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia ai retti di cuore.
5: Non mi raggiunga il piede dei superbi, non mi disperda la mano degli empi. Ecco, sono caduti i malfattori, abbattuti non possono rialzarsi.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: In te, Signore, è la fonte della vita. Alleluia.
7: Hai mandato il tuo Spirito, Signore, e hai creato l'universo. Alleluia.

0: Signore e hai creato l'universo. Alleluia.
1: Dio regna su tutta la terra. Con arte cantate a Lui. Alleluia.
2: Applaudite, popoli tutti.
3: Acclamate Dio con voci di gioia.
4: Perché terribile è il Signore, l'Altissimo,
3: Re grande su tutta la terra.
5: Egli ci ha soggettati i popoli, ha messo le nazioni sotto i nostri piedi. La nostra eredità ha scelto per noi, vanto di Giacobbe, suo prediletto.
3: Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba.
5: Cantate inni a Dio, cantate inni. Cantate inni al nostro Re, cantate inni. Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte.
3: Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo.
5: I capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo, perché di Dio sono i potenti della terra, Egli è l'Altissimo.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: Dio regna su tutta la terra, con arte cantate a Lui. Alleluia.
2: Se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo risuscitato dai morti non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Per quanto riguarda la sua morte, Egli morì al peccato una volta per tutte. Ora invece, per il fatto che Egli vive, vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù.

0: Dio dà la vittoria ai suoi santi. Alleluia, alleluia.
1: Dio dà la vittoria ai suoi santi. Alleluia, alleluia.
0: Per Gesù Cristo, risorto dai morti.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Dio dà la vittoria ai suoi santi. Alleluia, alleluia.
2: Io sono la vite vera, alleluia, e voi i tralci, alleluia.

0: vita è vera. Alleluia. E voi i tralci. Alleluia.
1: Preghiamo con fiducia il Cristo, morto a causa dei nostri peccati e risorto per la nostra giustificazione.
0: Salva il tuo popolo, Signore, per la tua risurrezione.
2: Cristo, che risorgendo dai morti ci hai ridonato la speranza nella vita immortale, guidaci in questo giorno con la forza del tuo Spirito.
0: Salva il tuo popolo, Signore, per la tua risurrezione.
2: Tu che regni glorioso nell'assemblea degli angeli e dei santi, rendici adoratori del Padre in spirito e verità.
0: Salva il tuo popolo, Signore, per la tua risurrezione.
2: Mostra la tua misericordia al popolo che proclama la tua risurrezione. Liberaci oggi e sempre dalle insidie del male.
0: Salva il tuo popolo, Signore, per la tua risurrezione.
2: Cristo, Re dei secoli, quando verrai nella gloria, riunisci i tuoi fedeli nella gioia senza fine.
0: Salva il tuo popolo, Signore, per la tua risurrezione.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.

0: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che salvi i peccatori e li chiami alla tua amicizia, volgi verso di te i nostri cuori. Tu che ci hai liberato dalle tenebre con il dono della fede, non permettere che ci separiamo da te, luce di verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Dalle frequenze di Radio Colbe Campania, avete seguito la recita dell'Ufficio delle Letture e le Lodi Mattutine, realizzata dalla Conferenza Episcopale Italiana.
4: State ascoltando Radio Colbe.
5: Carissimi amici di Radio Colbe Campania, la nostra emittente radiofonica comunitaria francescana ha urgente bisogno di aiuto per poter continuare a effondere in semplicità e letizia la bella notizia del Vangelo, attraverso il messaggio francescano che quotidianamente offriamo nel palinsesto radiofonico. Sono 10 gli impianti di antenna, dislocati in 3 regioni, Campania, Basilicata e Puglia. Tali impianti necessitano manutenzione costante e spese di apparati tecnici sempre rinnovati. Se volete dare un vostro contributo, vi invitiamo a mettervi in contatto, telefonando ai frati francescani al numero 335-69-200-33. Il buon Dio vi ricompensi.

0: State ascoltando Radio Colbe.
1: Dalle frequenze di Radio Colbe Campania, vi invitiamo a seguire la rubrica Il Santo del Giorno.
2: Quanto vale la libertà? E quanto vale la fede di un fratello? Saremmo disposti a rischiare tutto, persino la nostra stessa vita, per liberare qualcuno dalla schiavitù e dal pericolo di rinnegare Cristo? Oggi vi racconteremo la storia straordinaria di un uomo che ha fatto di questa eroica carità la missione della sua vita. San Pietro Nolasco, fondatore dell'Ordine della Beata Vergine Maria della Mercede, i Mercedari, un ordine nato specificamente per il riscatto degli schiavi cristiani caduti in mano ai Mori. Vissuto nel XIII secolo, in un'epoca segnata da continui conflitti, Pietro Nolasco è stato un apostolo della libertà e della misericordia, ispirato dalla Vergine Maria a compiere un'opera audace e profetica. Preparatevi a scoprire un santo la cui memoria, celebrata il 6 maggio, secondo il calendario romano generale attuale, ci sfida a vivere una carità senza confini. Siamo nel XIII secolo. Il Mar Mediterraneo è un'area di continui scontri tra il mondo cristiano e quello musulmano. Le coste della Spagna, dell'Italia e della Francia sono soggette a frequenti incursioni e razzie da parte dei pirati saraceni o delle armate moresche. Una delle conseguenze più tragiche di questi conflitti è la cattura di migliaia di cristiani, uomini, donne e bambini, che vengono ridotti in schiavitù, deportati nei paesi del Nord Africa, il Maghreb, e venduti sui mercati. La loro condizione è spesso disumana: lavori forzati, maltrattamenti, privazioni. Ma il pericolo più grave è quello spirituale. Molti, per sfuggire alle sofferenze o per ottenere condizioni migliori, sono fortemente tentati o costretti a rinnegare la fede cristiana e ad abbracciare l'Islam. In questo contesto drammatico emerge la figura di Pietro Nolasco. Le sue origini sono incerte, forse nato in Linguadoca, Francia, intorno al 1180-1182, si stabilisce poi a Barcellona, nel Regno d'Aragona. La tradizione lo presenta come un commerciante, un uomo d'affari che, grazie alla sua professione, conosce bene le rotte del Mediterraneo e la tragica realtà della schiavitù. Ma Pietro non è solo un abile mercante, è soprattutto un uomo di profonda fede e di grande cuore. Toccato dalla sofferenza dei cristiani schiavi, inizia a usare le proprie ricchezze per riscattarne il maggior numero possibile, pagando il prezzo richiesto per la loro liberazione. È un'opera di carità personale, generosa, ma ben presto si rende conto che le sue sole forze non bastano di fronte all'immensità del problema. Sentendo l'urgenza di un'azione più organizzata e incisiva, Pietro Nolasco intensifica la sua preghiera, chiedendo luce a Dio. Secondo una pia e consolidata tradizione, nella notte tra il 1 e il 2 agosto 1218, la Beata Vergine Maria gli appare in sogno, o visione. La Madonna gli manifesta il suo desiderio che venga fondato un nuovo ordine religioso, specificamente dedicato all'opera eroica del riscatto degli schiavi cristiani che si trovano in pericolo di perdere la fede. Maria stessa si presenta come la Mercede, cioè la misericordia, il riscatto, promettendo la sua protezione speciale su questa nuova famiglia religiosa. Questa ispirazione divina è il seme da cui nascerà l'ordine mercedario. Confortato e illuminato da questa visione celeste, Pietro Nolasco non esita. Condivide il suo progetto con il suo confessore e consigliere, il grande canonista domenicano San Raimondo di Penafort, e con il giovane e pio re Giacomo I d'Aragona. Entrambi accolgono con entusiasmo l'ispirazione e offrono il loro pieno appoggio. Il 10 agosto 1218, nella cattedrale di Barcellona, viene ufficialmente fondato l'Ordine della Beata Vergine Maria della Mercede per il riscatto degli schiavi. Pietro Nolasco e i suoi primi compagni fanno la loro professione religiosa, dedicando la loro vita a questa missione tanto ardua quanto necessaria. L'ordine riceverà poi l'approvazione pontificia, consolidando la sua struttura e la sua diffusione. Ciò che rende l'ordine mercedario unico e straordinariamente eroico è l'aggiunta ai tre voti tradizionali, povertà, castità, obbedienza, di un quarto voto speciale, quello di essere disposti a dare la propria vita, se necessario, come pegno di riscatto in cambio di uno schiavo cristiano che si trovi in pericolo prossimo di rinnegare la fede. È un voto di carità eroica, un impegno a diventare ostaggi, a sostituirsi ai prigionieri più vulnerabili, pur di salvare la loro anima. Questo voto esprime il cuore stesso del carisma mercedario, l'amore per Cristo che si identifica con i fratelli sofferenti e la passione per la salvezza delle anime, considerate il bene più prezioso. Sotto la guida di San Pietro Nolasco, primo maestro generale, l'ordine mercedario si dedica con instancabile zelo alla sua missione. I frati mercedari si organizzano per raccogliere elemosine, la mercede, in tutta Europa, necessarie per pagare i riscatti. Intraprendono viaggi pericolosissimi verso le terre musulmane del Nord Africa, trattando con i mercanti di schiavi e le autorità locali per la liberazione dei prigionieri. Molti frati rimangono come ostaggi o offrono la loro vita in adempimento del quarto voto. Si stima che l'ordine, nei primi secoli della sua storia, abbia riscattato decine, forse centinaia, di migliaia di schiavi cristiani, salvando non solo i loro corpi dalla schiavitù, ma soprattutto le loro anime dal pericolo dell'apostasia. San Pietro Nolasco guida l'ordine per molti anni con saggezza, prudenza e un amore paterno per i suoi frati e per gli schiavi da riscattare. Si reca egli stesso più volte in Africa per le operazioni di riscatto. Muore, secondo la tradizione, a Barcellona nella notte di Natale del 1245 o, secondo altre fonti più tardi, intorno al 1256. Lascia un'eredità spirituale immensa, un ordine religioso fiorente e un carisma di misericordia e di liberazione che continua ancora oggi, anche se in forme diverse, adattandosi alle nuove forme di schiavitù, povertà, dipendenze, ignoranza, oppressione. Viene canonizzato nel 1600, altre fonti più tardi, intorno al 1256. Lascia un'eredità spirituale immensa, un ordine religioso fiorente e un carisma di misericordia e di liberazione che continua ancora oggi, anche se in forme diverse, adattandosi alle nuove forme di schiavitù, povertà, dipendenze, ignoranza, oppressione. Viene canonizzato nel 1628 da Papa Urbano VIII.

0: ispirata dalla Vergine Maria e radicata nell'amore per Cristo Redentore. San Pietro Nolasco, l'apostolo degli schiavi, il fondatore dei mercedari, l'uomo della carità eroica, ci lancia un messaggio potente. L'amore cristiano non conosce confini e non si ferma davanti a nessun ostacolo, nemmeno al rischio della vita, quando è in gioco la salvezza di un fratello. Ci insegna a vedere Cristo nei volti dei sofferenti, degli oppressi, dei prigionieri, di ieri e di oggi. Ci ricorda la potenza dell'intercessione della Vergine Maria, Madre della Mercede. Che l'esempio di San Pietro Nolasco ci scuota, amici di Viva il Papa e il Rinnovamento, dalla nostra indifferenza, ci renda più sensibili alle sofferenze altrui e ci spinga a vivere una carità operosa e coraggiosa, pronti anche noi a pagare il prezzo per il bene dei fratelli e la difesa della fede. San Pietro Nolasco, prega per noi e per tutti coloro che sono privati della libertà. Grazie di cuore per aver condiviso questo momento di grazia con noi e alla prossima avventura nella fede.
1: Dalle frequenze di Radio Colbe Campania, avete seguito la rubrica Il Santo del Giorno.
2: State ascoltando Radio Colbe.
0: Carissimi amici di Radio Colbe Campania, la nostra emittente radiofonica comunitaria francescana ha urgente bisogno di aiuto per poter continuare a effondere in semplicità e letizia la bella notizia del Vangelo, attraverso il messaggio francescano che quotidianamente offriamo nel palinsesto radiofonico. Sono 10 gli impianti di antenna, dislocati in 3 regioni, Campania, Basilicata e Puglia. Tali impianti necessitano manutenzione costante e spese di apparati tecnici sempre rinnovati. Se volete dare un vostro contributo, vi invitiamo a mettervi in contatto, telefonando ai frati francescani al numero 335-69-200-33. Il buon Dio vi ricompensi.

0: State ascoltando Radio Kolbe.
1: Dalle frequenze di Radio Kolbe vi invitiamo a seguire il mese di maggio dedicato a Maria, riflessione a cura del cardinale Angelo Comastri.

ritorniamo nella piccola casa di Nazareth e sostiamo ancora davanti al prodigio del sì pronunciato da Maria. Maria è nella sua casa, la casa di tutti i giorni, la casa dove lei viveva abitualmente, in semplicità e povertà. Un giorno le appare un angelo e l'angelo consegna a Maria una notizia che avrebbe impressionato chiunque. Dice a Maria: Dio stravede per te, conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, è chiamato figlio dell'Altissimo, siederà sul trono di Davide suo padre e il suo regno non avrà mai fine. Maria, nel sentire queste parole, poteva dire: ma che garanzia ho? Se io poi, appena tu esci, dico agli altri che mi è apparso un angelo e ho concepito un figlio, cosa penseranno? Maria poteva chiedere mille garanzie. Maria si fida. È il sì che ha cambiato la storia. Davvero Maria è la donna di fede. E dice con estrema semplicità, poteva usare mille parole. Invece Maria trova soltanto queste parole. Eccomi, sono la serva del Signore. Addirittura la parola greca scritta da San Luca vuol dire sono la schiava, dule. Sono la schiava del Signore. Avvenga. Cioè io mi fido totalmente di Dio. Pensate, Giorgio La Pira una volta venne interrogato, e era un fervente cristiano, sindaco di Firenze, ancora noto, ancora ricordato da tanta gente, gli posero questa domanda: secondo te, in poche parole, ad una persona che non conosce il cristianesimo, come glielo potessi dire in poche parole? Cos'è il cristianesimo? La Pira rispose: è il sì di Maria con le sue conseguenze. Una bellissima definizione per dire che quel sì ha cambiato la storia. Pensate, Giovanni Paolo II, un uomo innamorato di Maria, un giorno disse: mai tanto dipese come allora dal sì di una creatura. Ed è vero, quello è un sì che ha avuto conseguenze enormi. E San Francesco d'Assisi ci riferisce, il suo biografo Tommaso Lascelano, Francesco d'Assisi circondava Maria di tanta attenzione, di tanta devozione, perché con il suo sì ha reso nostro fratello il figlio di Dio, ha reso nostro fratello il figlio di Dio, cioè gli ha aperto la strada per entrare nella famiglia umana e salvarci. Tutto è partito da quel sì. Ma vorrei aggiungere, è bene che noi guardiamo quel sì, lo guardiamo con tanta stupore, con tanta ammirazione, con tanta gratitudine, ma non dimentichiamo che ognuno di noi deve dire il suo sì. Ad ognuno di noi, in modo diverso, Dio manda all'angelo a chiederci una collaborazione. Madre Teresa diceva sempre: anche una goccia di acqua pulita rende più pulito il mare, e anche una goccia di bontà rende più buono il mondo. Ebbene, non manchi questa goccia, non manchi il nostro sì. Mentre ammiriamo e ci meravigliamo del sì di Maria, ricordiamoci che Dio aspetta anche il nostro piccolo sì. E anche questa piccola goccia è importante nel piano della salvezza.

Dalle frequenze di Radio Kolbe avete seguito il mese di maggio dedicato a Maria, riflessione a cura del cardinale Angelo Comastri.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Le 8, mercoledì 6 maggio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Papa Leone da Castel Gandolfo, la Chiesa annuncia il Vangelo, se qualcuno mi critica lo faccia con la verità. Domani previsto l'incontro in Vaticano tra il Santo Padre e il segretario di Stato americano Rubio. Ucraina, dalla mezzanotte in vigore la tregua unilaterale di Kiev, raid russi provocano diverse vittime a Zaporizhia e Dnipro, da Mosca l'annuncio di un cessate il fuoco per l'8 e il 9 maggio in occasione del giorno della vittoria sulla Germania nazista. Ancora buongiorno da Francesco De Remigis in studio, ben trovati all'ascolto. Apriamo questa edizione con le parole di Papa Leone pronunciate ieri sera a Castel Gandolfo. Il pontefice è tornato a sottolineare quale sia la reale missione della Chiesa, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle nuove critiche del presidente americano Trump al suo operato. Alla vigilia dell'incontro previsto domani tra il Santo Padre e il segretario di Stato USA Rubio, Leone si augura che ci sarà con lui un buon dialogo. I particolari e le parole del Papa nel servizio di Paola Simonetti.
2: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità.
3: Papa Leone precisa ancora una volta il messaggio profondo della sua missione e di quella di tutta la Chiesa. Ieri fuori da Villa Barberini, sua residenza a Castel Gandolfo, si è soffermato con i giornalisti dopo le nuove dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Trump. Sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, ha affermato il capo della Casa Bianca, aggiungendo: per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Un capitolo sensibile quest'ultimo, per il quale la Chiesa ha sempre con chiarezza esposto la sua posizione, ha sottolineato Leone rispondendo alla domanda di uno dei cronisti.
2: La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
3: Critiche al Papa, quelle di Trump, che giungono alla vigilia dell'incontro domani di Leone XIV in Vaticano con il segretario di Stato americano Rubio, in visita a Roma in un momento delicato sotto il profilo geopolitico, nel contesto del quale c'è da attendersi che molti saranno i temi da affrontare.
2: E spero un buon dialogo, con fiducia, con apertura, arrivare diciamo a comprenderci bene. E penso che i temi per cui viene non sono quelli di oggi. Vediamo.
1: E come abbiamo ascoltato, la Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, ha ricordato il pontefice, tema di strettissima attualità che potete approfondire nell'articolo apparso pochi giorni fa su Vatican News a firma del direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione Andrea Tornielli. Il magistero dei papi e l'arma atomica, le parole dei successori di Pietro contro le armi nucleari, il titolo. Ci spostiamo in Ucraina in attesa di vedere se saranno rispettate le rispettive tregue dichiarate da Kiev e da Mosca. Entrambe le parti hanno intensificato i lanci di missili e droni nelle ultime ore. Almeno 22 i morti in Ucraina, 4 le vittime e una decina i feriti confermati invece dalla Russia. Roberta Barbi.
4: Era appena entrato in vigore il cessate il fuoco unilaterale dichiarato da Kiev in risposta alla tregua imposta da Mosca in vista delle celebrazioni per l'81esimo anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, che l'Ucraina ha già denunciato. La prima violazione: ci sarebbe stato un attacco russo a Zaporizhia in cui sarebbero rimaste uccise almeno 28 persone, morti che vanno ad aggiungersi ai 5 causati da un attacco di droni su Zankoi in Crimea e altrettanti in un attacco su Kramatorsk nell'oblast del Donetsk. Anche l'Ucraina nei giorni scorsi ha intensificato le operazioni. Mosca denuncia almeno 5 vittime e una decina di feriti, ma soprattutto Kiev ha promesso che risponderà simmetricamente a ogni violazione del cessate il fuoco stabilito per oggi e domani, mentre Mosca ha dichiarato tregua per l'8 e il 9 maggio, vigilia e giornata della parata. Un'occasione attesa ma anche temuta dal Cremlino, che dovrà garantire la difficile sicurezza delle delegazioni provenienti dall'estero, anche se non è ancora chiaro quali leader stranieri saranno presenti alle celebrazioni.
1: E per parlare dello scenario ucraino, il segretario di Stato americano Rubio ha avuto un colloquio con il ministro degli esteri russo Lavrov su richiesta di quest'ultimo, riferisce il Dipartimento di Stato americano in una nota, secondo cui i due omologhi hanno discusso delle relazioni tra i rispettivi paesi rappresentati ed anche della guerra tra Russia e Ucraina e dello scenario iraniano, colloquio definito costruttivo. Ancora un riferimento al segretario di Stato americano che ci porta ad affrontare un altro scenario. In conferenza stampa Rubio ha infatti minimizzato il fatto di essere stato fotografato con il capo del Comando Sud davanti a una mappa di Cuba, ed è questo lo scenario di cui parliamo adesso, e dunque ha sostanzialmente smentito l'apparente possibilità che Washington stia preparando un'imminente offensiva militare contro l'isola dopo che il governo di Cuba ha ribadito il proprio rifiuto a negoziare con gli Stati Uniti riforme politiche ed economiche nonostante le crescenti pressioni di Washington. L'isola continua intanto ad essere strangolata dalle restrizioni imposte sul petrolio dalla Casa Bianca. La carenza di combustibile ha messo il paese in ulteriore difficoltà, come testimonia Giovanni Impagliazzo, responsabile per l'America Centrale della comunità di Sant'Egidio, ai nostri microfoni.
5: La situazione è particolarmente drammatica, la popolazione civile è quella che sta soffrendo di più in questo momento. L'assenza totale di carburante ha fatto sì che il governo ha operato delle scelte drastiche, si è prima deciso di chiudere le università per l'impossibilità di raggiungere questi luoghi di studio. In un secondo tempo sono state chiuse tutte le scuole superiori, chiaramente l'assenza di combustibile ha creato tantissimi problemi anche agli ospedali.
3: Le notizie che giungono parlano di carenza drammatica di cibo, pane razionato e prezzi dei beni essenziali alle stelle.
5: Far arrivare anche le derrate alimentari dalle campagne alla città è molto molto complicato, se non quasi impossibile. Ma voi potete immaginare anche la produzione agricola, per questo si trova poco cibo e le persone soffrono enormemente per la mancanza di cibo.
1: E sul fronte medio orientale il presidente americano Trump ha dichiarato di aver sospeso l'operazione di scorta alle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Dopo un solo giorno il tentativo è quello di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Ha scritto sul suo social Truth: per ora da Teheran è stata respinta la proposta americana. Restiamo sullo scenario medio orientale dando conto del colloquio che c'è stato tra il ministro degli esteri cinese Wang Yi, che ha definito illegittimo la guerra lanciata da Stati Uniti e da Israele contro l'Iran, chiedendo un immediato e totale cessate il fuoco. Lo ha fatto durante l'incontro a Pechino con il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Ci spostiamo in Africa, in particolare in Somalia, dove il 15 maggio scadrà il mandato del presidente Mahmoud. Tra autonomia e frammentazione, il paese è alle prese con nuove tensioni politiche. Per capire meglio cosa sta accadendo in questo scenario che vedrà appunto il 15 maggio scadere il mandato del presidente, ai nostri microfoni ascoltiamo l'africanista Matteo Giusti, analista per la rivista Limes.
6: La Somalia si conferma uno stato totalmente fuori controllo, una nazione economicamente fallita che ha circa un terzo del territorio che non è controllato dal governo centrale di Mogadiscio, ma rimane direttamente o indirettamente, anche attraverso alcuni clan alleati, sotto il controllo degli Al-Shabaab, cioè i rappresentanti somali di Al-Qaeda.
1: Cosa ci dice la destituzione del presidente del Sud-Ovest, che ha dichiarato però di considerarsi ancora legittimo? Come si inserisce in questa particolare frammentazione della Somalia?
6: Questo ci fa capire che esistono più poteri, che il potere centrale non è riconosciuto in realtà da nessuno, ma è tollerato. I governatori, in questo caso di un grande stato, perché ha messo insieme ben tre province importanti, il confine con l'Etiopia, si sente un padrone assoluto. Il governatore, diciamo destituito, ma che probabilmente rientrerà, ha prima ottenuto l'appoggio dei clan locali e non rispetta quello che dice Mogadiscio.
1: E alla vigilia del giuramento del 6 maggio diamo in chiusura ai radiogiornali uno sguardo alla divisa della Guardia Svizzera Pontificia, forma novecentesca, modello rinascimentale, un'immagine storica che accompagna oggi un servizio di sicurezza pienamente contemporaneo. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
7: La divisa della Guardia Svizzera Pontificia è tra i segni più riconoscibili del Vaticano. La sua forma attuale risale all'inizio del Novecento, quando il comandante Jules Repon ne definì il disegno ispirandosi alla pittura di Raffaello Sanzio. All'origine, nel 1506, le guardie vestivano come soldati del tempo. Nel 1527, durante il sacco di Roma, 147 di loro morirono per consentire dire a Papa Clemente VII di mettersi in salvo, una memoria che il giuramento annuale continua a custodire. I colori blu, rosso e giallo sono tradizionalmente ricondotti alle famiglie dei Della Rovere e dei Medici. La divisa di gala, composta da 154 pezzi di stoffa, convive oggi con uniformi più sobrie per il servizio quotidiano.
1: Bene, tutto per questa edizione. L'informazione della Radio Vaticana torna puntualissima alle 9. Un saluto da Francesco De Remigis e un ringraziamento in regia a Gabriele Di Domenico.
0: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
8: Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo e per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: E buongiorno, bentrovati. Oggi è mercoledì 6 maggio. Un saluto caro e affettuoso vi arriva da Silvia Giovarrosa e accanto a me da Alberto Giovannetti. Dico accanto a me, apposta, non dico appunto dall'altra parte del vetro, perché come sapete ogni venerdì trasmettiamo con le nostre trasmissioni direttamente da Piazza San Pietro, in attesa poi di partecipare alle ore 10 all'udienza generale di Papa Leone XIV in questa giornata. Ed appunto è dal nostro affaccio sulla piazza, da questa postazione privilegiata, come abbiamo sempre detto da quando è stata inaugurata ormai dall'inizio del trascorso giubileo, ci piace darvi un colpo d'occhio di quello che vediamo. Oggi non è una giornata particolarmente soleggiata, anzi direi che non lo è per niente, se avete ascoltato le previsioni meteo trasmesse qualche istante fa. Insomma, ci sono un po' di nubi nel cielo di Roma, così come in gran parte dell'Italia, lo testimoniano anche le foto che stanno arrivando al nostro numero di WhatsApp 335 12 43 722. Le vostre foto ci parlano di un cielo grigio anche nelle zone da dove voi ci scrivete, da dove ci ascoltate. Vi dicevo, insomma, una piazza San Pietro che comincia a riempirsi, anzi devo dire io sono arrivata qui abbastanza presto. La strada che facciamo un po' tutti per arrivare a Palazzo Pio, la sede della Radio Vaticana, spesso ci porta a costeggiare la piazza, e questa mattina tanti pellegrini con gli ombrelli aperti ormai scendevano dagli autobus, dai treni e cominciavano insomma a fluire verso Piazza San Pietro in questo appuntamento settimanale con Papa Leone XIV, una piazza che si sta via via riempiendo di gente, giovani, meno giovani, ragazzi, molti appartenenti a gruppi, si vedono spesso magari i bambini del catechismo delle scuole che sono contraddistinti dalla stessa maglietta dello stesso colore, bandierine, ombrellini, insomma tanta gente che in questo momento sta proprio arrivando qui. Ed oggi appunto mercoledì 6 maggio saremo insieme fino alle 9:20 circa, qualora lo vogliate, con la nostra trasmissione Radio Vaticana con voi. Ringrazio già chi ci sta scrivendo da questa mattina: Pietro, Vittorio, Filomena, Valerio e ancora Mario che ci manda il buongiorno. C'è un amico ascoltatore che ci scrive: ciao. Ciao, però non ti firmi, non so il tuo nome, comunque ciao e buongiorno anche a te. Diverse preghiere, richieste di preghiere ci arrivano come ogni giorno a questo numero, continuate a farlo, continuate ad essere in contatto con noi. E io direi, caro Alberto Giovannetti, di iniziare questa trasmissione come facciamo sempre, con un po' di musica e poi diamo il via a tutti quelli che saranno i nostri approfondimenti di oggi. Buon ascolto!

0: E dunque, torniamo in diretta dopo questa bella canzone di Francesco Gabbani. Siete su Radio Vaticana con voi. Io sono Silvia Giovarrosa e mi appresto a raccontarvi invece chi è e chi sono i santi del giorno. E allora andiamo a vedere. Oggi la Chiesa ricorda i santi Mariano e Giacomo Martiri. Mariano e Giacomo Martiri, questa descrizione la potete trovare come sempre sul nostro portale Vatican News alla pagina Santo, il Santo del Giorno. Scampati alla persecuzione di Decio, i due giovani chierici cristiani, Mariano e Giacomo, il primo diacono e il secondo lettore, subiscono il martirio nel 259 a Lambesi, in Numidia, quella che è l'attuale Algeria di cui erano originari. A tradirli l'esortazione ai compagni a restare saldi nella fede. Poi nella pagina che potete aprire se non volete fermarvi alle prime righe del Santo del Giorno, viene raccontata quella che è la fonte il passio. È la fonte a uno scrittore anonimo, compagno di martirio. Dallo scritto emerge che il diacono Giacomo e il lettore Mariano affrontano torture e martirio con grande forza d'animo, incoraggiando ed esortando anche gli altri cristiani. Vi do anche, dopo avervi dato appunto i ritratti del Santo del Giorno, i santi del giorno, vi do anche alcuni appuntamenti di questa giornata. Intanto vi dico che si sta celebrando, è quasi giunta al termine, la celebrazione eucaristica presieduta già da questa mattina alle 7:30 nella Basilica di San Pietro dal Cardinal Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, in occasione della cerimonia di giuramento delle nuove guardie svizzere, in programma nel pomeriggio poi alla presenza del Santo Padre. E appunto la memoria di 147 guardie svizzere cadute in difesa del Papa Clemente VII durante il sacco di Roma. Alle ore 17 invece, presso l'Aula Magna del Pontificio Istituto Patristico Augustinianum, la presentazione del volume di Robert Francis Prevost, Leone XIV, Liberi sotto la Grazia, organizzata dall'Ordine di Sant'Agostino e dalla Libreria Editrice Vaticana. Interverranno fra gli altri appunto il Cardinal Parolin, il prefetto del Dicastero per la Comunicazione Paolo Ruffini, il priore generale dell'Ordine di Sant'Agostino Padre Joseph Farrell, e modererà l'incontro il direttore editoriale dei Media Vaticani Andrea Tornielli. E poi gli appuntamenti, quelli più consueti che conoscete benissimo: alle 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso, alle ore 12 la recita della preghiera delle Regina Celi e del Rosario. Questi due appuntamenti li potrete seguire anche attraverso il nostro canale YouTube di Vatican News. Oggi ne abbiamo parlato ampiamente ieri, è il 50° anniversario del devastante terremoto che colpì il Friuli. Era il 6 maggio 1976, il terremoto causò circa quasi 1000 vittime, 990 per la precisione, ed oltre 10.000 sfollati. E oggi è anche l'anniversario dell'apertura del canale della Manica. Questi alcuni appuntamenti, alcuni anniversari che ci piace ricordare ad inizio di giornata. Continuo a salutare Filomena che ci scrive. Intanto Filomena ci manda delle foto bellissime degli alberi del suo giardino come sempre, e poi ci dice: un raggio di sole a tutti quanti voi, alla regia, a chi ha letto le notizie, ai tecnici, a voi che il mercoledì siete i nostri occhi e le nostre orecchie, e qui il tempo è accettabile, poco nuvoloso. E poi Filomena ci parla, ci regala un pensiero rivolto a te, amico, te scritto con la lettera maiuscola, un pensiero, una preghiera, sembrerebbe questa che ci regala Filomena. Anche Paola fa una riflessione sul matrimonio. Caspita Paola, questa mattina una riflessione importante, quella che ci consegni, che dalla quale trai spunto da una frase di Galimberti, psicologo, psicoterapeuta, Umberto Galimberti, abbastanza famoso e popolare sui social. Il matrimonio è come il Mosè di Michelangelo, un'opera mai finita che richiede coraggio. E beh, su questo, carissima Paola, non possiamo darti torto, e proprio adesso ci invii i tuoi saluti. Ancora salutiamo la nostra ascoltatrice. Buongiorno carissimi. Sono molto dispiaciuta per i continui attacchi verbali al Santo Padre da parte del presidente USA. Preghiamo per Papa Leone che il Signore Dio lo sostenga nel suo ministero. E proprio di questo sicuramente l'avrete ascoltato, ne abbiamo parlato ampiamente, abbiamo dato ampio spazio nel nostro radiogiornale delle ore 8. E se Alberto Giovannetti mi dice di sì, siamo pronti proprio per collegarci con chi ha redatto e condotto il radiogiornale delle 8 di Radio Vaticana, il nostro collega Francesco De Remigis. Francesco, buongiorno, ci senti? Francesco in questo momento non ci sente, o forse sì, ci sente, ma magari noi non sentiamo lui. Allora mi prendo un altro spazio per salutare Mario che ci manda una card. Puoi costruire qualcosa di bello anche con le pietre che trovi sul tuo cammino, e ci invia l'immagine di una strada lastricata, piena di pietre così spezzate, un'immagine molto bella, grazie Mario. Insomma sì, a volte il cammino è abbastanza faticoso, è in qualche modo ostacolato da pietre spezzate, pietre di inciampo, che però dalle quali possiamo sicuramente trarre qualcosa di buono. Ancora, dice Paola, nella preoccupazione bisogna pregare, pregare, pregare e pregare contagiando il bene. Risponde in questo modo alla nostra ascoltatrice che non ho nominato ed è Augusta, che ci aveva appunto espresso il suo dispiacere per diciamo, come si può dire, i contrasti verbali in qualche modo che si sono succeduti dal 12 aprile scorso, appunto, in cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è rivolto al Santo Padre. Il Santo Padre, proprio ieri tornando in Vaticano da Castel Gandolfo, ha voluto lasciare, rispondendo ai giornalisti, delle sue parole. La Chiesa da anni, ha detto il Papa, ha parlato contro tutte le armi nucleari, spero di essere ascoltato per il valore della parola di Dio. La missione della Chiesa, appunto, ha detto il Pontefice, è quella di annunciare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. Prima di lui il cardinale Pietro Parolin si era espresso nello stesso modo, dopo appunto aver presieduto le celebrazioni per i 70 anni della Casa Sollievo della Sofferenza. Aveva risposto ad alcune domande dei giornalisti in merito alle dichiarazioni di Donald Trump, e ha detto il Papa ha già risposto, è stata una risposta molto cristiana, lui sta facendo quello che il suo ruolo esige. Dunque questi sono stati, ecco, dunque questo per rispondere in qualche modo, tornare a quelli che erano messaggi della nostra ascoltatrice Augusta, che sottolineava appunto il dispiacere, la preoccupazione per quanto accaduto. Siamo in grado in questo momento, forse quasi, non lo so, Alberto Giovannetti mi darà ulteriori dettagli, di collegarci con Francesco De Remigis. Francesco, buongiorno, mi senti?
1: Pronto, eccoci Silvia.
0: Sì, allora Francesco, stavo rispondendo alle domande dei nostri ascoltatori, che questa mattina ovviamente sono state relative alle dichiarazioni di Papa Leone, alle parole di Papa Leone fuori appunto all'uscita da Castel Gandolfo ieri in Vaticano. Nel GR ampio spazio è stato dato anche a questo argomento.
1: Assolutamente sì, Papa Leone ieri sera ha preso qualche decina di secondi per approfondire meglio quelle che erano le domande relative ad alcune dichiarazioni del presidente americano Trump, e naturalmente il pontefice è partito da un assunto: ricordare anzitutto che la Chiesa annuncia il Vangelo, e che poi, se qualcuno volesse anche criticare il suo operato, l'invito è stato a farlo con verità, ricordando soprattutto quanto alla situazione attuale anche un aspetto particolare, che la Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari e dunque anche qui l'invito ad essere ascoltato lui stesso come i predecessori per il valore della parola di Dio. E poi c'è stato anche un ricordo dell'appuntamento che attende domani il segretario di Stato americano Rubio, sostanzialmente quello che è un po' il ministro degli esteri degli Stati Uniti, che sarà ricevuto in Vaticano proprio da Papa Leone, un pontefice che ha espresso anzitutto l'auspicio di avere un buon dialogo per comprenderci bene. Queste le sue parole. Ci sono diversi temi in agenda e certamente anche più importanti della singola polemica che, come sappiamo, di giorno in giorno può essere alimentata oppure disinnescata. Invece ci sono problematiche che restano in piedi ormai da tempo e che evidentemente il segretario di Stato americano Rubio ha intenzione di affrontare con il pontefice.
0: Francesco, poi alcuni ascoltatori sottolineano come così sembri un po', come ha scritto il nostro ascoltatore Valerio, sembra un po' strano, ha usato questo aggettivo, appunto sentire, ascoltare queste parole del Presidente degli Stati Uniti proprio nell'imminenza di questa visita. Il tempo ci dirà come si svolgerà e che cosa accadrà. D'altra parte sì, la sottolineatura non è del tutto errata, ma come dicevi Francesco, ci sono cose importanti su cui porre l'attenzione. Continuiamo a parlare di quello che sta accadendo fra Iran e Stati Uniti. Ovviamente ancora persiste questo stato di cessate il fuoco, l'attenzione rimane concentrata sullo stretto di Hormuz. Quali sono le ultime notizie?
1: Le ultime notizie ci dicono, innanzitutto spieghiamo anche da dove ci arrivano, perché anche questa è una modalità a cui ci stiamo abituando ma non dobbiamo darla per scontata, e cioè il fatto che le mosse di un paese vengano comunicate attraverso i social network e nel caso del presidente americano Trump proprio su un social di sua proprietà, Truth. Proprio sul social network Truth, Trump ha dato notizia di quello che è un appuntamento legato all'evoluzione del Project Freedom, che è un'operazione militare attualmente azionata dagli Stati Uniti nello stretto di Hormuz. Ebbene, il presidente americano Trump ha dichiarato di aver sospeso per il momento questa operazione militare di scorta alle navi attraverso lo stretto dopo un solo giorno, nel tentativo, ha spiegato, di raggiungere un accordo con l'Iran. Anche qui continuiamo ad assistere a dichiarazioni e anche decisioni operative che però di fatto restano a singhiozzi, perché se durano soltanto 24 ore naturalmente capiamo bene, capite bene cari ascoltatori, che fanno parte di un processo di confronto più ampio che tiene il negoziato solo apparentemente sullo sfondo. Per ora da Teheran è stata respinta la proposta americana, c'era sul tavolo un piano in 14 punti iraniano, poi c'è stata una lettura da parte americana, insomma le parti non si sono ancora incontrate per fare una sintesi, ma c'è da dire che tutto quello a cui assistiamo nell'area in queste ore e negli ultimi giorni è parte di un più ampio confronto diplomatico e non solo diplomatico. Non dimentichiamo che sullo sfondo della trattativa c'è anche il nucleare iraniano, ovvero l'arricchimento dell'uranio che potrebbe consegnare l'arma atomica alla Repubblica Islamica, e questo è uno degli elementi su cui gli Stati Uniti dell'amministrazione Trump 2 insistono molto per cercare di toglierlo dal computo dei punti da discutere e discuterlo a parte rispetto a un cessate il fuoco che invece potrebbe non essere così lontano. Per cessate il fuoco intendo naturalmente uno che sia duraturo e che permetta di riprendere la navigazione regolare attraverso lo stretto, non solo per le navi statunitensi e le petroliere iraniane in uscita, ma per tutte le navi mercantili e non di tutti gli stati, come dovrebbe essere secondo il diritto internazionale e il diritto del mare, per ogni appunto tratto di mare.
0: Francesco, poi c'è ovviamente in primo piano anche l'altro fronte di guerra, quello in Ucraina. di questa tregua, appunto, di questo periodo di pace che per l'Ucraina, secondo stando alle dichiarazioni del presidente Zelensky, sarebbe dovuto cominciare nella mezzanotte, alla mezzanotte di oggi. La Russia non ha risposto a questa diciamo così proposta. Di fatto ci sono stati degli attacchi particolarmente violenti sul territorio ucraino.
1: Sì, diciamo che non è che non abbia risposto, ha risposto con le armi l'esercito russo, continuando ad attaccare dal cielo varie località ucraine, dunque semplicemente non è stata accettata, presa in considerazione. Ecco, non c'è stata una risposta formale per dire no, sì, vediamo, ma sostanzialmente la Russia e il suo esercito procedono con quelle che sono azioni militari, parte di quella che in Russia viene tuttora chiamata operazione militare speciale. Ci sono però, dicevi bene, queste due tregue sul tavolo, unilaterali, per questo le chiamiamo unilaterali, perché non sono di fatto concordate punto su punto, soprattutto negli orari. La prima, quella annunciata da Zelensky, che proprio durante la tregua sugli attacchi a soprattutto stabilimenti petroliferi o energetici russi in territorio russo, che pure da parte ucraina sono stati azionati, mentre per quanto riguarda la tregua, o meglio il cessate il fuoco da parte russa, dobbiamo aspettare ancora un po'. Questa è l'impressione, perché è stato annunciato per l'8 e il 9 maggio, giorno in cui in Russia si celebra per l'appunto il giorno della vittoria sulla Germania nazista, un evento a cui il presidente russo Putin ha sempre dato particolarmente attenzione e rilievo, anche mediatico, partecipando in presenza. Di solito non c'è solo lui, almeno in questi ultimi 4 anni, anche a guerra in corso, ci sono stati altri leader internazionali. Vedremo se l'8 e il 9 sarà così, perché le misure di sicurezza quest'anno sono particolarmente elevate, e non solo per la parata, ma anche per quanto riguarda i servizi che ruotano intorno al Cremlino. Questo ci giunge dalle principali agenzie internazionali, da ultima la CNN.
0: Francesco, se hai altre notizie che vuoi segnalare ai nostri ascoltatori, diversamente ci salutiamo e poi ci ritroviamo alle ore 9.
1: Ci troviamo alle 9 puntuali con l'informazione flash. Un saluto a te, cara Silvia, e agli ascoltatori.
0: Grazie a Francesco De Remigis. Adesso
1: saluto anche Damiano Caprio dall'altra parte del vetro.
0: Ciao Damiano Caprio, scusami, non ti stavamo salutando, che maleducati, Alberto, veramente. Io direi, allora, dopo questa carrellata di informazioni provenienti dal mondo, prendiamoci una pausa musicale e poi successivamente ci collegheremo con l'Università Sapienza di Roma, perché vogliamo parlarvi di una mostra molto molto interessante. Restate con noi.

0: sulle note di questo brano, così un po' dai ritmi un po' latini, un po' smooth, un po' jazz, a che piace molto a Pietro, perché ci scrive complimenti per la musica. Grazie Pietro. Io vi do, ecco, un altro colpo d'occhio su questa piazza. San Pietro sembra che faccia capolino il sole dietro queste nuvole un po' così che si sono ammassate sul cielo di Roma questa mattina. E sì, decisamente il sole in questo momento sta illuminando la fontana di destra della piazza, di destra insomma per come la vedo io, che sono proprio di fronte a Via della Conciliazione, dove i gabbiani già da questa mattina presto si stanno facendo un bel bagno, magari si stanno dissetando. Ci aggiungono ancora le immagini delle nuove guardie svizzere che hanno partecipato alla celebrazione eucaristica in Basilica Vaticana. Voglio ringraziare ed essere collegata telefonicamente con noi la professoressa Irene Valdriga. La professoressa è docente di museologia all'Università La Sapienza di Roma. Professoressa, buongiorno, grazie per essere collegata con noi.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, oggi con lei, professoressa, vorremmo parlare di una mostra che ha un tema quanto mai attuale, che parte dalla tradizione, dalla storia antica e rimane costante fino ai giorni nostri, mai così attuale, mai così contemporaneo. Questa mostra ha come titolo La calma assente, pace e guerra nell'antica Grecia. È stata inaugurata ieri, 5 maggio, al Museo dell'Arte Classica della Sapienza, questo percorso espositivo che ha come tema proprio la pace. Ci può raccontare di più di questa possibilità, appunto, di conoscere, di riflettere sulla pace attraverso opere d'arte che invece ci parlano dell'antica Grecia?
1: Molto volentieri. In realtà è un progetto anche più complesso, perché si anima in verità di due sezioni, quindi c'è la cornice prestigiosissima del nostro Museo dell'Arte Classica, che è composto da una collezione veramente molto molto importante di calchi, quindi di opere che riproducono i grandissimi capolavori del mondo antico, e quindi la mostra per un verso propone una rilettura di questa collezione proprio nella chiave della rappresentazione della pace e della guerra, soprattutto nel mondo greco, quindi sottolineando il fatto che la pace nel mondo antico fosse soprattutto, come dire, un momento di pausa rispetto a un contesto generale complessivo di guerra pressoché permanente. Quindi i colleghi di archeologia, soprattutto il mio collega Massimiliano Papini, che è il direttore del Museo dell'Arte Classica, hanno lavorato anche con i loro studenti per creare un percorso all'interno di questa collezione permanente, proprio appoggiandosi sui grandi testi della letteratura classica e ovviamente le fonti che abbiamo a disposizione. Su questo però piano abbiamo poi costruito un percorso di arte contemporanea, e qui intervengo io come curatrice insieme ai miei studenti, con un bando pubblico internazionale al quale hanno risposto 200 artisti. Abbiamo selezionato 20 opere e abbiamo costruito un percorso intitolato Costruire la pace. Quindi questo secondo percorso è quello che, guardando nello specchio del passato e quindi facendo riflettere i visitatori

0: pubblico sull'importanza delle nostre radici, ma anche sulle fragilità delle nostre radici, che appunto ci parlano così tanto e così troppo, siamo vedete, drammaticamente di storie di guerra, come sia possibile oggi invece costruire la pace. E hanno partecipato degli artisti interessantissimi, devo dire, opere molto stimolanti di ogni tipo di linguaggio, c'è la pittura, c'è la scultura, ci sono opere performative, c'è la grande fotografia di Paolo Pellegrin, che ha aderito con tre opere molto importanti e veramente di eccezionale, devo dire, capaci di suscitare una grandissima commozione. E poi c'è un'opera ancora, anche questa eccezionale, che è La Scala del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto. La Fondazione Pistoletto ha aderito molto generosamente all'invito dei nostri studenti, quindi immaginate questa grande scala appoggiata a uno dei pilastri del Museo dell'Arte Classica sulla quale è installato il simbolo del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, che come sapete è un grande lavoro artistico e filosofico che proprio rielaborando il simbolo dell'infinito cerca di definire un percorso di crescita, di rinascita sociale, quella che è fondamentale, di ascesa soprattutto, che possa portarci verso appunto un futuro di pace.
1: Senta, professoressa, volevo farle una domanda. La stavo ascoltando molto attentamente. Questo il progetto, soprattutto quello relativo, no, alla costruzione della pace, che ha coinvolto i suoi studenti, in cui lei si è anche impegnata direttamente, apre alla possibilità, no, di creare nuovi orizzonti, nuovi spazi in cui sia possibile costruire la pace, e lo fa attraverso diversi linguaggi e quindi diverse forme d'arte. Qual è dunque, secondo quello che lei ha potuto vedere e gli studenti, i suoi studenti hanno potuto realizzare, questa costruzione della pace? Cioè, come si costruisce la pace attraverso l'arte? Qual è, voglio dire, l'idea che può suggerire, così, la sua magari, perché poi ciascuno che va verrà a visitare la mostra magari si farà una sua.
0: È una domanda importante. Questo è, diciamo, un cantiere che io definisco di museologia della pace, quindi è un lavoro al quale ci stiamo dedicando da tanto tempo con i miei ragazzi. Allora, l'arte naturalmente è, come dire, è uno strumento poetico, interpretativo, che ci aiuta a leggere il presente anche attraverso la riflessione sul passato. Gli artisti hanno aderito a questo nostro invito e ci aiutano a riflettere su una quotidianità drammaticamente devastata dalla guerra. Consideri che tra gli artisti presenti c'è, per esempio, un'artista ucraina con la quale ho parlato a lungo ieri pomeriggio, molto commovente il suo lavoro dal punto di vista artistico, ma anche dal punto di vista dell'esperienza e della sua interpretazione. Ci sono altri artisti stranieri, ci sono immagini, le fotografie di Paolo Pellegrin che riproducono scene dell'Iraq, scene di Gaza, quindi insomma il tema della guerra è presente, ma tutte le opere ci invitano a superare il dramma per guardare ad un futuro di positività. Qual è la chiave, lei mi chiede? La chiave è l'impegno. La pace si costruisce giorno per giorno e parte dal nostro impegno di cittadini, dal nostro impegno di comunità, che è capace di guardare appunto a un futuro sostenibile. La mostra è articolata in 5 sezioni, e le sezioni di cui vi parlo le hanno proprio scelte i miei studenti. Io su questo voglio tanto insistere. I ragazzi non sono stati solo, come dire, non mi hanno solo affiancato, i ragazzi sono stati protagonisti, co-curatori di questa mostra in tutto e per tutto, quindi veramente alla pari con i professori, e questo lo voglio veramente sottolineare. Le sezioni sono dedicate al tema della parola, della comunicazione. Non c'è pace se non sappiamo parlare tra di noi e se non sappiamo ascoltarci, all'equilibrio. La pace è anche un continuo saperti, come dire, essere flessibili, saperti anche adattare a dei cambiamenti che non necessariamente sono quelli che vorremmo, ma che a volte sono necessari. Bisogna trovare la via della conciliazione. La pace è poi, questa è un'altra sezione, capacità di leggere le radici, le nostre e quelle degli altri, di rispettarle, e in questo equilibrio dobbiamo anche cercare il più possibile di leggere e di rispettare la dimensione dell'ambiente, la dimensione della natura. Pace e guerra si fanno tra gli uomini, ma si fanno anche rispetto ai territori, rispetto agli ambienti, quindi questo elemento della natura, non a caso i ragazzi hanno scelto come colore dominante il blu dell'Agenda 2030, è un fattore anche questo fondamentale. Raccontando le scene di guerra, noi abbiamo anche mostrato, e questo è uno dei temi proprio dell'artista ucraina di cui parlavo poco fa, anche il modo in cui la guerra devasta lo spazio, i campi di grano dell'Ucraina che sono divenuti dei campi minati, per esempio. Questo è uno dei temi appunto di cui parla Natalia Voronkina, che è appunto l'artista di cui dicevo. Poi la pace ci chiede la capacità di saper rinascere, di rigenerare, cioè laddove c'è distruzione bisogna avere la speranza e la capacità di risollevarsi, di rimettersi in piedi, di guardare al futuro. E poi le dico la chiave più importante, da educatrice, da insegnante, da professoressa, quale sono? Si costruisce la pace offrendo tutta la nostra passione, il nostro entusiasmo, la nostra competenza a queste giovani generazioni. Guardi, io ciò che più ho imparato da questa esperienza bellissima di questa mostra è ho trovato la conferma che la chiave fondamentale è dare fiducia ai giovani.
1: Tanto,
0: questi
1: tanto
0: ragazzi
1: vero.
0: Sono stati straordinari. Beh, straordinari, quindi vi invito veramente a vedere
1: la
0: mostra.
1: Allora, ecco, sì, un invito per i nostri ascoltatori: possono appunto vedere partecipare a questo vostro lavoro venendo presso il Museo dell'Arte Classica, che è parte del Polo Museale della Sapienza, dunque quindi all'interno dell'università,
0: all'interno della città universitaria.
1: All'interno della città universitaria. Fino a quando, professoressa, sarà possibile?
0: Fino al 10 gennaio. Il museo è aperto tutti i giorni dalle 8 del mattino, scusatemi, fino alle 8 di sera, potete venire in qualsiasi momento. L'ingresso è gratuito, come ogni nostra iniziativa in questo senso, e saremo felicissimi di accogliervi. Veramente è un'occasione preziosa da non perdere.
1: Grazie, grazie veramente alla professoressa Irene Baldriga, un complimenti a lei e ai suoi ragazzi, un buon proseguimento di lavoro e di giornata.
0: Grazie infinite e buona giornata a tutti voi, a presto, arrivederci.

0: Su questo non ci piove, canta Fiorella Mannoia, anche qui in questo momento non sta piovendo e quindi insomma siamo d'accordo, Fiorella, su questo non ci piove. E adesso continuiamo i nostri approfondimenti, in particolare vi parliamo di un progetto che ci piace perché mette la cura, la persona al centro della cura. Stiamo parlando di un progetto che ha come protagonisti gemelli l'isola Isola Tiberina, la terapia oncologica e incontra l'arte. Ne parliamo con chi ha partecipato insieme appunto alla Fondazione Ospedale Isola Tiberina, con la direttrice generale di COP Culture, Letizia Casuccio. Buongiorno direttrice, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Abbiamo parlato poc'anzi di arte e pace, adesso parliamo di arte collegata alla cura della persona, in particolare a quelle persone che sono pazienti oncologici. C'è stato un protocollo d'intesa siglato da COP Culture, Fondazione Ospedale Isola Tiberina Gemelli, Isola ETS, che prevede la possibilità per i pazienti di poter trarre beneficio dagli effetti positivi nella salute fisica e mentale che l'arte permette. Ci parli meglio, direttrice, di questo progetto?
1: Dunque, il progetto parte da una constatazione: quando una persona è in ospedale tutto ruota intorno alla malattia, naturalmente, quindi l'idea di utilizzare quel tempo della cura, che è un tempo molto lungo per i malati oncologici, perché tutto il tempo della chemioterapia, della radioterapia, e utilizzare quel tempo invece per viaggiare in un'altra dimensione, perché l'arte ti introduce, in questo caso sono dei visori che indossi e ti spostano l'attenzione dal luogo di cura a un viaggio virtuale, e che non vuol dire distaccarsi dalla realtà, vuol dire vivere la realtà in una dimensione diversa. Ecco, non sostituisce naturalmente la cura, però l'esperienza che hanno fatto gli scienziati, il professor Valentini in primis, che sta seguendo questo progetto per la Fondazione Ospedale Isola Tiberina del Gemelli, ci dice che l'esperienza culturale diventa un momento in cui la persona ritrova leggerezza con la propria vita, e quindi non è soltanto un elemento accessorio, ma anche può rendere questo percorso di cura più sostenibile da un punto di vista umano. E secondo gli studi che questi scienziati hanno fatto, la profonda meraviglia, lo stupore nel vedere il bello aiuta anche, sostiene e può aiutare anche a un percorso di cura, velocizzare un percorso di cura e migliorare anche
0: la qualità, diciamo, della vita durante
1: anche la qualità della vita. Il progetto poi ha due livelli: all'interno dell'ospedale vengono utilizzati questi strumenti digitali immersivi come i visori, che permettono ai pazienti di esplorare i luoghi d'arte
0: in maniera virtuale, dunque, no?
1: In maniera virtuale, cioè tu sei dentro le terme di Caracalla, per fare un esempio di uno dei progetti che abbiamo messo in campo, e vedi un po', vedi quello che diciamo avresti visto in antico in questo meraviglioso spazio archeologico, e quindi ti soffermi sulla statuaria, che oggi non è più a Roma perché appunto è il grosso, diciamo, della statuaria che era le Terme di Caracalla, oggi al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. E quindi diciamo è una storia nelle storie, no? E quindi l'esperienza culturale diventa, diciamo, ecco, un viaggio bellissimo, e quindi questo è particolarmente utile, dicono gli oncologi, perché i tempi così lunghi possono generare ansia, invece questa esperienza immersiva aiuta a spostare l'attenzione, a ridurre lo stress, insomma a rendere questo tempo un tempo di viaggio più abitabile.
0: E poi sono possibili anche delle esperienze dirette, visite guidate?
1: Sì, esatto, appunto dicevo, si sviluppa su due livelli. Il primo è appunto questa esperienza da fare sul lettino, diciamo, no? Mentre sei in attesa, mentre stai facendo queste cure chemioterapiche soprattutto. E poi all'esterno dell'ospedale prevede di cultura che coinvolgono i pazienti, ma la cosa bella è che coinvolgono anche i sanitari, per cui c'è questo rapporto umano che si instaura, no? Perché paziente, infermiere, gli operatori sanitari, medici, volontari anche, hanno la possibilità di stare insieme una domenica mattina, un sabato, una domenica mattina, e visitare direttamente, fare delle visite guidate nei luoghi dove Coop Culture opera. che vanno dagli scavi di Ossa Antica al Pantheon, al Museo Archeologico Nazionale Etrusco, si conclude al ghetto all'isola di Iberina, che insomma è il luogo dove ci si cura. Però ogni mese, da qui alla fine dell'anno, ci sarà appunto una visita guidata che è dedicata ai pazienti e ai sanitari.
0: Questo progetto avrà la durata di un anno, giusto?
1: Ma noi insomma saremmo, diciamo, molto favorevoli a reiterarlo, certo. Fa parte del nostro bilancio di sostenibilità, è un progetto completamente gratuito che noi regaliamo alla città e ai pazienti dell'ospedale Gemelli, perché riteniamo che tanto abbiamo avuto dalla città di Roma e tanto e un pochino vorremmo restituirlo. Ecco, questo è un modo per restituire alla città quel tanto che abbiamo avuto.
0: E allora veramente grazie alla dottoressa Letizia Casuccio, grazie per quello che fate, per quanti appunto possono, hanno la possibilità di vivere meglio il periodo della cura. Insomma, sappiamo le cure chemioterapiche essere abbastanza importanti, anche da sostenere fisicamente e psicologicamente. Certamente la bellezza potrà aiutare. Grazie veramente.
1: Grazie
0: alla professoressa Casuccio. Ci ascoltiamo un piccolo brano musicale e poi la linea passa all'informazione della Radio Vaticana. Sempre grazie Alberto Giovanetti, pronto dall'altra parte dello schermo, direi in questo caso.

Le 9, l'informazione della Radio Vaticana. La Chiesa annuncia il Vangelo, se qualcuno mi critica lo faccia con la verità. Così Papa Leone, rispondendo ai giornalisti a una domanda sulle polemiche del presidente americano Trump. E di almeno 8 morti e 40 feriti il bilancio in un incendio in un centro commerciale a pochi chilometri da Teheran. Le autorità locali indagano sull'entità dell'incendio. Nessuno può costringerci alla resa, lo ha scritto su X il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, che ha poi citato il colloquio telefonico avuto con il primo ministro iracheno al-Zaidi, al quale ha suggerito di esortare gli Stati Uniti a rimuovere le minacce militari dalla regione. Stati Uniti, sondaggi in netto calo per Donald Trump, ma nelle primarie repubblicane tenute ieri nell'Indiana, 5 dei 7 candidati appoggiati dal presidente hanno sconfitto i senatori uscenti che si erano rifiutati di appoggiare la ridefinizione dei collegi elettorali. È tutto, l'informazione torna alle 11:00.

0: E torniamo dunque in diretta da Piazza San Pietro, una piazza che comincia ad essere veramente, veramente piena, grazie anche a questo spicchio di sole che ogni tanto fa capolino dalle nuvole. Ci sono tante persone all'interno, no, del centro della piazza. Noi siamo separati, insomma, dal centro della piazza, dalle transenne, perché proprio qui, intorno alle ore 10, comincerà il tuo giro in Papa Mobile e Papa Leone. Tra l'altro, voglio dire, così per chi non ha mai partecipato visivamente personalmente all'udienza del mercoledì, ci sono tante spose e sposi, e quindi gli sposi novelli che partecipano all'udienza di Papa Leone. La mattina presto è possibile vedere queste spose nei loro abiti, negli abiti del giorno del matrimonio, che camminano per i San Pietrini di Piazza San Pietro e Via della Conciliazione, traballando qualche volta, perché spesso magari indossano un tacco un po' più alto, ma è veramente bello vederle arrivare qui per partecipare all'udienza. Adesso cambiamo decisamente argomento rispetto agli abiti da sposa, agli sposi novelli presenti qui in Piazza San Pietro, e parliamo invece di una delle manifestazioni sportive legate alla cura più famosa, un evento simbolo qui a Roma. Sono tantissime le persone che vi partecipano, come in tante altre città d'Italia, almeno 4: Bari, Bologna, Brescia, Matera e Napoli. La Race for the Cure, l'evento di Coma in Italia, che è di fatto, lo dicevo, una delle più importanti manifestazioni per la lotta ai tumori al seno in Italia e nel mondo. Ne parliamo con la professoressa Giorgia Garganese, ginecologa e senologa al Gemelli di Roma. Professoressa, grazie per essere con noi questa mattina.
1: Buongiorno a tutti e grazie a voi, è un vero piacere poter condividere questo argomento con voi e con tutti gli ascoltatori.
0: E allora, professoressa, questa gara, questa corsa, no, che vedrà coinvolte tante persone che decidono, che scelgono di contribuire in qualche modo al contrasto, alla lotta contro il tumore al seno, si correrà in particolare per prima nella città di Roma proprio in questi giorni, se non sbaglio. Già oggi, no, domenica dovrebbe essere l'evento in particolare. Ci chiarisca un attimo meglio questo?
1: Allora, questo, siamo arrivati ormai alla 27ª edizione della Race for the Cure a Roma, ed è certamente l'evento internazionale nella lotta ai tumori più grande del mondo. Siamo felici di poterlo ospitare qua a Roma, e l'intervallo di tempo, come diceva, si estende dal 7 al 10 maggio, quindi da domani inizia l'apertura del cosiddetto villaggio della salute, che quindi offrirà uno spazio con delle attività gratuite dedicate al benessere fisico e alla diagnosi precoce. Ci saranno moltissime discipline che offriranno il loro servizio a chi vuole aderire allo screening, e si terrà al Circo Massimo, quindi nel cuore di Roma. E possiamo dire che il villaggio offrirà, oltre a questo, anche lezioni di fitness, yoga, danza, quindi è un evento veramente di una portata eccezionale. Quest'anno più di sempre, immaginiamo che ci saranno più iscritti di sempre, e non è soltanto un evento con un enorme valore simbolico, ma è proprio il posto dove la medicina, possiamo dire, incontra la comunità. Quindi il tema della prevenzione esce dagli ospedali, viene reso visibile, viene condiviso e diventa qualcosa di molto concreto.
0: Perché lei ci parlava proprio di questo villaggio della salute, perché di fatto sarà possibile in questa occasione fare degli screening, fare degli esami volti proprio. Ecco,
1: è un villaggio che dura per 3 giorni, aspetta, l'8 e il 9, e abbiamo raccolto l'adesione di tantissimi medici volontari del Policlinico Gemelli, che offrono le loro prestazioni durante l'arco dell'intera giornata, proprio in questo spazio dedicato al centro del Circo Massimo. Ci sono dei tendoni, ci sono degli spazi con un allestimento tecnologico anche di altissimo profilo, quindi abbiamo gli ecografi, abbiamo le macchine di rilevazione di una serie di parametri, E quindi le discipline sono tantissime, c'è la senologia ovviamente che è il cuore dell'evento, ma c'è anche la ginecologia e poi c'è la dermatologia, c'è la nutrizione, l'endocrinologia, io potrei fare un elenco lunghissimo, gli spazi dedicati sono tantissimi e addirittura ci sono 8 unità mobili che fanno normalmente il percorso in tutta l'Italia e portano le mammografie e le ecografie negli spazi più remoti, che sono tutte piazzate lì pronte per essere utilizzate. Quindi invitiamo veramente tutti non solo a partecipare alla prevenzione con lo screening open che si può fare in questi 3 giorni, ma anche partecipando alla corsa o se vogliamo la passeggiata. Esistono 2 circuiti, uno professionale dove chi vuole correre davvero e sfidare nelle sue prestazioni fisiche altri corridori professionisti può farlo, e chi invece vuole semplicemente passeggiare, come spesso accade, le famiglie e le persone anche più anziane, c'è un circuito che ci consente di attraversare il cuore di Roma, vedere. La giornata è prevista molto bella, quindi
0: questo sicuramente aiuterà. Senta, dottoressa, secondo dati riportati proprio sul sito che invito tutti quanti a visitare, basta scrivere su qualsiasi motore di ricerca Race for the Cure, emerge che 56.000 donne in Italia ogni anno si confrontano con questa malattia, un'incidenza importante quella del tumore al seno per le donne.
1: Purtroppo il tumore più diffuso è quello che affligge maggiormente il genere femminile, questo lo riscontriamo in tutte le nostre famiglie. Se pensiamo che una donna su 8 nell'arco della propria vita si ammala di un tumore alla mammella, sappiamo bene come ognuno nella propria famiglia, una zia, una nonna, una cugina, avrà sempre insomma a che fare con questo problema. C'è anche la possibilità che si manifesti in maniera più frequente all'interno di alcune famiglie, proprio in cluster. E questo è perché una certa quota di questi tumori è legata alla mutazione genetica di 2 geni in particolare, ma ce ne sono anche più di 2 ormai che sono noti alla genetica, che predispongono a questo tumore e anche ad altri tumori ginecologici come il tumore dell'ovaio. Quindi è importantissimo fare attenzione all'aspetto della presenza all'interno delle proprie famiglie, per poi rivolgersi a uno specialista che capirà se è il caso o meno di approfondire dal punto di vista biologico.
0: Con che frequenza è bene fare lo screening per la prevenzione?
1: Allora, esiste uno screening gratuito che è stato introdotto proprio dal Ministero della Salute ormai una 20 anni fa e che prevede una mammografia gratuita per ogni donna ogni 2 anni a partire dai 50 anni fino ai 64. Gli specialisti indicano come possibile, come consigliato, anche anticipare questo termine di età, quindi iniziare un po' prima, già dai 40 anni, con una mammografia ogni anno. Ovviamente lo screening deve tenere conto del bilancio tra la spesa e il beneficio da parte del sistema sanitario nazionale, quindi bene ogni 2 anni è il giusto equilibrio per giustificare l'impiego, l'effort, no?
0: C'è una domanda che ci fa la nostra ascoltatrice, leggo il nome, Veronica, ci chiede: ma mammografia o ecografia per lo screening al tumore al seno?
1: Ecco, questa è una buona domanda. Allora, la mammografia sicuramente da 40 anni in poi una volta l'anno, però nei seni che sono particolarmente densi, che sono più giovani, occorre affiancare la mammografia anche un'ecografia che completa l'esame, perché la mammografia vede bene le microcalcificazioni, quindi è assolutamente indispensabile anche per fare la diagnosi precocissima di quei tumori che si manifestano con le calcificazioni. L'ecografia le calcificazioni non le vede, ma nel seno denso riesce a vedere meglio i tumori molto piccoli che alla mammografia potrebbero sfuggire se la ghiandola è molto rappresentata. Quindi l'ecografia la indica il radiologo quando pensa che la mammografia non sia esaustiva per dare un risultato definitivo.
0: Ecco.
1: Prima dei 40 anni, sempre meglio, solo un'ecografia una volta l'anno. Diciamo, a partire dai 30 anni può essere una buona idea. Non è indicato né guida, non è uno screening che ci assicura sanitario nazionale, è un buon consiglio da parte dei medici che si occupano di questo.
0: In ultimo, dottoressa, vogliamo dire che esiste, insomma, la prevenzione è fondamentale perché ci sono molte cure, cioè le cure che portano anche alla guarigione sono possibili, ecco, per il tumore al seno se riscontrato preventivamente.
1: Mai più vero quello che dice, mai più vero che proprio nel tumore della mammella. È il tumore più frequente, quindi anche più studiato, ed è quello che ci consente di avere maggiori mezzi per confrontarci. Se la diagnosi è precoce, la guarigione è quasi certa, è quasi assicurata. Per questo è importantissimo sensibilizzare tutta la popolazione sull'essere attenti su se stessi. Ora, l'attenzione vuol dire non rimandare, vuol dire fare una mammografia ogni anno dai 40 anni in poi, perché se il tumore è piccolo quando viene scoperto, guarisce con un'approssimazione del 98%. Poi, se diagnosticato in stati più avanzati, ovviamente questa possibilità si abbassa di qualche punto percentuale, però possiamo dire che in media la sopravvivenza a 5 anni di tutti i tumori della mammella, compresi anche quelli molto avanzati, si aggira intorno al 90%, quindi stiamo parlando di un tumore che ha diverse risorse per essere contrastato.
0: E allora quale appunto evento migliore, quale possibilità migliore proprio per prendere contatto con il personale sanitario e anche quindi conoscere il proprio stato di salute, che è quello di partecipare proprio alla Race for the Cure, lo dicevamo, dal 7 fino al 10 di questo mese a Roma, al Circo Massimo. Ci saranno i professionisti dell'ospedale Gemelli che saranno in grado di aiutarvi, di consigliarvi, e poi, come dicevamo prima, professoressa, una giornata anche all'insegna dello sport, dell'attività fisica, previsto sole, quindi non ci sono scuse, insomma.
1: Ulteriore valore che devo aggiungere assolutamente è che con le iscrizioni che otterremo quest'anno, tutto il ricavato viene sempre reinvestito in ricerca, quindi iniziative di sostegno per le pazienti che sono in cura per questo tumore. Quindi aiutateci, iscrivetevi quanti più possibili, portate gli amici, i parenti e le famiglie.
0: Perché è proprio grazie a questa ricerca che siamo arrivati a una soglia così alta di possibilità di guarigione del tumore al seno, se appunto, come diceva lei, diagnosticato preventivamente. Grazie mille alla dottoressa Garganese, buon proseguimento di giornata, buon lavoro anche a lei.
1: Grazie a voi per quello che fate. Buona giornata a voi.

0: E allora torniamo ancora nuovamente in diretta qui da Piazza San Pietro. C'è tanta gente davanti al nostro box di trasmissione, cappellini bianchi, una distesa di cappellini bianchi qui davanti, bandiere delle diverse parti del mondo, vedo il Brasile, vedo la Polonia, insomma ce ne sono veramente tante, molti si sono accomodati, hanno potuto sedersi all'interno, diciamo, della piazza, tanti altri invece sono in piedi con i telefonini in mano, che appunto immortalano questo momento. Tanti sono stranieri, quindi magari per loro che sono turisti è un'occasione più unica che rara quella di partecipare all'udienza generale del mercoledì, la cui radiocronaca sarà proprio a cura di Orazio Coclite. Eugenio Buonannata vi presenterà, vi intratterranno durante l'attesa, poi alle 10 insomma comincerà l'udienza generale. Prima di questa facciamo un balzo in avanti di un paio di giorni, andiamo al prossimo 8 maggio, perché proprio venerdì questo Papa Leone sarà in visita apostolica a Pompei. Ed è proprio a Pompei che ci richiamo in questo momento, collegandoci telefonicamente con Don Giuseppe Ruggero, responsabile dell'ufficio liturgico del santuario di Pompei. Don Giuseppe, grazie per essere collegato con noi in questa giornata.
1: Buongiorno, sono molto grato.
0: No, siamo grati noi, perché insomma questi sono giorni abbastanza coincitati, immagino per voi, preparativi e quant'altro per la visita di Papa Leone, che arriverà nella città di Pompei, sarà con voi per la messa e per la supplica che viene recitata appunto proprio l'8 maggio, nel giorno fra l'altro della sua elezione, il primo anno di pontificato per Robert Prevost. Papa Leone XIV lo passerà con voi in preghiera. Un accenno alla supplica alla Madonna del Santo Rosario di Pompei è stata fatta proprio nel giorno della sua elezione. Allora io le chiedo, in quell'occasione mi ricordo recitammo insieme anche un'Ave Maria, come vivete l'attesa di questo incontro proprio in questa giornata così importante per voi, così importante per la Chiesa universale? La devozione alla Madonna del Rosario di Pompei è grande, come vivete questa attesa?
1: Sì, ci stiamo preparando da tanto tempo, con gioia, con grande entusiasmo, con cuore aperto, per poter accogliere questo Papa, direi desiderato, perché l'abbiamo desiderato sin da quel giorno dell'8 maggio dell'anno scorso, proprio in coincidenza con l'inizio del conclave. Noi ci radunavamo in preghiera per la supplica con il cardinale decano Giovanni Battista Re, e tutta la giornata l'anno scorso è stata una giornata di preghiera, proprio per invocare dallo Spirito Santo il dono del Santo Padre, e questo dono ci è stato fatto proprio in questo giorno, quindi realmente una coincidenza inaspettata, ma veramente di grande significato. E il Papa verrà quindi non solo per festeggiare questo primo anniversario di pontificato, ma il Papa verrà come pellegrino di fede, di amore, di pace, come tanti migliaia di pellegrini fanno ogni giorno qui a Pompei, per deporre ai piedi di Maria, ecco, le ansie, le gioie, le trepidazioni, le speranze della Chiesa e di tutta l'umanità. Io credo che il significato di questa visita stia proprio qui, un pellegrinaggio di fede, di amore, di pace per la Chiesa e per l'umanità.
0: Papa Leone arriverà intorno più o meno così alle 9, poco prima delle 9 nella città di Pompei, visiterà per primo il Tempio della Carità, ovvero tutte quante, il Tempio della Carità si trova di fatto, no, lì all'interno del santuario, di cui fanno parte le opere di carità volute da San Bartolo Longo, canonizzato proprio da Papa Leone stesso, e che vede proseguire la sua opera in questo Tempio della Carità. Chi incontrerà il Papa?
1: Il Papa non appena atterrerà si recherà in una grande sala dove ci saranno 300 o credo anche di più persone che fanno parte delle opere di carità del santuario. Noi chiamiamo il Tempio della Carità, è un tempio vivente, fatto di persone fragili, con tante storie, che però ecco, hanno trovato qui nel santuario di Pompei amore, accoglienza e anche riscatto. Il santuario di Pompei, sin dalla sua fondazione per opera di San Bartolomeo e della sua consorte, la contessa Marianna De Fusco, ha la presenza di numerose opere di carità che nel corso degli anni poi si sono modernizzate e adeguate ai tempi, ma il criterio è sempre lo stesso: accoglienza delle persone in difficoltà, le persone più fragili della società, come possono essere i bambini e i giovani, dare loro ecco, una presenza di amore e possibilmente anche un futuro di lavoro, un futuro di vita buona.
0: E poi ovviamente Papa Leone potrà portare il suo omaggio a San Bartolo Longo, prevista per le 10:30 la celebrazione eucaristica e la recita insieme a tutti quanti i fedeli che potranno, che vorranno, della supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei. Io le voglio fare una domanda anche per i nostri ascoltatori. Maggio appunto è il mese del Rosario. Come si prega bene il rosario, Don Giuseppe? È una preghiera che è come una catena, no? Che in qualche modo una catena di rose. Qual è il modo migliore per
1: Sì,
0: pregarlo?
1: ha detto molto bene, c'è una frase bellissima di San Bartolongo che si trova all'interno di questa preghiera della supplica, dice che il rosario è una catena dolce che unisce l'uomo a Dio, la terra al cielo. E questo dice già il valore immenso di questa preghiera, ma recitare bene il rosario significa imparare a contemplare i misteri della vita di Cristo che rappresentano la sostanza di questa preghiera. Tutto in questa preghiera è incentrato su Cristo. È un Cristo reale perché noi partiamo dal Vangelo, dagli eventi di salvezza. Il rosario ci offre 20 scene o eventi di salvezza del Santo Rosario, quindi è una preghiera cristologica. In quanto preghiera incentrata su Cristo, ha bisogno di essere gustata, approfondita nell'intimo, non una preghiera ripetitiva, ma una preghiera contemplativa. Ed è una preghiera di supplica e di lode. Questi sono i due atteggiamenti fondamentali in ogni uomo ha un desiderio di supplicare Dio e ogni uomo avverte nella vita dei momenti in cui ha bisogno di gioire e di lodare il Signore per le tante meraviglie che opera. Quindi contemplazione, centramento su Cristo, supplica e lode. Sono questi un po' gli elementi per
0: Elementi.
1: una buona recita del Santo Rosario.
0: Grazie, grazie veramente a Don Giuseppe Ruggero. E allora vi seguiremo, saremo con voi proprio l'8 maggio, parteciperemo insieme a tutta la città di Pompei a questa visita apostolica di Papa Leone. Buon proseguimento, grazie Don Giuseppe
1: Grazie
0: Ruggero.
1: e arrivederci.
0: Arrivederci, e il mio arrivederci lo lascio anche a tutti voi che ci avete seguito fino adesso. Grazie a Alberto Giovannetti che è stato con me per questo tempo di trasmissione. Vi consegno il microfono a Orazio Coclite e a Eugenio Buonannata e a questa piazza meravigliosa che si sta riempiendo di gente e di colori. Buon proseguimento di giornata a tutti sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: A tutti ancora un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite
1: e da Eugenio Bonanata al microfono e Alberto Giovannetti alla console per la parte tecnica. Siamo collegati in diretta dalla nostra postazione allestita in Piazza San Pietro, dove a breve Papa Leone terrà l'udienza generale di oggi, mercoledì 6 maggio. Secondo i dati diffusi dalla prefettura della Casa Pontificia, all'appuntamento partecipano almeno 20.000 pellegrini provenienti, come di consueto, da diverse regioni del mondo e d'Italia. Il Santo Padre terrà una nuova catechesi del ciclo sui documenti del Concilio Vaticano II, soffermandosi ancora sulla Costituzione dogmatica Lumen Gentium. Il titolo della riflessione odierna è «La Chiesa pellegrina nella storia verso la Patria Celeste».
0: E diamo ora uno sguardo all'udienza della scorsa settimana. Mercoledì scorso l'udienza generale, sempre qui in Piazza San Pietro, il Pontefice ha parlato del suo recente pellegrinaggio in Africa, esattamente dal 13 al 23 aprile, che lo ha portato in 4 paesi, li ricordiamo insieme: Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. La visita del Papa è stata per le popolazioni africane, lo ha detto lui stesso, un'occasione per far sentire la loro voce, per esprimere la gioia di essere popolo di Dio e la loro speranza per un futuro migliore di dignità per ciascuno e per tutti. Si è trattato del terzo viaggio apostolico di Papa Leone XIV. Questi viaggi, lo diciamo sempre, sono visite compiute alle singole chiese locali e servono a dimostrare il posto che queste hanno nella dimensione universale della Chiesa. Ogni viaggio del Papa è un autentico pellegrinaggio al santuario vivente del popolo di Dio. A proposito di santuario, ricordiamo che venerdì 8 maggio il Papa sarà nella città mariana di Pompei, alle 10:30 celebrerà la Santa Messa, seguita poi dalla supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei. E siamo nel mese dedicato alla Vergine, questo tramite la pratica del Santo Rosario, sotto il cui presidio i fedeli imploranti si rifugiano in tutti i pericoli e le necessità. E per parlare di Maria, della Vergine, abbiamo invitato questa mattina, ed è qui con noi, un graditissimo ospite. È una gioia averla qui, Eminenza. Si tratta del cardinale Enrico Feroci. Eminenza, buongiorno.
2: Buongiorno,
0: e grazie,
2: buongiorno a tutti.
0: Grazie. E grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, al centro, come dicevamo, Maria, la Vergine, che è tra i doni offerti per la nostra salvezza, non è un optional, ma un dono da accogliere integralmente se vogliamo essere cristiani. Non possiamo essere cristiani se non siamo mariani. Questo lo diceva Paolo VI, lo disse incontrando i pellegrini, i fedeli di Cagliari nel santuario della Madonna di Bonaria. Il problema dunque, Eminenza, è nell'accoglimento.
2: Certo, io credo la nostra fede ci dice che Gesù, il figlio di Dio, Maria, è stata la realtà che ha contenuto e ha dato umanità al figlio di Dio. Se permette un piccolo aneddoto, un pittore che aveva fatto una mostra dei suoi quadri, a chi gli diceva e si complimentava con lui per la bellezza della fattura, tra questi quadri c'era anche un quadro della madre. E allora a chi si complimentava si diceva: che volete, la propria madre la si fa più bella che si può. Io credo che questa frase è quella che il padre ha detto proprio di Maria, proprio per dare suo figlio a lei, perché lei lo consegnasse a noi. E allora noi non possiamo guardare il figlio senza tenere presente il volto della madre. Tra i tanti così ricordi che troviamo di Maria nel Vangelo, a me piace tantissimo questa frase, è quella che il padre ha detto proprio di Maria, proprio per dare suo figlio a lei, perché lei lo consegnasse a noi. E allora noi non possiamo guardare il figlio senza tenere presente il volto della madre. Tra i tanti così ricordi che troviamo di Maria nel Vangelo, a me piace tantissimo l'incontro tra Maria ed

0: nel Vangelo si dice che quel bambino nel seno della madre si mise a ballare, a gioire, a saltare, non possiamo dire a cantare, ecco, perché è entrata Maria e a che debbo che la madre del mio Signore venga a me. E il bambino esulta, salta, canta, allo stesso modo come Davide cantava davanti all'arca dell'alleanza. E Maria rimane stupita davanti a queste parole di Elisabetta. E che cosa dice? Guarda in alto, l'anima mia magnifica il Signore, perché il Signore in me ha compiuto realtà grandi, cose grandi, ecco. Allora questa frase di Maria è quella che ci deve aiutare così a capire chi è lei, il suo ruolo e la presenza che lei deve avere nella nostra vita, ecco, perché il Padre, il Signore, l'ha voluta, l'ha scelta per essere quel panno delicato che custodiva la perla preziosa che era il Figlio.
1: Ecco, lei citava il pittore che lei citava è Marc Chagall, che diceva: l'amore e il sorriso di mia madre mi hanno fatto pittore, mentre ogni cattolico può per esperienza affermare l'unione e la filiale comunione con Maria che mi rendono sempre contento. Quindi questa madre, che è un regalo di Dio, ci insegna a sorridere anche nel dolore, cosa che fanno molti malati nelle loro visite nei vari santuari, come il Divino Amore, come
0: Certo.
1: Lourdes, Fatima.
0: Sì, io quando contemplo Maria, quando penso a Maria, la vedo camminare vicino a Gesù con la croce sulle spalle e la troviamo lì, sotto la croce. Pensare che una madre possa guardare un figlio crocifisso sulla croce è solamente al pensiero è straziante, è doloroso, è impensabile. Eppure è avvenuto, la troviamo lì, ritta sotto la croce, e quel figlio che la guarda e la consegna a Giovanni. È una scena di una portata straordinaria, quasi impensabile. Poche parole ci fanno vivere un dramma e ci fanno vivere un atto di amore straordinario. Il dramma di una madre nel vedere il figlio morire sulla croce e quel figlio che guarda quella madre e dà a lei una missione, la missione di tutelarci, di diventare la nostra madre, madre della Chiesa, come Paolo VI ha voluto che si ricordasse, madre di tutti noi, madre nostra.
2: Senta, Maria è sentita sempre come figura veramente vicina, no, alla gente, perché costituisce ancora un canale, diciamo così, privilegiato nel percorso di fede.
0: Ma io credo perché tutti quanti noi, ecco, abbiamo bisogno, ecco, di una carezza, abbiamo bisogno di un atto di amore. Credo che quello che sentiamo più vicino è la carezza della nostra madre. E alzando gli occhi non possiamo non vedere la carezza di questa madre che ci ha dato il Figlio di Dio. E come ha custodito il Figlio di Dio, così sta custodendo noi. Tenendo presente che la nostra teologia, il nostro pensiero è che noi siamo talmente inseriti in Cristo che siamo il suo corpo, noi le membra, lui il capo. Quindi quella carezza che Maria ha fatto sul volto e sulla testa del figlio è una carezza che noi sentiamo proprio sul nostro corpo, sulla nostra testa. Maria ci sente come figli perché non può non sentirci come figli perché noi attraverso il battesimo siamo diventati membri del corpo di Cristo, lui il capo delle membra, per cui è nostra madre, ci sta vicino, ci accarezza, ci aiuta, ci guida e ci dà anche la possibilità di superare le difficoltà che abbiamo e ne abbiamo di difficoltà nella vita.
1: Abbiamo citato Paolo VI, ma io adesso cito Giovanni Paolo II, che ha voluto cominciare il suo pontificato nel nome di Maria, la Madonna,
0: Certo.
1: non solamente agli inizi della salvezza, ma è all'origine di ogni tempo migliore. Il cuore della Vergine, disse incontrando i pellegrini polacchi nella sua prima visita nel 79 nella sua terra, disse: pulsa il cuore di Maria con tutti gli appuntamenti e i processi della storia.
0: Ma noi ricordiamo San Giovanni Paolo II. Sul suo stemma c'era
1: C'era l'emma di
0: Maria,
1: Maria, sì.
0: quindi lui si sentiva un tutt'uno con Maria, ecco, no? Come figlio privilegiato, come figlio.

0: che prende, ecco così, dalla madre l'aiuto e il supporto per la missione che il Signore gli ha dato, e quando era vescovo e quando poi ha continuato come vescovo di Roma.
1: Una citazione di Papa Luciani, permettetelo: quando era patriarca di Venezia disse che è impossibile concepire la nostra vita, la vita della Chiesa, senza il rosario, le feste mariane e i santuari a lei dedicati.
0: Certo, ma noi vediamo nei santuari tantissime persone che vengono proprio con non solo con tanta fede, ma con un atteggiamento così come di figli che sono certi che c'è qualcuno, cioè che li ascolta e che risponde ai loro interrogativi, ai loro desideri e alle loro, ai loro problemi. Tantissime, ecco, no? E non dico solamente problemi fisici, ecco, no? Ma soprattutto quella pace interiore che sentono nel luogo dove Maria si è manifestata, ecco. Sentire proprio questa pace, questo sentire che la nostra vita è importante, che lei ci sta accanto per portarci verso una pienezza della vita. Tante volte, ecco, le persone vanno via da santuari proprio con la gioia nel cuore. Più di una volta, ecco, alla fine delle celebrazioni, la gente così spontaneamente, senza essere esercitate, battevano le mani, ecco, no? Per dire la gioia del momento che hanno vissuto, del rapporto con il Signore attraverso la intercessione, attraverso la mediazione di Maria. E lui, io l'ho toccato, l'ho visto, l'ho toccato con mano, vedere tanta gente gioiosa ripartire e tornare a casa, ecco, proprio per questo incontro in un luogo che sentono speciale è fondamentale, importantissimo.
2: Questo succede nei grandi santuari, ci davamo Lourdes, Divina Amore, eccetera, ma anche i nostri condomini dovrebbero diventare dei piccoli santuari, riscoprire la bellezza di una volta quando veniva recitato il rosario, veniva fatto l'altarino con la Madonna al centro, poi tutti.
0: Io vorrei fare un passaggio ancora che precede questo aspetto, ecco, perché questo è un aspetto esterno, ecco, no? Io vorrei lo dico a me stesso, ma vorrei dirlo anche alle persone che incontro: il primo grande santuario siamo noi. Quindi se noi accendiamo la luce dentro il nostro cuore, ecco, e facciamo il rosario o la preghiera con Maria dentro ciascuno di noi, sapremo anche metterci accanto agli altri per poter. Dobbiamo saper riscoprire la bellezza, la profondità del battesimo che ci ha resi figli nel Figlio, eredi di Dio, coeredi con Cristo. Basilica Maggiore, diceva Don Tonino Bello parlando con i suoi, il tempio, cioè le mura sono la Basilica Minore, ognuno di noi è la Basilica Maggiore. In questa Basilica c'è il Signore Gesù e c'è anche Maria, e riscoprire questa presenza, ecco, di Cristo e di Maria nella nostra vita è fondamentale. E se lo riscoprissimo, camminiamo per la strada, nei cortili, negli androni delle case, dicendo: vieni con me, lodiamo insieme Maria, perché è importante questo.
2: Ecco, a proposito del rosario, l'origine del rosario non è ben documentata, le prime attestazioni risalgono al XII secolo, quando era chiamato il Vangelo dei poveri. Perché, Eminenza?
0: Ma per quello che adesso io posso, io credo che è stato voluto il rosario proprio perché la grande preghiera della Chiesa è la preghiera liturgica e la preghiera attraverso i salmi, quindi questa preghiera poteva essere fatta solamente da persone che o sapevano leggere o avevano in mano, ecco, anche la scrittura o i libri, ecco. Il popolo di Dio non aveva questo, e in quel periodo c'era molto anche così incapacità di leggere, quindi non c'era una cultura profonda. Allora si è voluto il rosario perché attraverso la ripetizione, che in qualche modo ci crea un clima, ecco, così spirituale, noi con il pensiero potessimo entrare dentro i grandi misteri dell'incarnazione, dall'incarnazione fino alla passione, poi dopo la gloria, e la gloria di Maria, ecco, che è considerata, posta così come madre di tutte le genti, ecco, no? Quindi io credo che è stato voluto il rosario, e come dire, per dare al popolo di Dio la possibilità di meditare e di pregare riflettendo sul grande mistero dell'incarnazione.
1: Senta, e cosa rispondi a chi pensa oggi che sia meglio, no, la lettura della Bibbia, preferibile la lettura della Bibbia?
0: Secondo me non si deve fare, ecco, questa contrapposizione, è l'uno e l'altro, non uno contro l'altro. Importante la parola di Dio, perché, e lo diciamo sempre, il Concilio, non so, credo che sia noto oramai, ci ha dato questa grande ricchezza. Qual è la ricchezza? Non solamente di poter pregare oggi in lingua nazionale. Io sono stato ordinato sacerdote 7 giorni dopo che è uscito il decreto che ci dava la possibilità di poter leggere la Bibbia, la liturgia in lingua italiana. Ma non è questa la grande ricchezza. La grande ricchezza è che quando noi ci incontriamo la domenica abbiamo due momenti ben distinti. Il primo momento, l'ascolto della parola. Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Parola di Dio, parola del Signore, la spiegazione o spezzare il pane della parola. L'ambone è diventato l'altare dove si spezza il pane della parola e poi si prega, si prende lo spunto da e si prega. Terminato questo c'è la seconda parte. Questa è stata la grande novità del Concilio, perché precedentemente questo primo aspetto era quasi ignorato. Quindi la parola di Dio è stata messa davanti agli occhi, davanti al cuore dei cristiani, ed è importantissimo questo. È ovvio che accanto a questo ci deve essere anche la preghiera personale e la preghiera mariana, che non può essere inserita dentro un discorso così liturgico, ma deve essere accanto, e ci deve essere. Precedentemente, e io ho così tra me, mi è capitato un libretto di quelli che davano per le prime comunioni dei tempi passati, ecco, no? In italiano. Ora, questo libretto si vede che è stato molto usato, perché c'è l'impronta del dito, ecco, così, del sudore del dito, ecco,
1: consumato,
0: e questo libretto aiutava il buon cristiano a seguire quello che il sacerdote faceva sull'altare. Nel momento in cui lui offre il pane e il vino, tu dici questa preghiera, e c'era la preghiera. Quindi c'era un distacco tra quello che diceva il sacerdote e quello che pregava. E il Concilio ha fatto sì che tutta la comunità, in qualche modo, possa pregare insieme. Allora, chi non aveva questo libretto, cosa faceva? Diceva il rosario. Ed era una specie di compensazione all'incapacità di comprendere con il latino quello che si stava dicendo. Si leggeva il Vangelo in latino e poi io ricordo molto bene, come lo dicevano così coloro, i parroci zelanti, facevano in questo modo la celebrazione dell'Eucaristia, la facevano fare ad un sacerdote, leggevano il Vangelo in latino, andavano sul pulpito e il parroco zelante faceva l'omelia mentre il sacerdote continuava a celebrare l'Eucaristia. Arrivato poi dopo alla consacrazione, si suonava il campanello, il parroco si fermava, c'era la consacrazione, l'adorazione. Terminata l'adorazione, il parroco continuava, terminava la sua omelia con il Padre Nostro. C'era questa sovrapposizione di spiegazione, di spezzare il pane della parola, perché c'era il latino, quindi non si comprendeva, si cercava di aiutare il popolo di Dio a partecipare alla preghiera, così che...
2: Eminenza, in questo tempo...
1: Scusa, sì. Orazio, solo per ricordare ai nostri ascoltatori che Papa Leone proprio in questo istante ha iniziato il suo consueto giro, no?
2: Sì,
1: in automobile scoperta.
2: Sbucato dall'Arco delle Campane a
1: quindi
2: bordo della Jeep.
1: Avvia a fare il giro tra i numerosi fedeli, numerosi pellegrini presenti in Piazza San Pietro.
2: E sentiamo le grida.
1: Beh, man mano che il Papa passa c'è un movimento da parte dei pellegrini che, ecco, si vogliono far sentire, mostrano le proprie bandiere di appartenenza, sono sempre tante, no? Giusto per ricordare i vari territori da cui arrivano tutte le persone che sono presenti in piazza. Una piccola nota, la minaccia di pioggia proprio, no? Sembra essere cessata, insomma, c'è un momento di calma, quindi probabilmente, insomma, l'udienza si svolgerà in maniera più serena dal punto di vista climatico.
2: Ecco, in questo momento una guardia vaticana solleva una bambina che viene baciata e benedetta dal pontefice. E noi proseguiamo la nostra interessantissima chiacchierata con il cardinale Feroci. Ecco, stavo chiedendo a Sua Eminenza, in questo tempo segnato da tante guerre, e queste in tante parti del mondo. Si dice che siano oltre 50 i conflitti in corso nel mondo. I cristiani devono essere in prima linea tra coloro che pregano per la pace, ma devono anche educare a pregare per la pace, Eminenza.
0: Sì, io sono stato estremamente contento quando l'8 maggio dell'anno scorso è stato eletto Papa Leone, e la prima parola che ha detto è pace. L'ha detto al mondo, a tutti noi che eravamo così in attesa. È la stessa parola che ha detto Gesù ai suoi discepoli che erano dentro il cenacolo, per paura, pace a voi, la pace. Però questa parola, pace, credo che abbia una connotazione diversa a seconda, ecco, della mentalità, del modo di vivere delle persone. Ecco, la stessa parola non ha lo stesso significato da una parte o dall'altra. Faccio un esempio prendendo lo spunto da la famosa frase, una degli slogan degli Stati Uniti, dell'USA, dice excluribus unum, cioè mettiamoci insieme e facciamo più forza. Cosa è lo stemma di Papa Leone, cioè il motto di Papa Leone qual è? Vi ricordate? In illo uno unum, ma non mettiamoci insieme noi, ma mettiamoci insieme a Cristo, perché per noi Cristo è la pace, cioè è l'unione tra il cielo e la terra, tra Dio e l'uomo, è la firma che Dio ha messo nel rapporto tra Dio e tra l'uomo, e Dio tra Dio e l'uomo. E allora la nostra pace è diventare partecipi della vita di Cristo, e con questa mentalità, questa realtà, noi possiamo dire all'altro che possiamo sentirlo fratello. C'era una frase molto bella di Madre Teresa di Calcutta, che a un giornalista che gli diceva, che le diceva, per lei, ecco il Papa che passa proprio qui davanti,
1: sì,
0: a noi,
1: lo si sente dalle voci dei pellegrini che sono qui attorno alla nostra postazione.
0: Sì. Le diceva, chiedeva a questo giornalista, ma madre, per lei qual è la persona più importante? E Madre Teresa ha risposto, tu. Perché in questo momento tu sei per me la persona più importante, perché sul tuo volto io ci vedo il volto di Cristo. Ecco, il nostro discorso di pace non può essere solamente un mettiamoci d'accordo, stabiliamo le regole, ma noi abbiamo questa potenzialità interiore che ci dice che nell'altro c'è la presenza di Dio, il volto di Dio. Addirittura con il battezzato quella è la persona con cui parlo, fa parte di me, non posso dimenticarla, non posso metterla da parte, perché è membro del corpo di Cristo. Quindi il discorso pace per noi cristiani è un discorso che ha una valenza, una profondità molto più ampia di quello che si possa dire, ecco, mettiamoci d'accordo, stiamo insieme, vediamo un pochino le cose che dobbiamo fare, cerchiamo di evitare che ci possano essere tensioni gli uni con gli altri, ecco, no? Vale ancora di più, mi permetto ancora di dire, le parole di Gesù sono fondamentali per noi quando ci ha detto amate i vostri nemici, pregate per loro. Come si fa ad amare un nemico? Che pace può essere? Questa è la pace che dobbiamo avere. E se mi permette ancora, così nei miei ricordi, ecco, lei sa che io sono stato molto vicino in amicizia con Don Andrea Santoro,
2: ne abbiamo parlato qualche settimana fa,
0: forse, sì, e lui è stato ucciso 20 anni fa, ecco, così, ecco. Io ricordo quando la sua salma è tornata qui a Roma, e lui è stato ucciso la domenica e la salma è tornata martedì, giovedì ci hanno permesso di poterlo vedere all'obitorio.
1: Forse ci dobbiamo fermare qualche istante per esigenze tecniche e poi torniamo a parlare con il Cardinale Ferrucci.
2: Ed eccoci tornati in diretta da Piazza San Pietro. Siamo sempre in compagnia del Cardinale Enrico Ferrucci, che ci stava raccontando...
0: Sì, allora il giovedì ci hanno permesso all'obitorio vicino a San Lorenzo di poter vedere, ecco, così ci siamo messi intorno alla bara. Quindi io avevo accanto a me la madre di Don Andrea, abbiamo recitato il rosario, io ho preso poi in mano il Vangelo e ho letto questo brano così: amate i vostri nemici, pregate per loro e perdonate, eccetera. La mamma, che stava seduta con le mani appoggiate sulla bara, e mi guarda e dice: ma io li perdono, io lo perdono quello che Andrea, quello che ti ha ucciso, lo perdono. Poi si ferma e dice: ma povera quella mamma che sa che suo figlio ti ha ucciso. La sua preoccupazione non era tanto l'odio per l'uccisore, e il dolore per la mamma dell'uccisore di suo figlio. Ecco, io credo che il perdono, la pace cristiana, ecco, no? Saper vedere nell'altro non solamente la presenza di Dio, ma vedere nell'altro il bisogno che l'altro ha, e quindi essere persone che pregano e aiutano e supportano e fanno sì che le persone camminino secondo il progetto di Dio.
1: Il Papa ce lo sta ricordando, no? In tutti i modi possibili, questa pace disarmante. Ci sta dicendo: dobbiamo disarmare innanzitutto le parole. Insomma, sta cercando di darci ogni giorno, diciamo, un aiuto, no? Per poter andare incontro. Non è facile neanche per lui, perché sappiamo che è continuamente attaccato anche a livello, diciamo così, diplomatico. Leggiamo la cronaca, l'abbiamo raccontato.
0: Però il Papa non può non dire questo, perché è connaturale col nostro essere discepoli di Cristo, ecco, no? Lui è la pace, lui ha fatto la pace tra cielo e terra. Se io voglio essere discepolo di Cristo, per forza devo parlare. Mi piace molto che adesso l'8 il Papa Leone vada a Pompei, ecco, no? Se non vado errato, mi sembra che proprio la facciata della Basilica di Pompei abbia davanti, ecco, così raffigurato, cioè, il tema della pace, ecco, Maria, madre, regina della pace, ecco, no? Quindi l'8 maggio, a un anno del suo pontificato, si reca a pregare davanti a Maria, a ringraziarla e a chiedere aiuto e supporto. Ma mi sembra che la parola più importante che vada a dire in quell'ambiente, perché poi teniamo presente, mi sembra che anche il 23 maggio
1: tornerà di nuovo in campagna.
0: Quindi significa che proprio lì c'è bisogno di portare una parola di pace,
1: un gesto molto significativo,
0: perché vai in un luogo dove la pace è necessaria, c'è bisogno, e lo sappiamo tutti, ecco, le difficoltà che ci sono in quell'ambiente. Sono molto contento che questo è l'anniversario cioè il primo anno di pontificato, lo voglia fare proprio e nel santuario mariano, dove la pace, la regina della pace emerge, e nel luogo dove ci sono tante difficoltà, tante tensioni, tante povertà, tanto dolore e tanta sofferenza.
2: Ecco, celebrare il primo anniversario, come ricordava lei, dell'elezione proprio non soltanto a Pompei ma a Napoli lo stesso giorno,
0: sì, certo.
2: E poi il 23 ad Acerra, dà alla ricorrenza il tono specialissimo di un tenero e delicato affidamento alla Vergine Maria, come diceva lei, colei che indica la salvezza verso Cristo.
0: Certo, io credo che non possiamo non guardare Maria come colei che ci ha donato la pace. Quindi questo è fondamentale, ecco. È vero, possiamo chiamarlo anche con madre della misericordia, cioè la misericordia è colui che dà il proprio cuore a chi è misero. Gesù è il cuore del Padre, quindi noi siamo miseri, ci ha dato la ricchezza sua, ecco, no? Però Maria per noi è la regina della pace, e Papa Leone va a chiedere aiuto e supporto perché possa aiutarlo a continuare ad essere portatore e annunciatore di pace per il mondo. E la pace, e noi chiediamo al Signore che veramente ce la dia, ecco.
2: Bisogna diventare uomini di pace, avere il coraggio della pace,
0: ed è difficile essere uomini di pace, perché dentro il nostro cuore siamo sempre in guerra con noi stessi, con Dio e con gli altri, e dobbiamo superare questo.
2: Eminenza, in pochissimi secondi il Papa prosegue le sue catechesi, come ricordava Eugenio, dedicate alla Lumen Gentium. A più di 60 anni dal Concilio, quale messaggio della Lumen Gentium è oggi più urgente per la Chiesa? In pochissimi secondi, perché il Papa è giunto sul Sagrato.
0: Secondo me, della Lumen Gentium, la centralità del battezzato, cioè sentire di nuovo che ogni battezzato è membro del corpo di Cristo. E tant'è vero che proprio nella Lumen Gentium il popolo di Dio è stato messo al secondo posto, e coloro che sono i maestri della guida del popolo di Dio sono stati recessi al terzo posto: la Chiesa, il popolo di Dio e coloro che aiutano il popolo di Dio. Quindi il popolo di Dio deve sentirsi amato e deve sentirsi membro del corpo di Cristo. Quando riscopriremo questa bellezza, questa grandezza di essere Cristo, oggi qui in questo ambiente, in questo luogo, in questa strada, io sono portatore dell'annuncio della misericordia del Padre, e credo che il concilio sarà realizzato.
2: Allora Eminenza, io la ringrazio, penso di interpretare il pensiero di tutti gli ascoltatori che la ringraziano, perché oggi ci ha detto delle parole molto profonde e anche delle cose su cui riflettere. Io voglio un dono da lei, ci verrà a trovare subito, presto.
0: Allora. Io sono nella parte finale, ecco, della vita, per cui non so, oggi ci sono.
2: No.
0: Domandiamo al Signore che
2: grazie.
0: Ci aiuti a camminare secondo il suo progetto. Quello che Lui vorrà, noi siamo disponibili a farlo.
2: Allora adesso seguiamo l'udienza. Buona
0: grazie.
2: Giornata, Eminenza.
3: Che nessuno poteva contare di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. E gridavano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello. Parola di Dio.
4: Du livre de l'Apocalypse. Après cela, j'ai vu et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte: le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Parole du Seigneur.

0: Leitura do livro do Apocalipse de São João. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Palavra do Senhor.
1: قراءه من سفر رؤيا يوحنا. رايت بعد ذلك جمعا كثيرا لا يستطيع احد ان يحصيه، من كل امه وقبيله وشعب ولسان، وكانوا قائمين امام العرش وامام الحمل، لابسين حللا بيضاء، بايديهم سعف النخل، وهم يصيحون باعلى اصواتهم فيقولون: الخلاص لالهنا الجالس على العرش وللحمل. كلام الرب.
2: Z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: zbawienie w Bogu naszym, zasiadającym na tronie i w baranku. Oto Słowo Boże.
3: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Soffermandoci oggi su una parte del capitolo 7 della Costituzione del Concilio Vaticano II sulla Chiesa, meditiamo su una sua caratteristica qualificante, la dimensione escatologica. La Chiesa, infatti, cammina in questa storia terrena, sempre orientata verso la meta finale, che è la patria celeste. Si tratta di una dimensione essenziale che tuttavia spesso trascuriamo o minimizziamo, perché siamo troppo concentrati su ciò che è immediatamente visibile e sulle dinamiche più concrete della vita della comunità cristiana. La Chiesa è il popolo di Dio in cammino nella storia, che ha come fine di tutto il suo agire, il regno di Dio. Gesù ha dato inizio alla Chiesa proprio annunciando questo regno di amore, di giustizia e di pace. Siamo pertanto chiamati a considerare la dimensione comunitaria e cosmica della salvezza in Cristo e a volgere lo sguardo a questo orizzonte finale per misurare e valutare tutto in questa prospettiva. La Chiesa vive nella storia al servizio dell'avvento del Regno di Dio nel mondo. Essa annuncia a tutti e sempre le parole di questa promessa, ne riceve una caparra nella celebrazione dei sacramenti, in particolare dell'Eucaristia, ne attua e ne sperimenta la logica nelle relazioni di amore e di servizio. Essa inoltre sa di essere luogo e mezzo dove l'unione con Cristo si realizza più strettamente, riconoscendo al contempo che la salvezza può essere donata da Dio nello Spirito Santo anche al di fuori dei suoi confini visibili. A questo proposito, la Costituzione Lumen Gentium fa un'affermazione importante. La Chiesa è sacramento universale di salvezza, cioè segno e strumento di quella pienezza di vita e di pace promessa da Dio. Ciò significa che essa non si identifica perfettamente con il regno di Dio, ma ne è germe e inizio, perché il compimento verrà donato all'umanità e al cosmo soltanto alla fine. I credenti in Cristo, perciò, camminano in questa storia terrena segnata dalla maturazione del bene, ma anche da ingiustizie e sofferenze, senza essere né illusi né disperati. Essi vivono orientati dalla promessa ricevuta da colui che fa nuove tutte le cose. Perciò la Chiesa realizza la sua missione tra il già dell'inizio del regno di Dio in Gesù e il non ancora del compimento promesso e atteso, custode di una speranza che illumina il cammino. Essa è anche investita della missione di pronunciare parole chiare per rifiutare tutto ciò che mortifica la vita e ne impedisce lo sviluppo, e prendere posizione a favore dei poveri, degli sfruttati, delle vittime della violenza e della guerra e di tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito. Segno e sacramento del Regno, la Chiesa è il popolo di Dio pellegrinante sulla terra, che proprio a partire dalla promessa finale legge e interpreta a partire del Vangelo i dinamismi della storia, denunciando il male in tutte le sue forme e annunciando con le parole e con le opere la salvezza che Cristo vuole realizzare per tutta l'umanità e il suo regno di giustizia, di amore e di pace. La Chiesa dunque non annuncia se stessa, al contrario, in essa tutto deve rimandare alla salvezza in Cristo. In questa prospettiva, la Chiesa è chiamata a riconoscere umilmente l'umana fragilità e caducità delle proprie istituzioni, le quali, pur essendo al servizio del regno di Dio, portano la figura fugace di questo mondo. Nessuna istituzione ecclesiale può essere assolutizzata, anzi, poiché esse vivono nella storia e nel tempo, sono chiamate a una continua conversione, al rinnovamento delle forme e alla riforma delle strutture, alla continua rigenerazione delle relazioni, in modo che possano davvero corrispondere alla loro missione. Nell'orizzonte del Regno di Dio deve essere compresa anche la relazione tra i cristiani che stanno compiendo oggi la loro missione e quanti hanno già terminato l'esistenza terrena e sono in uno stadio di purificazione o di beatitudine. Lumen Gentium, infatti, afferma che tutti i cristiani formano un'unica Chiesa, che c'è una comunione e una compartecipazione dei beni spirituali fondata sull'unione con Cristo di tutti i credenti, una fraterna sollecitudo tra Chiesa terrena e Chiesa celeste, quella comunione dei santi che si sperimenta in particolare nella liturgia. Pregando per i defunti e seguendo le orme di coloro che hanno già vissuto come discepoli di Gesù, siamo sostenuti anche noi nel cammino e rafforziamo l'adorazione di Dio. Segnati dall'unico Spirito e uniti nell'unica liturgia, insieme a coloro che ci hanno preceduto nella fede, lodiamo e diamo gloria alla Santissima Trinità. Siamo grati ai padri conciliari per averci richiamato questa dimensione così importante e così bella dell'essere cristiani, e cerchiamo di coltivarla nella nostra vita.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto i fedeli di Praia Mare. Con il vescovo Monsignor Stefano Rega. Di Aversa, con il vescovo Monsignor Angelo Spinillo e quelli di Montelupone. Il mio pensiero va infine ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. La Chiesa commemora oggi San Domenico Savio, uno dei primi frutti di santità plasmati dalla grazia divina della scuola di Don Bosco. Il suo esempio di adesione al Signore in ogni circostanza aiuti ciascuno di voi a corrispondere generosamente ai desideri di bene che lo Spirito Santo vi ispira. A tutti la mia benedizione.

Bene, con la benedizione apostolica preceduta dal canto del Padre Nostro in latino si è conclusa l'udienza generale di oggi, mercoledì 6 maggio. Oltre 20.000 i partecipanti a questo consueto incontro settimanale del Papa, il che ha ripreso le sue catechesi dedicate alla Lumen Gentium, costituzione dogmatica approvata il 21 novembre del 1964. Oggi ci ha fatto meditare su una caratteristica qualificante, la dimensione escatologica, la Chiesa che cammina in questa storia terrena sempre orientata verso la meta finale. Ma di questo parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione, subito dopo l'appuntamento con l'informazione, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Quindi restituiamo subito la linea alla regia.

eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche,

Le 11 l'informazione della Radio Vaticana. Papa Leone all'udienza generale in Piazza San Pietro. La Chiesa pronunci parole chiare per le vittime di violenze e guerre e prenda posizione a favore dei poveri, degli sfruttati e di tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito. La Chiesa è sacramento universale di salvezza, così scrivevano i padri conciliari. Leone lo ricorda identificando la comunità ecclesiale come segno e strumento della pienezza di vita e di pace promessa da Dio. Medio Oriente, il parroco di Gaza, padre Romanelli, su Instagram. Ieri il Papa ci ha mandato un messaggio esprimendo la sua vicinanza, le sue preghiere, la sua preoccupazione per l'intera situazione, pregando ogni giorno per la fine della guerra a Gaza, per la parrocchia e per la gente di cui... Sore di Pietro, oggi Leone XIV, implora per il mondo, aggiunge il parroco, la pace per la Palestina, per Israele e la conversione per tutti. E tutto, l'informazione torna alle 11.59.

0: sono buona Natale.
1: E questo bellissimo brano di Ennio Morricone ci introduce nella seconda parte della nostra trasmissione. Ancora un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite
0: e da Eugenio Bonanata al microfono
1: e Alberto Giovannetti alla console per la parte tecnica. Siete nuovamente collegati con Piazza San Pietro, dove ha avuto luogo l'udienza generale di oggi, mercoledì 6 maggio. Mentre vi parlo, Papa Leone sta salutando alcuni dei partecipanti. 20.000 circa i pellegrini presenti, giunti da diversi paesi del mondo, per salutare e soprattutto ascoltare le parole del Pontefice, che stamani ha ripreso le sue catechesi dedicate alla Lumen Gentium, Costituzione dogmatica approvata il 21 novembre del 1964 sulla Chiesa. Questa mattina ci ha fatto meditare su una caratteristica qualificante, cioè la dimensione scatologica. La Chiesa che cammina in questa storia terrena, sempre orientata verso la meta finale. Abbiamo, Eugenio, abbiamo circa 55 minuti ancora da trascorrere insieme, che questa mattina utilizziamo per parlare insieme a tanti ospiti della prossima visita di Papa Leone l'8 maggio prossimo a Pompei, questo nel mattino, e nel pomeriggio a Napoli. Allora non perdiamo tempo e colleghiamoci subito con il nostro primo ospite, un grande amico della Radio Vaticana che noi abbiamo la gioia di ospitare questa mattina. Sto parlando del Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo Emerito di Napoli. Eminenza, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi e a tutti i radioascoltatori di Radio Vaticana.
1: Grazie, grazie per essere con noi questa mattina. È veramente una gioia averla ai nostri microfoni. La prima domanda che le faccio, che le rivolgo, l'8 maggio sarà una giornata storica non soltanto per Napoli e Pompei, ma per tutta la regione campana. Ecco, qual è il valore della visita del Pontefice in queste due città, Pompei e Napoli?
2: Sì, è una, sì, giustamente l'ho definita una giornata storica perché prende due luoghi, ma direi due momenti che sono un po' fondamentali per tutta la regione Campania, e cioè la capitale della devozione alla Madonna, che è la prelatura di Pompei, di cui appunto il Santo Padre fece quel riferimento ormai così classico, giorno in cui fu eletto Papa, e poi ecco Napoli come città metropolitana che divenne un po' il simbolo anche di tutta la regione. È un po' comprendere i due momenti molto particolari per dare forza, fiducia, ecco, risollevare lo spirito della nostra regione che ha tanto bisogno della parola del Papa.
0: Ecco, Eminenza, guardiamo da vicino alla tappa di Napoli. Come si sta preparando la città all'accoglienza del Santo Padre?
2: Beh, è una preparazione molto intensa, molto bella, perché è vero che intanto fa seguito a tutta una serie di visite che sia il San Giovanni Paolo II, ma poi anche il Papa Benedetto XIV e lo stesso Papa Francesco, che in questi ultimi anni si sono avvicendati, diciamo, in qualche maniera a visitare Napoli e la diocesi, ma anche la regione. Sono momenti che coinvolgono, non possono non coinvolgere, attesa la sensibilità che hanno i napoletani, i campani in genere, per la visita del Papa, perché sentono che un gesto come questo è un privilegio per il nostro popolo ed è anche una voglia di un incitamento a cercare di fare del bene, ecco, il proprio dovere di cittadini e di cristiani. E tutta la cittadinanza è coinvolta. Immagini che proprio l'altro giorno è stata data la notizia che il Comune di Napoli ha deliberato la chiusura delle scuole proprio per permettere a tutti, anche ai ragazzi, ai giovani, alle famiglie, di partecipare a questa visita del Santo Padre. E naturalmente si tratta di non solo di accogliere il Papa, prepararsi ad accoglierlo bene, ma soprattutto, ecco, saper aprire il cuore a quello che è questo Papa con i suoi gesti, con la sua parola, ci potrà dire proprio per darci, rinnovarci nella speranza e nella fede.
1: Ecco, quindi sarà, come l'abbiamo definita e come lei ha sottolineato, una giornata storica, ma anche una grande giornata di festa per tutti a Napoli. Eminenza, io sono l'uomo delle curiosità, ma quanti papi ha accolto nella sua città lei?
2: Beh, adesso diciamo questo qua ormai è il quarto, perché Giovanni Paolo II, quando ero assessore della Segreteria di Stato, volle che nella sua visita qui a Napoli lo accompagnassi, ecco, accogliendomi nel suo elicottero, ma soprattutto perché visitando Napoli poi in qualche maniera visitava un po' alcune diocesi, tra cui la mia diocesi nativa che è Aversa. E poi è stato due volte appunto Giovanni Paolo II, poi la visita di Papa Ratzinger, quando ha fatto l'incontro con tutti i capi religiosi qui a Capodimonte, ed è stata una giornata straordinariamente bella, ricca di spiritualità, di ecumenismo anche. È vero che fu una giornata terribilmente fredda, la prima volta che il Vesuvio si ammantò di neve, nonostante fossimo a ottobre, il 22 ottobre. E poi la visita molto forte, molto incisiva di Papa Francesco, che volle da Scampia, nelle visite che fece alle varie realtà di Napoli, i carceri, gli ospedali, i giovani, eccetera, segnare, dare un forte richiamo a così alla sua presenza per riorganizzare, come aveva detto già in primo momento Giovanni Paolo II, la speranza in un territorio che è ricco di tante cose belle, ma che ha anche bisogno di iniezione di fiducia, di fede, di speranza per rinnovarsi e migliorare.
0: Eminenza, a proposito di Papa Francesco, tutti ricordiamo, no, quel siparietto con lei e le suore, no? Quel momento di simpatia con lei e le suore.
2: Non ho capito questa.
0: Il siparietto, diciamo, quella scena di lei con le suore, Papa Francesco.
1: Le suore di clausura.
2: Con le suore, lì fu un momento molto, molto, molto, molto bello in fondo, perché sì. Io ricordo dunque come anche Papa Francesco, tra il divertito e anche un po' di paura che potesse essere coinvolto, buttate così, rimase molto molto allegro, molto sereno. Perché le suore, insomma, io avevo fatto così, ecco, facendo anche a cosa alla mia facoltà di dare il permesso alle suore di clausura di uscire per questa circostanza, naturalmente loro accolsero e le invitammo a essere presenti nella cattedrale, perché fu un momento in cui il Papa incontrava i sacerdoti, i religiosi, le religiose, le anime consacrate, cioè tutte in cattedrale. Allora chiesi ai canonici, non potendo il Santo Padre visitare le migliaia di persone che erano presenti poi in cattedrale, chiesi che almeno le suore di clausura potessero incontrare il Papa e così scambiare il bacio dell'anello e così qualche parola. E tutti contente. Ma poi ci fu una suora, quella, no? Che si alzò con un pacchetto sotto il braccio per incontrare il Papa appena il Papa arrivò sul presbiterio. E naturalmente vista una, tutte le altre si accordarono. E poi chi tirava il palo a destra, chi tirava il palo a sinistra, io poi non sapevo che c'era la televisione che mi prendeva così, in dialetto dicevo state buone, state calmi, insomma, che fate cadere il Papa, che cosa succede? Ma il Papa, poi me lo ricordo dopo, anche quando restituimmo la visita a Papa Francesco, il quale dice, ti ricordi che bell'incontro con le suore di clausura? Dico sì, Padre Santo, ringraziamo il Signore che lei non è caduta. Così, fu un momento molto bello, molto, veramente molto bello, sì.
1: Hai mai insegnato a questi pontefici, ai precedenti, cioè da Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Papa Francesco, qualche parola in napoletano?
2: Beh sì, fu così, insomma, io soprattutto quando Papa Francesco mi chiese come potevo fare per dare un segnale di così di vicinanza, di prossimità verso il popolo, ma dico Padre Santo, può dire qualche parola in napoletano, insomma, può salutare, fare un piccolo saluto in poche parole in napoletano. Dice ma quale parola? E allora io spiegai che qui a Napoli si usa molto la giacolatoria ereditata da tutti i nostri genitori, da tutti conosciuti, bambini, giovani, vecchi, eccetera, che a Maronna d'accompagna. E dice guarda che c'è la formula a Maronna ti accompagna, a Maronna ci accompagna e a Maronna va accompagna. Dico basta che lei dice una cosa, uno di queste è così. E difatti appena ebbe l'occasione, soprattutto poi dopo quando erano tra i giovani, a esprimersi in dialetto, fu una ovazione strabiliante, insomma. Quale Papa poi mi disse che l'aveva usato in un viaggio all'estero, mi pare sì, in Colombia, dicendo che a Napoli si dice Madonna d'accompagna, che poi molto simile allo spagnolo, insomma. E questa frase fu il primo aggancio che realizzò un impatto di simpatia tra il Papa e la gente, insomma, ed è rimasto classico lì.
1: Allora, Eminenza, ritorniamo alla visita del Papa a Napoli. La sì. Chiesa e la gente di questa città di cosa hanno bisogno e qual è l'auspicio legato a questa visita?
2: Ma io credo che la Chiesa, la gente di Napoli, in questo contesto particolare, storico, che stiamo vivendo, ha soprattutto bisogno di fiducia, di speranza. Un momento di tensioni a livello anche universale, di guerre, di odio, di droni, di missili, ha bisogno di pace. Ecco, è quello che ci ha detto il Papa, anche Papa Leone, ecco, al primo momento del suo affacciarsi alla finestra lì di Basilica di San Pietro. Abbiamo bisogno di pace. Ecco, certo che la città, ma direi un po' tutta la Chiesa, tutti noi soffriamo di questo contesto così pregno di tanto odio, di tanto sangue, di tanti giovani feriti o morti, di tanti bambini morti, insomma abbiamo bisogno di, come lo diceva San Giovanni Paolo II, di ricostruire di nuovo speranza in Dio e soprattutto avere fiducia in Dio, avere fiducia in noi stessi per vincere quelle forze malefiche, diaboliche, che in questo momento sembrano prevalere nel mondo intero e soprattutto violentare le coscienze di tanti. Abbiamo bisogno di pace e credo che, come vedo io anche la domenica quando confesso, mi metto a confessare nel confessionale lì, tanta gente che nelle famiglie, nelle contrade c'è bisogno di pace. L'annuncio di Cristo, il Signore, il principe della pace è l'elemento fondamentale per ritrovare, ecco, fiducia anche in se stessi e quindi cercare di migliorare la qualità della vita.
0: Eminenza, personalmente cosa chiederà al Santo Padre? C'è una richiesta specifica che vorrebbe rivolgere a Leone XIV, anche a nome dei partenopei?
2: Beh, che cosa potrei dire al Santo Padre? Padre Santo, continui a voler bene alla diocesi di Napoli, alla Campania, all'Italia, al mondo intero. Ecco, quando apre la finestra, ecco, senta Napoli vicina, senta Napoli che le vuole bene. Io la mattina quando mi alzo e la sera quando vado a dormire mi affaccio dalla finestra e benedico Napoli, ecco, la porto nel mio cuore. Napoli vuole bene al Papa perché vede nel Papa veramente quella figura che riempie l'esistenza umana, sociale, religiosa, di qualche cosa di vero, di autentico, di vita vera, di vita sicura. Ecco, uno sguardo del Papa quando apre la finestra, che si rivolge a Roma, si rivolge all'Italia, si rivolge anche alla vicina Napoli e la benedica anche Napoli, perché così, ecco, ci sia questo rapporto. Napoli che prega per il Papa e il Papa che benedice Napoli. E nella convinzione, nella certezza che la Madonna di cui Papa Leone è così fervente, perché una visita anche a Pompei, ecco, che accompagni sempre anche il Papa. Caro Papa Leone, a Madonna t'accompagni.
1: E non c'era modo migliore per chiudere questa nostra intervista. Adesso questo saluto lo vuole rivolgere a tutti i nostri ascoltatori, Eminenza?
2: Sì, per me sento l'ascoltatore di Radio Vaticana, alla quale ho dedicato tanto lavoro, tanta passione quando ero in segreteria di Stato, ecco, sono come ascoltatori, ecco, del messaggio di bene, di speranza, di fiducia che la Radio Vaticana diffonde ormai nel mondo intero. A tutti voi, cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio Vaticana, ecco il mio augurio più bello: che il Signore vi benedica e a Madonna vi accompagni.
1: Eminenza, veramente una gioia, un piacere averla avuta stamane nostro ospite. Presto ci risentiremo.
2: Grazie, senz'altro.
1: Eminenza, noi la ringraziamo.
2: A disposizione sempre per quello che posso fare. Senz'altro.
0: Grazie, Eminenza, grazie.
1: Allora, grazie.
2: Tanti auguri e buona giornata.
1: Grazie al Cardinale Crescenzo Seppi, vescovo emerito di Napoli. Adesso noi ci concediamo una breve parentesi musicale, poi continueremo a parlare di questa visita di Papa Leone a Napoli e a Pompei.

0: È congedato il cardinale Crescenzo Sepe, arcivescovo emerito del capoluogo campano. Siamo ora collegati con il parroco e rettore della Basilica San Francesco di Paola a Napoli, dove farà tappa Papa Leone XIV prima di incontrare la cittadinanza. Abbiamo al telefono padre Mario Savarese. Padre Mario, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a voi tutti.
0: Grazie per essere con noi questa mattina. Padre Mario, prima di parlare dell'incontro con il Pontefice, brevemente ci parla della sua comunità e di quanti, da quanti anni siete presenti nel capoluogo campano?
1: La nostra presenza risale proprio al santo fondatore San Francesco di Paola. Infatti nel febbraio del 1483 San Francesco sosta a Napoli presso Ferrante d'Aragona nel suo viaggio che lo porterà in Francia, e quindi dopo qualche anno lo stesso re Ferrante fa costruire una chiesa dedicata a San Luigi a Palazzo, di fronte al Palazzo Reale, una chiesa che poi fu abbattuta durante il decennio francese Don Gioacchino Murat, e poi quando Ferdinando IV di Napoli, primo delle due Sicilie, ritornò sul trono a Napoli, fece costruire la Basilica Reale intitolata proprio a San Francesco di Paola. Quindi è la prima presenza storica. Poi c'è anche un'altra comunità, un convento del XVI secolo intitolato a Santa Maria della Stella, che è tuttora officiato dai padri minimi.
2: Padre, come avverrà l'incontro con il Santo Padre? Sarà sicuramente lei a ricevere Papa Leone XIV, no?
1: Certamente, insieme al molto reverendo padre provinciale, superiore della provincia Santa Maria della Stella dei Minimi, accoglieremo il Santo Padre in Basilica, che sosterrà per il saluto alla comunità dei religiosi presenti, e poi in una cappella laterale il Santo Padre riceverà l'omaggio di alcune autorità.
0: Ecco, lei, abbiamo sentito da lei che è fondatore dell'Ordine dei Minimi e San Francesco di Paola, noto per la sua vita austera, la difesa dei poveri e anche di tanti miracoli prodigiosi, tra cui attraversare lo Stretto di Messina sul suo mantello. Fondò numerosi conventi in Calabria prima di recarsi in Francia su richiesta del Papa, dove morì all'età di 91 anni. Ecco, una curiosità, la sua festa liturgica il 2 aprile, mentre viene festeggiato il 4 maggio. Questo perché?
1: Allora, il 2 aprile è una data un poco felice, perché ricorre sempre in un periodo forte, o della Quaresima o addirittura nel tempo di Pasqua, per cui si pensò di metterla al 4 maggio, la solennità per tutto l'Ordine dei Minimi, poiché il 1 maggio del 1519 San Francesco fu canonizzato, e il 4 maggio arrivò a Paola la notizia della canonizzazione, questa che fu celebrata in modo solenne, e allora da allora per tradizione si festeggia questa data, è stata fissata questa data del 4 maggio.
2: Padre, torniamo al valore della visita di Papa Leone. Ecco, celebrare il primo anniversario dell'elezione proprio a Napoli, a Pompei, dà alla ricorrenza un tono molto speciale, no? Di un tenero e delicato affidamento alla Vergine Maria, colei che indica la strada verso Cristo.
1: Sì, certo, è un bel segno questo, perché il Santo Padre ha voluto questa visita proprio nel primo anniversario, e come ha sottolineato il nostro arcivescovo, il cardinale Domenico Battaglia, viene come un fratello in mezzo a noi per vivere la nostra città, che è fatta di gioia, anche di ferite, però ecco, la sua presenza ci può dare forza, coraggio, speranza, ecco, per andare avanti, per affrontare con decisione il nostro cammino verso Cristo, ecco, accompagnati dallo sguardo della Vergine Maria.
0: Allora, Padre Mario, noi la ringraziamo per la sua testimonianza, ci saluti tutta la... In quanti siete lì in comunità?
1: Siamo in tre.
0: Ecco, quindi tutti avranno la gioia di stringere e baciare la mano a Papa Leone. Ecco. Certo, allora ce li saluti e un abbraccio forte. E ho una richiesta da fare al nostro santo, perché noi, sia io che Eugenio, siamo calabresi, quindi conosciamo benissimo questa bellissima figura di San Francesco. Raccomandi alle sue preghiere quanti hanno bisogno, i malati, in particolare i carcerati e le persone sole. C'era un saluto particolare di San Francesco.
1: Vi accompagni sempre la grazia di Gesù Cristo benedetto, che è il più prezioso di tutti i doni.
0: Grazie infinite a Padre Mario Savarese, rettore della Basilica San Francesco di Paola a Napoli. Una buona giornata e grazie.
1: Buona giornata. Grazie a voi. Grazie. Buon lavoro.
0: Grazie.

0: E come anticipato, il Papa, prima della visita a Napoli, questa verrà nel pomeriggio dell'8 maggio, in mattinata sarà a Pompei, dove nel santuario della Beata Vergine Maria celebrerà alle 10.30 la Santa Messa e poi la supplica alla Madonna. Al suo arrivo nella città campana, nella Sala Luisa Trapani, il Papa incontrerà le opere di carità. Sarà un momento di prossimità solidale con persone provenienti da contesti di disagio, disagio sociale, ospiti dei diversi centri del santuario. Per saperne di più siamo collegati con Roberta Cretella, responsabile delle case famiglie del santuario. Roberta, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Anche a te grazie per aver accettato il nostro invito. Roberta, come nascono le opere di carità del santuario e per opera di chi?
1: Le opere di carità del santuario nascono per un'intuizione profetica del San Bartolo Longo. Unitamente al Tempio della Fede, alla costruzione del santuario ben più conosciuto, contemporaneamente, veramente negli stessi anni, perché la prima opera di carità nasce nel 1887 ed è l'orfanotrofio femminile. Bartolo Longo insieme alla consorte, la contessa Marianna Farnararo di Fusco, danno vita a questa prima opera sociale. Subito dopo pochissimi anni, nasce invece l'Istituto per figli di detenuti, è una sensibilità grande che questi sposi hanno avuto per accogliere tutti coloro che in quel tempo non potevano studiare, non potevano avere una vita fatta di piccoli gioie, e loro, voglio dire, cominciano ad accogliere questi, e di lì poi si sviluppa tutta l'opera sociale che nasce poi a Pompei con tanti centri diurni e residenziali di accoglienza.
2: Roberta, perché l'incontro di Papa Leone XIV con le opere di carità? Cioè, chi ha voluto che ciò avvenisse?
1: Diciamo che Papa Leone incontra le opere sociali perché incontra il messaggio di Bartolo Longo, che lui stesso ha canonizzato. Le opere sociali sono un tutt'uno, è Bartolo Longo che parla di Tempio della Fede e di Tempio della Carità, ma in effetti, voglio dire, noi lo scorso anno, l'8 maggio, eravamo in piazza quando c'era la celebrazione eucaristica, al termine del quale poi viene recitata la supplica, e con l'occhio tenevamo il maxi schermo guardando la fumata. La fumata fu nera, anche se il cardinale Re, che lo scorso anno ha presieduto la celebrazione, insomma, nella sua omelia ci lasciava presagire che di lì a poco ci sarebbe stato. E quindi poi il pomeriggio, quando c'è stata la grande esultanza per l'elezione del Papa, un po' tutti, no? Io vivo in una delle opere di carità con mio marito e con i miei figli, abbiamo sperato, pregato e desiderato che il Papa venisse in mezzo a noi questo 8 maggio. E poi sicuramente la provvidenza di Dio ha scelto che il Papa celebrasse qui il primo anniversario del suo pontificato.
0: Ecco Roberta, io ti ho presentato come responsabile case famiglie del santuario. Ecco, ti chiedo, qual è l'aspetto più importante di una casa famiglia? Io credo quello di guardare la persona, il bambino accolto, e riconoscere soprattutto la dignità che meritano.
1: Allora, premessa, io non sono un'operatrice di casa famiglia, perché il santuario di Pompei ha voluto che nelle case famiglia ci fosse in ogni casa, qui ci sono ben 5 case famiglie per minori, giovani, adulti, più la casa Emanuel, che è la casa per mamme e bambini, ci fosse una famiglia residente. Quindi io con mio marito e i nostri figli, 5 figli generati nella carne, viviamo in una casa e facciamo accoglienza residenziale. Beh, la cosa più importante e sicuramente creare familiarità, cioè che questi bambini che vengono accolti da noi, accogliamo la fascia dei piccolissimi 0-6 anni, ricevano la famiglia, anche se noi siamo una famiglia a ponte, una famiglia transitoria di passaggio, ma che respirino famiglia.
2: Senti Roberta, qual è la cosa più difficile e quella più bella che vi siete trovati ad affrontare?
1: la cosa più difficile è proprio quello di cercare di armonizzare i figli, i nostri figli, i figli nella carne, con i figli che la provvidenza ci sceglie, che noi accogliamo. E sicuramente, voglio dire, la cosa più difficile, ma anche la più bella, è dare tutto se stessi, perché tu sei chiamato in quel momento a dare tutto, sapendo però che quei bambini andranno via. Quindi la cosa difficile è esercitare il distacco, perché sappiamo che tutto viene dato, ma poi tu devi lasciare andare. I nostri bambini rientrano o nelle famiglie d'origine, oppure cominciano il percorso preadottivo, quindi vanno via con le famiglie, tu li devi lasciare andare. La cosa più bella è che tu fai l'esperienza che l'amore è senza misura, quindi questa è un'esperienza cristiana, voglio dire, ma che ha anche radici antropologiche. L'amore non è limitato, l'amore è senza misura, quindi tu ti trovi in tante situazioni ad amare in maniera diversa.
0: Ecco, per chiudere questa nostra chiacchierata, Roberta, c'è una richiesta che farai a Papa Leone? Se c'è, ce la puoi dire?
1: Ce una richiesta? Diciamo che noi chiederemo una benedizione per tutti i nostri bambini, quello certamente, perché comunque viviamo con tante situazioni particolari e quindi preghiamo per loro. Noi ovviamente viviamo anche qui, le case famiglie sono state fondate da San Bartolo Longo, quindi noi le affidiamo all'intercessione di San Bartolo e della Madonna, però chiederemo al Papa per loro una speciale benedizione.
0: Ecco, voi incarnate bene quel passo degli Atti degli Apostoli: c'è più gioia nel dare che nel ricevere, Roberta.
1: Sicuramente la nostra scelta è motivata da questo, poi siamo molto fragili e molto umani, però certo l'esperienza, e tante volte sperimentiamo il centuplo pure stando qui su questa terra attraverso questa esperienza. Poi noi viviamo ai piedi della Madonna, ai piedi di Maria, cioè proprio fisicamente la casa guarda, diciamo, il santuario su cui svetta la Madonna, quindi sappiamo di avere un grande privilegio e di godere di una protezione speciale.
0: Roberta, tu e tuo marito siete mamma e papà di una casa famiglia, quindi ti strappo una promessa: salutaci tutti i tuoi figli lì, che sono tanti.
1: Ci sono tanti e non sono, diciamo, nella nostra casa famiglia, perché noi abbiamo un buon vicinato, no? Noi, le cinque case che formano il centro per il bambino e per la famiglia San Giovanni Paolo II, sono proprio attaccate, quindi non solo respiriamo le storie dei nostri figli, ma abbiamo un vicinato tutto speciale con tanti altri fratelli che sono responsabili di queste case. Quindi diciamo che queste case al centro hanno un grande cortile, ed è il cortile della solidarietà, un po' come un tempo, tutti giocano con la bicicletta, con la palla, e diciamo attraverso le finestre tu vedi storie sicuramente che in una casa privata difficilmente riesci a vedere, quindi questa è un'esperienza sicuramente straordinaria.
0: E noi pregheremo per tutti voi, Roberta.
1: Grazie.
0: Roberta, grazie. Io ti ringrazio per la tua testimonianza, salutaci, ripeto, tutti, e ci risentiremo prossimamente, va bene?
1: Grazie.
0: C'è sempre
1: grazie.
0: Posto per voi. Grazie, grazie a Roberta Cretella, responsabile case famiglie del Santuario di Pompei.

0: Orazio, la visita pastorale del Papa a Pompei e Napoli, in programma dopodomani 8 maggio, rappresenta certamente un evento anche dal punto di vista mediatico. Oltre ai media ufficiali della Santa Sede, quindi in primis Vatican Media, che come di consueto produrrà le immagini in diretta dell'appuntamento mettendole a disposizione di tutte le realtà interessate alla ritrasmissione, c'è da segnalare anche la massiccia mobilitazione dei media locali, che seguiranno con un certo impegno, no, le varie tappe della visita del Papa. Ecco, è di questo che vogliamo parlare adesso e lo facciamo con Paolo Torino, editore della storica emittente campana Canale 21. Buongiorno Paolo e bentrovato.
1: Abbiamo problemi forse con la linea, Eugenio?
0: Ci riproviamo a sentire, Paolo Torino. Paolo Torino per raccontare appunto la...
1: Parleremo come loro si stanno preparando e come vivranno questa visita del Santo Padre, prima a Pompei in mattinata, ripeto l'8 maggio, e poi nel pomeriggio a Napoli. Paolo Torino, abbiamo ancora problemi con il collegamento, ci racconterà come la sua emittente si sta preparando per le varie dirette, come vivranno questa visita pastorale. Mi pare che siamo collegati. Paolo Torino, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, complimenti per la voce.
2: Televisiva, non è radiofonica.
0: E allora Paolo, come vi state organizzando e che cosa offrirete al vostro pubblico l'8 maggio?
2: L'8 maggio è una giornata per noi particolare, perché dal 1979 che trasmettiamo la supplica alla Beata Vergine del Rosario da Pompei, e per un lungo periodo eravamo un po' gli unici a proporla, ed è simpatico come il Santo Padre sia stato proprio, sia arrivato nel giorno della supplica e subito abbia ringraziato la Beata Vergine del Rosario, e cosa ancora più carina che esattamente ad un anno viene in visita a Pompei, a Napoli, una giornata lunghissima. Quello cosa faremo? Noi cercheremo di riprendere un po' tutto, sia il durante, grazie anche a Vatican News che ci offrirà il segnale internazionale, ma soprattutto nel pre e nel post. Avremo una telecamerina che forse verso le 7:50 del mattino già inizierà a prendere l'elicottero che si eleva dall'eliporto in Città del Vaticano. Narreremo l'arrivo, tutto quello che un po' succederà per le strade di Pompei prima, e a Napoli, dove è atteso nel primo pomeriggio dalla Rotonda Diaz per poi andare al Duomo e dal Duomo a Piazza del Plebiscito. Quindi sarà una lunghissima giornata non stop. Inizieremo alle 6:15 di domani mattina, termineremo intorno alle 19:30 quando il Santo Padre farà il ritorno al Vaticano, e già domani invece inizieremo con una sorta di aspettando Papa Leone XIV, perché abbiamo una lunga diretta tra le 19 e le 21 da Piazza del Plebiscito, dove facciamo vedere anche un po' la città di Napoli come si prepara.
1: Quindi una programmazione, avete Paolo, ricca di appuntamenti. Ma cosa dice il pubblico campano? Quali sono gli umori della gente in merito all'arrivo di Papa Leone, il quale ha scelto di venire a Pompei prima e poi a Napoli proprio nel giorno del primo anniversario della sua elezione, Paolo?
2: Allora, sono, diciamo, stupiti dal fatto che, voglio dire, una delle prime visite, voglio dire, ufficiali italiane, voglio dire, venga fatta proprio a Pompei e a Napoli, una giornata sicuramente intensissima, perché se pensiamo che è previsto l'arrivo già verso le 8:50 e una ripartenza intorno alle 19, Pompei, poi dopo da Pompei trasferimento a Napoli, Napoli l'incontro con la Curia al Duomo, poi Piazza del Plebiscito, il saluto dalla gente dal lungomare da dove si alzerà con l'elicottero, è una giornata super impegnativa, e questo, voglio dire, i napoletani sono riconoscenti, quindi nel giorno, voglio dire, il Papa

0: poteva fare anche, voglio dire, come ha fatto in passato, concentrarsi soltanto su Pompei e poi fare il ritorno in un'altra giornata. Invece no, c'è stata questa volontà a seguire Pompei, ma a passare inevitabilmente anche su Napoli. Quindi questo è un bellissimo segnale, la città si sta preparando benissimo, nonostante le chiusure. Adesso c'è stata anche, voglio dire, c'è stata anche la chiusura delle scuole per consentire un maggiore viabilità, flusso delle persone che vorranno andare a seguire l'arrivo del Papa. Quindi c'è stata, ecco, una forte preparazione, quindi una grandissima attesa di questa visita.
1: C'è qualcosa in particolare che ti colpisce, Paolo, da parte della gente? Sappiamo, insomma, il calore dei napoletani, ma anche, insomma, di tutto il popolo campano. C'è qualche manifestazione di questa curiosità, di questa attesa di Papa Leone?
0: Non lo so dire questo. Però Napoli è la città delle sorprese. Secondo me, domani, o meglio, dopodomani, venerdì, ci saranno delle sorprese. Io sempre c'è un bellissimo ricordo di Papa Francesco quando sul lungomare fermò e prese una pizza che un pizzaiolo aveva appena sfornato. Ecco, lui la prese e fece qualche centinaio di metri con questa pizza in mano. Ecco, quella è una bellissima immagine. Io credo che ce ne saranno delle altre che verranno
1: Paolo, scusami se
0: proposte
1: ti
0: offerte.
1: interrompo, ma secondo te faranno una pizza, a Papa Leone?
0: Assolutamente sì. Poi io ho avuto qualche piccola, racconto che sembrerebbe che il Santo Padre vada pazzo per la pizza e che settimanalmente se la fa portare in Vaticano. Non so se è una leggenda, ma secondo me con la venuta a Napoli lo
1: Lo
0: scopriremo.
1: scopriremo. Avrei occasione anche di chiederglielo, perché.
2: Eh sì, eh sì. Paolo, un'ultima considerazione su Canale 21, no? Che ha una programmazione generalista, c'è cioè l'informazione, lo sport, lo spettacolo, i dibattiti, i film, eccetera, ma non manca l'attenzione nei confronti dei temi religiosi, infatti trasmettete anche la Santa Messa. Perché questa scelta?
0: Ma perché il pubblico campano, parlo della città, ma parlo anche del grande hinterland, è molto molto cattolico ed è praticante e soprattutto dal periodo un po' del Covid, abbiamo visto che c'è una fortissima attenzione anche a seguire la Santa Messa in televisione. Noi la proponiamo tutti i giorni alle 7:30, quella dalla Casa del Loreto. Sabato abbiamo trasmesso la processione del miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro, che trasmettiamo per 3 volte l'anno e abbiamo sempre grandissimi ascolti. Segno evidente che c'è una forte attenzione e siamo ben contenti di poterla proporre.
1: Ecco Paolo, io vorrei chiudere questa nostra chiacchierata citando Giovanni Paolo II, che in uno dei suoi primi messaggi per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che quest'anno noi celebreremo domenica 17 maggio, ecco, in questo suo primo messaggio, se non vado errato, nell'83, scrisse: in un mondo che grazie allo spettacolare progresso e alla rapida espansione dei mass media è divenuto sempre più interdipendente, la comunicazione e l'informazione rappresentano oggi un potere che può servire efficacemente la grande e nobile causa della pace. Tu condividi questo pensiero?
0: Assolutamente, e vediamo anche l'eredità che ha avuto il Papa Leone XIV, strettamente legati all'attualità, ha dato delle risposte importantissime in tema di pace e l'ha fatto nel miglior modo comunicativo possibile, a mio modo di vedere.
2: Bene, bene, grazie a Paolo Torino, editore della
0: Grazie a
2: storica
0: voi.
2: emittente campana Canale 21, che si appresta ad una lunga giornata in diretta per raccontare il Papa a Pompei e poi a Napoli.
1: Ecco, a Paolo va il nostro abbraccio, il nostro grazie da estendere a
0: Grazie a
1: tutti
0: voi.
1: i colleghi di Canale 21. Auguriamo buon lavoro.
0: Grazie, grazie altrettanto a voi tutti, grazie.
2: Orazio, intanto è arrivato il dato ufficiale della partecipazione all'udienza generale di quest'oggi. Erano 30.000 i pellegrini che hanno preso parte, quindi un numero maggiore rispetto alle previsioni che erano state fatte alla vigilia dell'appuntamento. Questo Sembrava corretto dirlo, ricordarlo, certo, in chiusura di questo nostro appuntamento.
1: E in chiusura di questo nostro appuntamento ricordiamo anche che questa mattina il Pontefice ha ripreso le sue catechesi dedicate alla Lumen Gentium, Costituzione dogmatica approvata il 21 novembre del 1964. Oggi si è soffermato in particolare su una parte del capitolo settimo della Costituzione del Concilio Vaticano II sulla Chiesa. Ci ha fatto meditare su una sua caratteristica qualificante, cioè la dimensione escatologica. La Chiesa infatti cammina in questa storia terrena sempre orientata verso la meta finale, che è la Patria Celeste. Si tratta, ha detto Papa Leone, di una dimensione essenziale che tuttavia spesso trascuriamo o minimizziamo, perché siamo troppo concentrati su ciò che è immediatamente visibile e sulle dinamiche più concrete della vita della comunità cristiana. Quindi, in sintesi, quanto ha detto il Pontefice, che poi salutando i pellegrini di lingua italiana ha ricordato che oggi la Chiesa commemora San Domenico Savio, uno dei primi frutti di santità plasmati dalla grazia divina della scuola di Don Bosco. Il suo esempio di adesione al Signore in ogni circostanza aiuti tutti a corrispondere generosamente ai desideri di bene che lo Spirito Santo ci ispira.
2: E dunque, Orazio, siamo arrivati al momento dei saluti e dei ringraziamenti. Ricordiamo i nostri ospiti, dal cardinale Enrico Feroci al cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo emerito di Napoli, e poi gli
1: padre
2: altri...
1: Mario Savarese, rettore della Basilica San Francesco di Paola a Napoli, e Roberta Cretella, responsabile case e famiglie del Santuario di Pompei. Infine abbiamo avuto
2: l'editore della storica emittente campana Canale 21, Paolo Torino, che ci ha raccontato come si stanno preparando a raccontare l'arrivo, la visita del Papa a Pompei a Napoli venerdì.
1: Diciamo che anche noi come Radio Vaticana seguiremo passo passo questa visita l'8 maggio, da prima in mattinata a Pompei, nel pomeriggio a Napoli, due città della Campania. Allora, il tempo a nostra disposizione è terminato. Eugenio, vogliamo ricordare l'appuntamento con l'informazione?
2: Sì, alle ore 12 l'informazione
1: 11.59 per essere precisi,
2: un po' prima delle 12 quindi, e quindi vi lasciamo un po' di musica e poi l'informazione. Ringraziamenti e saluti anche ad Alberto Giovannetti, che ci ha supportato per
1: saluti
2: la parte
1: tecnica. Saluti e il nostro grazie ad Alberto per il prezioso contributo dato. Allora, Eugenio, buona giornata a tutti da Orazio Coclite
2: e da Eugenio Bonanata.

Le 11.59, Papa Leone all'udienza generale in piazza San Pietro. La Chiesa pronunci parole chiare per le vittime di violenze e guerre. Su Vatican News, il nostro articolo di approfondimento. E il Santo Padre ha inviato un messaggio alla parrocchia cattolica di Gaza esprimendo preoccupazione per l'intera situazione e pregando ogni giorno per la fine della guerra. Lo fa sapere via social il parroco Padre Gabriel Romanelli. Restiamo in Medio Oriente, Stati Uniti e Iran vicini a un memorandum di intesa, lo rivela il sito di informazione Axios. Il negoziato conterrebbe una moratoria per Teheran sull'arricchimento di uranio tra i 12 e i 15 anni e il trasferimento dell'uranio arricchito fuori.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Maria nostra Madre è incoronata Regina del Cielo e della Terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti,
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Città Santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
3: e rimetti a noi
1: i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
3: Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.
4: State ascoltando Radio Colbe.
5: Dalle frequenze di Radio Colbe Campania, vi invitiamo a seguire la rubrica Il Santo del Giorno.
6: Quanto vale la libertà? E quanto vale la fede di un fratello? Saremmo disposti a rischiare tutto, persino la nostra stessa vita, per liberare qualcuno dalla schiavitù e dal pericolo di rinnegare Cristo? Oggi vi racconteremo la storia straordinaria di un uomo che ha fatto di questa eroica carità la missione della sua vita. San Pietro Nolasco, fondatore dell'Ordine della Beata Vergine Maria della Mercede, i Mercedari, un ordine nato specificamente per il riscatto degli schiavi cristiani caduti in mano ai Mori. Vissuto nel XIII secolo, in un'epoca segnata da continui conflitti, Pietro Nolasco è stato un apostolo della libertà e della misericordia, ispirato dalla Vergine Maria a compiere un'opera audace e profetica. Preparatevi a scoprire un santo la cui memoria, celebrata il 6 maggio, secondo il calendario romano generale attuale, ci sfida a vivere una carità senza confini. Siamo nel XIII secolo. Il Mar Mediterraneo è un'area di continui scontri tra il mondo cristiano e quello musulmano. Le coste della Spagna, dell'Italia e della Francia sono soggette a frequenti incursioni e razzie da parte dei pirati saraceni o delle armate moresche. Una delle conseguenze più tragiche di questi conflitti è la cattura di migliaia di cristiani, uomini, donne e bambini, che vengono ridotti in schiavitù, deportati nei paesi del Nord Africa, il Maghreb, e venduti sui mercati. La loro condizione è spesso disumana, lavori forzati, maltrattamenti, privazioni. Ma il pericolo più grave è quello spirituale. Molti, per sfuggire alle sofferenze o per ottenere condizioni migliori, sono fortemente tentati o costretti a rinnegare la fede cristiana e ad abbracciare l'Islam. In questo contesto drammatico emerge la figura di Pietro Nolasco. Le sue origini sono incerte, forse nato in lingua d'oca, Francia. Intorno al 1180-1182 si stabilisce poi a Barcellona, nel Regno d'Aragona. La tradizione lo presenta come un commerciante, un uomo d'affari che, grazie alla sua professione, conosce bene le rotte del Mediterraneo e la tragica realtà della schiavitù. Ma Pietro non è solo un abile mercante, è soprattutto un uomo di profonda fede e di grande cuore. Toccato dalla sofferenza dei cristiani schiavi, inizia a usare le proprie ricchezze per riscattarne il maggior numero possibile, pagando il prezzo richiesto per la loro liberazione. È un'opera di carità personale, generosa, ma ben presto si rende conto che le sue sole forze non bastano di fronte all'immensità del problema. Sentendo l'urgenza di un'azione più organizzata e incisiva, Pietro Nolasco intensifica la sua preghiera, chiedendo luce a Dio. Secondo una pia e consolidata tradizione, nella notte tra il 1 e il 2 agosto 1218, la Beata Vergine Maria gli appare in sogno, o visione. La Madonna gli manifesta il suo desiderio che venga fondato un nuovo ordine religioso, specificamente dedicato all'opera eroica del riscatto degli schiavi cristiani che si trovano in pericolo di perdere la fede. Maria stessa si presenta come la Mercede, cioè la misericordia, il riscatto, promettendo la sua protezione speciale su questa nuova famiglia religiosa. Questa ispirazione divina è il seme da cui nascerà l'ordine mercedario. Confortato e illuminato da questa visione celeste, Pietro Nolasco non esita. Condivide il suo progetto con il suo confessore e consigliere, il grande canonista domenicano San Raimondo di Penafort, e con il giovane e pio re Giacomo I d'Aragona. Entrambi accolgono con entusiasmo l'ispirazione e offrono il loro pieno appoggio. Il 10 agosto 1218, nella cattedrale di Barcellona, viene ufficialmente fondato l'Ordine della Beata Vergine Maria della Mercede per il riscatto degli schiavi. Pietro Nolasco e i suoi primi compagni fanno la loro professione religiosa, dedicando la loro vita a questa missione tanto ardua quanto necessaria. L'ordine riceverà poi l'approvazione pontificia, consolidando la sua struttura e la sua diffusione. Ciò che rende l'ordine mercedario unico e straordinariamente eroico è l'aggiunta ai tre voti tradizionali, povertà, castità, obbedienza, di un quarto voto speciale, quello di essere disposti a dare la propria vita, se necessario, come pegno di riscatto in cambio di uno schiavo cristiano che si trovi in pericolo prossimo di rinnegare la fede. È un voto di carità eroica, un impegno a diventare ostaggi, a sostituirsi ai prigionieri più vulnerabili, pur di salvare la loro anima. Questo voto esprime il cuore stesso del carisma mercedario, l'amore per Cristo che si identifica con i fratelli sofferenti e la passione per la salvezza delle anime, considerate il bene più prezioso. Sotto la guida di San Pietro Nolasco, primo maestro generale, l'ordine mercedario si dedica con instancabile zelo alla sua missione. I frati mercedari si organizzano per raccogliere elemosine, la mercede, in tutta Europa, necessarie per pagare i riscatti. Intraprendono viaggi pericolosissimi verso le terre musulmane del Nord Africa, trattando con i mercanti di schiavi e le autorità locali per la liberazione dei prigionieri. Molti frati rimangono come ostaggi o offrono la loro vita in adempimento del quarto voto. Si stima che l'ordine, nei primi secoli della sua storia, abbia riscattato decine, forse centinaia, di migliaia di schiavi cristiani, salvando non solo i loro corpi dalla schiavitù, ma soprattutto le loro anime dal pericolo dell'apostasia. San Pietro Nolasco guida l'ordine per molti anni con saggezza, prudenza e un amore paterno per i suoi frati e per gli schiavi da riscattare. Si reca egli stesso più volte in Africa per le operazioni di riscatto. Muore, secondo la tradizione, a Barcellona nella notte di Natale del 1245 o, secondo altre fonti più tardi, intorno al 1256.

0: da Papa Urbano VIII. La sua figura rimane un esempio luminoso di carità senza limiti, ispirata dalla Vergine Maria e radicata nell'amore per Cristo Redentore. San Pietro Nolasco, l'apostolo degli schiavi, il fondatore dei mercedari, l'uomo della carità eroica, ci lancia un messaggio potente. L'amore cristiano non conosce confini e non si ferma davanti a nessun ostacolo, nemmeno al rischio della vita, quando è in gioco la salvezza di un fratello. Ci insegna a vedere Cristo nei volti dei sofferenti, degli oppressi, dei prigionieri, di ieri e di oggi. Ci ricorda la potenza dell'intercessione della Vergine Maria, Madre della Mercede. Che l'esempio di San Pietro Nolasco ci scuota, amici di Viva il Papa e il Rinnovamento, dalla nostra indifferenza, ci renda più sensibili alle sofferenze altrui e ci spinga a vivere una carità operosa e coraggiosa, pronti anche noi a pagare il prezzo per il bene dei fratelli e la difesa della fede. San Pietro Nolasco, prega per noi e per tutti coloro che sono privati della libertà. Grazie di cuore per aver condiviso questo momento di grazia con noi e alla prossima avventura nella fede.
1: Dalle frequenze di Radio Colbe Campania, avete seguito la rubrica Il Santo del Giorno.
2: State ascoltando Radio Colbe.
0: Carissimi amici di Radio Colbe Campania, la nostra emittente radiofonica comunitaria francescana ha urgente bisogno di aiuto per poter continuare a effondere in semplicità e letizia la bella notizia del Vangelo, attraverso il messaggio francescano che quotidianamente offriamo nel palinsesto radiofonico. Sono 10 gli impianti di antenna, dislocati in 3 regioni, Campania, Basilicata e Puglia. Tali impianti necessitano manutenzione costante e spese di apparati tecnici sempre rinnovati. Se volete dare un vostro contributo, vi invitiamo a mettervi in contatto, telefonando ai frati francescani al numero 335-69-200-33. Il buon Dio vi ricompensi. Carissimi amici di Radio Colbe Campania, ogni giorno sulle nostre frequenze puoi recitare l'ufficio divino nei seguenti orari. Ore 6:35 recita dell'ufficio delle letture e le lodi mattutine. Ore 12:50 recita dell'ora sesta. Ore 17 la recita del vespro. Ore 20:45 la recita di compieta. L'ufficio divino giornaliero è la preghiera pubblica e liturgica della Chiesa Cattolica, composta da salmi, inni, letture bibliche e preghiere, strutturata per santificare le diverse ore della giornata.

Siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Kolbe Campania, emittente radiofonica no profit dei frati minori conventuali della provincia religiosa di Napoli. Vi invitiamo a seguire la lettura delle fonti francescane, dalla vita di San Francesco d'Assisi, scritta da Tommaso da Celano.

Come si è detto, il numero dei frati andava aumentando. Francesco percorreva la valle Spoletana. Giunto presso Bevagna, vide raccolti insieme moltissimi uccelli di ogni specie, colombe, cornacchie e monachine. Il servo di Dio, Francesco, che era uomo pieno di ardente amore e nutriva grande pietà e tenero amore anche per le creature inferiori e irrazionali, corse da loro in fretta, lasciando sulla strada i compagni. Fattosi vicino, vedendo che lo attendevano, li salutò secondo il suo costume, ma notando con grande stupore che non volevano volare via come erano soliti fare, tutto felice, li esortò a volere ascoltare la parola di Dio. E tra l'altro disse loro: «Fratelli miei uccelli, dovete lodare molto e sempre il vostro Creatore, perché vi diede piume per vestirvi, ali per volare e tutto quanto vi è necessario. Dio vi fece nobili tra le altre creature e vi concesse di spaziare nell'aria limpida. Voi non seminate e non mietete, eppure Egli vi soccorre e guida, dispensandovi da ogni preoccupazione». A queste parole, come raccontava lui stesso e i frati che erano stati presenti, gli uccelli manifestarono il loro gaudio secondo la propria natura, con segni vari, allungando il collo, spiegando le ali, aprendo il becco e guardando a lui. Egli poi andava e veniva liberamente in mezzo a loro, sfiorando con la sua tonaca le teste, le testine e i corpi. Infine li benedisse con il segno di croce, dando loro licenza di riprendere il volo. Poi anche egli, assieme ai suoi compagni, riprese il cammino, pieno di gioia, e ringraziava il Signore, che è venerato da tutte le creature, con sì devota confessione. 425. Siccome poi era uomo semplice, non per natura ma per grazia divina, cominciò ad accusarsi di negligenza per non avere predicato prima di allora ogni uccelli, dato che questi ascoltavano così devotamente la parola di Dio. E da quel giorno cominciò ad invitare tutti i volatili, tutti gli animali, tutti i rettili ed anche le creature inanimate a lodare ed amare il Creatore, poiché ogni giorno, invocando il nome del Signore, si accorgeva per esperienza personale quanto gli fossero obbedienti.

Siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Kolbe Campania. Avete seguito la lettura delle fonti francescane, dalla vita di San Francesco d'Assisi, scritta da Tommaso da Celano.

0: Dalle frequenze di Radio Colbe Campania, vi invitiamo a seguire l'ora media.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Come potrà un giovane tenere pura la sua via? Custodendo le tue parole, con tutto il cuore ti cerco, non farmi deviare dai tuoi precetti. Conservo nel cuore le tue parole, per non offenderti con il peccato. Benedetto sei tu, Signore, mostrami il tuo volere. Con le mie labbra ho enumerato tutti i giudizi della tua bocca. Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia, più che in ogni altro bene. Voglio meditare i tuoi comandamenti, considerare le tue vie. Nella tua volontà è la mia gioia, mai dimenticherò la tua parola. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Accogli, Signore, la causa del giusto. Sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera. Sulle mie labbra non c'è inganno.
2: Venga da te la mia sentenza. I tuoi occhi vedano la giustizia. Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte. Provami al fuoco, non troverai malizia.
1: La mia bocca non si è resa colpevole, secondo l'agire degli uomini, seguendo la parola delle tue labbra, ho evitato i sentieri del violento.
2: Sulle tue vie tieni saldi i miei passi, e i miei piedi non vacilleranno.
1: Io ti invoco, mio Dio. Dammi risposta. Porgi l'orecchio. Ascolta la mia voce.
2: Mostrami i prodigi del tuo amore. Tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra.
1: Custodiscimi come pupilla degli occhi. Proteggimi all'ombra delle tue ali, di fronte agli empi che mi opprimono, ai nemici che mi accerchiano.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Essi hanno chiuso il loro cuore. Le loro bocche parlano con arroganza. Eccoli, avanzano, mi circondano. Puntano gli occhi per abbattermi.
1: Simili a un leone che brama la preda, a un leoncello che si apposta in agguato.
2: Sorgi, Signore, affrontalo, abbattilo. Con la tua spada scampami dagli empi. Con la tua mano, Signore, dal regno dei morti, che non hanno più parte in questa vita.
1: Sazia pure dei tuoi beni il loro ventre. Se ne sazino anche i figli, e ne avanzi per i loro bambini.
2: Ma io, per la giustizia, contemplerò il tuo volto. Al risveglio mi sazierò della tua presenza.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Questi è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo. Non con acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. I discepoli videro il Signore. Alleluia.
1: E furono pieni di gioia. Alleluia.
2: Preghiamo. O Dio, che salvi i peccatori e li chiami alla tua amicizia, volgi verso di te i nostri cuori. Tu che ci hai liberato dalle tenebre con il dono della fede, non permettere che ci separiamo da te, luce di verità, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Dalle frequenze di Radio Kolbe Campania avete seguito la recita dell'Ora Media.
4: Carissimi amici di Radio Kolbe Campania, la nostra emittente radiofonica comunitaria francescana ha urgente bisogno di aiuto per poter continuare a effondere in semplicità e letizia la bella notizia del Vangelo attraverso il messaggio francescano che quotidianamente offriamo nel palinsesto radiofonico. Sono 10 gli impianti di antenna, dislocati in 3 regioni, Campania, Basilicata e Puglia. Tali impianti necessitano manutenzione costante e spese di apparati tecnici sempre rinnovati. Se volete dare un vostro contributo, vi invitiamo a mettervi in contatto, telefonando ai frati francescani al numero 335-69-200-33. Il buon Dio vi ricompensi.

Per la mia vita sei unguento d'amore, crisma che sana e guarisce il mio cuore.

0: State ascoltando Radio Colbe.
1: Ed ora, cari amici di Radio Colbe, vi invitiamo a seguire la rubrica Caro Sant'Antonio.

0: Dicimi che San Antonio ben trovati dalla Basilica del Santo, Calmarca del Santo, con Fra Massimiliano.
1: Buongiorno.
0: Sei direttore del Centro di San Antonio, abbiamo in mano il numero di maggio e il tuo editoriale, Fra Massimiliano, parla di cuore disarmato dall'odio. Abbiamo scelto questo luogo tra i tanti proprio per il miracolo, questo gesto di violenza del marito nei confronti della moglie. E l'intervento poi del Santo che risolverà questa vita, ma questa violenza così diffusa.
1: Certo, certo, che è qualcosa che insomma ha sempre attraversato l'animo umano. E però nell'editoriale ho cercato di trovare qualche spunto che ci aiutasse a gettare una luce positiva anche su questo sentimento, almeno a trovare una via d'uscita. E questo spunto mi è venuto da un racconto preso dai fioretti di San Francesco, in cui si parla di un frate che rimane scandalizzato da quello che è il comportamento di un suo confratello e inizia a covare dentro di sé un risentimento. E nel fioretto si descrive questo risentimento come un diavolo che gli si appende al collo. E allora Francesco, accorgendosi che qualcosa non va, dice al frate di scoprire il veleno che sta covando. Il frate a quel punto racconta quello che ha vissuto e chiede perdono. È interessante il fioretto perché mette in luce due aspetti. Il primo è il fatto che questa immagine che ci viene consegnata al diavolo che si appende, no? L'odio è un peso in fondo che ci fa ripiegare su di noi e non ci fa vedere il volto dell'altro. Questo è un problema molto serio. Interrompe il dialogo, taglia i ponti, non dà la possibilità di fare della strada, del cammino insieme. E il secondo, Francesco, invece di risolvere la situazione, di dire che cosa è successo, cerchiamo di capire, invita a guardare all'interiorità. Noi vorremmo tante volte sistemare la situazione, invece Francesco riporta il frate a quello che gli sta accadendo, al veleno che sta covando. E questa è una via interessante proprio per sbloccare delle situazioni, anzitutto in noi stessi, la via in fondo della non violenza, del dialogo, della ricerca della pace, del camminare insieme.
0: Un po' da buon francescano, questo l'ho vissuto anche nei suoi, ecco, nei miracoli, per sua intercessione. Grazie per Massimiliano, allora buona lettura del Cielo di maggio, avevo questo editoriale, poi anche la lettera, proprio la lettera poi rispondi ancora sul non uccidere, torna anche in altri aspetti, questo che è il cielo nucleare. Buon mese di maggio.

0: Dalle frequenze di Radio Kolbe avete seguito la rubrica Caro Sant'Antonio.
1: State ascoltando Radio Kolbe.

C'è una conchiglia sulla spiaggia, abbandonata e sola. Aspetta il bacio dell'onda per sentire il brivido del mare, essere riempita dell'acqua infinita.

Siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Colbe Campania, dei frati minori conventuali di Napoli. Vi ricordo che tutti i giorni alle ore 6:35 trasmettiamo la preghiera dell'Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine, realizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana.

senza farsi notare, senza fare rumore, solo farsi sentire, penetrare nel cuore dove l'uomo non muore e nascondersi là per godere l'amore, poi un raggio di sole là nell'intimità, e cantare sui prati sussurrando agli uccelli.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, mercoledì 6 maggio. Il Papa all'udienza generale, la Chiesa pronunci parole chiare per le vittime di violenza e guerra. La sua missione è rifiutare ciò che mortifica la vita. Medio Oriente, nave francese colpita ad Hormuz, ci sono feriti tra l'equipaggio. Resta grave la situazione a Gaza. Il Papa chiama il parroco Romanelli. Pubblicato il programma del viaggio di Leone XIV in Spagna dal 6 al 12 giugno prossimi, centrale la tappa delle Canarie nel segno dei migranti. Le 14:50 secondi, Cecilia Seppia in studio, ben trovati all'ascolto. La Chiesa pronunci parole chiare per le vittime di violenza e guerra. L'udienza generale in piazza San Pietro, davanti a oltre 30.000 fedeli, il Papa esamina la dimensione escatologica della Chiesa, ricordando come sia investita della missione di rifiutare tutto ciò che mortifica la vita e ne impedisce lo sviluppo. Edoardo Giribaldi.
2: Nessuna istituzione ecclesiale può essere assolutizzata, anzi, poiché esse vivono nella storia e nel tempo, sono chiamate a una continua conversione.
3: È questo uno degli aspetti esaminati da Papa Leone, proseguendo il ciclo di riflessioni sulla Costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium. L'esortazione a prendere posizione a favore delle vittime di violenze e guerre riprende uno dei concetti espressi ieri sera dal Pontefice, rispondendo alle domande dei giornalisti fuori da Villa Barberini a Castel Gandolfo. La Chiesa, ha detto il Papa, da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari. Il pontefice era stato interpellato sulle nuove critiche mosse nei suoi confronti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo il quale il pontefice riterrebbe accettabile il fatto che l'Iran possegga l'arma nucleare, mettendo a rischio tutti i cattolici. La missione della Chiesa è annunciare il Vangelo, predicare la pace, ha aggiunto il Papa. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità.
1: Papa Leone è tornato ad esprimere la sua vicinanza alla terra di Gaza con un messaggio al parroco della chiesa locale, padre Gabriel Romanelli. Nell'area il cessate il fuoco non ferma le sofferenze dei civili per il persistere di una drammatica situazione umanitaria, anche il susseguirsi dei raid israeliani, come testimonia lo stesso parroco di Gaza, raggiunto da Francesca Sabatinelli.
4: Due giorni fa il Santo Padre ci ha inviato un messaggio scritto, veramente manifestando la sua vicinanza e chiedendo a Dio sempre per noi e per tutto il popolo. E quindi sempre ci dà la benedizione e ci incoraggia a avere sempre speranza. La situazione qua continua a essere molto delicata in tutta la striscia di Gaza. Il cessato il fuoco ha migliorato un po' la situazione, non ci sono bombardamenti a tappeto, però comunque ci sono delle persone che muoiono, che sono state uccise, più di 800, e ancora manca tantissimo. L'acqua, l'elettricità, pure le cose ordinarie per la vita e la speranza di che questo vada a migliorare, no? Soprattutto il finale della guerra in questa parte di Palestina che è Gaza.
1: Israele deve rilasciare immediatamente senza condizioni Saif Abu-Keshek e Thiago de Avila, membri della Global Sumud Flottiglia, lo chiede il portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani. Non è un crimine mostrare solidarietà e tentare di portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese di Gaza, che ne ha un disperato bisogno, ha aggiunto il portavoce. I due attivisti continuano ad essere trattenuti senza accusa. L'Iran sta esaminando la proposta di memorandum di intesa in 14 punti elaborata dagli USA. La conferma arriva da fonti molto vicine ai mediatori pakistani. Tra i nodi da sciogliere, l'arricchimento dell'uranio e lo stretto di Hormuz, dove ieri è stata colpita una nave francese. Intanto Israele prosegue le operazioni nel sud e nell'ovest del Libano. Roberta Barbi.
5: La guerra in Medio Oriente non è mai stata così vicina a un epilogo, lo confermerebbero fonti vicine ai mediatori del Pakistan, secondo i quali Teheran starebbe esaminando in profondità il memorandum in 14 punti, appena una paginetta, inviatole dagli Stati Uniti. Cruciale resta la questione dell'arricchimento dell'uranio, mentre per quanto riguarda il transito attraverso lo stretto di Hormuz, poco fa i Pasdaran hanno dichiarato che il passaggio sarà garantito e sicuro con la fine delle minacce americane e l'introduzione di nuove procedure. Solo ieri una nave francese era stata colpita, riportando danni e parte dell'equipaggio equipaggio di nazionalità filippina era rimasto ferito ed era stato tratto in salvo. Intanto nel Libano meridionale Israele continua a ordinare l'evacuazione di villaggi, 12 stavolta, e a colpire: 2 morti a Maifadun, 4 a occidente nella valle del Bekaa. Secondo l'esercito israeliano, tutti gli obiettivi colpiti erano edifici in uso a Hezbollah.
1: Ci spostiamo in Africa, dove è ancora grande lo shock in Mozambico per l'ennesimo attacco contro una parrocchia nella provincia di Cabo Delgado. Il 30 aprile scorso una chiesa è stata data alle fiamme nel villaggio di Mesa e sono stati presi d'assalto anche la casa dei padri Scolopi e l'asilo. Per capire l'entità della minaccia jihadista funzionale al finanziamento del terrorismo internazionale, Francesco De Remigis ha sentito Matteo Giusti, analista per la rivista Limes.
6: La provincia di Cabo Delgado, la più settentrionale del Mozambico, è da anni fuori controllo e in mano a questi terroristi, che negli anni hanno provocato circa 7.000 vittime, più di 1.300.000 sfollati, e che controllano tutte le zone interne dove c'è il più grande giacimento di gas dell'intero continente africano. I cristiani qui sono un obiettivo primario. Non ci dimentichiamo che Suor Maria de Coppi è stata assassinata proprio in Mozambico nell'assalto a una missione, e quindi tutti i cristiani del Mozambico, che è un paese a maggioranza cristiana, ma nelle province settentrionali c'è una presenza musulmana, sono il chiaro obiettivo dello Stato islamico che vuole creare un califfato in Africa.
7: Ma perché c'è anche un interesse legato a destabilizzare un'azione sociale che i cristiani svolgono sul territorio, di dialogo, di pacificazione, di stabilità per l'appunto?
6: Manca lo Stato, sono province totalmente abbandonate e i missionari avevano creato una rete scolastica, ma anche insomma di incontro, che poteva supplire la mancanza dello Stato. Lo Stato islamico vuole distruggere questa rete, sostituirsi, prendere il controllo in primis del gas.
1: Torniamo all'attività vaticana. Madrid, Barcellona, l'arcipelago delle Canarie sono le principali tappe del quarto viaggio apostolico di Papa Leone, che si svolgerà in Spagna dal 6 al 12 giugno. A renderlo noto la sala stampa della Santa Sede, che ha pubblicato il programma ufficiale. Il pontefice, tra incontri istituzionali, veglie di preghiera e messe, si immergerà anche nella drammatica attualità dei migranti in fuga dall'Africa. Benedetta Capelli.
8: 12 discorsi, 5 saluti, 5 omelie e 4 città toccate. Si presenta intenso il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna dal motto "Alzate i vostri occhi", tratto dal Vangelo di Giovanni. Il programma prevede 3 giorni a Madrid, 2 a Barcellona, 1 a Las Palmas de Gran Canaria e 1 a Santa Cruz de Tenerife. 15 anni dopo Benedetto XVI, un altro pontefice sarà accolto in terra iberica in un viaggio nel quale inaugurerà la Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia, la più alta della Basilica Catalana, con un'altezza complessiva di oltre 172 metri. Un momento che cade nel giorno in cui si ricorderanno i 100 anni dalla morte di Gaudí, l'architetto di Dio, diventato venerabile lo scorso anno. Dalla Catalogna il Papa volerà poi verso l'arcipelago delle Canarie, terra di approdo di migliaia di migranti che dall'Africa partono per giungere in Europa. A Madrid, prima sua tappa, tra gli incontri istituzionali con la famiglia reale e il presidente del governo spagnolo Sánchez, Leone si recherà nel barrio de Lucero, zona periferica della città dove ha sede il progetto sociale Sedia 24 Horas, una struttura gestita dalla Caritas di Madrid per i senza fissa dimora. Nella capitale l'omaggio alla Vergine dell'Almudena, patrona di Madrid, è in serata nello stadio Santiago Bernabéu, casa del blasonato Real Madrid, è previsto l'incontro con la comunità diocesana. Un viaggio nel segno della preghiera, dell'accoglienza, dell'abbraccio ai giovani, futuro della Chiesa.
1: Oggi 28 nuove reclute della Guardia Svizzera Pontificia giureranno davanti a Papa Leone XIV in aula Paolo VI. La cerimonia di giuramento è alle ore 17. Diamo allora uno sguardo alla loro divisa, forma novecentesca, modello rinascimentale, un'immagine storica che accompagna un servizio di sicurezza pienamente contemporaneo. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
9: La divisa della Guardia Svizzera Pontificia è tra i segni più riconoscibili del Vaticano. La sua forma attuale risale all'inizio del Novecento, quando il comandante Jules Repond ne definì il disegno ispirandosi alla pittura di Raffaello Sanzio. All'origine, nel 1506, le guardie vestivano come soldati del tempo. Nel 1527, durante il sacco di Roma, 147 di loro morirono per consentire a Papa Clemente VII di mettersi in salvo, una memoria che il giuramento annuale continua a custodire. I colori blu, rosso e giallo sono tradizionalmente ricondotti alle famiglie dei Della Rovere e dei Medici. La divisa di gala, composta da 154 pezzi di stoffa, convive oggi con uniformi più sobrie per il servizio quotidiano.
1: È tutto. tutto per ora da Luca Rossi in regia, Cecilia Seppia in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

Carissimi amici di Radio Kolbe Campania, la nostra emittente radiofonica comunitaria francescana ha urgente bisogno di aiuto per poter continuare a effondere in semplicità e letizia la bella notizia del Vangelo attraverso il messaggio francescano che quotidianamente offriamo nel palinsesto radiofonico. Sono 10 gli impianti di antenna, dislocati in 3 regioni, Campania, Basilicata e Puglia. Tali impianti necessitano manutenzione costante e spese di apparati tecnici sempre rinnovati. Se volete dare un vostro contributo, vi invitiamo a mettervi in contatto telefonando ai frati francescani al numero 335 69 200 33. Il buon Dio vi ricompensi.

Carissimi amici, siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Kolbe Campania. Per la rubrica I Santi Nostri Modelli, vi invitiamo a seguire la seconda parte della vita miracolosa di Santa Chiara d'Assisi.

miracoli e devozione eucaristica. La vita di Santa Chiara a San Damiano fu accompagnata fin da subito da manifestazioni straordinarie che rivelavano la sua intima unione con Cristo. I cronisti francescani hanno conservato il ricordo di numerosi prodigi che accadevano nel piccolo monastero, segni della santità eroica della sua badessa e della benedizione divina che riposava su quella comunità di donne consacrate. Uno degli aspetti più notevoli della spiritualità di Chiara era la sua ardente devozione verso la Sacra Eucaristia. In un'epoca in cui la comunione frequente non era usuale, Chiara sentiva un'irresistibile attrazione verso il sacramento dell'altare, trascorreva lunghe ore in adorazione davanti al tabernacolo e durante queste estatiche veglie le sorelle furono testimoni di fenomeni luminosi che circondavano la sua figura orante. Il suo direttore spirituale dovette moderare il suo fervore eucaristico, imponendole limiti nella frequenza della comunione, per evitare che la sua salute si indebolisse a causa dell'intensità della sua devozione. I miracoli di guarigione furono frequenti. Per tutta la sua vita religiosa, Chiara possedeva il dono di sanare le sorelle malate, mediante l'imposizione delle mani e il segno della croce. Quando una delle sue figlie spirituali si ammalava gravemente, la santa si avvicinava al suo letto, la benediceva con tenerezza materna e dopo aver invocato il nome di Gesù, la sofferente riacquistava istantaneamente la salute. Questi prodigi si estesero anche a persone estranee alla comunità che accorrevano al monastero cercando conforto nelle loro tribolazioni. Particolarmente celebre fu il miracolo dell'olio, che si moltiplicava nelle mani di Chiara quando ungeva gli infermi. In numerose occasioni, quando il monastero era privo di questo elemento necessario per la cura dei sofferenti, la santa prendeva i pochi resti rimasti nei recipienti e, dopo aver invocato la benedizione divina, l'olio si moltiplicava fino a riempire completamente le giare. Questo prodigio, che evoca i miracoli dell'Antico Testamento, manifestava come Dio ricompensava la fiducia assoluta di Chiara nella provvidenza. La santa sviluppò anche una speciale devozione per la passione di Cristo, che si manifestava in visioni mistiche durante la Settimana Santa. Le sorelle la vedevano rapita in estasi mentre contemplava le sofferenze del Salvatore e a volte apparivano sul suo corpo i segni dei dolori che interiormente provava. Durante queste esperienze mistiche, Chiara partecipava così intensamente alla passione che sembrava rivivere ogni momento del Calvario di Cristo. La sua carità verso i poveri si manifestò anche attraverso prodigi ammirevoli. Quando i bisognosi si avvicinavano al monastero chiedendo l'elemosina e le sorelle non avevano nulla da dare, Chiara prendeva pochi pani e li benediceva con fede incrollabile. Immediatamente quella scarsa quantità si moltiplicava fino a essere sufficiente per nutrire tutti i bisognosi che erano venuti in cerca di aiuto.

la madre. Spirituale, durante i 42 anni in cui Chiara esercitò il governo di San Damiano, si rivelò come una madre spirituale di eccezionale saggezza e tenerezza. Il suo modo di dirigere la comunità univa la fermezza nei principi evangelici a una dolcezza materna che conquistava i cuori di tutte le sue figlie spirituali. Le cronache francescane ci hanno tramandato numerose testimonianze sullo stile di governo della santa, caratterizzato dall'esempio personale più che dalle parole. Chiara comprendeva che ogni sorella aveva il suo cammino di santificazione e le sue particolari necessità spirituali. Quindi, pur mantenendo inflessibilmente le esigenze fondamentali della regola, sapeva adattare la sua direzione alla personalità e alle circostanze di ciascuna delle sue dirette. Con le sorelle di temperamento malinconico si mostrava particolarmente materna e comprensiva. Con quelle che tendevano alla tiepidezza, usava una santa severità che le svegliava dal letargo spirituale. La sua carità si manifestava in modo eroico nella cura delle sorelle malate. Chiara si trasformava personalmente in infermiera delle sofferenti, assistendole giorno e notte con una sollecitudine che ammirava tutta la comunità. Non c'era servizio, per quanto umile, che considerasse indegno di lei. Lavava le inferme, le nutriva, le consolava nelle loro sofferenze e vegliava accanto al loro letto durante le notti più difficili. La formazione spirituale delle novizie costituì una delle sue principali preoccupazioni. Chiara si dedicava personalmente all'istruzione delle giovani che entravano nel monastero, insegnando loro non solo le osservanze esterne della regola, ma soprattutto lo spirito interiore che doveva animarle. Le sue conferenze spirituali, impregnate di unzione e saggezza, rimasero impresse nella memoria delle sue ascoltatrici, sebbene purtroppo non siano state conservate per iscritto. Nei momenti di difficoltà comunitaria, Chiara dimostrava una forza incrollabile che sosteneva l'animo di tutte le sue sorelle. Quando le autorità ecclesiastiche facevano pressione affinché il monastero accettasse proprietà, contraddicendo così l'ideale di povertà assoluta, la santa manteneva ferma l'orientamento primitivo, spiegando alle sorelle che era preferibile soffrire qualsiasi privazione piuttosto che tradire il carisma ricevuto da San Francesco. Il suo metodo educativo si basava principalmente sull'esempio personale. Le sorelle potevano contemplare in Chiara la perfetta incarnazione degli ideali che ella predicava: povertà gioiosa, obbedienza filiale, castità raggiante e una carità senza limiti. Questa coerenza tra parola e vita dava al suo magistero un'autorità morale irresistibile, che trasformava il cuore di coloro che la ascoltavano.

il rapporto con i frati minori. Il rapporto tra Santa Chiara e l'ordine dei frati minori costituisce uno degli aspetti più delicati e significativi della sua biografia spirituale. Dal momento della sua consacrazione nella Porziuncola, Chiara aveva considerato i francescani come suoi fratelli spirituali e aveva contato sulla loro assistenza pastorale per lo sviluppo della sua comunità. Tuttavia, questo rapporto fraterno fu sottoposto a diverse tensioni. Man mano che entrambe le ordini evolvevano e si consolidavano, San Francesco aveva stabilito fin dall'inizio che i frati minori avrebbero avuto la responsabilità della cura pastorale delle povere Clarisse di San Damiano. Questa disposizione rispondeva non solo a ragioni pratiche, ma anche alla convinzione del santo che entrambe le branche del movimento francescano dovessero mantenere un'unità di spirito e di osservanza. I primi anni di questa collaborazione furono particolarmente fruttuosi, poiché i compagni più intimi di Francesco condividevano pienamente la sua venerazione verso Chiara e la sua comprensione dell'ideale di povertà radicale. La morte di San Francesco nel 1226 segnò l'inizio di una nuova fase in questo rapporto. I successori del poverello nel governo dell'ordine, pur conservando il rispetto verso Chiara, avevano una visione meno romantica della povertà assoluta e si mostravano più sensibili alle esigenze dell'espansione missionaria e dello studio teologico. Questa evoluzione creò tensioni con Chiara, che rimaneva inflessibilmente fedele all'ideale primitivo, un momento di grande delicatezza. Si verificò quando alcuni ministri provinciali dei francescani iniziarono a fare pressione affinché i monasteri delle Clarisse accettassero proprietà stabili, sostenendo che questo avrebbe liberato i frati dal peso di mendicare per le sorelle. Chiara resistette fermamente a queste pressioni, ma dovette lottare anche contro l'incomprensione di alcuni francescani che vedevano nella sua intransigenza un ostacolo allo sviluppo armonioso di entrambi i rami della famiglia francescana. La controversia si acuì quando Chiara chiese direttamente al Papa il privilegio della povertà, decisione che alcuni frati interpretarono come una sfiducia nella capacità dell'ordine maschile di difendere adeguatamente gli interessi delle sorelle. Tuttavia, Chiara riuscì a mantenere sempre un delicato equilibrio, criticando le decisioni che considerava contrarie allo spirito francescano, ma conservando il suo rispetto e il suo affetto per i frati che aveva conosciuto ai tempi di San Francesco. Gli ultimi anni di Chiara furono segnati da una graduale riconciliazione con i nuovi dirigenti francescani, i quali giunsero a comprendere che l'intransigenza della santa in materia di povertà non era ostinazione personale, ma fedeltà profetica al carisma originario. Questa comprensione reciproca permise a Chiara di redigere la sua regola definitiva con la collaborazione di teologi francescani, raggiungendo così la sintesi perfetta tra fedeltà all'ideale primitivo e realismo pastorale.

La difesa di Assisi. Nell'anno 1240, quando Chiara aveva già 46 anni e aveva trascorso più della metà della sua vita nella clausura di San Damiano, si presentò un'occasione straordinaria per dimostrare il suo amore per la città natale e l'efficacia della sua intercessione presso l'Altissimo, l'imperatore Federico II, in aperto conflitto con Papa Gregorio IX, aveva inviato le sue truppe saracene a devastare la valle di Spoleto, seminando il terrore tra le popolazioni cristiane dell'Umbria. Le forze imperiali, composte in gran parte da mercenari musulmani provenienti dalla Sicilia, si distinguevano per la loro crudeltà e il loro odio verso tutto ciò che rappresentava la fede cristiana. Il loro passaggio per le terre umbre lasciava dietro di sé una scia di chiese profanate, monasteri distrutti e intere popolazioni massacrate. La notizia che questi eserciti si dirigevano verso Assisi riempì di panico tutti gli abitanti della città e dei suoi dintorni. Il monastero di San Damiano, situato extra muros della città, si trovava in una posizione particolarmente vulnerabile all'avanzata delle truppe nemiche. Le sorelle, terrorizzate dalle notizie che arrivavano sulla ferocia degli invasori, si rivolsero a Chiara in cerca di protezione e consiglio. La santa, sebbene gravemente malata e quasi impossibilitata a muoversi, non esitò ad assumersi la difesa spirituale della sua comunità e di tutta la città. Quando i saraceni raggiunsero le mura del monastero e alcuni di essi riuscirono a scalare e ad introdursi nel giardino della clausura, Chiara si fece portare fino alla porta dell'oratorio. Nonostante la sua estrema debolezza, chiese che le venisse portata alla custodia con il Santissimo Sacramento. Si prostrò davanti ad essa in preghiera fervorosa e elevò al cielo una supplica che le cronache hanno conservato. «Signore mio Gesù Cristo, vorrai consegnare nelle mani di questi pagani le tue ancelle indifese, o che io ho allevato per amore tuo. Signore, ti prego di proteggere queste tue ancelle, poiché io non posso proteggerle». Il miracolo si produsse in modo immediato e spettacolare. Una voce celeste, che solo Chiara poté udire chiaramente, le rispose: «Io le proteggerò sempre». Allo stesso tempo, i soldati saraceni che erano penetrati nel recinto del monastero furono colti da un terrore panico inspiegabile e fuggirono precipitosamente, come se fossero inseguiti da un esercito invisibile. Il resto delle truppe nemiche, vedendo la fuga spaventata dei suoi compagni, decise di alzare l'assedio di Assisi e di dirigersi verso altri obiettivi meno misteriosi.

0: Lettere a Santa Agnese di Praga. Tra le testimonianze più preziose che ci ha lasciato Santa Chiara si trovano le quattro lettere che indirizzò a Santa Agnese di Praga, figlia del re Otto Caro Primpri di Boemia. Questa corrispondenza, che si sviluppò per oltre 20 anni, costituisce uno dei documenti più importanti della spiritualità francescana femminile e rivela la profondità teologica e mistica che la Santa di Assisi aveva raggiunto nella sua vita contemplativa. La principessa Agnese di Boemia aveva conosciuto l'ideale francescano attraverso i frati minori che predicavano a Praga e aveva deciso di rinunciare a diversi vantaggiosi progetti matrimoniali per consacrarsi a Cristo nella povertà. La sua decisione causò un grande scalpore nelle corti europee, poiché era promessa niente meno che all'imperatore Federico II. Tuttavia, ella perseverò nella sua vocazione e fondò a Praga un monastero seguendo la regola di Santa Chiara. La prima lettera di Chiara ad Agnese, datata intorno al 1234, è un documento di straordinaria bellezza spirituale. In essa, Chiara saluta la principessa come colei che è figlia del Re Altissimo, serva del Signore Supremo, sposa dignissima di Gesù Cristo e, quindi, regina nobilissima. Questo saluto rivela la mentalità profondamente teologica di Chiara, che vedeva nella vita religiosa una reale partecipazione alla dignità regale di Cristo.
1: Carissimi amici, siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Colbe Campania. Per la rubrica «I santi nostri modelli» avete ascoltato la seconda parte della vita miracolosa di Santa Chiara d'Assisi.

In una notte come tante, in una città qualunque, per una strada un po' isolata, un pastore torna a casa. Il pastore guarda avanti e per il freddo stringe i denti. Già si

Amore misericordioso, ti preghiamo, non venire meno. Amore misericordioso, sii infaticabile. Sii costantemente più grande di ogni male che è nell'uomo e nel mondo. Sii più grande di quel male che è cresciuto nel nostro secolo e nella nostra generazione. Sii più potente con la forza del Re crocifisso.

0: Coroncina alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lascia.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo. Siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo,
3: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo,
3: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo,
3: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore, Gesù Cristo,
3: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore, Gesù Cristo,
3: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Santo Dio, santo forte, santo immortale,
4: abbi pietà di noi e del mondo intero.
2: Santo Dio, santo forte, santo immortale,
4: abbi pietà di noi e del mondo intero.
2: Santo Dio, santo forte, santo immortale,
4: abbi pietà di noi e del mondo intero.
2: O sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te.

Gesù, verità eterna e nostra vita. Come una mendicante, imploro la tua misericordia per i peccatori. Cuore dolcissimo del mio Signore, pieno di compassione e di misericordia, io ti supplico per essi. O cuore, sorgente di misericordia, da cui scaturiscono sull'intera umanità raggi di grazie incomparabili, chiedo da te luce per coloro che sono nel peccato. Gesù, ricorda l'amara tua passione e non permettere che vadano perdute anime riscattate a così caro prezzo col tuo sangue. O Gesù, quando medito il grande valore del tuo sangue, io mi rallegro d'una simile grandezza, perché sebbene il peccato sia un abisso di ingratitudine e di cattiveria, tuttavia il prezzo che ne fu pagato è infinitamente più grande del peccato. Un'immensa gioia s'accende nel mio cuore, ammirando questa tua inconcepibile bontà. O Gesù mio, desidero condurre ai tuoi piedi tutti i peccatori, affinché glorifichino la tua misericordia, che è infinita.

La Bibbia. Franco Graziosi legge il Libro dei Giudici. Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi. A cura di Guido Gola.

Continuiamo anche in questa lettura il nostro ingresso nell'interno di un libro, il libro che abbiamo chiamato Dei Giudici, che la Bibbia chiama tradizionalmente Dei Giudici. Questi personaggi, abbiamo già detto, cominceranno ad apparire, sia pure in una maniera ancora molto informe per ora. La grande galleria dei ritratti dei giudici sarà più avanti. Noi ora ascolteremo il capitolo terzo, che è in pratica ancora una specie di grande meditazione di tipo religioso sulle vicende di Israele stanziato nella terra promessa. E qui cominciano ad apparire alcuni personaggi, alcuni di questi giudici, però dicevo sono un po' dei giudici minori, come si suol dire, sono un po' come diremmo noi dei funzionari, dei capi tribù, i quali avevano soprattutto la gestione del potere locale, anche perché Israele non ha ancora e avrà solo dopo un secolo e mezzo una gestione centralizzata di tipo monarchico. Ora, grosso modo, noi ci troviamo storicamente attorno al XII secolo, dal 1200 al 1100 avanti Cristo. Il primo giudice che ci viene incontro, ma ricordiamo quanto abbiamo già avuto occasione di dire, i giudici in realtà sono dei governatori. Giudicare in ebraico si dice shafat, che vuol dire prima di tutto governare, reggere uno stato, reggere un gruppo. Il primo che ci viene incontro è Otniel, che è un discendente da uno degli esploratori della terra promessa con Giosuè. Egli libera il popolo dagli aramei, che erano in pratica una popolazione che abitava la Siria e che spesso controllerà Israele dall'alto anche con la sua potenza. Ebbene, gli israeliti dopo questa liberazione sono però recidivi nel loro peccato, così il Signore permette che essi vengano sconfitti da una coalizione di indigeni guidati dal potente re di Moab, una popolazione che si trovava in Transgiordania. Ecco, si ripete sempre quella stessa vicenda a cui abbiamo avuto occasione di definire, di approfondire nell'ultima nostra lettura, cioè l'autore ama una struttura di tipo religioso nell'interpretazione delle vicende di Israele, queste vicende che ora stiamo ascoltando. E infatti, anche qui, una volta convertiti, gli israeliti vengono liberati dal Signore attraverso un altro giudice salvatore, il cui nome è Ehud, è della tribù di Beniamino. Di lui si racconta uno stratagemma col quale elimina il re di Moab, Eglon. Essendo mancino, come altri membri della tribù, si gioca forse allusivamente sul nome Beniamino, che in ebraico significa figlio della destra, strettamente parlando, egli si presenta al re di Moab e dopo aver versato il tributo di suddito, chiede un'udienza privata durante la quale estrae il pugnale con la sinistra, colpendo il sovrano ed eliminandolo in modo inatteso. Essendo l'udienza privata, egli può allontanarsi indisturbato, chiudendo alle sue spalle la porta della stanza reale. Quando la cosa viene scoperta, Ehud è già in fuga, lontano, oltre una località detta Idoli, sentirete nel racconto, a causa probabilmente di grandi statue di pietra là presenti. Ecco, noi potremmo continuare in questi disegni, in questi ritratti, che sono dei piccoli ritratti. C'è poi un altro giudice che emerge, un terzo giudice, si chiama Samgar, figlio di Anat, e di lui si ricorda un episodio popolaresco, quello della sua vittoria sui Filistei usando un pungolo da buoi. I Filistei lavoravano il ferro e quindi avevano armi sofisticate, ma egli vince perché? Perché c'è l'aiuto di Dio. Ecco, ancora un'altra volta appare quell'interpretazione che abbiamo detto essere un'interpretazione religiosa. Israele, convertito dal suo peccato, è liberato dalla schiavitù per l'irruzione di questi giudici che tutto sommato, però dicevo, sono giudici abbastanza modesti. Le loro avventure sono circoscritte all'ambito di una tribù, ma sono avventure abbastanza pittoresche e sicuramente colorate dalla memoria storica antica di Israele.

Questi sono i popoli che il Signore lasciò allo scopo di mettere alla prova per mezzo loro tutti quegli israeliti che non avevano partecipato alle guerre combattute contro i cananei. Egli fece questo solo allo scopo di istruire quelle generazioni di israeliti che non avevano preso parte alle guerre contro i cananei per insegnare loro a combattere. Erano i cinque principi dei Filistei, tutti i cananei, i sidoni, gli evei, che abitavano sulle montagne del Libano, dal monte di Baal Hermon fino all'ingresso di Kamat. Questi popoli servirono per mettere alla prova gli israeliti, per vedere se essi avrebbero osservato i comandamenti che il Signore aveva dato ai loro padri per mezzo di Mosè. Così gli israeliti restarono in mezzo ai cananei, agli ittiti, agli amorrei, ai periziti, agli evei e ai gebusei. Presero in moglie le loro figlie, diedero le proprie in moglie ai loro figli e prestarono culto ai loro dei. Gli israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore. Dimenticarono il Signore loro Dio e servirono i Baal e le Asere. Perciò l'ira del Signore si accese contro Israele e lo mise nelle mani di Cusan-Risataim, re del paese dei due fiumi. Gli israeliti furono servi di Cusan-Risataim per 8 anni. Poi gli israeliti alzarono il loro grido al Signore, il quale suscitò loro un salvatore che li liberò. Fu Otniel, figlio di Kenaz, fratello minore di Caleb. Lo spirito del Signore fu sopra di lui, ed egli fu giudice di Israele. Quando Otniel si mosse per combattere, il Signore gli diede nelle mani Cusan-Risataim, re di Aram, che fu vinto. La regione ebbe pace per 40 anni, fin quando morì Otniel, figlio di Kenaz. Ma gli israeliti continuarono a commettere ciò che è male agli occhi del Signore. Perciò questi rese Eglon, re di Moab, più potente di Israele, perché Israele aveva commesso ciò che è male agli occhi del Signore. Eglon, alleatosi con gli Ammoniti e con gli Amaleciti, mosse guerra ad Israele e lo sconfisse. Gli alleati occuparono la città delle palme, scacciandone gli israeliti, i quali restarono sottomessi a Eglon, re di Moab, per 18 anni. Poi gli israeliti alzarono il loro grido al Signore, il quale suscitò loro un salvatore. Eud, figlio di Gera, della tribù di Beniamino, che era mancino. Gli israeliti inviarono per mezzo suo il tributo a Eglon, re di Moab. Eud si fece una spada a 2 tagli, lunga 1 cubito, che nascose sotto la veste sul fianco destro. Consegnò poi il tributo a Eglon, re di Moab, che era uomo molto pingue. Quando Eud ebbe consegnato il tributo, congedò i portatori ed egli tornò indietro dal luogo detto Idoli, che è presso Galgala, e fece dire al re che aveva un segreto per lui. Il re allora impose silenzio a tutti gli astanti che uscirono dalla sua presenza. Eud si accostò allora al re, che si trovava nella stanza di riposo al piano superiore, dove stava solo. Gli disse Eud: «Ho una parola da dirti da parte di Dio». L'altro allora si alzò da sedere. Eud, portata la mano sinistra al fianco destro, sguainò la spada e la conficcò nel ventre del re. Con la lama entrò anche l'elsa, e il grasso si rinchiuse intorno alla lama, perché Eud non ritrasse la spada dal ventre del re, ma uscì subito dalla finestra. La lama forò gli intestini. Eud uscì nel portico dopo aver chiuso dietro di sé le porte della stanza mettendo il chiavistello. Quando fu uscito, i servi del re si accostarono alla stanza di riposo e, vedendo che le porte erano serrate, pensarono che il re stesse attendendo ai suoi bisogni nel camerino della stanza di riposo. Aspettarono fino al punto di non sapere che cosa pensare, ma nessuno aveva il coraggio di aprire le porte della stanza. Infine presero la chiave e aprirono. Il loro signore giaceva a terra morto. Mentre i servi aspettavano, Eud era fuggito. Si mise in salvo nella Seira, dopo aver oltrepassato Idoli. Quando giunse fra le montagne di Efraim, egli suonò il corno. Gli israeliti scesero dai monti per unirsi a lui, che si mise alla loro testa. Disse loro: «Seguitemi, perché il Signore darà in mano vostra i Moabiti, vostri nemici». Si mossero ai suoi ordini
occuparono i guadi del Giordano che appartenevano ai Moabiti e non fecero passare nessuno. In quell'occasione gli Israeliti sconfissero i Moabiti, uccidendo circa 10.000 uomini, tutti forti e valorosi, senza che ne scampasse alcuno. Quel giorno Moab fu umiliato sotto la mano di Israele. La regione ebbe pace per 80 anni. Dopo di lui ci fu Samgar, figlio di Anat, il quale sconfisse i Filistei, uccidendone 600 con un pungolo da buoi. Anche Samgar salvò Israele.

Col capitolo quarto entriamo ora in un racconto di grande potenza che comprende due versioni. Noi oggi ascolteremo la prima, che è in prosa e che troviamo appunto nel capitolo quarto. E il personaggio che entra in scena è un personaggio indimenticabile, è Deborah, una donna, è la prima donna a diventare giudice e salvatrice della patria. La prima versione in prosa che ascolteremo adesso quasi non meriterebbe neppure un commento, tanto è affascinante, ma la storia sarà ancor più affascinante quando sarà resa in poesia, e nella prossima lettura noi assentiremo in tutta la bellezza che cosa significa il canto antico di questa vicenda. La donna, il cui nome significa ape, che forse era il simbolo totemico del suo clan e che viene chiamata profetessa perché era ispirata da Dio nel suo agire, questa donna spinge il debole generale Barak, il cui nome significa raggio di sole, comandante dell'esercito ebraico, a scatenare una reazione di liberazione nei confronti di un potente re cananeo, cioè indigeno della Palestina, il re di Hazor, nel nord di Israele, il generale Yabin, il quale col suo esercito teneva, un esercito molto potente, sì, una vera e propria poderosa macchina da guerra di 900 carri, carri armati diremmo, teneva sotto il tallone suo Israele ancora molto debole. E c'è un racconto anche che mette in scena, come avremo occasione tra poco di sentire, mette in scena un'altra donna, è Jaele, moglie di Ever, che è quasi il personaggio, direi, parallelo a Deborah. Costei accoglie il generale sconfitto, e vedremo come accadrà la sconfitta di questo esercito potente, lo lasciamo alla narrazione, naturalmente c'è un'interpretazione di tipo religioso in questa vittoria, anche se dal punto di vista pratico, politico, poteva essere semplicemente dovuta al fatto che un temporale ha impantanato i carri nella pianura di Yizre, la pianura settentrionale della regione, e questa donna accoglierà il generale sconfitto, Sisera, il generale nemico, e lo ucciderà nell'interno della sua tenda in una maniera anche abbastanza macabra. Ma tutto questo è fatto per ricordare al lettore che la vittoria non è stata ottenuta attraverso la potenza di Israele, con il suo braccio e la sua forza. Anzi, Israele era miserabile dal punto di vista politico e dal punto di vista militare. La vittoria avviene perché da un lato c'è la tempesta, che è segno dell'irruzione del Signore, e dall'altro sono due donne che nella visione dell'Antico Oriente non contavano nulla dal punto di vista giuridico e che invece diventano il segno della vittoria, anzi le vere operatrici della vittoria, perché dietro di loro si erge la figura del loro difensore e del difensore di Israele, cioè il Signore.

0: Anche dopo la morte di Ehud, gli israeliti continuarono a compiere ciò che è male agli occhi del Signore, il quale li abbandonò nelle mani di Yabin, un re cananeo che regnava in Cazor, e in quelle del comandante del suo esercito che si chiamava Sisara e risiedeva a Caroset Goim. Gli israeliti alzarono il loro grido al Signore perché Yabin, che aveva 900 carri da guerra di ferro, li opprimeva duramente da 20 anni. In quel tempo era giudice in Israele una profetessa, Debora, moglie di Lappidot. Essa sedeva sotto la palma che porta il suo nome fra Rama e Betel nella montagna di Efraim, e gli israeliti salivano da lei per le loro vertenze giudiziarie. Un giorno essa mandò a chiamare Barak, figlio di Abinoam, da Chedes di Neftali, e gli disse: «Il Signore Dio di Israele ti ordina di andare ad arruolare sul monte Tabor 10.000 uomini delle tribù di Neftali e di Zabulon e di portarli con te. Io attirerò verso di te al torrente Chison Sisara, comandante dell'esercito di Yabin, con i suoi carri e le sue truppe, e lo metterò nelle tue mani». Barak le disse: «Se verrai con me, ci andrò, ma se tu non verrai con me, io non mi muoverò». Rispose Debora: «Vengo senz'altro, solo che la gloria dell'impresa alla quale ti accingi non sarà tua, perché il Signore metterà Sisara nelle mani di una donna». Poi Debora si mosse e andò a Chedes con Barak. Barak, radunata in Chedes la gente di Zabulon e di Neftali, mosse alla testa di 10.000 uomini e Debora andò con lui. Eber il Kenita si era separato dai Keniti, discendenti di Obab, suocero di Mosè. Così era arrivato a porre la sua tenda alla quercia di Bezaanaim, che è vicino a Chedes. Quando Sisara seppe che Barak, figlio di Abinoam, era giunto sul monte Tabor, radunò tutti i suoi carri da guerra, 900 carri di ferro, e tutti i suoi uomini, e li guidò da Caroset Goim al torrente Chison. Disse allora Debora a Barak: «Alzati, perché questo è il giorno in cui il Signore metterà Sisara nelle tue mani. Il Signore non esce forse in campo davanti a te?» Barak scese dal monte Tabor e i suoi 10.000 uomini lo seguirono. Allora il Signore gettò nel terrore e travolse Sisara con tutti i suoi carri e tutto il suo esercito, che fu massacrato davanti a Barak. Sisara scese dal carro e fuggì a piedi. Barak inseguì i carri da guerra e la fanteria fino a Caroset Goim. Tutto l'esercito di Sisara fu passato a fil di spada e non si salvò nessuno. Fuggendo a piedi, Sisara si diresse alla tenda di Giaele, moglie di Eber il Kenita, perché c'era pace fra Yabin, re di Cazor, e la casa di Eber il Kenita. Giaele uscì incontro a Sisara e gli disse: «Vieni, mio signore, fermati da me e non temere». Questi entrò nella tenda di Giaele, che lo nascose sotto un grosso panno. Sisara intanto chiedeva di dargli da bere un po' di acqua, perché aveva sete, ed essa, aperto l'otre del latte, lo fece bere e lo coprì. Sisara le disse: «Mettiti alla porta della tenda, e se qualcuno verrà a domandarti se qui c'è un uomo, rispondi di no». Ma Giaele, moglie di Eber, prese un piolo della tenda e, impugnato il martello, rientrò piano piano dove giaceva Sisara. Gli piantò nella tempia il piolo, che si conficcò nel suolo. Su Sisara, che si era addormentato profondamente, calarono le tenebre e morì. Ed ecco giungere Barak all'inseguimento di Sisara. Giaele gli uscì incontro e gli disse: «Vieni e ti mostrerò l'uomo che stai cercando». Egli entrò nella tenda della donna e vide Sisara che giaceva morto con il piolo conficcato nelle tempie. Quel giorno Dio umiliò il re cananeo Yabin davanti agli israeliti. La loro mano si fece sempre più pesante sopra di lui, finché non lo annientarono del tutto.
1: Una riflessione del rabbino Giuseppe Laras.

a differenza degli altri giudici, Deborah è una donna, ma una donna particolare. È una profetessa, come poche altre di cui la scrittura ci lascia il ricordo e la testimonianza, ad esempio Miriam e Huldah, che amministrava la giustizia sotto una palma, probabilmente nei pressi di una grossa palma o in una casa sovrastata da una palma. Il testo ci dice che era moglie di Lapidot e il Midrash, in presenza di questa informazione che non sembra essenziale e indispensabile e di fronte soprattutto al nome Lapidot, che può significare fiamme o tizzoni, ci riferisce che era una donna pia che era solita confezionare con le proprie mani i lucignoli con cui veniva accesa la menorah o la lampada nel santuario di Shiloh, e mandava colà il marito, all'inizio restio e scettico, con questi lucignoli proprio perché si convertisse e si guadagnasse così la vita eterna. Una donna pia e determinata, dunque, Deborah. Ma Deborah, inoltre, non ricercava onori e gloria per se stessa. Quando Barak, che è il comandante dell'esercito, pone come condizione per guidare il popolo nella battaglia contro i cananei la sua presenza accanto a lui, la risposta di lei è significativa. Tu, Barak, non hai che da perdere dalla mia partecipazione alla battaglia. Se infatti vinceremo, il merito sarà attribuito a me, che sono una donna, e non a te. Se perderemo, il demerito sarà attribuito a te, che sei un uomo. Il fatto di essere designata come Em in ebraico, cioè come madre, sta ad indicare che, a differenza degli altri giudici prima e dopo di lei, Deborah non è ispirata ed investita da Dio in occasione di una guerra o di una battaglia, ma che rivestiva da tempo un ruolo di autorità religiosa, spirituale e politico in seno al suo popolo.

Abbiamo trasmesso la 46esima puntata de La Bibbia, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, lettura di Franco Graziosi. Da La Bibbia, di Famiglia Cristiana, nuovissima versione dai testi originali. È intervenuto il rabbino Giuseppe Laras. Consulente musicale Nicola Pedone. Realizzazione tecnica Bianca Maria Bezzeccheri. Coordinamento Carla Maria Mastrangelo.

0: State ascoltando Radio Colbe.
1: Il passo del Vangelo odierno si colloca ancora al Cenacolo, nella Gerusalemme, nel clima intimo dell'ultima cena, mentre Gesù continua a parlare ai suoi discepoli prima della Passione. In questo brano Gesù si presenta come la vera vite e invita a rimanere uniti a Lui per portare frutto. Il messaggio centrale è profondo e semplice. Solo restando in comunione con Cristo, come i tralci alla vite, la vita può diventare feconda e piena di amore.
2: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».
3: Chissà se vivendo ai giorni nostri Gesù non avrebbe usato un paragone diverso da quello dei tralci della vite. Chissà, ad esempio, se non avesse preso come metafora quella di Internet. Provo a simulare. Gesù è il web, la rete, il Padre la connessione e noi siamo i link. Se un link non si aggancia al web, si distacca anche dagli altri link. La rete web è una struttura formata da nodi a cui ciascuno accede con dei link. Se non mi collego, rimango fuori dalla comunicazione. Parafrasando il Vangelo, se non entro nel web, rimango solo e destinato alla solitudine di uno schermo senza volti. Ovviamente la cosa più importante è la connessione. Senza quella non funziona nulla. Il discorso sarebbe più complesso perché, come sapete, il web è solo uno dei tanti servizi di Internet, ma il contenuto di fondo è che la relazionalità della rete funziona se i collegamenti sono sempre attivi. Qualora un nodo, un collegamento fosse interrotto, l'informazione non passerebbe, la relazione sarebbe impossibile. La reticolarità della vite, nei cui tralci scorre una medesima linfa, dunque non è molto distante dall'immagine di Internet. La Chiesa infatti è un corpo vivo se tutte le relazioni al suo interno sono vitali. Quindi o ci agganciamo a Gesù o moriamo nella nostra solitudine.
4: Tutta la nostra vita è piena di momenti decisivi, di momenti di prova, di momenti dove viene a mancare a volte la fede, viene a mancare la speranza, viene a mancare la fiducia, viene a mancare una visione di quello che potrebbero essere i nostri giorni. Ma per noi cristiani accade sempre qualcosa di molto interessante nei momenti della prova. Cioè, quando le cose diventano difficili, si rafforza dentro di noi un desiderio profondo di Maria, un desiderio profondo della maternità di Maria. E questo per un motivo molto semplice, perché la mamma, la madre, in generale, è colei che ci ha dato la vita. È dentro di lei che noi siamo venuti al mondo. È una donna, è una madre che ha creato i presupposti affinché ciascuno di noi potesse diventare quello che noi siamo, entrare dentro la storia. Quindi per tutta la nostra vita, tutte le volte che la vita diminuisce, che la vita ci spezza, che la vita ci mette alla prova, il desiderio nostro è quello di trovare di nuovo il grembo di una mamma, il grembo di qualcuno che possa rigenerarci, rimetterci in vita, ridonarci di nuovo la possibilità. Allora, senza sminuire nulla della teologia, voi sapete che tanti dogmi riguardano la Madonna, lei è l'Immacolata, è l'Assunta in Cielo, è la Theotokos, cioè la Madre di Dio. Ma tutto questo, per quanto è importantissimo e per quanto è decisivo per la nostra fede, non è tanto grande, tanto decisivo quanto il fatto che per noi Maria è innanzitutto nostra madre. E questo ce ne accorgiamo soprattutto nei momenti difficili. Non ci ricordiamo che è Immacolata nei momenti difficili. Non ci ricordiamo che è Assunta in Cielo. Ci ricordiamo che è madre, che è mamma, che è nostra madre. Per questo la cerchiamo. E se guardiamo tutta la storia del cristianesimo, questi 2000 anni di storia, se guardiamo la storia di questo santuario, dei nostri territori, di tutte quelle geografie toccate dal cristianesimo, ci accorgeremo che tutte le nostre terre sono tutte frastagliate non soltanto di chiese dedicate a Maria, ma di chiese dedicate a Maria in momenti di prova, in momenti di difficoltà, in momenti cioè in cui le cose non giravano per il verso giusto. Il popolo, la gente semplice, i piccoli, sentivano in quel momento di dover cercare ancora una volta un legame con Maria. E poco importa se quel legame lo vai a trovare nella profondità di un pozzo o lo trovi nell'altura di una montagna, poco importa se trovi un'immagine o se trovi un simulacro o se trovi un segno. Ciò che nasconde è che in realtà noi abbiamo un immenso, uno straordinario desiderio di maternità che ci accompagna per tutto il resto della nostra vita. Ecco perché per noi cristiani avere una relazione con Maria è avere una relazione con una parte decisiva della nostra vita, che è questo desiderio di voler trovare una relazione che proprio nei momenti difficili possa rimetterci al mondo, che possa di nuovo partorirci, che possa di nuovo farci rinascere. Scusate se rallento con le parole, ma vorrei tanto che ciascuno di noi prendesse queste parole e le calasse dentro la propria esperienza, dentro la propria vita, e si accorgesse a un certo punto che tutta la nostra esistenza è fatta di momenti che a volte ci hanno fatto cadere a terra, ci hanno atterrati, appunto ci hanno messi alla prova. E poi è successo qualcosa che ci ha rimesso in piedi, che ci ha fatti ripartire. Questa ripartenza è l'incontro con un principio materno, che è la misericordia di Dio, ovviamente, di cui Maria è segno, ma è sempre misteriosamente il Signore che ci rimette al mondo, che ci fa ripartire. E ancora una volta il Signore che ci dà la possibilità di imparare qualcosa dalla nostra vita. È proprio a partire di questo che vorrei questa sera, in tre piccole tappe, guardando proprio la parola di Dio, cercare di capire in che modo Maria ci aiuta nel tempo della prova. In che modo questa donna, che sentite anche come il titolo di questa nostra serata, le parole rubate a Dante, no? Vergine madre, figlia del tuo figlio. È un cortocircuito questo. Come fa una donna ad essere figlia del suo figlio? Maria è un paradosso. Maria è un mistero. Una madre è sempre un mistero, è sempre qualcosa di più grande da quello che noi riusciamo a capire, a immaginare. Ma se noi ci rivolgiamo al Vangelo, se noi ci rivolgiamo alla parola di Dio, ci accorgiamo che Maria nei momenti della prova non sono semplicemente delle indicazioni devozionali. Ad esempio, questo non è il tempo in cui dobbiamo imparare delle preghiere diverse. Questo è il tempo in cui dobbiamo imparare una vita diversa, un modo di vivere diverso. Il tempo della prova non è il tempo di un'altra devozione. È il tempo di andare alla radice di ogni vera devozione. Ecco perché non dobbiamo avere paura, quando vogliamo andare al cuore delle cose, di rivolgerci al Vangelo. Non semplicemente a un vago sentimentalismo, ma di rivolgerci alla parola di Dio. Allora permettetemi di percorrere queste tre tappe che avevo a cuore di condividere con voi questa sera, paradossalmente facendo il contrario, cioè cominciando da quella che potrebbe sembrare la fine del Vangelo. Voi sapete che dopo i 3 anni di vita pubblica di Gesù, tre anni in cui ha parlato, ha fatto miracoli, le folle si sono radunate intorno a lui, lo hanno acclamato re, ha moltiplicato pani e pesci, ha fatto risorgere delle persone. Tre anni intensissimi di Gesù. Questi tre anni si concludono con l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, mentre tutti acclamano Osanna al figlio di Davide. È quello che noi facciamo durante la Domenica delle Palme, no? Accogliamo il Signore come il Messia. Eppure voi sapete che quell'entrata trionfale di Gesù non si conclude con un'incoronazione, o perlomeno non con l'incoronazione che noi abbiamo in mente. Perché poche ore dopo la stessa folla che lo acclamava come il figlio di Davide, come il Messia, griderà in piazza "Crocifiggilo". Tutta la parabola della vita pubblica di Gesù finisce con la pandemia della croce. Cioè finisce con un evento traumatico, drammatico, che oscura completamente il mondo. È bello pensare, se vi andate a leggere i racconti del Vangelo, che alcuni evangelisti ci tengono a dire che nel momento in cui Gesù viene crocifisso si fece buio su tutta la terra, da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio. Questa eclissi non soltanto è un evento che aveva a che fare col cosmo, no? Cioè col fatto che a un certo punto effettivamente la luna si mette davanti al sole e quindi si oscura tutta la terra. Non è semplicemente una questione cosmologica, è un'immagine anche profonda che tante volte noi viviamo dentro la nostra vita. Quando le cose vanno male, tutto diventa nero, tutto diventa buio. Ogni volta che noi incontriamo l'esperienza della croce, per noi è un'esperienza traumatica che oscura il cielo. Quando, scusate se faccio questo esempio, lo prendo esempio, sempre come un esempio limite per dirvi che forse non credo che ci sia qualcosa di peggiore dell'esempio che sto per fare. Ma quando una madre perde un figlio, è buio e non gli importa più del resto del mondo, perché per lei ormai il mondo è finito. In quel momento che perde un figlio, prima che la speranza della fede, la luce, eccetera, possa ridare un significato anche a quella sofferenza, se quella persona farà questo tipo di esperienza, nel momento della prova, della perdita, è tutto buio. Quando una persona scopre di avere una malattia, è tutto buio, per lui è pandemia, cioè tutto il mondo è buio. Non è che dice c'è qualcun altro che però sta bene, cioè non gli importa più del resto, perché quella sofferenza che sta vivendo ha oscurato tutto. Quello che ci racconta il Vangelo è più o meno la stessa cosa. Anche i discepoli, anche coloro che seguono Gesù, vivono una sorta di pandemia, di evento traumatico, di eclissi, di buio. È l'evento traumatico della croce. E sapete qual è il risultato della croce? Perché noi facciamo in fretta a passare dal Venerdì Santo alla Pasqua, cioè noi facciamo in fretta a passare dalla croce alla risurrezione. Sapete, quando una persona soffre, il tempo non passa mai. Sapete quando il tempo passa veloce? Quando stai bene. Quando ti trovi bene con qualcuno, passano le ore e tu dici: oh, è già passata un'ora, perché stai bene. Il tempo vola quando tu stai bene. Ma quando tu stai male, tutto è rallentato. Non passa mai. Il Venerdì Santo, a volte, nella nostra percezione, è un tempo lunghissimo. Non è il tempo di un giorno, non è il tempo di qualche ora. È la percezione che a te sembra che quel tempo è un tempo infinito, che non finisce mai. Sapete che cosa porta questo trauma della croce, questa pandemia della croce? Porta che i discepoli di Gesù scappano tutti, si dividono, hanno paura, si rinchiudono, sono frantumate nelle loro relazioni, se ne vanno a casa, sono delusi dalla loro stessa reazione, qualcuno lo ha rinnegato, qualcuno lo ha tradito. Qualcuno si è semplicemente nascosto. Insomma, i momenti di prova inizialmente non tirano fuori il meglio di noi. A volte, inizialmente, i momenti di prova tirano fuori il peggio di noi. Allora, ricordatevi questo: quando viviamo i momenti difficili, la parte che emerge di noi è una parte che solitamente noi teniamo ben nascosta. è la parte fragile, la parte umana, la parte in cui abbiamo paura, la parte in cui ci accorgiamo di essere delle creature. E quando si è deboli e fragili, quando si è spezzati dalla vita e dalle cose che la vita ci riserva, abbiamo bisogno di qualcuno che rimetta insieme i pezzi, cioè di qualcuno che cominci a rimettere uno accanto all'altro tutti i frammenti dovuti a quello scontro traumatico con il problema. Se vi andate a leggere gli inizi degli Atti degli Apostoli, vi accorgerete che il primo ruolo che ha Maria dopo la pandemia della croce è quello di cercare di rimettere insieme i pezzi dei discepoli. Tutti impauriti, tutti che erano scappati, tutti che si erano macchiati di qualcosa, Maria nel cenacolo li tiene insieme, tenta di tenerli insieme. Erano unanimi, dice il testo degli Atti degli Apostoli, concordi e unanimi. È il loro tentativo di capire che quando tu capisci che sei fragile e la persona che c'è di fronte capisce di essere fragile e quella di fianco a te capisce di essere fragile, il sapere di essere fragili crea fra di noi una comunione che prima non conoscevamo. Ci riscopriamo fratelli perché abbiamo scoperto di essere tutti fragili. Quando ognuno di noi invece pensa di essere Dio, il fratello o la sorella che c'è accanto sono un nemico da combattere, sono persone da cui noi dobbiamo stare attenti. Non riusciamo a capire che la persona che ci abbiamo accanto è uno come noi. Lo consideriamo invece un antagonista, un avversario. La debolezza invece ci ha fatti rendere conto che siamo tutti sulla stessa barca. E chi c'è su quella barca in cui tutti ci siamo ritrovati deboli e fragili? Maria. Cosa fa Maria? Man mano, lentamente, la presenza di questa donna nel cenacolo diventa una sorta di principio di guarigione. Cioè, misteriosamente, i discepoli guariscono dalle ferite dell'incontro con la croce e si preparano a che cosa? Alla risurrezione? No. La risurrezione accadrà subito, immediatamente, ma non hanno il coraggio di uscire di nuovo, non hanno il coraggio di riprendere la vita di prima, non hanno più il coraggio di andare al largo. Devono prepararsi all'esperienza della Pentecoste ed è Maria a prepararli all'esperienza della Pentecoste. Amici, riflettiamo anche noi questa sera. Che cos'è questa piazza se non una barca in cui tutti ci siamo scoperti fragili? E siamo venuti qui perché Maria ci ha radunato qui e tenta di tenerci insieme. E che cosa vuole fare in queste settimane, in questi mesi? Vuole cercare di guarire dentro ciascuno di noi quella debolezza che ci ha fatto scoprire così nudi, così poveri, così fragili, così spezzati, così frantumati. La prima cosa che noi dobbiamo avere in mente quando pensiamo a Maria è che Maria crea le condizioni perché ciascuno di noi possa guarire da quello che la vita ci ha riservato come una ferita, come una rottura. E qui credo che il valore della preghiera è un valore importantissimo. Il testo degli Atti degli Apostoli dice che erano perseveranti nella preghiera, che pregavano insieme. E voi sapete che ci sono due modi di pregare, l'abbiamo accennato prima così velocemente. C'è un modo di pregare che nasce dalla disperazione. Cioè, la disperazione viene dal fatto che tu pensi che le tue parole, che la tua performance religiosa debba convincere Dio di qualcosa. E c'è invece una preghiera in cui non sei più tu a parlare, ma una preghiera in cui tu ascolti. Tu preghi perché a un certo punto arriva qualcuno che ti ridà un significato. Allora quell'Ave Maria, quel rosario, quella messa, quell'ascolto della parola, quell'adorazione non servono a comprare la benevolenza di Dio, ma servono a dare a Dio l'opportunità di dire qualcosa a noi. Ad esempio, a una persona che è impaurita, quel rosario può far crescere un senso di fiducia che tu hai perso. a quella persona che è arrabbiata, quell'Ave Maria può togliere la violenza della rabbia che ti porti dentro. Insomma, la preghiera che ci racconta gli Atti degli Apostoli non è una preghiera per convincere Dio, è una preghiera per disporsi a convertirci, a cambiare. In questo senso abbiamo bisogno di riscoprire la preghiera. Maria, nel tempo della prova, è colei che guarisce le nostre relazioni, che ci mette nelle condizioni di poter scoprire un modo nuovo di pregare.
1: Fioretto del giorno. Oggi offro alla Madonna il dono della gratitudine. Durante la giornata cercherò di riconoscere e ringraziare per ogni piccola cosa bella, anche quelle che spesso do per scontate. Eviterò di lamentarmi e, al posto di ogni pensiero negativo, proverò a dire nel cuore «Grazie». Preghiera Maria, Madre del Grazie, insegnami a vedere il bene anche nelle piccole cose. Rendi il mio cuore riconoscente e pieno di gioia. Amen.

0: Il servizio è stato realizzato dal canale YouTube Preferiamo il Paradiso.
1: Carissimi amici di Radio Colbe Campania, la nostra emittente radiofonica comunitaria francescana ha urgente bisogno di aiuto per poter continuare a effondere in semplicità e letizia la bella notizia del Vangelo attraverso il messaggio francescano che quotidianamente offriamo nel palinsesto radiofonico. Sono 10 gli impianti di antenna, dislocati in 3 regioni, Campania, Basilicata e Puglia. Tali impianti necessitano manutenzione costante e spese di apparati tecnici sempre rinnovati. Se volete dare un vostro contributo, vi invitiamo a mettervi in contatto, telefonando ai frati francescani al numero 335-69-200-33. Il buon Dio vi ricompensi.
2: State ascoltando Radio Colbe.

0: Briciole di Magistero. Esaurito il tempo liturgico della Pasqua, che cosa ci rimane? Qual è l'esito nei nostri animi? La domanda è di Papa Paolo VI all'Angelus del 6 giugno 1972. La risposta ci riporta all'impegno esistenziale di ognuno di noi.
1: La risposta può essere condensata in una semplice conclusione. Noi dovremmo sentirci personalmente più buoni e socialmente più uniti. Il risultato della nostra religione celebrata e vissuta dovrebbe essere la comunione dei santi, cioè la formazione del corpo mistico, di una fratellanza spirituale reale, di una solidarietà collettiva e superiore che si chiama la Chiesa viva. Se siamo stati fedeli al tirocinio liturgico, dobbiamo sentirci più personalmente partecipi della carità che ci fa una cosa sola in Cristo. Questa urgenza di unità fra credenti e associati al pastore che è Cristo deve essere accolta da chi è stato introdotto nel cuore delle sue intenzioni, non per smentire la conquista liberatrice da cui egli ci ha conferito, ma per integrare la nostra libertà cristiana nel senso di verità e di responsabilità che deve dirigere ed esaltare l'impiego della libertà. All'istinto egoistico, centrifugo e antisociale che sempre ci stimola e oggi spesso ci fraziona in tanti gruppi separati e divergenti e autonomi, anche talvolta in seno alla Chiesa, dovrebbe succedere una coscienza tendente alla solidarietà, al servizio,

all'amore. Noi lo dicevamo anche nella nostra recente lettera apostolica commemorativa della Rerum Novarum e lo ripetiamo ancora. Bisogna impegnarsi e prodigarsi per costruire solidarietà attive e vissute, e ciò sia per la nostra fedeltà alla iniziazione cristiana ricordata e rivissuta nel recente ciclo pasquale, e sia per la nostra autentica professione cattolica.

0: 100 anni dalla morte di Maria Goretti, 7 luglio 2003. La ricorda e ricorda l'attualità della sua testimonianza Papa Giovanni Paolo II all'Angelus.
1: Piccola e dolce martire della purezza, come ebbe a definirla il mio venerato predecessore Pio XII. Il suo corpo mortale riposa nella chiesa di Nettuno, nella diocesi di Albano, e la sua bella anima vive nella gloria di Dio. Che cosa dice ai giovani di oggi questa ragazza fragile ma cristianamente matura, con la sua vita e soprattutto con la sua morte eroica? Marietta, così veniva familiarmente chiamata. Marietta ricorda la gioventù del terzo millennio, che la vera felicità esige coraggio e spirito di sacrificio, rifiuto di ogni compromesso con il male e disposizione a pagare di persona anche con la morte, la fedeltà a Dio e ai suoi comandamenti. Quanto attuale è questo messaggio?
2: Perché, diletti figli, voi siete accorsi in così sterminato numero alla sua glorificazione? Perché, ascoltando o leggendo il racconto della sua breve vita, così somigliante ad una evangelica, limpida narrazione, per semplicità di linee, per colore di ambiente, per la stessa fulminea violenza della morte, vi siete inteneriti fino alle lacrime? Perché Maria Goretti ha conquistato così rapidamente i vostri cuori, fino a divenirne la beniamina, la prediletta? Vi è dunque in questo mondo, apparentemente travolto ed immerso nell'edonismo, non soltanto una sparuta schiera di eletti assetati di cielo e di aria pura, ma folla, ma moltitudini immense, sopra le quali il soprannaturale profumo della purezza cristiana esercita un fascino irresistibile e promettente e rassicurante. Se è vero che nel martirio di Maria Goretti sfolgorò soprattutto la purezza, in essa e con essa trionfarono anche le altre virtù cristiane. Nella purezza era l'affermazione più elementare e significante del dominio perfetto dell'anima sulla materia. Nell'eroismo supremo, che non si improvvisa, era l'amore tenero e docile, obbediente ed attivo verso i genitori. Il sacrificio nel duro lavoro quotidiano, la povertà evangelicamente contenta e sostenuta dalla fiducia nella provvidenza celeste, la religione tenacemente abbracciata e voluta conoscere ogni dì più, fatta tesoro di vita ed alimentata dalla fiamma della preghiera, il desiderio ardente di Gesù Eucaristico ed infine corona della carità, l'eroico perdono concesso all'uccisore, rustica ghirlanda, ma così cara a Dio, di fiori campestri che adornò il bianco velo della sua prima comunione e poco dopo il suo martirio.

E questo era invece Papa Pio XII durante la canonizzazione di Maria Goretti, il 24 giugno del 1950, in pieno anno santo. Una fanciulla, come abbiamo sentito, canonizzata quasi a furor di popolo.

0: Davanti alla Sindone di Torino, Benedetto XVI riflette sul Sabato Santo, sulla momentanea immersione di Gesù nella morte umana. L'apparente paradosso è la migliore garanzia della vicinanza di Dio all'uomo. È il 2 maggio del 2010.
1: Dopo le due guerre mondiali, i lager e i gulag, Hiroshima e Nagasaki, la nostra epoca è diventata in misura sempre maggiore un Sabato Santo. L'oscurità di questo giorno interpella tutti coloro che si interrogano sulla vita. In modo particolare interpella noi credenti. Anche noi abbiamo a che fare con questa oscurità. E tuttavia, la morte del Figlio di Dio, di Gesù di Nazareth, ha un aspetto opposto, totalmente positivo, fonte di consolazione e di speranza. E questo mi fa pensare al fatto che la Sacra Sindone si comporta come un documento fotografico, dotato di un positivo e di un negativo. In effetti è proprio così. Il mistero più oscuro della fede è nello stesso tempo il segno più luminoso di una speranza che non ha confini. Il Sabato Santo è la terra di nessuno tra la morte e la risurrezione, ma in questa terra di nessuno è entrato uno, l'unico, che l'ha attraversata con i segni della sua passione per l'uomo. Passio Christi, passio hominis. E la Sindone ci parla esattamente di quel momento. Sta a testimoniare precisamente quell'intervallo unico e irripetibile nella storia dell'umanità e dell'universo in cui Dio, in Gesù Cristo, ha condiviso non solo il nostro morire, ma anche il nostro rimanere nella morte, la solidarietà più radicale. In quel tempo, oltre il tempo, Gesù Cristo è disceso agli inferi. Che cosa significa questa espressione? Vuole dire che Dio, fattosi uomo, è arrivato fino al punto di entrare nella solitudine estrema e assoluta dell'uomo, dove non arriva alcun raggio d'amore, dove regna l'abbandono totale senza alcuna parola di conforto, gli inferi. Gesù Cristo, rimanendo nella morte, ha oltrepassato la porta di questa solitudine ultima per guidare anche noi ad oltrepassarla con Lui. Tutti abbiamo sentito qualche volta una sensazione spaventosa di abbandono, e ciò che della morte ci fa più paura è proprio questo. Come da bambini abbiamo paura di stare da soli nel buio, e solo la presenza di una persona che ci ama ci può rassicurare. Ecco, proprio questo è accaduto nel Sabato Santo. Nel regno della morte è risuonata la voce di Dio.
0: Briciole di Magistero.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Dio ha esaltato il suo Cristo, lo ha fatto capo e salvatore. Alleluia. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò terrore? Quando mi assalgono i malvagi, per straziarmi la carne, sono essi, avversari e nemici, a inciampare e cadere. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore ed ammirare il suo santuario. Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura. Mi nasconde nel segreto della sua dimora. Mi solleva sulla rupe. E ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano. Immolerò nella sua casa sacrifici d'esultanza. Inni di gioia canterò al Signore.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dio ha esaltato il suo Cristo, lo ha fatto capo e salvatore. Alleluia.
2: Vedrò la bontà del Signore nella terra dei vivi. Alleluia.
3: Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido. Abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi. Non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Mostrami, Signore, la tua via. Guidami sul retto cammino, a causa dei miei nemici. Non espormi alla brama dei miei avversari. Contro di me sono insorti falsi testimoni che spirano violenza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vedrò la bontà del Signore nella terra dei vivi. Alleluia.
2: Tutto viene da te, Signore. In te e per te vive ogni cosa. A te la gloria nei secoli. Alleluia.

0: Signore. In te e per te vive ogni cosa. A te la gloria nei secoli. Alleluia.
1: Gesù, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che non tramonta. Perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo di Lui si accostano a Dio, essendo Egli sempre vivo per intercedere a loro favore. Tale era infatti il sommo sacerdote che ci occorreva, santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli, che non ha bisogno ogni giorno, come gli altri sommi sacerdoti, di offrire sacrifici prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta per tutte, offrendo se stesso.

0: Non cercate il vivente tra i morti. Alleluia, alleluia.
1: Non cercate il vivente tra i morti. Alleluia, alleluia.
0: È risorto e regna per sempre.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Non cercate il vivente tra i morti. Alleluia, alleluia.
2: Se rimanete in me e rimangono in voi le mie parole, domanderete e tutto vi sarà dato. Alleluia.

0: mie parole. Domanderete e tutto vi sarà dato. Alleluia.
1: Supplichiamo Cristo, risorto dai morti, che vive e regna alla destra del Padre.
2: Cristo, vita nostra, ascoltaci.
3: Ricordati di tutti coloro che svolgono un ministero nella Chiesa. Fa che diano esempio di vita veramente evangelica.
2: Cristo, vita nostra, ascoltaci.
3: Illumina con il tuo spirito i legislatori e i governanti, perché promuovano il progresso nella giustizia e nella pace.
2: Cristo, vita nostra, ascoltaci.
3: Apri i cuori di tutti gli uomini alla speranza della salvezza. Fa che i poveri abbiano la loro parte al banchetto della vita.
2: Cristo, vita nostra, ascoltaci.
3: Tu che ci hai liberati dalla schiavitù del peccato e della morte, accogli nella pace i nostri fratelli che oggi hanno lasciato questo mondo.
2: Cristo, vita nostra, ascoltaci.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.

0: siano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che salvi i peccatori e li chiami alla tua amicizia, volgi verso di te i nostri cuori. Tu che ci hai liberato dalle tenebre con il dono della fede, non permettere che ci separiamo da te, luce di verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Dalle frequenze di Radio Colbe Campania, avete seguito la recita del Vespro, realizzata dalla Conferenza Episcopale Italiana.
4: State ascoltando Radio Colbe.
5: Carissimi amici di Radio Colbe Campania, la nostra emittente radiofonica comunitaria francescana ha urgente bisogno di aiuto per poter continuare a effondere in semplicità e letizia la bella notizia del Vangelo, attraverso il messaggio francescano che quotidianamente offriamo nel palinsesto radiofonico. Sono 10 gli impianti di antenna, dislocati in 3 regioni, Campania, Basilicata e Puglia. Tali impianti necessitano manutenzione costante e spese di apparati tecnici sempre rinnovati. Se volete dare un vostro contributo, vi invitiamo a mettervi in contatto, telefonando ai frati francescani al numero 335-69-200-33. Il buon Dio vi ricompensi.
4: State ascoltando Radio Colbe.

Domenichino un ragazzo brillante e intelligente. Le sue doti gli fanno ottenere risultati molto buoni, che però sono frutto anche di un impegno preciso e responsabile. Non si vanta della sua bravura e si preoccupa di aiutare i compagni in difficoltà. Quando venne il tempo di andare in prima media, scelse di andare a scuola presso il collegio Salesiano di Varese. Per raggiungerlo, prendeva ogni mattina la cremagliera del monte e poi il tram. Anche a scuola continuò il suo cammino spirituale e con la guida del suo confessore, con la preghiera, la mortificazione e il compimento gioioso dei doveri, riuscì a raggiungere mete spirituali sconosciute a molti degli allievi. Ogni mattino, prima della scuola, il ragazzo del Sacromonte si recava nella cappella del collegio e qui, davanti alle immagini della Madonna Ausiliatrice, di San Giovanni Bosco e di San Domenico Savio, Domenichino, come veniva chiamato anche per distinguerlo dal santo discepolo di Don Bosco, pregava e si confidava con i suoi celesti protettori. Prega per tutti, per i suoi compagni e per i superiori. La sua preparazione è ottima anche nello studio del catechismo e perciò vince la gara diocesana e il premio di un viaggio a Roma per incontrare il Papa insieme a migliaia di altri ragazzi dell'Azione Cattolica. Nel collegio dei Salesiani, Domenichino è ammirato e stimato da tutti. Anche coloro che non erano suoi amici avevano per lui un grande rispetto. Vedevano in lui il ragazzo modello e ne apprezzavano il valore da poter imitare. Il suo bel carattere lo rendeva simpatico. La sua pietà viva e profonda non infastidiva coloro che non erano fedeli ai loro impegni, perché sapeva presentare ogni cosa con bel garbo, avvicinarsi con un invidiabile sorriso, circondare con mille complimenti da conquistare anche i meno ben disposti. Durante le ricreazioni spesso si recava in cappella da solo o con qualcuno degli amici a trovare Gesù, ad esprimergli tutte le intenzioni che aveva nel cuore. Quando gli chiedevano, rispondeva che pregava per tutti. E da Gesù riceveva quella forza nel cuore, quella luce negli occhi, quel candore nell'anima da colpire chi lo osservava. La testimonianza di un uomo alcolista che frequentava l'istituto salesiano per essere aiutato diceva: «Chissà cos'ha quel fanciullo. Quando mi trovo vicino a lui mi sento scosso. In lui c'è qualcosa che non c'è in altri. Non so esprimere quello che provo, non so definirlo. So solo che lo sento».

una testimonianza. Don Galli, che negli anni della malattia di Domenichino era ancora chierico, fu colui che fece il patto di condivisione del sacerdozio con il ragazzo malato. Per questo motivo la sua testimonianza è particolarmente preziosa. Racconta Don Galli: conobbi Domenico Zamberletti per la prima volta a scuola. Il suo modo di fare gentile e franco attrasse subito le mie simpatie. Presto diventammo buoni amici. A scuola eravamo rivali. Tuttavia egli non mostrò mai alcuna invidia. Anzi, se necessario, era sempre pronto ad aiutare. Anche in conversazioni scabrose come sulla purezza, restava molto riservato. Non l'ho mai sentito dare una risposta brusca a un compagno, ma se occorreva la riprendeva con dolcezza, senza far pesare la sua superiorità spirituale. A volte doveva soffrire internamente, tuttavia si sforzava di mostrarsi sempre lieto. Si entusiasmava facilmente per tutto quello che vi era di bello, di puro e di santo. Amava molto Dio e si recava ogni pomeriggio a fargli visita nella cappella, portandovi anche qualche compagno recalcitrante. Il suo carattere era un po' vivace, ma sapeva controllarsi perfettamente. Se offeso, arrossiva, ma non ribatteva. Con me poi si mostrava particolarmente gentile. Sapeva che facevo la collezione dei francobolli e si dava da fare anche lui per procurarmi degli esemplari che non possedevo. Ebbi l'impressione che fosse un po' timido, ma saldo nei suoi principi. Era sempre molto compito e ordinato, insomma un ragazzo che ispirava fiducia e affetto. Noi compagni, che eravamo i giudici più severi e più sicuri, per la comunanza di vita alla quale nulla sfuggiva, notavamo qualcosa di straordinario nel nostro condiscepolo e, sospettando i suoi veri intendimenti, ricevavamo nobile esempio e sproni alla virtù. Ringrazio profondamente il Signore di aver conosciuto molto bene l'anima pura e generosa di Domenichino, mio grande amico. I nostri discorsi durante le ricreazioni si basavano quasi tutti sulle belle virtù e la religione. Parlava con molta semplicità e chi lo ascoltava rimaneva influenzato dal modo chiaro e persuasivo con cui si esprimeva. In chiesa stava immobile, con lo sguardo quasi estatico rivolto al tabernacolo. Pregava per tutti, per i suoi compagni e i superiori, per i poveri peccatori, per i sacerdoti, per il Papa. Quelle poche volte che andai a trovarlo quando era infermo, era sempre sorridente e io impensierivo, perché pensavo che un ragazzo così straziato da un crudele morbo potesse ancora sorridere.

C'è una caratteristica della personalità cristiana di Domenichino che costituisce una benefica e permanente provocazione per la nostra vita. Si tratta della gioia cristiana che ha pervaso la sua breve ma intensa esistenza. Nella sua opera Ortodossia, Chesterton ci ha ricordato che nella vita di Gesù c'era un segreto meraviglioso, sottostante a tutti gli eventi, anche quelli più dolorosi, che rendevano Gesù forte, determinato, fiducioso in ogni circostanza. Questo segreto era la gioia di essere con il Padre e con lo Spirito. Essi erano la fonte della sua purissima gioia. L'uomo che crede e si affida a Cristo viene messo a parte di questo segreto meraviglioso, e pian piano la gioia diventa per lui il fondamento esistenziale. Come la gioia è il segreto di Cristo, così la gioia è il gigantesco segreto del cristiano. Se poi il cristiano è un fanciullo innamorato di Cristo, la sua gioia è come il sangue che gli arrossa le guance, si rivela da sé. Nell'ultima cena Gesù aveva detto ai suoi discepoli angosciati e preoccupati: «Voi ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo, e il vostro cuore si rallegrerà, e nessuno potrà togliervi la vostra gioia». Ripetiamo: nessuno potrà togliervi la vostra gioia. È la gioia di chi non vive solo, perché è accompagnato da Gesù nel cammino della vita. Le parole di Domenichino a proposito della sua profondissima gioia nel momento della comunione e del dialogo che ne seguiva sono davvero la testimonianza di una vita vissuta in compagnia del Maestro. La gioia di Domenichino aveva anche un aspetto di dono mistico. Già da fanciullo sentiva di ricevere un dono straordinario. Questa esperienza di gioia ebbe un periodo di riflessione nel primo periodo delle scuole medie, ma poi riprese con un'intensità nuova e più profonda quando si ammalò. Sorretto da questa gioia interiore, Domenichino si abbandonò totalmente al disegno di Dio sulla sua vita.

gli ambiti dell'apostolato. Domenichino è celebre per il suo servizio di chierichetto, ma non dobbiamo dimenticare che ha contribuito alla solennità delle celebrazioni liturgiche anche con le sue belle doti musicali. All'età di 9 anni cominciò il suo impegno di organista del santuario e spesso era impegnato pure nella direzione del coro. A questi servizi strettamente legati alla liturgia si deve aggiungere il suo amore e la sua preoccupazione per l'educazione cristiana dei ragazzi.

la frequenza della scuola media presso l'Istituto dei Salesiani di Varese dà a Domenichino una forte caratterizzazione salesiana. Il suo metodo è semplice e costituisce una ripresa delle fondamentali intuizioni di Don Bosco. Attrarre i ragazzi nell'ambiente sano dell'oratorio, con tutti i divertimenti illeciti adatti a loro, e avvicinarli a Cristo attraverso l'amicizia dei sacerdoti e degli educatori. Non meraviglia quindi che egli abbia l'idea di costruire un vero e proprio oratorio per i ragazzi della sua parrocchia del Sacromonte, che proprio per la sua configurazione di paesino medievale è privo di una vera struttura oratoriana che richiederebbe spazi adeguati per il gioco e la vita comune dei ragazzi. Domenichino ha una visione realistica e fa progetti precisi per la costruzione dell'oratorio. Infatti, si interessa che le suore romite cedano un cortiletto vicino al campetto per allargare gli ambiti di accoglienza. Soprattutto ragiona con la nonna della costruzione da fare per avere una vera struttura dedicata ai ragazzi. È sorprendente la richiesta che egli fa alla nonna di mettere a disposizione i suoi risparmi per questa impresa. Alle preoccupazioni della nonna circa la sua vecchiaia e i suoi possibili bisogni economici, Domenichino ribatte che non si deve temere di essere abbandonati dalla provvidenza e insiste: «Tutti quei soldi dagli a me, a nessun altro, solo a me, per il mio oratorio». Ovviamente l'oratorio è per lui ben più che una costruzione. È lo strumento con cui egli vorrebbe portare al Signore anche i ragazzi più lontani dalla Chiesa e dai sacerdoti. È particolarmente preoccupato dei ragazzi grandi, quelli già lontani o a rischio di allontanamento. A questo fine ha già i suoi progetti educativi. Prepara un romanzetto che faccia appassionare all'impegno missionario schemi di partite e di giochi da fare con i compagni, tracce di recite, progetti di proiezioni dei film nuovi. Insomma, l'oratorio pensato da Domenichino deve essere all'avanguardia, con il cinema, la radio, il bar, il biliardo, tutto al fine di far trovare appetibile l'ambiente anche ai ragazzi più grandi. La sua dedizione all'annuncio missionario era favorita da una predisposizione caratteriale che lo rendeva amico di tutti. Infatti sapeva prendere ciascuno dal suo lato più favorevole e parlava di Bartali o di Coppi, della Juve o dell'Inter o del Milan, a seconda degli interessi del suo interlocutore, e così ne conquistava l'attenzione e il cuore.

Negli anni successivi alla morte, Domenichino è diventato presso molte parrocchie il modello di come si serve all'altare del Signore. In effetti, egli aveva cominciato la carriera di chierichetto all'età di 6 anni e subito si era distinto per la precisione dei gesti liturgici, per il riguardo alle cose del Signore e per la devozione interiore con cui partecipava alle celebrazioni. Ben presto diventerà responsabile di tutti i chierichetti della sua parrocchia, anche di quelli maggiori di età. Agli altri bambini chiedeva la puntualità e l'attenzione nel servizio. Faceva svolgere molte prove in modo che non ci fossero errori. C'era in quel ragazzino qualcosa di singolare, una bontà e un vigore che incutevano rispetto e soggezione. I suoi chierichetti, poi, che erano sfacciatelli e sbarazzini con gli altri, a lui obbedivano a un solo suo cenno. Egli svolgeva con grande serietà le sue funzioni di cerimoniere e guidava il corteo, disponeva in fila i compagni intorno all'altare, li richiamava all'ordine con occhiate espressive. Stimolava i compagni con gare di bravura e con l'impegno a svolgere fioretti personali. Nella formazione dei chierichetti, un posto speciale doveva avere la preghiera. Perciò portava spesso il gruppo dei chierichetti davanti all'altare della Madonna per recitare devotamente il rosario. In tal modo voleva dare un'anima al servizio liturgico che, senza la formazione interiore, poteva diventare abitudinario e sciatto. Che non si trattasse di mania di precisione, ma di un profondo spirito di fede. Ce lo dice il fatto che, poco prima di morire, chiederà alla mamma di regalare ai chierichetti della parrocchia la biografia di Domenico Savio. Senza la formazione interiore, poteva diventare abitudinario e sciatto. Che non si trattasse di mania di precisione, ma di un profondo spirito di fede. Ce lo dice il fatto che poco prima di morire chiederà alla mamma di regalare ai chierichetti della parrocchia la biografia di Domenico Savio, perché potessero imparare come si deve svolgere il servizio.

cospetto di Dio e vuole che essi imparino a servire bene la messa e si rendano conto di avere la fortuna di essere vicini al Signore.

Avete ascoltato la seconda parte della vita di Domenichino Zamberletti, il bambino santo morto a 14 anni.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, mercoledì 6 maggio, il Papa all'udienza generale, la Chiesa pronunci parole chiare per le vittime di violenza e guerra, la sua missione è rifiutare ciò che mortifica la vita. Medio Oriente, nave francese colpita ad Hormuz, ci sono feriti tra l'equipaggio, resta grave la situazione a Gaza, il Papa chiama il parroco Romanelli. Pubblicato il programma del viaggio di Leone XIV in Spagna dal 6 al 12 giugno prossimi, centrale la tappa delle Canarie nel segno dei migranti. Le 14:50 secondi, Cecilia Seppia in studio, ben trovati all'ascolto. La Chiesa pronunci parole chiare per le vittime di violenza e guerra, l'udienza generale in piazza San Pietro. Davanti a oltre 30.000 fedeli, il Papa esamina la dimensione escatologica della Chiesa, ricordando come sia investita della missione di rifiutare tutto ciò che mortifica la vita e ne impedisce lo sviluppo. Edoardo Giribaldi.
2: Nessuna istituzione ecclesiale può essere assolutizzata, anzi, poiché esse vivono nella storia e nel tempo, sono chiamate a una continua conversione.
3: È questo uno degli aspetti esaminati da Papa Leone, proseguendo il ciclo di riflessioni sulla Costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium. L'esortazione a prendere posizione a favore delle vittime di violenze e guerre riprende uno dei concetti espressi ieri sera dal Pontefice, rispondendo alle domande dei giornalisti fuori da Villa Barberini a Castel Gandolfo. La Chiesa, ha detto il Papa, da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari. Il pontefice era stato interpellato sulle nuove critiche mosse nei suoi confronti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo il quale il pontefice riterrebbe accettabile il fatto che l'Iran possegga l'arma nucleare, mettendo a rischio tutti i cattolici. La missione della Chiesa è annunciare il Vangelo, predicare la pace, ha aggiunto il Papa. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità.
1: Papa Leone è tornato ad esprimere la sua vicinanza alla terra di Gaza con un messaggio al parroco della chiesa locale, padre Gabriel Romanelli. Nell'area il cessate il fuoco non ferma le sofferenze dei civili per il persistere di una drammatica situazione umanitaria, anche il susseguirsi dei raid israeliani, come testimonia lo stesso parroco di Gaza, raggiunto da Francesca Sabatinelli.
4: Due giorni fa il Santo Padre ci ha inviato un messaggio scritto, veramente manifestando la sua vicinanza e chiedendo a Dio sempre per noi e per tutto il popolo. E quindi sempre ci dà la benedizione e ci incoraggia a avere sempre speranza. La situazione qua continua a essere molto delicata in tutta la striscia di Gaza. Il cessato il fuoco ha migliorato un po' la situazione, non ci sono bombardamenti a tappeto, però comunque ci sono delle persone che muoiono, che sono state uccise, più di 800, e ancora manca tantissimo. L'acqua, l'elettricità, pure le cose ordinarie per la vita e la speranza di che questo vada a migliorare, no? Soprattutto il finale della guerra in questa parte di Palestina che è Gaza.
1: Israele deve rilasciare immediatamente senza condizioni Saif Abu-Keshek e Thiago de Avila, membri della Global Sumud Flottiglia, lo chiede il portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani. Non è un crimine mostrare solidarietà e tentare di portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese di Gaza che ne ha un disperato bisogno, ha aggiunto il portavoce. I due attivisti continuano ad essere trattenuti senza accusa. L'Iran sta esaminando la proposta di memorandum di intesa in 14 punti elaborata dagli USA. La conferma arriva da fonti molto vicine ai mediatori pakistani. Tra i nodi da sciogliere, l'arricchimento dell'uranio e lo stretto di Hormuz, dove ieri è stata colpita una nave francese. Intanto Israele prosegue le operazioni nel sud e nell'ovest del Libano. Roberta Barbi.
5: La guerra in Medio Oriente non è mai stata così vicina a un epilogo, lo confermerebbero fonti vicine ai mediatori del Pakistan, secondo i quali Teheran starebbe esaminando in profondità il memorandum in 14 punti, appena una paginetta, inviatole dagli Stati Uniti. Cruciale resta la questione dell'arricchimento dell'uranio, mentre per quanto riguarda il transito attraverso lo stretto di Hormuz, poco fa i Pasdaran hanno dichiarato che il passaggio sarà garantito e sicuro con la fine delle minacce americane e l'introduzione di nuove procedure. Solo ieri una nave francese era stata colpita, riportando danni e parte delle equipaggi equipaggio di nazionalità filippina era rimasto ferito ed era stato tratto in salvo. Intanto nel Libano meridionale Israele continua a ordinare l'evacuazione di villaggi, 12 stavolta, e a colpire: 2 morti a Maifadun, 4 a occidente nella valle del Bekaa. Secondo l'esercito israeliano, tutti gli obiettivi colpiti erano edifici in uso a Hezbollah.
1: Ci spostiamo in Africa, dove è ancora grande lo shock in Mozambico per l'ennesimo attacco contro una parrocchia nella provincia di Cabo Delgado. Il 30 aprile scorso una chiesa è stata data alle fiamme nel villaggio di Mesa e sono stati presi d'assalto anche la casa dei padri Scolopi e l'asilo. Per capire l'entità della minaccia jihadista funzionale al finanziamento del terrorismo internazionale, Francesco De Remigis ha sentito Matteo Giusti, analista per la rivista Limes.
6: La provincia di Cabo Delgado, la più settentrionale del Mozambico, è da anni fuori controllo e in mano a questi terroristi che negli anni hanno provocato circa 7.000 vittime, più di 1.300.000 sfollati e che controllano tutte le zone interne dove c'è il più grande giacimento di gas dell'intero continente africano. I cristiani qui sono un obiettivo primario. Non ci dimentichiamo che Suor Maria de Coppi è stata assassinata proprio in Mozambico nell'assalto a una missione e quindi tutti i cristiani del Mozambico, che è un paese a maggioranza cristiana, ma nelle province settentrionali c'è una presenza musulmana, sono il chiaro obiettivo dello Stato islamico che vuole creare un califfato in Africa.
7: Ma perché c'è anche un interesse legato a destabilizzare un'azione sociale che i cristiani svolgono sul territorio, di dialogo, di pacificazione, di stabilità per l'appunto?
6: Manca lo Stato, sono province totalmente abbandonate e i missionari avevano creato una rete scolastica ma anche insomma di incontro che poteva supplire la mancanza dello Stato. Lo Stato islamico vuole distruggere questa rete, sostituirsi, prendere il controllo in primis del gas.
1: Torniamo all'attività vaticana. Madrid, Barcellona, l'arcipelago delle Canarie sono le principali tappe del quarto viaggio apostolico di Papa Leone, che si svolgerà in Spagna dal 6 al 12 giugno, a renderlo noto la sala stampa della Santa Sede che ha pubblicato il programma ufficiale. Il pontefice, tra incontri istituzionali, veglie di preghiera e messe, si immergerà anche nella drammatica attualità dei migranti in fuga dall'Africa. Benedetta Capelli.
8: 12 discorsi, 5 saluti, 5 omelie e 4 città toccate. Si presenta intenso il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna dal motto "Alzate i vostri occhi", tratto dal Vangelo di Giovanni. Il programma prevede 3 giorni a Madrid, 2 a Barcellona, 1 alla Spalmas de Gran Canaria e 1 a Santa Cruz de Tenerife. 15 anni dopo Benedetto XVI, un altro pontefice sarà accolto in terra iberica in un viaggio nel quale inaugurerà la Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia, la più alta della Basilica Catalana, con un'altezza complessiva di oltre 172 metri. Un momento che cade nel giorno in cui si ricorderanno i 100 anni dalla morte di Gaudí, l'architetto di Dio, diventato venerabile lo scorso anno. Dalla Catalogna il Papa volerà poi verso l'arcipelago delle Canarie, terra di approdo di migliaia di migranti che dall'Africa partono per giungere in Europa. A Madrid, prima sua tappa, tra gli incontri istituzionali con la famiglia reale e il presidente del governo spagnolo Sánchez, Leone si recherà nel barrio de Lucero, zona periferica della città dove ha sede il progetto sociale Sedia 24 Horas, una struttura gestita dalla Caritas di Madrid per i senza fissa dimora. Nella capitale l'omaggio alla Vergine dell'Almudena, patrona di Madrid, e in serata nello stadio Santiago Bernabéu, casa del blasonato Real Madrid, è previsto l'incontro con la comunità diocesana. Un viaggio nel segno della preghiera, dell'accoglienza, dell'abbraccio ai giovani, futuro della Chiesa.
1: Oggi 28 nuove reclute della Guardia Svizzera Pontificia giureranno davanti a Papa Leone XIV in aula Paolo VI. La cerimonia di giuramento è alle ore 17. Diamo allora uno sguardo alla loro divisa, forma novecentesca, modello rinascimentale, un'immagine storica che accompagna un servizio di sicurezza pienamente contemporaneo. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
9: La divisa della Guardia Svizzera Pontificia è tra i segni più riconoscibili del Vaticano. La sua forma attuale risale all'inizio del Novecento, quando il comandante Jules Repon ne definì il disegno ispirandosi alla pittura di Raffaello Sanzio. All'origine, nel 1506, le guardie vestivano come soldati del tempo. Nel 1527, durante il sacco di Roma, 147 di loro morirono per consentire a Papa Clemente VII di mettersi in salvo, una memoria che il giuramento annuale continua a custodire. I colori blu, rosso e giallo sono tradizionalmente ricondotti alle famiglie dei Della Rovere e dei Medici. La divisa di gala, composta da 154 pezzi di stoffa, convive oggi con uniformi più sobrie per il servizio quotidiano.
1: È tutto per ora da Luca Rossi in regia, Cecilia Seppia in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.

Buon pomeriggio cari amici, cari radioascoltatori, bentrovati al nostro programma Dritti al Cuore. Io sono Sor Emanuela ed anche oggi entriamo insieme in questo spazio dove le domande contano, dove le storie parlano e dove soprattutto vogliamo andare un po' più in profondità. Ed oggi parliamo di fede, ma lo facciamo in un modo forse inaspettato, perché la fede oggi passa dai social, dagli smartphone, ma passa anche attraverso i podcast. E allora ci chiediamo: è possibile evangelizzare oggi davvero nel mondo digitale? E cosa succede quando temi forti come confessione, eucaristia o addirittura i vizi capitali incontrano il linguaggio diretto della rete? Oggi con noi ci sono padre Samuele Donà e fra Giuseppe Zonno, frati carmelitani Scalzi e voci del podcast Carmelitanza, un progetto che raggiunge e sta raggiungendo tantissime persone proprio dove là spesso meno ce l'aspetteremo. E oggi proprio con loro vogliamo parlare, come vi dicevo, di sacramento, di sacramenti, di fragilità umana e di domande vere che tutti ci poniamo, e anche di quella ricerca interiore che ci riguarda tutti. E allora restate con noi che dopo la musica continuiamo e do la linea a Daniele Giorgi in regia.

0: E allora benvenuto a Padre Samuele e Fra Giuseppe.
1: Grazie.
2: Grazie.
0: Voi avete creato un podcast e con questo podcast avete portato la vita carmelitana, il carisma carmelitano sui social.
1: Ci abbiamo provato.
2: Ci proviamo tuttora.
1: Ci stiamo provando. Sì, è stato così.
0: Com'è nato questo desiderio? Da cosa è sorto?
2: Ma potremmo dire da qualcosa che ci accomuna un po' tutti a questo tavolo, cioè è frutto di obbedienza. Quindi ecco, sì, il nostro padre provinciale, padre Giuseppe, che salutiamo, ne approfittiamo, sicuramente ci sta seguendo, è venuto da noi con questa proposta, insomma, di poter proporre sui social dei contenuti appunto di fede. A modo nostro, cioè in realtà ci ha lasciati molto anche liberi sulla modalità, e quindi poi padre Samuele
1: si è guardato intorno. Noi siamo una comunità formativa, quindi abbiamo il dono di avere tanti frati giovani che sanno lavorare col computer, che sanno scherzare insieme, che amano discutere e confrontarsi, sono freschi di studi teologici e carmelitani. E quindi chi meglio di loro poteva fare questa opera? Io un po' coordinato da maestro, così.
2: E siamo partiti con la prima puntata, dove chi l'ha vista è palese che non si capiva cosa stavamo facendo, però.
1: Come sempre, quando uno guarda gli inizi del proprio lavoro, dice: ma com'era possibile?
2: Siamo partiti.
0: Così?
1: Che stavo facendo? Però siamo contenti che la cosa pian piano è cresciuta. E in fondo il ragionamento del nostro provinciale e poi anche nostro, tanti amici ci hanno aiutato a capirlo, anche evangelizzatori digitali molto più grandi di noi, a partire da Fra Stefano che Beppe ha contattato. In fondo quello che noi stiamo, in cui stiamo entrando, è come un nuovo continente, no? Quello digitale, forse. Beppe, su questo tu sei più esperto.
2: Sì, diciamo che io seguivo già Fra Stefano prima ancora che ci fosse l'idea di creare noi un nostro canale, così. Fra Stefano Bordino, che saluto anche lui, perché sicuramente anche lui mi sta seguendo, ho invitato tutti a seguirci. Però già per me lui era un po' un esempio, un'ispirazione, perché aveva questo modo, quello che mi ha colpito, che era un modo di arrivare alla gente nell'estrema semplicità. E soprattutto, guarda, può essere banale, ma davvero quando veramente sei te stesso, la gente in qualche modo se ne accorge. Quindi secondo me lui ha dato un registro abbastanza genuino e semplice, che abbiamo voluto prendere come esempio, però naturalmente noi non siamo lui e lui non è noi, quindi noi ci siamo proposti con il nostro modo,
1: certo.
2: Che è quello di carmelitanza.
1: Anche la scelta del podcast in realtà come forma, che è una cosa che va molto adesso, benissimo, ma è soprattutto legata al nostro essere frati e quindi fratelli che vivono insieme in comunità. Cioè quella è, secondo me, la dimensione dialogica. Cioè, sarà raro trovare qualcuno di noi che si mette da solo davanti alla telecamera a parlare, perché parte della nostra vita è proprio il fatto di dialogare, di lavorare insieme anche nella pastorale. Molto spesso noi lavoriamo almeno in due, no? Quindi come i discepoli. Del resto mi vorrebbe dire.
0: Avete ecco. Fatto qualche scoperta sorprendente in questo cammino parlando di fede?
2: Beh,
1: sì, molte.
2: Moltissime riscontri della gente, sì. Sono sicuramente importantissimi, sia di chi ci conosce di persona, sia di chi ci ha conosciuto con il podcast. Poi hanno cominciato ad arrivarci le foto delle orecchiette con le cime di rapa, che
1: sono un po' la sigla finale.
2: Sì, che è il nostro saluto che ci contraddistingue. E poi anche su di noi, sai, quando prendi una strada nuova, sbagli, provi, ti lanci, questa cosa la guardi, dici: questo posso tenere meglio qui, guardare meglio qua, insomma, ti autocor- da solo un po' ti anche in confronto con i confratelli, un po' ti trovi la strada pian piano. Ecco,
1: io racconto due aneddoti per dire cose belle che mi vengono in mente, le prime due. La prima, l'altro giorno ero in chiesa a confessare, non c'è molta gente nella nostra chiesa di Brescia, no? Quindi stavo gironzolando per la chiesa aspettando penitenti e arriva una signora che mi dice: padre Samuele. Io dico: ma chi è questa qui? Mi fa: scusi, l'ho vista sul podcast. E mi dice: la devo ringraziare perché ho visto la vostra puntata sul castello interiore di Santa Teresa d'Avila, che io non conoscevo, l'ho comprato, ho letto Santa Teresa, ho letto Santa Teresina, ho detto cavolo, questa qui ha letto quasi più di me e dei santi carmelitani per aver ascoltato il podcast. E le altre sono tante testimonianze in realtà di gente che soprattutto dopo le puntate sui sacramenti, quella sulla confessione, mi ha detto sono tornato a confessarmi dopo tanto tempo che non andavo, ho trovato il coraggio. Così come una ragazza che conosco che mi ha detto mia sorella non ha fatto battezzare i bambini, le ho mandato la puntata sul battesimo e ci sta pensando. Cioè io penso che ecco riscontri come questi, che poi magari sono una piccolissima parte rispetto a quello che vede solo il Signore, sono i motivi per andare avanti a fare questo.
0: E ti aspettavi questa risposta?
1: No. Assolutamente
2: no, anzi quando abbiamo visto l'impennata del video sulla confessione non ci credevamo neanche noi, ma già all'inizio non pensavamo, detto no, lo facciamo, ho detto beh, qualcuno oltre quelli che non ci conoscono ci ascolterà, è già qualcosa, però in realtà poi è venuta da sola una crescita che non ci aspettavamo e ci ha sorpreso, ci ha colpito. Poi sai, è bello quando ti scrivono le persone che ti dicono, poi tu devi sempre dirti servo inutile e andare avanti, come ci insegna la Santa Madre. Però è bello quando ti scrivono certe persone, dicono sono da due mesi in ospedale, sto affrontando un periodo di buio, stasera avevo proprio bisogno di sentire queste cose in un certo modo, perché noi abbiamo comunque quel modo di dire, di parlare di contenuti di fede importanti, di domande anche sulla vita che prima o poi ognuno si fa, in quel modo un po' scherzoso, giocoso, cercando appunto di non appesantire chi ascolta, ma di dare un taglio leggero, fresco, ma tale che dei contenuti importanti rimangano senza poi aver dato la sensazione di aver appesantito le cose.
0: Molte volte sui social io mi sento dire che i social rischiano di banalizzare la fede, di presentare una fede all'acqua di rose, no? Mm-hmm. Ma secondo voi possono diventare davvero uno spazio profondo?
1: Allora, secondo me sì, è ovvio che poi ogni mezzo di comunicazione, tu sei espertissima su questo, ma ogni mezzo di comunicazione ha i suoi limiti, evidentemente. Dico la mia esperienza, per me sarebbe veramente limitante se noi facessimo la nostra opera di evangelizzazione solo sul mezzo dei social. Però, come dicevamo anche prima, è come un continente inesplorato dove il missionario non può dire non sono presente lì. Cioè quando hanno scoperto l'America o si sono spinti in Cina, in Giappone nel XVI secolo, i missionari hanno detto beh c'è un nuovo continente, noi ci andiamo a evangelizzare, quindi quello sicuramente è un luogo in cui essere, non può essere il tutto, no? Abbiamo parlato dei sacramenti, si può parlare dei sacramenti sui social, però a un certo punto i sacramenti uno deve andare a riceverli e non si può fare per telefono, quindi è qualcosa che secondo me è complementare, ecco, direi così. Poi dico un'ultima cosa se posso, a volte noi veniamo anche un po' non rimproverati, però non tutti capiscono il modo scherzoso di trattare di argomenti seri, no? Quello che cerchiamo di fare noi, finora ci siamo riusciti, non siamo ancora stati scomunicati, è di dire le cose oggettive, cioè col tono un po' non moralista, non accusatorio, non pesante, però dal punto di vista del contenuto stare proprio dentro quello che la Chiesa da sempre insegna. E molta gente lo apprezza in realtà, qualcuno non lo capisce, ma non sai quanta gente ci ha ringraziati, per esempio, del video della confessione. Io non penso che sia un caso che tutto è partito da lì. Perché molta gente ci ha detto io ho vissuto la confessione come una tortura in qualche momento della mia vita, e vederne parlare come qualcosa che invece è liberante è qualcosa che mi ha cambiato, quindi penso che anche un certo stile possa aiutare in realtà.
2: Sì, cerchiamo di parlare di cose che magari noi diamo per scontate, noi che viviamo a contatto, però magari la gente si chiede, non sono così scontate, cioè magari c'è qualcuno che si fa delle domande da tanto tempo e non ha magari a volte non c'è il coraggio, poi a volte c'è un autolimite nel chiedere una cosa, una forma di timidezza, di insicurezza, ecco. E in questo modo, e poi un'altra cosa che ci tengo a dire, che abbiamo detto anche in una puntata, il nostro tono non banalizza mai il tema, cioè il tema rimane quello che è, spesso lo scherzo si basa su una forma di autoironia, oppure ci prendiamo un po' in giro tra di noi se c'è confidenza. Sì. Quando c'è l'ospite che abbiamo conosciuto quella sera ci limitiamo a noi.
0: Voi avete fatto questa serie parlando di Eucaristia, di confessione, e hai detto che ha avuto dei riscontri forti anche delle persone fuori, no? Quali sono le domande più frequenti e anche forse possiamo dire inaspettate, no? Che la gente vi fa sui sacramenti?
1: Allora, direi che ci sono due tipi di domande, secondo me, poi Beppe tu correggimi se sbaglio. Alcune sono domande che partono dalla vita, cioè domande pratiche, che per esempio sulla confessione si chiedono come fare l'esame di coscienza, che non è banale, cioè cosa devo dire, come devo dirlo. Sono domande cioè che intercettano proprio un bisogno, oppure ma perché dovrei battezzare mio figlio quando non può scegliere, cioè queste cose qui. E quelle sono domande utili, pratiche, interessanti e forse le più importanti. Poi ci sono domande non meno interessanti che sono più teoriche, no? Cioè tante volte, anche a livello teologico, ci chiedono delle cose che io stesso, che sono abbastanza fresco di studi di teologia, però devo andare a guardarmi sui libri cosa diceva San Tommaso, cosa diceva il Concilio, perché effettivamente vanno proprio a chiedersi, no? Ma se una bambina non battezzata riceve l'Eucaristia, fa la comunione oppure no? Insomma, uno dice, vabbè, mi sembra che sia così, però devo andare a guardarlo. Quindi c'è proprio da un lato un interesse pratico, che penso sia il motore principale, dall'altro anche tanta curiosità, magari anche di non credenti lì, che però si chiedono, ma questi cristiani, no? cosa credono, dove vanno a parare con la loro dottrina? E tutte e due sono interessanti. Non so se tu, Beppe, hai altre cose da aggiungere su questo.
2: No, io mi trovo perfettamente d'accordo e noi cerchiamo sempre di metterci dal punto di vista di chi ci ascolta, per cercare di intercettare quelle che, appunto, come diceva Samu, possono essere le domande, i grossi perché, no? E cercando anche di trovare una maniera talmente diciamo alla portata di tutti, in modo tale che, appunto, chi ci ascolta va via dalla puntata, dal canale, con un contenuto che, diciamo, è riuscita a, come dire, a recepire, ecco, è riuscita.
0: Il sacramento della confessione, fra Giuseppe, guarda, questo è per te. Che ti prepari,
2: vado
0: proprio
2: via,
0: al sacerdozio. Vediamo se ecco, poi ecco. Il formatore ci dirà se sei
1: Facciamo
0: promosso o meno.
1: Facciamo l'esame in diretta, forza.
0: Tutti hanno ancora paura di sto sacramento della confessione, no? Forse è il sacramento che oggi più blocca le persone. Ma secondo te qual è la paura più grande che una persona può avere di questo sacramento e per quale motivo?
2: Allora, io credo che spesso sono costruzioni nostre, nel senso che poi sicuramente c'è lo zampino, ecco, diciamo, però molto spesso parte tutto da noi. Perché ecco, io che mi trovo un po' tra i due mondi in questo momento anche rispetto agli studi, posso dire che sicuramente c'è il timore di andare a dire qualcosa che il sacerdote non ha mai sentito, e noi abbiamo cercato di sfatare questo mito.
1: Sarà molto raro che ci
2: esatto.
1: riusciate.
2: Infatti guardavo Samu per avere il suo, e quindi credo che questa sia una delle prime forme di, ecco, di... Ma la paura, io non credo che sia proprio paura di andarsi a confessare, credo che vada riscoperto questo sacramento, mi permetto di dire questa cosa, vada un po' riscoperto questo sacramento e tocca un po' a chi ha la cura pastorale delle anime, quello di aiutare questa cosa. Cioè, secondo me il sacramento della confessione è, a me dicevano il noviziato, dovrebbe essere una festa, cioè dovresti essere contento di andare lì. E credo che un altro dei muri potrebbe essere anche il fatto di trovare lì un'altra persona, no? Cioè, credo che la maggior parte abbia questa obiezione di dire, ma lì non c'è un qualcun altro che mi ascolta. Ma forse è proprio quello, cioè è importante che ci sia una persona come te che sia lì, che abbia il ministero del sacerdozio e sia lì per poterti assolvere, darti la soluzione, ma non è tanto puntare alla soluzione quanto proprio il sacramento in sé che è importante, va riscoperto, io credo questo.
1: Anche perché il fatto che quella persona è come te implica, e questo l'abbiamo detto ad abbondanza, che quella persona anche lei ha bisogno di confessarsi. Cioè, a me fa sempre un grandissimo piacere quando noi sacerdoti ci confessiamo e la gente lo vede, perché magari prima di una liturgia penitenziale o di altro momento vede un sacerdote che va a confessarsi prima di assolverti, perché ti fa capire che lui non è un gradino al di sopra di te, lui è un povero peccatore esattamente come te, che ha ricevuto un ministero e poi lo eserciterà, però lo esercita da peccatore perdonato, come diceva Papa Francesco. Cioè, quello è, secondo me, di una potenza visiva vedere un sacerdote che si confessa, che a me commuove e secondo me è educativo anche per il popolo di Dio. Quindi, sacerdoti, confessiamoci.
0: Prima di dare la linea alla regia e poi tornare a parlare con voi, Padre Samuele, se dovessi spiegare in parole semplici, sì, una persona che non si confessa da anni, perché deve riscoprire questo sacramento e qual è la bellezza?
1: Io direi molto rapidamente, perché certi pesi non è necessario che li porti tu. È venuto uno a portarli per te, devi solo affidarglieli. Ed è lui che è lì che aspetta, quindi cosa aspetti?
0: E allora con questa chicca di Padre Samuele diamo la linea a Daniele Giorgi.

pace. Tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene così come sono.

0: 16:31, siamo ancora in diretta con Padre Samuele e Fra Giuseppe, Carmelita Niscalzi, che si prendono sui social, loro gestiscono questo podcast Carmelitanza, e con loro continuiamo a parlare di fede. E dopo aver parlato dei sacramenti, adesso parliamo di un altro ciclo che loro stanno affrontando nel podcast Carmelitanza, che è il ciclo sui vizi capitali. Ma perché Padre Samuele parlarne oggi? Non è un linguaggio, molti dicono, forse antico, secondo te?
1: Proprio perché è un linguaggio antico. Come dicono alcuni sacerdoti di cui ho molta stima, nella Chiesa questo si chiama tradizione, no? Non esiste il copiare nella Chiesa, si chiama tradizione. E noi attingiamo ai tesori che ha la Chiesa anche a partire proprio dall'esito che ha avuto la puntata sulla confessione, perché poi da lì, come sempre, dai commenti, dalle domande che ci arrivano, nascono nuove domande, nuovi filoni. E molta gente ci ha chiesto come preparo la confessione, cos'è il peccato, cosa devo confessare. E allora, quasi naturalmente, anche sul suggerimento di alcuni amici che ci ascoltano e che ci danno di solito le idee più belle, abbiamo detto: beh, facciamo i vizi. Noi abbiamo tante letture, abbiamo letto il libro di Don Fabio Rosini, insomma, è un filone che a me soprattutto appassiona molto, e poi li ho un po' contagiati, quindi è partito questo filone anche in chiave positiva, direi, cioè non vuole essere qualcosa di mortificante o di voler vedere peccato dappertutto, vuole anche avere la pretesa di dire come volgere al bene le nostre tendenze cattive, no? L'ira, l'invidia, tutte queste dimensioni qui.
0: Qual è il vizio, Fra Giuseppe, che è più diffuso oggi secondo te?
2: Ma io non sono la persona più indicata.
1: ti imbocco io.
2: No, ma scherzavo, cioè io ho un'idea in realtà. È un po' quello che ha detto, che abbiamo già detto, è, diciamo, come cappello dei vizi, ecco, non magari il più, però come cappello potremmo dire l'avarizia, l'avevamo già detto già nel contenuto.
1: Che poi si traduce in tante altre cose, no? Diventa come una radice di una pianta. Anche l'invidia è il concime di questi vizi, no? Perché in epoca di social quello che io vedo degli altri, che poi bisogna vedere se è autentico o molto più spesso è costruito, addirittura totalmente inventato dall'intelligenza artificiale, è una vita che non può non spingermi a dire: anch'io la voglio così perfetta, patinata, sempre giovane, sempre in vacanza. Quindi l'invidia è un vizio che è molto insidioso e che poi ne fa nascere altri anche come accumulo, no? Di cui l'avarizia, come dicevo.
2: E poi una cosa che ho notato che c'è proprio la tendenza a paragonarsi agli altri, che proprio veramente sembra, come qualcuno l'ha definito, l'algoritmo dell'infelicità, il continuare a paragonarsi agli altri e essere quindi distratti dalla propria realtà, dalla propria relazione con Dio, con gli altri, con se stessi e con la realtà, quindi. E mi sembra proprio che sia quello qualcosa che noi non ci poniamo un obiettivo così alto, ma andrebbe disinnescato un po' quello.
0: Un minuto, un consiglio concreto per iniziare a lavorare sui propri vizi.
1: Oltre ad ascoltare Carmelitanza, a farsi aiutare. La vera differenza nella vita spirituale non è tra chi è coraggioso, forte, ascetico o santo, naturalmente, ma tra chi ha l'umiltà di farsi aiutare da qualcuno di affidabile, ovviamente, nella libertà più totale, però farsi aiutare, direi di così, dalla Chiesa.
0: E allora il nostro tempo sta scadendo, però invitiamo i nostri radioascoltatori poi a seguirvi, ad ascoltare Carmelitanza. Certo. Chi ci dà le indicazioni dove lo troviamo?
2: Lo troviamo su YouTube, basta scrivere Carmelitanza oppure Frati Scalzi della provincia Veneta. E, ecco, si trova
1: Spotify
2: tutto.
1: Anche
2: Spotify, uno preferisce, sì. Come uno preferisce.
0: Io vi ringrazio per essere stati
1: grazie
0: con noi.
1: Grazie a te, buona missione.
0: Grazie.
3: Io non lo so quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane. Io non lo so che cosa ci

0: 16:38, siamo ancora insieme in questo programma pomeridiano Dritti al Cuore. Io sono Sora Emanuela e adesso continuiamo e parliamo di affido familiare, una realtà fondamentale ma ancora poco conosciuta, che offre a tanti minori in difficoltà la possibilità di crescere in un ambiente familiare accogliente. E oggi vogliamo farlo insieme a Cristina Di Pietro, presidente dell'associazione Amici Casa Famiglia Salesia, impegnata da anni nel sostegno e nell'accompagnamento delle famiglie affidatarie, e con suor Tiziana Bortoli, responsabile della casa famiglia, che vive quotidianamente questa esperienza accanto a minori e famiglie. Benvenute.
1: Grazie. Buonasera.
0: Questa occasione di cui vogliamo parlare oggi è perché l'8 maggio presso la parrocchia San Saturnino Martire qui a Roma, proprio venerdì, ci sarà un evento importante dal titolo L'affido familiare, il diritto di avere una famiglia. Volete parlarcene?
1: Sì, esatto. Buonasera di nuovo a tutti. Noi siamo una piccola associazione che nasce insieme alla Casa Famiglia Salesia. Stiamo per compiere 10 anni. E in questi 10 anni siamo un po' cresciuti anche come consapevolezza del nostro ruolo. Quindi arriviamo a questo piccolo traguardo con l'organizzare l'evento che lei ha citato, Sora Emanuela, cioè venerdì vi aspettiamo a San Saturnino, appunto, per parlare del tema dell'affido. Noi in realtà cerchiamo di sostenere con una vicinanza, un volontariato diretto e di vicinanza, organizzando eventi, organizzando iniziative di sostegno, cerchiamo di sostenere la casa famiglia di cui è responsabile suor Tiziana Bortoli, che poi ascolteremo. Ma la permanenza dei minori nella casa famiglia è temporanea e dopo la casa famiglia il percorso prevede idealmente il ritorno nella famiglia di origine, perché questo è quello che ci dicono le convenzioni, le leggi in vigore, ma in alternativa si va a finire in una famiglia affidataria. Purtroppo ci siamo resi conto che oggi famiglie affidatarie ce ne sono sempre meno, ma forse proprio perché c'è ignoranza su questo tema. Non si sa cos'è l'affido, non si sa quale percorso seguire per diventare genitori affidatari. E noi vogliamo, come dire, dare un po' un pizzicotto alla nostra comunità territoriale per metterli al corrente e informarli di questo, vedere se ci sono possibilità che qualcuno si avvicini a questo tema.
0: Quando parliamo, Cristina, di affido familiare, di cosa parliamo e in che cosa l'affido familiare si differenzia dall'adozione?
1: Questo bene spero verrà in luce in occasione dell'evento, perché noi abbiamo proprio chiamato a parlare alla comunità un giudice per i minori e degli esperti del settore, responsabile delle case famiglia, un responsabile di un'organizzazione che si occupa di accompagnare i genitori affidatari. Avremo testimonianze, quindi lo vedremo, ma in realtà la differenza è fondamentale. Secondo me, da quello che io mi è parso di capire, c'è un maggiore desiderio di genitorialità da parte di chi desidera adottare un bambino, vuole che sia suo figlio. L'affido è un gesto di amore puro, perché tu accogli nella tua famiglia, in mezzo ai tuoi figli eventualmente, un minore in difficoltà e gli offri quel contesto che le condizioni della sua vita, il disagio che ha vissuto, gli hanno negato. Quindi gli offri una vita serena in un contesto proprio familiare che gli manca.
0: Ci sono dei pregiudizi e quali sono anche le paure più comuni che quando una persona parla di affido?
1: Ci sono pregiudizi sempre dovuti, secondo me, alla mancanza di informazione. Ci sono pregiudizi nei confronti dei servizi sociali, che sono quelli preposti a intercettare queste situazioni di disagio. Adesso non voglio, per carità, richiamare, ma pensate alla polemica, al clamore mediatico suscitato dalla famosa storia della famiglia nel bosco, e spesso i servizi sociali sono anche stati messi un po' sotto una luce, se vogliamo, un po' negativa. C'è questo pregiudizio, e c'è il pregiudizio del pensare che questo bambino poi va via dalla tua casa. Questo secondo me è il

0: ostacolo, invece dovrebbe essere proprio il contrario, dovrebbe essere un incentivo, perché si crea una famiglia allargata, si mantengono i rapporti con la famiglia d'origine, se possibile, e addirittura l'affido può essere trampolino per un percorso agevolato che può portare anche all'adozione. Quindi, se vogliamo, è anche un modo di superare quella corsa ostacoli amministrativo-burocratica che a volte scoraggia dall'intraprendere la strada dell'adozione.
1: Suor Tiziana, lei è la responsabile di questa casa famiglia.
2: Sì.
1: E dal suo punto di vista, cosa vuol dire davvero accogliere un minore?
2: Sì, tanto buonasera anche da parte mia. Allora, accogliere, secondo me, e anche secondo chi vive con questa esperienza, è aprire la mente, il cuore, la casa, il tempo, perché il minore possa abitarli e sentirsi in relazione prima di tutto. Far respirare aria buona, far sperimentare la bellezza, la bontà, la cura, l'attenzione, l'unicità del suo essere in modo particolare. Quindi accoglierli, si parte proprio dalle cose più semplici, come avere cura di una casa bella, pulita, un cibo curato, gustoso, di qualità, una cameretta accogliente, i giochi, il colore, la musica. E tutto questo viene avvolto da tanta presenza, perché questo bambino, questo minore, si senta visto. Perché chi arriva dal disagio arriva da una situazione in cui c'erano tutt'altri interessi e non il primo interesse verso il figlio. Quindi questi bambini sentono una forte carenza affettiva, hanno dei vuoti abissali che noi cerchiamo di colmare per quanto è possibile, ecco, anche con questa attenzione.
1: Che tipo di famiglia può diventare affidataria?
2: Allora, quello che ho detto ora è lo stile che noi abbiamo, è ciò che noi compiamo quotidianamente, ma è perfettamente aderente anche a quanto una famiglia può effettivamente vivere, perché siamo sulla stessa dimensione. Quindi anche da parte di una famiglia ci deve essere questa apertura, cioè proprio a spalancare la propria mente perché possa entrare nel mio pensiero, a spalancare un cuore, spalancare la casa, il tempo. Ecco, quindi qualunque famiglia può fare questo, ovviamente se non ha altre preoccupazioni, altre problematiche, altre situazioni di difficoltà. Per esempio, faccio l'esempio, proprio stamattina parlavo con una mamma di una scuola e mi diceva: in questo momento per me è faticoso perché ho i genitori anziani, ho bambini piccoli, però dentro di me sto coltivando questo desiderio di poter dare un po' del mio tempo, del tempo della mia famiglia, della mia casa, della mia realtà, per accogliere qualcuno nel futuro.
1: Esiste una famiglia, possiamo dire, perfetta, la famiglia
2: ideale?
1: No,
2: lo sapete già che non esiste. È perfetta nel momento in cui è imperfetta, possiamo dire, no? Perché il motivo è anche molto chiaro. Noi accogliamo bambini che vengono da disagi gravissimi, ho avuto esperienze veramente drammatiche, traumatiche, che non è facile, diciamo, lenire e far digerire. Quindi se noi siamo perfetti, ci mettiamo dentro noi come casa famiglia, ma anche le famiglie affidatarie, se siamo perfetti loro si sentiranno ancora più imperfetti, ancora più inadeguati, ancora più in difficoltà. Invece noi, per esempio, lo sperimentiamo quotidianamente, loro si sentono a loro agio nel momento in cui tu condividi anche le tue difficoltà, i tuoi limiti, le tue fatiche, anche quei tuoi piccoli traumi che puoi avere avuto, no? Quante volte ci mettiamo lì a raccontare: ma lo sai che anch'io da piccolo, e loro ti chiedono. Quindi anche la famiglia affidataria nell'esperienza quotidiana normale di una vita che ha alti e bassi, che ha delle gioie e dei dolori, è il contesto perfetto perché un bambino si possa sentire, tra virgolette, normale.
1: E Cristina, ritorno a lei. Per chi ci ascolta e vuole informarsi, qual è il primo passo per potersi avvicinare all'affido?
0: Intanto venire al nostro piccolo convegno venerdì pomeriggio a San Saturnino, perché cercheremo proprio di anche fornire del materiale informativo per sapere come orientarsi e da che parte cominciare. Di solito sono i servizi sociali del proprio municipio, ma non voglio anticipare.
1: Non vogliamo spoilare. Allora l'8 maggio ci sarà questo incontro sul tema dell'affido presso la parrocchia San Saturnino Martire nel quartiere Trieste a Roma.
0: Posso ringraziare il parroco Riccardo Reyes che ospita questo evento, che ha tanto partecipato con interesse alla sua preparazione e che fra l'altro è il vicepresidente dell'associazione, quindi fa parte del consiglio direttivo, quindi è molto coinvolto. Io ringrazio per quello che fa per noi.
1: E allora invitiamo i nostri radioascoltatori e quelli che ci stanno seguendo poi a partecipare a questo evento, che sicuramente sarà una cosa molto importante, che aprirà la mente di tutti e per poter anche vedere questa nuova realtà che l'affido familiare oggi è una realtà che credo molto importante e di cui c'è tanto bisogno. Vi ringrazio per essere stati qui con noi.
2: Noi ringraziamo te, Sor Emanuela. Prega per noi e per i nostri piccoli in particolare. Grazie.
1: Grazie. E do la linea alla regia e vi aspetto il prossimo mercoledì alle 15.05.

0: Alexa, metti Radio Vaticano.
1: Aspetta, aspetta. Ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue. Social, radio, podcast. Sono solo qui. Su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
2: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.

0: Cari amici ascoltatori di Radio Kolbe Campania, in diretta dalla Basilica Inferiore di San Francesco in Assisi, trasmettiamo la celebrazione della Santa Messa. Affidiamo al Signore, attraverso l'intercessione di San Francesco, tutte le intenzioni che oggi avete inviato attraverso i vostri messaggi. Buona preghiera a tutti!
1: Iniziamo la Santa Messa con il canto a pagina 50.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo. O Dio che ami l'innocenza e la ridoni a chi l'ha perduta, volgi a te i cuori dei tuoi fedeli, perché liberati dalle tenebre non si allontanino mai dalla luce della vera fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni alcuni venuti da Antiochia dalla Giudea insegnavano ai fratelli: se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati. Poiché Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Essi dunque, provveduti del necessario dalla Chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e riferirono quali grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro. Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei che erano diventati credenti, affermando: è necessario circonciderli e ordinare loro di osservare la legge di Mosè. Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema. Parola di Dio. Andremo con gioia alla casa del Signore. Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Andremo con gioia alla casa del Signore. Gerusalemme è costruita come città unita e compatta. È là che salgono le tribù del Signore. Andremo con gioia alla casa del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Chiedete pace per Gerusalemme, vivano sicuri quelli che ti amano. Andremo con gioia alla casa.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera, e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». Parola del Signore.

Gesù oggi si presenta a noi attraverso questa immagine della vite, quella vera, quella che coltivata dal Padre porta frutto, frutto che, come sentiremo nei prossimi giorni, è l'amore, l'amore al Padre, l'amore ai fratelli. E ci coinvolge, ci rende protagonisti di questa immagine, invitandoci ad essere tralci di questa vite, a vivere della linfa che Lui porta, anzi a portare noi stessi i frutti della vite. È quanto il padre agricoltore, si aspetta. Questo portare frutto dà senso al nostro esistere, dà pienezza alla nostra vita. Perché questo accada, nel brano ci vengono evidenziate due azioni. Una è quella del Padre, un gesto che riceviamo gratuitamente, che pota perché i tralci possano portare ancora più frutto. Pota ciò che è secco dentro la nostra vita, pota quello che è arido, quello che sa di morte dentro la nostra esistenza, ma pota anche attraverso appunto la parola del Figlio, come abbiamo sentito, come lascia intravedere il Signore nelle sue espressioni. Pota perché andiamo all'essenziale della nostra vita, perché ci cogliamo come figli amati, figli capaci di amare a propria volta anche i fratelli. Con che cosa pota questo padre, questo agricoltore? Lo fa con la parola di Gesù stesso, con la stessa parola che Gesù ci offre, ci dà ogni giorno. È lì che ci aiuta appunto ad andare all'essenziale. Tuttavia, perché questa parola possa essere efficace, Gesù ci invita a rimanere in Lui, a dimorare, a stare di casa, un verbo che viene ripetuto nel brano ben 7 volte. Dove uno sta di casa? Dove? Ecco, uno sta di casa dove ama, dove ha il cuore. Un invito dunque ad avere il cuore nel Signore. Come? Non basta dire di amarlo, significa invece fare ciò che Lui dice e fa, colorare la nostra vita di Lui. Non si tratta di sforzi straordinari, ma di piccole scelte quotidiane, ripetute. Si tratta di quell'uscire da noi stessi, superare i nostri egoismi, appunto, quotidiani, piccoli gesti di attenzione, sono i gesti concreti con cui appunto usciamo da noi stessi. Sono gesti, come dicevo appunto, quotidiani, ripetuti e per questo vitali, vitali come il ritmo del respiro, come il battito del cuore.

0: Dio nostro Padre è glorificato quando noi portiamo molto frutto. Preghiamolo con fiducia dicendo:
1: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, perché innestata in Gesù Cristo, fondi la sua efficacia pastorale non su mezzi umani, ma sulla preghiera e sulla fiducia in te, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per le comunità cristiane che vivono al loro interno conflitti e tensioni, perché sappiano attingere dalla comunità apostolica lo stile per compiere scelte di unità, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i popoli che soffrono la fame, perché trovino solidarietà da parte dei paesi ricchi della terra, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per chi soffre nel corpo e nello spirito, perché riceva consolazione dalla tua presenza e dalla vicinanza dei fratelli, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi che siamo impegnati nell'edificazione del Regno di Dio, perché rimaniamo profondamente uniti in Gesù Cristo, dal quale dipende ogni fecondità, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: O Padre, che sei vignaiolo e che ci rendi sempre più innestati alla vera vite del tuo Figlio Gesù, fa che non ci sottraiamo alle necessarie purificazioni per una maggiore fecondità di bene. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.
3: Canto a pagina 184.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro Avvocato. Immolato sulla croce più non muore e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri, i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Padre agricoltore che ci porta attraverso la parola di Gesù, il suo corpo presente in mezzo a noi, gli chiediamo ora con le parole che Gesù stesso ci ha insegnato di portare frutto nella nostra vita. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debiti. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci.
1: Sì, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria di
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
1: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo.

0: Preghiamo. Esaudisci, o Signore, le nostre preghiere, perché la partecipazione al mistero della redenzione sia per noi aiuto nella vita presente e ci ottenga la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto a pagina 113.

Cari amici ascoltatori di Radio Kolbe Campania, in diretta dalla Basilica Inferiore di San Francesco in Assisi, abbiamo trasmesso la celebrazione della Santa Messa. Carissimi amici di Radio Kolbe Campania, la nostra emittente radiofonica comunitaria francescana ha urgente bisogno di aiuto per poter continuare a effondere in semplicità e letizia la bella notizia del Vangelo, attraverso il messaggio francescano che quotidianamente offriamo nel palinsesto radiofonico. Sono 10 gli impianti di antenna, dislocati in 3 regioni, Campania, Basilicata e Puglia. Tali impianti necessitano manutenzione costante e spese di apparati tecnici sempre rinnovati. Se volete dare un vostro contributo, vi invitiamo a mettervi in contatto, telefonando ai frati francescani al numero 335-69-200-33. Il buon Dio vi ricompensi.

0: State ascoltando Radio Colbe.
1: Dalle frequenze di Radio Colbe vi invitiamo a seguire il mese di maggio dedicato a Maria, riflessione a cura del cardinale Angelo Comastri.

ritorniamo nella piccola casa di Nazareth e sostiamo ancora davanti al prodigio del sì pronunciato da Maria. Maria è nella sua casa, la casa di tutti i giorni, la casa dove lei viveva abitualmente, in semplicità e povertà. Un giorno le appare un angelo e l'angelo consegna a Maria una notizia che avrebbe impressionato chiunque. Dice a Maria: Dio stravede per te, conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, è chiamato figlio dell'Altissimo, siederà sul trono di Davide suo padre e il suo regno non avrà mai fine. Maria, nel sentire queste parole, poteva dire: ma che garanzia ho? Se io poi, appena tu esci, dico agli altri che mi è apparso un angelo e ho concepito un figlio, cosa penseranno? Maria poteva chiedere mille garanzie. Maria si fida. È il sì che ha cambiato la storia. Davvero Maria è la donna di fede. E dice con estrema semplicità, poteva usare mille parole. Invece Maria trova soltanto queste parole. Eccomi, sono la serva del Signore. Addirittura la parola greca scritta da San Luca vuol dire sono la schiava, dule. Sono la schiava del Signore. Avvenga. Cioè io mi fido totalmente di Dio. Pensate, Giorgio La Pira una volta venne interrogato, e era un fervente cristiano, sindaco di Firenze, ancora noto, ancora ricordato da tanta gente, gli posero questa domanda: secondo te, in poche parole, ad una persona che non conosce il cristianesimo, come glielo potessi dire in poche parole? Cos'è il cristianesimo? La Pira rispose: è il sì di Maria con le sue conseguenze. Una bellissima definizione per dire che quel sì ha cambiato la storia. Pensate, Giovanni Paolo II, un uomo innamorato di Maria, un giorno disse: mai tanto dipese come allora dal sì di una creatura. Ed è vero, quello è un sì che ha avuto conseguenze enormi. E San Francesco d'Assisi ci riferisce, il suo biografo Tommaso Lascelano, Francesco d'Assisi circondava Maria di tanta attenzione, di tanta devozione, perché con il suo sì ha reso nostro fratello il figlio di Dio, ha reso nostro fratello il figlio di Dio, cioè gli ha aperto la strada per entrare nella famiglia umana e salvarci. Tutto è partito da quel sì. Ma vorrei aggiungere, è bene che noi guardiamo quel sì, lo guardiamo con tanta stupore, con tanta ammirazione, con tanta gratitudine, ma non dimentichiamo che ognuno di noi deve dire il suo sì. Ad ognuno di noi, in modo diverso, Dio manda all'angelo a chiederci una cosa.

collaborazione. Madre Teresa diceva sempre: anche una goccia di acqua pulita rende più pulito il mare, e anche una goccia di bontà rende più buono il mondo. Ebbene, non manchi questa goccia, non manchi il nostro sì. Mentre ammiriamo e ci meravigliamo del sì di Maria, ricordiamoci che Dio aspetta anche il nostro piccolo sì, e anche questa piccola goccia è importante nel piano della salvezza.

Dalle frequenze di Radio Colbe avete seguito il mese di maggio dedicato a Maria, riflessione a cura del cardinale Angelo Comastri.

0: dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre,

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti,
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della città santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,

0: nostro pane quotidiano.
1: E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
4: Amen.

0: Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Quinto mistero gaudioso. Il ritrovamento di Gesù tra i dottori della legge. Le famiglie che se lo potevano permettere si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Maria e Giuseppe erano tra costoro. Gesù aveva ormai 12 anni. Era l'età in cui i ragazzi facevano l'ingresso nella vita adulta. Per tale ragione ogni fanciullo si doveva sottoporre ad un esame sulla Sacra Scrittura e le tradizioni dei padri. La prova era presieduta dai dottori della legge. Dopo tale esame, a esclusione dei più ricchi che continuavano a studiare, i ragazzi iniziavano a lavorare a pieno titolo e potevano sposarsi. Terminata la festa, Giuseppe e Maria si incamminarono verso Nazareth, senza accorgersi dell'assenza del figlio. Le carovane erano composte da numerose persone. I ragazzi, sentendosi ormai adulti, erano soliti stare tra di loro. Inoltre, Gesù diceva sempre dove andava. Non aveva mai disobbedito ai genitori. Costoro, perciò, non avrebbero mai potuto immaginare che lui si potesse assentare senza avvisarli. Da parte sua, Gesù era così contento di stare nella casa del padre suo e di poter parlare di lui con i capi del popolo che non si accorse che i giorni passavano. I dottori avevano cominciato il dialogo con Gesù per valutarne la preparazione, come facevano con tutti i ragazzi della sua età. Tuttavia non ci volle molto perché si accorgessero che la sapienza del ragazzo era del tutto fuori dalla norma. Gesù esponeva i concetti più difficili con una semplicità disarmante. Essi non potevano sapere che egli voleva approfondire cosa le scritture dicessero di lui. Desiderava adempiere tutto ciò che il Padre, attraverso i profeti, aveva promesso a Israele. Per quanto i dottori si sforzassero di comprendere le scritture, c'era un velo che impediva loro di vederne l'unità. Tuttavia, quando Gesù parlava, era come se questo velo venisse loro tolto. Gesù conosceva il senso di ogni singolo versetto della legge e al contempo era capace di scorgere il disegno globale, l'amore. I dottori si adoperavano per capire come la legge andava applicata nelle singole situazioni della vita, mentre per Gesù non c'era nessuna distanza tra la scrittura e la vita. Egli non doveva sforzarsi di applicarla, perché la viveva nella sua pienezza. I sacerdoti erano orgogliosi che un figlio del loro popolo fosse così toccato dalla grazia di Dio. Il loro cuore era pieno di stupore al sentire il ragazzo spiegare il significato dei libri sacri. Nel frattempo, i genitori si accorsero dell'assenza del figlio. Maria ebbe un tuffo al cuore. La paura le si dipinse sul volto. Le tornò in mente la profezia di Simeone: anche a te una spada trafiggerà l'anima. Una voce demoniaca la accusava di non essere stata in grado di accudire il ragazzo. Come aveva potuto non accorgersi della sua assenza? Più questi pensieri affollavano la sua mente, più pregava l'Altissimo per l'incolumità del figlio. Giuseppe non aveva mai visto Maria così spaventata. Non trovava le parole per confortarla. Decisero di tornare immediatamente a Gerusalemme. Giunti nella capitale, Maria e Giuseppe si recarono a casa dei parenti che li avevano ospitati, sperando che Gesù si fosse fermato presso di loro. Niente. Maria sprofondava nell'angoscia. Si diressero al tempio. Il sole spaccava le pietre e sembrava togliere le ultime forze che erano rimaste ai genitori. Fecero la descrizione del figlio ad alcuni dottori della legge. Costoro risposero che era giunta loro voce di un ragazzo che già da qualche giorno discuteva con i sacerdoti, lasciandoli stupefatti con le sue risposte. Si diressero di corsa all'interno del tempio, dove sapevano che si tenevano gli esami per i ragazzi, e videro Gesù che discorreva tranquillamente con i dottori della legge. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo». Maria scoppiò a piangere. Tutta la tensione che aveva accumulato nei giorni d'angosciosa ricerca di colpo veniva meno. Giuseppe rimase in silenzio, senza sapere cosa dire. I dottori si spesero in complimenti per i genitori che avevano educato così bene Gesù. Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero le sue parole. La coscienza di Gesù era un mistero senza fondo. Neppure suo padre e sua madre, che vivevano con lui, potevano scandagliare le profondità di tale mistero. Le sue parole e le sue azioni sarebbero sempre nate dall'ininterrotto dialogo col padre. «Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Con questa risposta, Gesù dimostrava di essere una cosa sola col padre e di esserne già pienamente consapevole. In questo episodio evangelico è nascosto un profondo insegnamento per ogni genitore. La vocazione dei figli è un mistero cui essi hanno accesso solo in parte, soprattutto quando i figli sono chiamati ad una dedizione totale a Dio. Esiste una zona segreta tra loro e il padre in cui nessun genitore può entrare. Quello è il santo dei santi. I genitori si devono fermare sulla soglia. Non si devono stupire che ci siano dei misteri nella vita dei figli che loro non possono comprendere. Neanche a Maria fu concesso di comprendere il gesto del figlio. Ogni persona porta in sé un mistero che solo il padre conosce. Persino nell'eternità ognuno di noi conserverà il suo mistero. Accanto a questo mistero la scrittura ce ne dischiude un altro. Gesù partì dunque con loro, riferisce l'evangelista Luca, e tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. Non smette di stupirci che il figlio di Dio, che ha appena manifestato la sua indipendenza dai genitori, stia loro sottomesso. Lui, che cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini, rimaneva loro subalterno. Lui, la cui sapienza superava infinitamente quella di Salomone, che era destinato a governare con potenza e gloria tutte le nazioni, stava sottomesso a due persone povere del popolo. L'esempio di Gesù ci spalanca il cammino affascinante dell'umiltà che ci rende simili a Cristo. Solo attraverso l'umiltà possiamo imparare a vincere in noi l'orgoglio, radice di tutti i mali.

Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

0: Dalle frequenze di Radio Kolbe Campania vi invitiamo a seguire la recita di Compieta, da una realizzazione della Conferenza Episcopale Italiana. Buona preghiera!
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso.
2: Per la tua giustizia, salvami. Porgi a me l'orecchio. Vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva. Tu sei la mia roccia e il mio baluardo. Per il tuo nome dirigi i miei passi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Mi affido alle tue mani. Tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. Gloria al Padre e al Figlio e allo

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
2: Dal profondo a te grido, oh Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
3: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
2: Io spero nel Signore. L'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore, più che le sentinelle, l'aurora.
3: Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dal profondo a te grido, o Signore.
1: Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira, e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore,

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Dalle frequenze di Radio Colbe Campania avete ascoltato la recita di Compieta, da una realizzazione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: Tutti, good morning, buenos dias, bonjour, guten morgen.
1: La pace sia con tutti voi.
2: Hope today.
3: E buongiorno, buongiorno care amiche, cari amici della Radio Vaticana, bentrovati da Marina Tomarro. Questa è Pop Today, il programma in cui vi raccontiamo la giornata di Papa Leone. Oggi è 5 maggio, cari amici, siamo ai primi giorni di questo mese di maggio, un mese che è dedicato, secondo la tradizione religiosa popolare, proprio alla Vergine Maria, alla Madonna Maria. E allora oggi ho deciso di fare una puntata speciale, una puntata che dedichiamo proprio a lei, alla Madonna, alla Madre di Dio, e ascolteremo quelle che sono le parole di Papa Leone dedicate alla Madonna, e poi racconteremo anche in che modo Maria è stata celebrata nella letteratura, nel cinema e nell'arte, e andremo a Santa Maria Maggiore, la Basilica Mariana, Basilica Pontificia Mariana per eccellenza a Roma, dove c'è l'icona della Salus Populi Romani, tanto amata da Papa Francesco, tanto da decidere di essere lì, di rimanere lì con lei quando è andato in cielo, e infatti è lì che possiamo andare a salutarlo. E racconteremo quali sono le iniziative di questo mese di maggio dedicate proprio alla Vergine Maria, perché quella basilica delle tradizioni antiche che risalgono addirittura al 1200, ma le scopriremo poi insieme. Ma questa puntata non sarò sola, perché almeno per la prima parte avrò con me un ospite d'eccezione. Avrò con me il direttore dell'Osservatore Romano, Andrea Monda, che ci racconterà la figura di Maria anche attraverso gli occhi della letteratura. E allora partiamo con il primo brano e poi andiamo insieme in questo cammino con Maria.

0: E allora partiamo proprio da questo Magnificat di Mina per iniziare a parlare, a fare questo viaggio mariano in questo mese di maggio. E allora prima di tutto do il benvenuto ad Andrea Monda, direttore dell'Osservatorio Romano.
1: Grazie a voi.
0: Allora Andrea, vogliamo partire proprio dal Magnificat di Mina a questo punto.
1: Sì, si dice a Roma tanta roba.
0: Sì.
1: No, ma soprattutto per il testo, oltre che la voce incantevole, ovviamente, di questa grandissima artista che Mina. No, vabbè, il Magnificat è un testo che non finisce di stupirci, non finisce di sconvolgerci, questo dovrebbe almeno, perché c'è profezia, c'è dolcezza, c'è potenza. Tutto questo è racchiuso in Maria, no? E dici bene, fai bene a ricordarci che è il mese mariano, no? Il mese di maggio, il mese della Madonna, il mese di Maria, e penso che sia molto inscritto in questo pontificato, che casualmente, ma noi sappiamo che il caso non esiste, provvidenzialmente è iniziato l'8 di maggio, e l'8 di maggio, quindi a un anno dall'elezione, Papa Prevost, Papa Leone, ha scelto di andare a Pompei. Tradizionalmente c'è la supplica di Pompei l'8 maggio, e il Papa festeggerà, celebrerà questo suo primo anno di pontificato proprio fuori dal Vaticano, fuori da Roma, andando a Napoli e a Pompei. Mi sembra un bel segno, che ci dice anche qualche cosa. Tra l'altro che si iscrive in una lunga storia di papi mariani, se così si può dire. Pensiamo a Giovanni Paolo II, no? Totus tuus, tutta la sua devozione a Maria, ma anche sia Benedetto che Francesco erano fortemente devoti di questa nostra madre che sta nei cieli, ma che invece sta sempre con lo sguardo rivolto a noi, ai suoi figli. E mi sembra che Leone, da questo punto di vista, tenga viva questa tradizione. Molto. Bello questo, secondo me, questo tutti aspettavamo, insomma, il primo anno di pontificato, chissà cosa avrebbe fatto, e lui semplicemente va a Pompei a pregare e a supplicare la mamma di tutti, quindi siamo anche toccati, no? Dovremmo essere quantomeno, entriamo in un campo, in una dimensione, quella del cuore, no?
0: E
1: quando si parla di Maria, ed è giusto ogni tanto farlo, visto che
0: è vero.
1: Viviamo una vita che invece, insomma, spegne un po' questa dimensione, direi quasi affettiva, che però è fondamentale.
0: È vero. Tra l'altro il Papa, già domenica, al Regina Coeli, ci ha proprio invitato a pregare Maria. E allora io chiederei ad Alberto Giovannetti, al di là del vetro, che ringrazio per la regia, di mandare proprio questo pezzettino del Regina Coeli, anzi del post Regina Coeli, in cui il Papa ci invita per questo mese di maggio a pregare la Madonna.
2: È iniziato il mese di maggio. In tutta la Chiesa si rinnova la gioia di ritrovarsi nel nome di Maria, nostra Madre, specialmente a pregare insieme il Rosario. Si rivive l'esperienza di quei giorni tra l'ascensione di Gesù e la Pentecoste, quando i discepoli si ritrovavano nel Cenacolo a invocare lo Spirito Santo. Maria Santissima era in mezzo a loro, e il suo cuore custodiva il fuoco che animava la preghiera di tutti. Vi affido le mie intenzioni, in particolare per la comunione nella Chiesa e la pace nel mondo.
0: E allora Andrea, questo appello a pregare il Rosario. Il Rosario è una preghiera, è una preghiera antica, però è una preghiera che ha una forte attualità, una forte valenza.
1: Sì, è una delle preghiere per eccellenza del cristianesimo, del cattolicesimo in particolare, e proprio in questa sua ripetitività, no? Oggi si direbbe quasi un mantra, ci dice qualche cosa che contraddice la società contemporanea. Parlo della società occidentale. Sottolineo questa cosa perché sono stato anch'io di recente in Africa,
0: a seguito
1: di Papa Leone, e ho visto un altro mondo, perché poi questo nostro piccolo mondo, questo piccolo pianeta, la Terra, in realtà è ricca di tanti mondi, di tante realtà diverse. E in altre realtà che non sono quelle occidentali, l'idea della preghiera così ripetuta quasi con gemiti, direi gemiti inesprimibili, come diceva San Paolo, che diventa quasi una nota musicale, una nota di sottofondo, ci dice e contraddice qualcosa che invece non siamo più abituati a fare, no? Perché siamo travolti da un ritmo che noi stessi abbiamo impresso ma che ci è sfuggito di mano, per cui siamo tutti impegnati a fare, e la nostra vita è una sorta di agenda. La parola agenda in latino vuol dire le cose da fare, e riduciamo la nostra vita alle cose da fare. La preghiera e il rosario, con quella sua lentezza e lunghezza, ci dicono: spezza un attimino la catena. Tu non lo tieni conto, ma sei incatenato, sei in una catena, in una forma di schiavitù che ti sei autoinflitta. La preghiera e la preghiera del rosario, con questo continua a rivolgersi a una madre che ti accoglie, che ti accoglie e ti ascolta, e per una volta ti fa cadere dal piedistallo nel quale ti sei arroccato, e scioglie le tue difese, le tue barriere difensive. È bella quell'immagine a cui era molto devoto Papa Francesco, la Maria che scioglie i nodi.
0: Sì.
1: E vale sempre, no? È sempre Maria, la mamma è quella persona a cui tu puoi andare quando hai un nodo, perché molte volte la vita è fatta di nodi che si annodano, appunto, si intrecciano e si diventano quasi inestricabili, e poi piano piano quella tenerezza, no, materna, che ti fa sentire accolto, riconosciuto, stimato e ben voluto, scioglie così naturalmente, no, quei nodi. Allora ci vuole, insomma, che la Chiesa ricordi l'importanza della preghiera e del rosario. Secondo me sono la Chiesa Mater et Magistra, sono cose che dobbiamo di cui fare tesoro, ecco.
0: Sì. Tra l'altro il rosario io credo che sia anche un momento meditativo in cui hai possibilità di poter davvero, come dici tu, sciogliere dei nodi della nostra mente, il momento in cui ti stacchi proprio da quella che è la realtà a volte pesante che viviamo,
1: certo.
0: E quindi attraverso quella litania di Ave Maria che tu continui, in qualche modo hai anche una capacità magari di staccarti dalle cose negative e poi di guardarle con uno sguardo differente.
1: Uno dei problemi dell'Occidente oggi, che viene spesso detto dai sociologi, dai demografi, da tutte queste persone qui, che non ci sono più bambini. Ed è vero, ma quello che perdiamo non è solo forza lavoro ma appunto, se in un'ottica economica, sarebbe soltanto dire abbiamo perso delle risorse, ma risorse molto più grandi. Cioè è il bambino che se noi lo vediamo giocare, stare insieme a noi, il bambino fa tutto in maniera ripetuta, no? Ripete sempre le stesse domande, fa sempre le stesse cose, il gioco a oltranza, le filastrocche a oltranza, le litanie, come hai detto tu. Ecco, quella forza di quel bambino, quella tenacia, la perdiamo, non si sa perché. A un certo punto, crescendo, vogliamo emanciparci, ed è giusto, perché si cresce e si vive l'adolescenza, la giovinezza, eccetera, eccetera. Però c'è qualcosa che non va perso. E Papa Leone, abbiamo sentito le sue parole lì nel dopo Regina Celi, ha detto che Maria custodiva il fuoco. Un'immagine bellissima, potente, che è quello che stavo dicendo. Cioè noi dovremmo custodire quel fuoco che i bambini hanno e che spesso si disperde un po' in un'entropia della nostra crescita, perché diventiamo persone adulte serie e seriose purtroppo. Invece quell'allegria tenace dei bambini, che non mollano mai finché non ti stremano, lo dico da genitore, è formidabile. E la custodia del fuoco è un'espressione che non so se poi Papa Leone l'ha ripresa l'aveva citata tante volte Papa Francesco. A sua volta Papa Francesco la riprendeva da una definizione che diede il grandissimo compositore Gustav Mahler, definendo la tradizione. Quando parliamo di Maria, la tradizione è molto importante, però dobbiamo intenderci su cosa intendiamo per tradizione. Gustav Mahler dice a un certo punto: la tradizione non è la venerazione delle ceneri, ma la custodia del fuoco. E quindi quando Leone dice Maria custodiva il fuoco, no, che poi riprende l'immagine di Maria che serba nel suo cuore tutte queste cose, dice una cosa potentissima. Noi abbiamo una smania, no? La smania di Babele, la smania di conquistare il cielo, e perdiamo il mondo, e perdiamo la terra, e perdiamo questo fuoco che abbiamo, che ci abita, che è un dono, no? Perché siamo creature divine. Però dobbiamo custodirlo, è come la fede, no? È un fuoco, non a caso nelle chiese c'è sempre la candela accesa, sì, che sì, ci dice anche un po' l'immagine della fede. Va alimentata, va custodita. Certo. Il fuoco è quella cosa lì che è potentissima, ma anche fragilissima, proprio come un bambino.
0: E tu hai avuto modo di vedere da vicino questo fuoco alimentato anche in condizioni non facili, non semplici. Parlo dell'Africa, parlo dell'Angola, della
1: Camerun, mamma mia. Lì Angola è stato molto bello perché c'è stato un momento di rosario molto bello, esatto, per mamma Mishima.
0: Esatto, bellissimo. E allora proprio su quel santuario di mamma Mishima ti invito a tornarci, almeno idealmente, almeno con il pensiero, e chiedo ad Alberto Giovannetti di mandare l'inserto.
2: Queridos jovens, queridos membros de Legião de Maria, queridos irmãos, irmãos e irmãs,
0: cari giovani, cari membri della Legione di Maria, cari fratelli e sorelle, la Madonna ci chiede di lasciarci coinvolgere dai sentimenti del suo cuore per essere come lei operatori di giustizia e portatori di pace. Qui c'è un grande progetto in corso, la costruzione di un nuovo santuario che possa ospitare tutti quelli che vengono in pellegrinaggio. Specialmente voi, giovani, prendetelo come un segno. Anche a voi, infatti, la Madre del Cielo affida un grande progetto, quello di costruire un mondo migliore, accogliente, dove non ci siano più guerre, né ingiustizie, né miseria, né disonestà, e dove i principi del Vangelo ispirino e plasmino sempre di più i cuori, le strutture e i programmi per il bene di tutti. È l'amore che deve trionfare, non la guerra.
2: Né ingiustizie, né miseria, né disonestà. E onde os princípios do Evangelho inspiram e moldam cada vez mais os corações, as estruturas e os programas para o bem de todos. E o amor que deve triunfar, não a guerra.
0: É l'amore che deve triunfare, non la guerra, ci dice Papa Leone.
1: Assolutamente. Mi trovavo lì. Ed è stato un momento molto intenso, anche emozionante, e i canti mi hanno molto colpito, a un certo punto hanno cantato anche in italiano.
0: Sì, è vero.
1: Hanno
0: cantato
1: Immacolata e Vergine Bella, quando dice a un certo punto siamo peccatori ma figli tuoi, e vedere tutta questa popolazione in Angola, soprattutto i sacerdoti, cantavo in italiano, devo dire che mi sono anche commosso, è stato un momento molto sentimentale. Però il Papa parla di questi sentimenti che non rimangono tali, cioè sentimento, uno dice che bello, è bello parlare di sentimenti, ma il Papa sta parlando di realizzare opere concrete che toccano e cambiano, trasformano la società e la rendono più giusta e più pacifica. Perché non dobbiamo dimenticare, non possiamo relegare il momento religioso a un momento appunto sentimentale, a un momento privato, a un momento interiore, tutte cose belle, tutte cose importanti, ma che alla fine rimangono sterili se non producono trasformazione a partire dal proprio cuore e quindi anche dal cuore altrui, dal cuore di una comunità, di un popolo e di una società, e rendere e realizzare un mondo più giusto. C'è bisogno di questo. Noi siamo operatori della comunicazione, tutti i giorni ci informiamo e informiamo, e il rischio è che ci deprimiamo perché vediamo le tante storture, le tante ingiustizie che ci sono nel mondo, e le vediamo, le dobbiamo vedere proprio col cuore di madre, col cuore di Maria, piena di fiducia, no? Piena di fede, e quindi di capacità di incoraggiamento dei figli. Siamo peccatori ma siamo figli tuoi, e questa fiducia filiale non dovremmo mai perderla. Da qui l'importanza di tutti, come dicevo prima, anche i papi precedenti a Leone, di sempre chiudevano i discorsi con un riferimento, un rivolgersi a Maria. E la nostra compagna di strada è discreta, perché poi non è una mamma in picciona, l'ha fatta solo una volta a Cana e ha fatto bene, e ha fatto bene entrando un po' a gamba tesa e provocando anche un po' quella reazione un po' forte che ha Gesù, ma che poi la ascolta, obbedisce, diciamo, la mamma e trasforma l'acqua in vino. Noi dobbiamo trasformare la nostra vita, dobbiamo trasformare il mondo. Se il mondo lo lasciamo solo così com'è, siamo soltanto, come dire, spettatori passivi e alla fine conniventi, diciamo, in qualche modo, con quelle storture, con quelle ingiustizie che vediamo. Non possiamo passare la vita balconeando, diceva Papa Francesco, rimanendo sul balcone. Sì. Questo discorso a Mamma Mushima, bellissimo, sì, alla termine di un rosario, non è stato, come dire, soltanto appunto un momento così sentimentale dopo un momento di preghiera, è stato un invito continuo a impegnarsi, no? Sì. A rimboccarsi le maniche e a darsi da fare. E con l'aiuto di Maria penso che i cristiani lì e nel mondo, perché tutto il mondo ha visto questo viaggio del Papa in Algeria, Camerun, Angola, Guinea Equatoriale, e spero sia stato toccato, perché si inizia così, no? Quando il tuo cuore viene toccato, viene trafitto, è lì che comincia la trasformazione e quindi il riscatto.
0: Un'ultima domanda ti volevo fare e poi ti congedo,
1: sì,
0: giuro che ti congedo.
1: Il giornale.
0: Esatto. Quando ti ho chiesto di venire qui, perché mi aveva colpito un tuo articolo in cui definisci Maria la piccola Hobbit. Esatto. Cosa
1: vuol un'eresia dire? Tolkieniana. La mia eresia tolkieniana. Tolkien, nell'autore del Signore Anelli, ha inventato queste figure degli Hobbit. Sono i piccoli che però nella terra di mezzo, in questo grande mondo in conflitto, che assomiglia molto al nostro mondo in conflitto, riescono a giocare un ruolo, a vivere, a interpretare una parte, a dire una parola, a fare, a compiere dei gesti, tipo quello della rinuncia al potere, rinunciando all'anello, che trasforma appunto e fa vincere, diciamo, la pace, la libertà e la bontà nel mondo. Ma sono dei piccoli, gli Hobbit sono bassi, sono piccoli. Allora Maria di Nazareth è una fanciulla di un paese periferico della periferia dell'Impero Romano, quindi del mondo, diciamo, conosciuto in quel momento lì. E che può fare una ragazza in un'epoca, tra l'altro, dove le ragazze e le donne non è che contassero molto, eppure quel piccolo sì, sono due lettere, quel piccolo sì, quella piccola parolina che lei dice, quell'accoglienza al dono, no? Che gli arriva inaspettato, improvviso e sconvolgente, uno scompiglio totale della sua vita. Lei non ha paura, all'inizio teme qualche cosa, ma poi si lancia, si affida a questo piccolo sì, e fa sì che, come appunto nel Magnificat, siamo partiti dal Magnificat cantato di Mina, alla fine i potenti sono stati rovesciati dai loro troni e gli umili sono stati esaltati, sono stati innalzati. Questo dice il Magnificat, questa è la morale, tra virgolette, del Signore Anelli, perché gli Hobbit dicono sì a un progetto folle, apparentemente, secondo la logica del mondo, però, della rinuncia al potere, di metterlo a servizio, a condivisione di tutti, e così fa Maria. Cioè, Maria presta, diciamo, a partire dal suo corpo, tutta la sua persona a questo progetto divino, no? di redenzione del mondo. Non è una cosa indolore, non è una cosa che, a parte che lei sarà madre dei dolori e sarà trafitta fino all'ultimo da atroci sofferenze, ma non è una cosa che uno può prendere a cuor leggero. Invece lei ha fiducia, è la donna della fiducia, per cui si affida, ecco, con questo slancio che poi forse posso dire, molte volte le donne hanno più degli uomini, perché le donne hanno quella visceralità, quella totalità, appunto quello slancio generoso che molte volte noi uomini un po' più calcolatori, un po' più freddi, un po' più, no, timidi e impauriti non abbiamo il coraggio. È una questione di coraggio, cioè di cuore, quindi ritorniamo ai sentimenti del cuore di cui parlava Papa Leone. Maria ce li ha e noi dovremmo, figli suoi, dovremmo prendere da nostra madre, come si prendono le somiglianze fisiche, dovremmo prendere queste somiglianze spirituali, morale di questa figura luminosa che è Maria, che però non smette mai di accompagnarci lungo il cammino travagliato ma non solitario che è la nostra esistenza.
0: E allora grazie mille ad Andrea Monda, direttore dell'Osservatorio Romano. Ti saluto con una bella canzone di Omar Petrini, Dolce Maria.
1: Ah, grazie, bellissimo.

0: E allora, Omar Pedrini, Dolce Maria, ma continuiamo a parlare naturalmente della Madonna, perché in questo mese di maggio la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore dà il via a una serie di iniziative proprio nel segno della Vergine, un mese con Maria, ed è il ciclo che inizia proprio iniziato il 1° maggio con la preghiera del rosario sul sagrato della Basilica, presieduta da Monsignor Luis Manuel Herrera, vicario dell'arciprete della Basilica Liberiana. L'animazione della preghiera mariana è stata affidata ogni volta a una comunità parrocchiale, religiosa e formativa diversa. Noi abbiamo in collegamento telefonico con grande piacere, proprio per raccontarci bene quali sono tutte queste iniziative, Monsignor Ivan Recupero, maestro delle celebrazioni liturgiche della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Buongiorno Monsignor Recupero, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, Monsignor Recupero, tante meravigliose iniziative per questo mese mariano di maggio nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Ecco, quali sono? Partendo proprio da questo bel rosario che si fa la sera sul sagrato e che viene ogni volta animato da una comunità parrocchiale differente.
1: Dice bene, questo è uno degli appuntamenti, diciamo, principali di questo mese di maggio. Tutte le sere poterci ritrovare sul sagrato della Basilica, simbolicamente nella piazza, dove la gente si raduna per pregare insieme con il rosario, ma anche tutti coloro che si trovano anche a passare dalla piazza e si fermano anche per un istante a recitare insieme con noi un'Ave Maria. E la bellezza di questa preghiera, che abbiamo pensato già qualche anno fa di poter offrire alla città, è proprio quella di coinvolgere varie realtà della città, perché non possiamo dimenticare che è il santuario che viene frequentato dai romani. Quindi pensare che le varie comunità della diocesi di Roma si possano alternare quasi come una staffetta ogni sera per poter elevare la propria preghiera alla Vergine è certamente una delle cose che ci rendono sicuramente più felici, poter condividere insieme con la diocesi di Roma questo momento di preghiera. E sono diverse le realtà e ognuno porta il proprio apporto, la propria creatività anche appunto nella preghiera, perché ad ogni comunità che viene data la possibilità di poter preparare quelle brevi meditazioni che accompagnano la preghiera del rosario, che in qualche modo riescono a contraddistinguere la propria appartenenza, la propria realtà, un istituto religioso, la figura di qualche santo, come anche appunto quelli legati più alla formazione, pensando ai seminari e così via. Questa è una delle nostre iniziative. E accanto a quelle poi ci sono sicuramente tutte le altre che vengono proposte. La preghiera del rosario in basilica viene recitata quotidianamente da sempre, però appunto dare maggiore attenzione a questo momento serale, ma come anche al momento pomeridiano in basilica, per dare opportunità anche a tutti coloro che si trovano nel pomeriggio a visitare o comunque che vengono a pregare, di poter offrire un momento un po' più articolato, dove appunto la meditazione, il canto possono aiutare e sostenere la preghiera.
0: E tra l'altro, Monsignore, il 30 maggio alle ore 21 ci sarà un evento eccezionale, cioè il canto dell'Akathistos, un inno di lode dalla Madre di Dio risalenti al V secolo. Di cosa si tratta?
1: Sì, è un antico inno, una delle antiche preghiere che si vengono appunto pregate anche dalla Chiesa orientale e che appunto la Chiesa d'Occidente ha fatto proprie. È una preghiera mariana dove appunto in queste 12 stanze, così si chiamano, vengono espresse le lodi alla Vergine. E questa è una preghiera che insieme ad altre, perché quest'anno, questo mese di maggio sarà l'Akathistos, Però ci sono anche altre preghiere, sempre provenienti dalla tradizione orientale, che abbiamo recuperato e abbiamo in qualche modo proposto all'attenzione anche dei fedeli. E quest'anno, appunto, anche con l'ausilio, l'aiuto del Dicastero delle Chiese Orientali, abbiamo pensato di poterci rivolgere alla Vergine, pregare appunto una sera con lei attraverso il canto di quest'antichissimo inno.
0: Monsignore, all'interno di Santa Maria Maggiore c'è l'icona della Salus Populi Romani, un'icona amatissima dal popolo romano, ma non solo, conosciuta in tutto il mondo anche per la grandissima venerazione di cui aveva il nostro amato e compianto Papa Francesco, tanto da voler essere seppellito lì, ai piedi della Vergine. Ecco, allora, quanto è importante, quanto è sentita questa venerazione, soprattutto in questo mese?
1: Come dicevo, è appunto la Basilica è uno dei santuari romani per eccellenza, ma non solo, perché appunto vengono da tutto il mondo ai piedi della Vergine per invocare il suo aiuto e la sua protezione, come Papa Francesco ha più volte fatto, 126 volte nella nostra Basilica, è venuto pellegrino e lui amava sempre dire, questo lo ricordiamo sempre, da Papa. Quindi, come una sua devozione che da sempre lo ha accompagnato lungo il cammino della sua vita, poter venire dinanzi alla madre come un figlio che confidente si rivolge a lei. E questo è uno stile, potremmo dire, un'esperienza che vedo che tanti, tanti fedeli, tanti pellegrini fanno. Vengono ai piedi della Madonna per invocare il suo aiuto, la sua intercessione, per affidare le proprie preoccupazioni, per chiedere una grazia, per ringraziarla di qualche dono che hanno ricevuto, di qualche grazia che hanno ricevuto. Quindi pensare appunto questo come un momento davvero bello, dove appunto ci si ritrova per invocare la madre, e in maniera particolare proprio nel mese di maggio, nel mese dedicato alla Madonna. E questo è molto, molto bello e soprattutto molto sentito, e lo vediamo quotidianamente nei vari pellegrinaggi, nelle varie visite che vengono effettuate in Basilica, quando la gente ci chiede, dice, ma dov'è la cappella della Madonna, dove pregava il Papa, oppure dove si trova l'icona della Madonna. Questo ci fa capire appunto che è una devozione molto sentita.
0: C'è ancora il ricordo vivo di Papa Francesco dentro la vostra basilica, a parte insomma che lì c'è la sua tomba, quindi sono tanti pellegrini che arrivano proprio per poterlo salutare, poggiare una rosa bianca, ma c'è ancora proprio il ricordo vivo del Papa.
1: Sì, questo sicuramente. Papa Francesco ha lasciato un segno bello per la Chiesa, la sua presenza, il suo ministero, il suo servizio alla Chiesa, ma soprattutto appunto la sua devozione nei confronti della Madonna. Questo, ripeto, ha fatto sì e fa sì che ancora oggi tanti fedeli, tanti pellegrini vengano in basilica per onorare la Vergine, ma anche per rendere omaggio e ringraziare Papa Francesco per il suo ministero.
0: Monsignore, anche Papa Leone ha una grandissima devozione verso la Vergine Maria. Spesso la nomina, spesso proprio abbiamo ascoltato poco fa proprio degli stralci, delle sue omelie durante il Regina Coeli di domenica scorsa. Tra l'altro, ha chiesto proprio di pregare il rosario per la pace, per le intenzioni della Santa Chiesa. Ecco, allora, in che modo rispondere pure a questo invito che ci ha fatto il Santo Padre?
1: Lo facciamo noi, come diciamo, quotidianamente, pregare la Vergine attraverso la preghiera, che è una preghiera semplice, ma è una preghiera cristologica, perché ci avvicina sempre di più a Cristo nella semplicità, pur nella semplice ripetizione di queste invocazioni alla Vergine, contemplando proprio i misteri della vita di Cristo attraverso lo sguardo di Maria. E questo credo sia una delle iniziative, una delle risposte migliori che noi possiamo dare all'appello del Papa, unirci spiritualmente in preghiera. Noi lo ricordiamo sempre in Basilica, quando ricordiamo i vari appuntamenti della giornata, della settimana, chiediamo sempre di unirsi spiritualmente in preghiera, perché a volte non è possibile essere qui fisicamente, però
0: Certo.
1: questo non ci impedisce anche ad unirci in preghiera attraverso appunto la vicinanza spirituale, restando ognuno a casa propria, con i propri familiari, con i malati, soprattutto quelli che non possono appunto uscire per venire in chiesa a pregare. Quindi anche l'unione spirituale diventa una cosa bella e fondamentale nella preghiera.
0: E allora ricordiamo, Monsignore, quali sono gli appuntamenti e invitiamo naturalmente tutti i nostri ascoltatori che sono a Roma, ma anche coloro che non sono a Roma, che si troveranno a passare a Roma, per poter venire a pregare il Santo Rosario ogni sera alle 21, giusto, sul sagrato della Basilica.
1: Tutte le sere alle 21 sul sagrato della Basilica, come anche alle 11:30 dal lunedì al sabato e ancora il pomeriggio alle ore 17 presso la Cappella Paolina dinanzi l'icona della Salus Populi Romani. E a questo vorrei permettermi di aggiungere
0: Certo.
1: due cose che vorrei appunto condividere anche con coloro che ci ascoltano. E un altro appuntamento mariano molto, molto bello sarà quello del 19 di maggio con la Lectio Mariae che abbiamo promosso attraverso anche il contributo del Cortile dei Gentili con il Cardinale Ravasi, poter aiutare no, tutti noi, aiutare i fedeli, aiutare coloro che partecipano a questi momenti a riflettere sulla figura di Maria attraverso le sue parole. E il 19 maggio, appunto, ci sarà questo secondo appuntamento legato al canto di Maria, che sono le parole del Magnificat. E poi anche i segni che accompagnano questo mese di maggio, c'è un segno, c'è un bello che abbiamo voluto porre proprio nella scalinata retrostante la Basilica con questa scritta del monogramma mariano, Ave Maria, tutta fatta con piante e fiori. E mi piace ricordare un'espressione di questo re di Castiglia, Alfonso X, che nel XIII secolo scriveva e diceva e celebrava la Madre di Dio come rosa delle rose, fiore dei fiori, donna fra le donne, unica signora, luce dei santi e dei cieli via. Ritengo proprio che anche questi piccoli segni ci possono aiutare a ricordarci della figura e della presenza di Maria nella storia della Chiesa. Vi invitiamo anche coloro che si trovano a Roma o i romani stessi di poter visitare questa piccola installazione che è stata realizzata nella facciata retrostante della Basilica, grazie anche al contributo e alla professionalità di un vivaio che ha voluto
0: Certo.
1: donarci questa installazione. E sarebbe anche un modo bello per venire appunto a visitare Maria anche visitando questa piccola installazione.
0: E allora grazie mille, Monsignor Ivan Ricupero, maestro delle celebrazioni liturgiche della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Grazie mille, buon mese di
1: Grazie a
0: maggio.
1: voi,
0: Grazie,
1: buon mese di maggio a
0: grazie,
1: tutti,
0: grazie.
1: buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. E allora, cari amici, anche il tempo a mia disposizione si va concludendo. Non mi resta che salutare al di là del vetro Alberto Giovannetti che mi ha seguito per questa puntata, darvi appuntamento a Dritti al Cuore appena dopo di me, ma prima c'è naturalmente il GR Flash e da Marina Tomarro per tutto e oggi, per oggi è tutto. Ciao!

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui a proyé
4: in Pantheon in
5: semblance do
6: santo. La maniera resti.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Le tensioni tra Cuba e USA, la giornata nazionale contro la pedofilia, 270 anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart. Questi i temi di oggi del Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia ad Alberto Giovannetti e Luca Rossi. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. Tra pochissimo saremo anche in radiovisione sulla pagina Facebook di Vatican News perché apriamo questa puntata parlando di salute. Il mal di schiena, in particolare il dolore lombare, è una delle condizioni più studiate in epidemiologia perché è estremamente comune, una delle principali cause di disabilità nel mondo. Basti pensare che al 2021 circa 628,8 milioni di persone nel mondo hanno sofferto di lombalgia, circa l'8% della popolazione mondiale, un numero che negli ultimi anni è in aumento. E in Italia 8 persone su 10 sperimentano almeno una volta il mal di schiena. Per parlarne è tornato a trovarci in studio il professor Giorgio Santoro, specialista in neurochirurgia e chirurgia vertebrale all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Professor Santoro, benvenuto.
9: Buon pomeriggio, ben ritrovati e grazie dell'invito.
8: Ecco, mal di schiena, lo abbiamo definito appunto così, mal di schiena, ma chi ci sta ascoltando e chi ci sta vedendo anche sulla pagina Facebook di Vatican News in questo momento si starà chiedendo anche questo. Cioè, mal di schiena cosa significa? È un termine un po' generale o si va un po' più nello specifico? Ecco, diamo un po' una definizione innanzitutto, professore, di mal di schiena.
9: Sì, diciamo che il termine mal di schiena è il termine usato comunemente per indicare tutti quei dolori che possono essere localizzati a livello più che altro lombare, che diciamo è la regione anatomica che è più ricondotta a questo tipo di problema. E come diciamo poc'anzi, una delle problematiche più invalidanti e causa quindi di invalidità a livello mondiale è che diciamo proprio perché gli episodi si verificano prevalentemente in un'età compresa tra i 45 e i 55 anni, determina cause anche che poi hanno ripercussioni sociali, quindi assenza da lavoro e accesso a cure, quindi alla sanità in maniera molto frequente. Diciamo che nel 85% dei casi circa non è possibile individuare sempre una causa anatomica specifica, quindi definibile. Tant'è che volendo dare dei brevi consigli, quando si va incontro a questo tipo di problema, diciamo che dal punto di vista epidemiologico l'80% della popolazione almeno una volta della vita incappa in questo tipo di problema, quindi come possiamo capire è una cosa abbastanza frequente. La prima cosa da fare è sicuramente rivolgersi allo specialista. Mi sento di consigliare in particolare il neurochirurgo e il chirurgo vertebrale perché, come dicevamo, prima va individuata la causa quando è possibile. E in base poi alla causa chiaramente ci sono tutta una serie di cure che possono essere messe in atto per risolvere il problema. Però prima di tutto, quando è possibile, chiaramente si va a intervenire sullo stile di vita. Perché quali sono, diciamo, le cause principali che possono portare all'insorgenza, ecco, di questo tipo di problema? Sicuramente una vita sedentaria, una postura prolungata nel tempo, errata, l'obesità, il fumo di sigaretta. Basti pensare che per esempio una vita sedentaria, quindi il fatto di voler andare a trattenere una postura errata per un periodo prolungato porta a un aumento quasi di due volte il rischio di incappare in un problema di lombalgia o cervicalgia, così come pure un BMI maggiore di 30, quindi una condizione di obesità, oppure il fumo di sigaretta può aumentare di una volta e mezzo fino a due volte il rischio di avere questo tipo di problema. Di contro, basti pensare che l'attività fisica può ridurre del 30% questo rischio, o comunque andare a migliorare i sintomi laddove ormai questo sia un problema cronico, perché diciamo che il problema viene considerato acuto quando si risolve entro i 3 mesi.
8: Esatto, cioè
9: quando il dolore si prolunga oltre i 3 mesi già si parla di un problema cronico, e sono poi quegli individui che, anche se riescono a risolvere il problema dopo o a cronicizzarlo dopo 3 mesi, hanno delle ricadute nel 50-70% dei casi a distanza di tempo. Tra l'altro poi gli intervalli di benessere diventano sempre più piccoli.
8: Parlando un po' di numeri, dicevamo, in Italia 8 persone su 10 sperimentano almeno una volta nella loro vita questa patologia, una su 5 ne soffre, se non sbaglio un po' questa la proporzione.
9: Sì, sì, quella è la proporzione, poi sono dei dati in Italia che sono sovrapponibili a quelli europei o a quelli globali, 1 su 5, 1 su 4. Ne soffre, come dicevamo prima, essendo un problema che riguarda prevalentemente un'età compresa tra i 45 e i 55 anni, è una causa di disabilità. È un problema sociale per l'accesso alle cure, per l'assenza da lavoro, ed è una delle prime cause di disabilità. Oggi abbiamo diverse possibilità di cura, dalla cura meno invasiva a quella più invasiva, chiaramente dipende dal problema, però diciamo il minimo comune denominatore deve essere sempre quello, cioè cercare prima di modificare quando è possibile lo stile di vita, poi andare per gradi a trattare il paziente con fisioterapia o comunque con procedure chirurgiche per migliorare la condizione.
8: Ci sono anche diversi tipi di mal di schiena.
9: Sicuramente i diversi tipi di mal di schiena chiaramente sono riconducibili al problema di base, quindi un soggetto che soffre di ernia del disco ha un tipo di dolore diverso da chi ha un problema di stenosi del canale vertebrale o chi per esempio è incappato in una frattura subbasso osteoporotica. Chiaramente cambia il tipo di trattamento, ma diciamo che alla base c'è sempre la visione generale ormai del paziente, quindi andare a accompagnare la cura specifica con la modifica di quello che è lo stile di vita, insomma.
8: Se prima dicevamo, ecco, quando preoccuparsi, nel senso quando diventa prolungato nel tempo, un fastidio prolungato, però ecco, non tutti i mal di schiena, non tutti i dolori,
9: assolutamente,
8: in questo senso,
9: non sono preoccupanti. Non bisogna subito allarmarsi, bisogna rivolgersi al proprio medico curante che valuterà il caso e consiglierà al paziente, laddove ci sono le condizioni diciamo base, di rivolgersi allo specialista del caso. Non bisogna allarmarsi, però sicuramente deve essere fatta una diagnosi da parte di uno specialista per capire qual è poi il percorso terapeutico da intraprendere. Molte volte, per esperienza professionale, siamo abituati a vedere pazienti che prima di arrivare dal neurochirurgo, dal chirurgo vertebrale, si rivolgono a tanti specialisti del settore, che però diciamo guardano il problema dalla loro prospettiva. Lo specialista del caso, che come dicevo prima è il neurochirurgo, il chirurgo vertebrale, dovrebbe essere il primo specialista ad essere interpellato, perché è quello che poi veicola il paziente verso gli altri specialisti, proprio perché identifica la causa alla base del mal di schiena quando è possibile, e quindi può prospettare al paziente la cura, che può essere una semplice fisioterapia con la modifica dello stile di vita, la perdita di peso, o addirittura l'intervento chirurgico. Non bisogna sempre pensare ormai, con il progresso tecnologico, all'intervento chirurgico come qualcosa di estremamente invasivo. Oggi abbiamo anche la possibilità di trattare le ernie del disco, per esempio, in maniera mini-invasiva percutanea, quindi dando al paziente la possibilità di avere un post-trattamento e un recupero molto molto rapido. A volte sono procedure che possono essere fatte anche in regime di day hospital, quindi con un ricovero che dura una mezza giornata, però chiaramente il caso va selezionato dallo specialista.
8: Chiaro. E se si diceva anche riguardo l'età, diceva il professor Santoro, tra i 45 e i 55 anni,
9: sì,
8: si
9: quello
8: inizia...
9: diciamo che è il periodo della vita dove si inizia ad avere, o comunque il periodo in cui si ha il primo evento del problema. Poi oggi, con l'invecchiamento generale, quindi con l'innalzamento dell'età media della popolazione, soprattutto in Italia, diciamo che il problema diventa più frequente, diventa anche più tendente alla cronicizzazione, perché chiaramente con l'avanzare dell'età non si ha la capacità di recupero di una persona, insomma, più giovane. Però quello, diciamo, è il momento della vita in cui bisogna stare più attenti e cercare di avere uno stile di vita adeguato che possa ridurre il più possibile la possibilità di andare a incappare in questo tipo di problema.
8: Certo, e parlando anche dello stile di vita, tornando un po' su quello, forse gli ultimi anni, forse una sedentarietà maggiore, anche per quanto riguarda i giovani, non ha aiutato in questa prospettiva? Cioè capita che i giovani, ecco, soffrano sempre più di questa patologia o no?
9: Sì, diciamo che purtroppo oggi andiamo verso una vita più sedentaria di quella che era lo stile di vita 20-30 anni fa, e sicuramente questo può aumentare anche di due volte la possibilità di soffrire di mal di schiena. Sicuramente è un problema che deve essere attenzionato, perché è uno dei fattori che rientra nei fattori di rischio della lombalgia, insomma.
8: Ci scrive un'ascoltatrice al 335-1243-722 che fa una riflessione più in generale quando si parlava, ecco, delle visite specialistiche. Ci scrive: non è spesso facile prenotare visite specialistiche per qualsiasi cosa. Qua una riflessione un po' sul sistema sanitario.
9: Sì, quello
8: in generale.
9: Purtroppo è un problema, diciamo, che riguarda più che altro la politica, non gli addetti ai lavori. E sicuramente comunque il primo passo è quello di rivolgersi al proprio medico curante, quindi al proprio medico di base, perché comunque è in grado di valutare la situazione e veicolare il paziente dallo specialista più corretto. E mi rendo conto che purtroppo c'è questa difficoltà nell'accesso alle visite specialistiche. Quello che mi sento di consigliare è di cercare di evitare di arrivare a dover fare una visita specialistica, laddove chiaramente è possibile, andando già di proprio a modificare lo stile di vita. È chiaro che se un soggetto ha una vita sedentaria, è un fumatore da tanti anni, ha un BMI che supera i 30, certo, e dovrebbe cercare, prima di arrivare a una condizione di dolore e quindi di disabilità,
8: cambiare,
9: cercare già
8: pochino
9: di modificare il proprio stile di vita. E prendendo, insomma, spunto, oggi ormai abbiamo la possibilità di seguire delle diete mediterranee, di fare sport, insomma, e per quello l'accesso c'è, insomma,
8: certo,
9: cioè è possibile attuarlo.
8: In chiusura, professor Santoro, Papa Leone più volte si è espresso anche sulla sanità, sull'importanza soprattutto che la salute non sia un lusso ma una condizione per la pace sociale, sottolineando anche l'importanza della ricerca scientifica.
9: Assolutamente. La salute non è un lusso, soprattutto il progresso scientifico, quindi la ricerca scientifica, laddove produce progresso, può essere definito tale solo quando è accessibile a tutti, quindi anche a parti della società che sono magari meno agiate, altrimenti non si parla più di progresso scientifico ma si parla di un lusso, di un vantaggio, di un privilegio per pochi. È fondamentale che la sanità, quindi la salute, sia un qualcosa di facilmente reperibile, perché proprio in questi periodi in cui si parla anche di pace, è uno dei fondamenti anche della pace sociale, proprio evitare di creare disuguaglianze, come ha detto Papa Leone nell'ultimo convegno del 18 marzo,
8: oggi che è il mio prossimo,
9: proprio nei giorni in cui usciva il rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'equità nella salute, diffondere la salute, quindi rendere la sanità, la salute, un qualcosa di accessibile a tutti, evita che si creino, diciamo, delle situazioni di disuguaglianza che poi possono portare a problemi di tipo sociale.
8: Grazie al professor Giorgio Santoro, specialista in neurochirurgia e chirurgia vertebrale all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, per questo focus breve. Probabilmente avrebbe meritato più spazio, ma magari torneremo a riparlarne, professor Santoro, dedicato in particolare quest'oggi al mal di schiena. Ecco, anche un po' di consigli su cosa fare e cosa non fare per prevenire, innanzitutto anche qui la parola chiave è prevenzione,
9: esatto,
8: e poi per curarlo, insomma, se si va, ecco, un po' avanti con questa patologia. Grazie, professor Santoro.
9: Grazie dell'invito, grazie a voi.
8: E ora per le notizie del giorno diamo la linea ad Alessandro Guarasci.
1: Il Papa va avanti per la sua strada nel senso di predicare il Vangelo, la pace, come direbbe San Paolo, in ogni occasione opportuna e inopportuna. Questo l'ha detto il cardinale segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, a margine della celebrazione all'ospedale di San Giovanni Rotondo, rispondendo in merito alle nuove accuse del presidente degli USA Donald Trump a Papa Leone. Anche di fronte a questi nuovi attacchi, io non so se il Papa risponderà, ha proseguito, probabilmente non avrà occasione di rispondere, perché quell'occasione, lo scorso 13 aprile, c'era l'incontro con i giornalisti, ma la linea rimane quella. Trump, vi ricordiamo, aveva detto che Leone sta mettendo in pericolo cattolici e molte persone, per lui ha detto va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare. Sull'Iran è intervenuto il segretario americano alla difesa, Pete Exet, in conferenza stampa con il capo dello Stato Maggiore congiunto Dan Kane, che appunto hanno parlato dell'operazione USA nello stretto di Hormuz come di un dono degli USA al mondo. I cacciatorpedonieri americani sono in posizione supportati da centinaia di aerei da combattimento, elicotteri, droni e aerei da ricognizione, fornendo sorveglianza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 alle navi commerciali pacifiche ad eccezione di quelle iraniane. Ovviamente motivo per cui il nostro blocco navale rimane pienamente in vigore. Questo appunto ha detto Exet. Infatti ha continuato, se i navi hanno tentato di forzare il blocco nei porti iraniani all'inizio del progetto Freedom e sono state tutte respinte. Per Exet il cessate il fuoco con l'Iran tiene nonostante gli attacchi delle forze di Teheran alle navi nello stretto di Hormuz. Nel frattempo l'Iran ha lanciato un nuovo avvertimento alle compagnie assicurative marittime internazionali e gli armatori. Per passare lo stretto di Hormuz serve il permesso di Teheran. E ora voltiamo pagina, perché sulla nave con casi sospetti di antivirus ora al largo di Capoverde l'OMS lancia l'allarme di una possibile trasmissione da uomo a uomo. L'ipotesi è che, considerata la durata del periodo di incubazione dell'antivirus, che può variare da 1 a 6 settimane, la prima infezione sia stata contratta all'esterno della nave, poi a bordo il contagio sarebbe passato da uomo a uomo. La Spagna sta valutando, in base ai dati epidemiologici, se a far approdare la nave alle Canarie. E ora il presidente Mattarella, che auspica l'intesa tra le istituzioni e il mondo cinematografico, e esorta a essere libero nei progetti e ad essere audace. Appunto Mattarella ha parlato alla cerimonia di presentazione dei candidati ai David di Donatello al Quirinale. Il ministro Giuli ha difeso il docu su Giulio Regeni, a cui sono stati negati i finanziamenti. È inaccettabile, ha detto, annunciando lo stanziamento di 20 milioni per il cinema. L'Unione Europea ha inviato una nuova lettera al governo sul caso del padiglione russo alla Biennale e ha avvisato non sia una vetrina per Mosca. Ora, per chiudere, la guerra in Ucraina, la Russia continua a subire perdite significative di personale ogni mese. Ad aprile ha registrato oltre 35.000 militari morti e feriti gravi. Questo lo ha detto il presidente ucraino Zelensky su Telegram, dopo aver ricevuto il rapporto dei militari e del ministro della difesa sui risultati del mese di aprile. Bene Gianmarco, per ora è tutto, a te la linea.
8: E grazie Alessandro Guarasci. Noi andiamo avanti. Il governo di Cuba ribadisce il proprio rifiuto a negoziare con gli Stati Uniti riforme politiche ed economiche sostanziali, nonostante le crescenti pressioni e minacce di Washington. La struttura politica ed economica di Cuba non è materia di dialogo con gli Stati Uniti, ha affermato il ministro degli esteri Rodriguez, mentre l'isola continua a essere strangolata dalle restrizioni imposte dagli USA sul petrolio. La drammatica carenza di combustibili ha portato al collasso il paese, che ha dovuto limitare al minimo ogni attività essenziale, come testimonia Giovanni Impagliazzo, responsabile del Centro America della comunità di Sant'Egidio, al microfono di Paola Simonetti.
2: La situazione è particolarmente drammatica. Ho potuto visitare l'isola per 2 volte consecutivamente nel mese di febbraio e nel mese di marzo. La popolazione civile è quella che sta soffrendo di più in questo momento. La crisi energetica, l'assenza totale di carburante e di combustibile ha fatto sì che il governo ha operato delle scelte drastiche per provare a continuare ad aiutare la popolazione. Si è prima deciso deciso di chiudere le università per l'impossibilità di fatto di raggiungere questi luoghi di studio. In un secondo tempo sono state chiuse tutte le scuole superiori, chiedendo agli studenti di continuare a studiare, appunto appoggiandosi a dei insegnanti di quartiere. Chiaramente l'assenza di combustibile ha creato tantissimi problemi anche agli ospedali, dove i pazienti sono stati raggruppati in alcuni ospedali, e anche lì c'è un'enorme difficoltà per il personale sanitario e i paramedici di raggiungere i luoghi di lavoro.
3: Le notizie che giungono parlano di carenza drammatica di cibo, pane razionato e prezzi dei beni essenziali alle stelle.
2: Anche questo purtroppo è vero, l'ho potuto constatarlo di persona, perché appunto il paese è completamente bloccato, fermo, immobile. Far arrivare anche le derrate alimentari dalle campagne alla città è molto molto complicato, se non quasi impossibile. Ma voi potete immaginare anche la produzione agricola, perché appunto tirar fuori l'acqua dai pozzi, se si ha un motore elettrico che permette appunto di irrigare i campi, un conto; se bisogna poi appunto tirar sull'acqua con il secchio dal pozzo e arare con i buoi, come si faceva qui nel Medioevo, e invece di usare i trattori un altro conto. Quindi anche la produzione, seppur limitata, è ulteriormente scesa, e anche spostare le derrate alimentari verso le città è sempre più complicato. Per questo si trova poco cibo e le persone soffrono enormemente per la mancanza di cibo, in modo particolare le persone più anziane, che hanno anche maggior difficoltà a muoversi all'interno delle città per andare a cercare quel poco che ancora arriva.
3: Che clima ha respirato fra i civili anche alla luce delle reiterate minacce degli Stati Uniti di attaccare l'isola?
2: C'è molta perplessità. Devo dire che anche l'isola soffre appunto di embargo veramente da tantissimi anni, e quindi c'è un po' un'idea, diciamo, sulla resilienza di questo popolo, e anche loro stessi sono convinti, insomma, che si potrà ancora continuare ad andare avanti. Quello che ho visto è una reazione della comunità dei cristiani, quindi in modo particolare dei cattolici. Io appunto, la comunità di Sant'Egidio è presente a Cuba da più di 30 anni, con una diffusione di tante comunità in tante città. Ho potuto vedere invece una mobilitazione da parte dei cristiani nel tentativo di aiutare le persone più in difficoltà, in modo particolare gli anziani ma anche i bambini. La comunità di Sant'Egidio ha mantenuto aperto tutte le sue strutture per dire appunto a questi bambini che non si recano più alla scuola pubblica, frequentano i locali della comunità di Sant'Egidio, perché gli stessi giovani che non possono più andare a scuola si riuniscono nelle sedi per continuare ad aiutare questi bambini. Quindi molta solidarietà alla base e molta voglia appunto di aiutarsi, questo perlomeno nella comunità dei cristiani, quindi le persone di fede.
3: In che modo si può portare aiuto a Cuba?
2: C'è la possibilità di sostenere il lavoro di tanti volontari, come appunto i volontari della comunità di Sant'Egidio, inviando aiuti umanitari. La stessa comunità ha organizzato già un invio di alcuni container, siamo riusciti a far arrivare circa 50.000 kg di fagioli, farina, riso a Cuba, e continueremo nei prossimi mesi a far arrivare sia aiuti alimentari sia medicinali, perché anche questi sono molto importanti grazie alla solidarietà diffusa. Quindi si può aiutare Cuba, sì, si può aiutare attraverso la comunità di Sant'Egidio e le altre strutture della Chiesa Cattolica, che sicuramente faranno arrivare gli aiuti alle persone più bisognose.
8: Cambiamo argomento. Ricorre oggi la giornata nazionale contro la pedofilia e la pornografia infantile. I maltrattamenti sui minorenni in Italia sono cresciuti del 58%. Nell'87% dei casi vede i colpevoli appartenere alla cerchia familiare ristretta, senza differenze significative tra nord e sud del paese. E il quadro è ancora più inquietante guardando ai fenomeni di pedofilia, pedopornografia e adescamento. Nel 2025 la Polizia Postale ha gestito oltre 2.500 procedimenti legati a questi reati, con 222 arresti. In tutto, lo scorso anno sono stati identificati 8.213 minori vittime, dato in crescita rispetto ai 7.200 dell'anno precedente, a sua volta in aumento del 4% rispetto al 2023. Su base decennale l'incremento raggiunge il 35%. Per i reati online i numeri sono ancora più allarmanti. La pornografia minorile segna un aumento del 63%, la detenzione di materiale pedopornografico del 36%. Di questi dati se ne è discusso ieri durante un convegno al Senato intitolato Dalla frammentazione all'integrazione, nuovi modelli di tutela dei minori, organizzato da End Child Prostitution, Pornography and Trafficking Italia, in occasione proprio della giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia 2026. Davide Dionisi ha intervistato Chiara Griffini del Servizio per la tutela dei minori della CEI.
4: Il ruolo del Servizio Nazionale è quello di promuovere percorsi di formazione che mirano a formare nelle comunità cristiane degli adulti di riferimento capaci di accompagnare non solo negli ambienti ecclesiali minori loro affidati, ma diventare degli adulti di riferimento a 360 gradi, che riconoscono quindi i segnali di disagio, ma altrettanto operano per promuovere tutti quegli strumenti che favoriscano chiaramente il benessere reale e digitale dei nostri ragazzi oggi.
5: Come si integra l'azione della CEI con quella delle istituzioni laiche nella gestione delle segnalazioni e nell'accompagnamento delle vittime?
4: Allora, l'azione si integra innanzitutto, come vediamo nei lavori di stamattina, attraverso dei percorsi di prevenzione e di formazione che sono condivisi, perché solo un percorso di prevenzione e di segnalazione che fa conoscere ciò che è oggetto chiaramente di segnalazione può poi portare chiaramente a dei meccanismi, e la collaborazione si realizza chiaramente nel rispetto di quello che è lo specifico di ciascuno dei due ordinamenti, come implicato dal principio delle linee guida della Chiesa italiana. Collaborare prima di tutto, promuovere una cultura che libera da ogni forma di silenzio e collusione con tutte le tipologie chiaramente di abuso, e una collaborazione in quello che è previsto tra i due ordinamenti, canonico e civile.
5: Spesso si parla dei minori, ma raramente con i minori. In questo convegno qual è il messaggio principale che i rappresentanti del mondo giovanile intendono lanciare agli adulti, secondo lei?
4: Il messaggio principale è quello di ritrovare il proprio ruolo di adulti che accompagnano i minori, ma soprattutto direi riprendere forse quel dialogo intergenerazionale che è mancato, quindi potenziare il bene che c'è chiaramente nei ragazzi, dando loro gli strumenti per riconoscere precocemente il male, non solo proteggendoli ma rendendo loro stessi protagonisti attivi chiaramente di quello che può essere una sensibilizzazione in ordine proprio alla prevenzione di potenziali abusi, dove possono essere, ahimè, non solo vittime i ragazzi, cosa che noi spesso dimentichiamo, che possono diventare anche dei potenziali autori. Quindi il lavoro nei confronti dei minori è duplice in questo senso: accompagnarli a prevenire non solo la vittimizzazione, ma non diventare indebitamente autori. Rispetto alla collaborazione con le autorità civili, è un punto molto importante portato avanti chiaramente dalla Chiesa italiana attraverso l'azione dei centri di ascolto, è che chiunque segnala in ambito ecclesiale viene sempre edotto della possibilità, anzi incoraggiato, di esporre la propria segnalazione presso le competenti autorità civili, quindi chiaramente da questo punto di vista c'è un ulteriore meccanismo di piena collaborazione da parte della Chiesa nel favorire che le persone, in quanto cittadine, ricorrano anche alle competenti autorità statali.
8: Chiudiamo qui questa prima parte del Mondo alla Radio e torniamo tra pochissimo, come sentite anche dalle note in sottofondo, perché parleremo di Mozart.

0: Il mondo alla radio.
1: Questo 2026 celebra i 270 anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart, nato il 27 gennaio 1756. Celebrazioni e concerti sono previsti in tutto il mondo, con particolare enfasi a Salisburgo, la città natale di Mozart, che dedica eventi speciali al compositore, ma tanti sono gli eventi anche in Italia. Allora, per omaggiare il genio austriaco, la cui eredità musicale rimane ancora oggi fondamentale, dedichiamo a lui questa parte del mondo alla radio. Lo facciamo insieme a Marco Di Battista, responsabile della redazione musicale di Radio Vaticana, Vatican News. Marco, benvenuto.
2: Grazie, buongiorno e ben trovato a tutti gli ascoltatori, soprattutto visto l'argomento di questo genio eccezionale della storia della musica, da tutti riconosciuto, direi. Che dici?
1: Eh sì, diciamo che, come abbiamo detto all'inizio, 270 anni dalla nascita di Mozart, tutto il mondo, insomma, in quest'anno speciale organizza, sì, qualcosa a lui dedicato.
2: Sì, tra l'altro è una cosa, è una specie di gara a chi usa l'iperbole maggiore quando si parla di Mozart. Ma non parlo di persone qualsiasi, ma anche grandi musicologi si sono scatenati a dire di quanto sia stato geniale questo musicista. Ed effettivamente, che dire, la figura di Mozart ci serve molto per capire come funziona la testa di un musicista, perché la grandezza di Mozart, molto più che altri musicisti, è stata quella di mangiare, ingurgitare tutta la musica. Uso questo linguaggio proprio perché effettivamente è stato un grande trangugiatore di musica e la rielaborava. Tutto quello che sentiva lui era in grado di rielaborarlo in maniera personale. Oggi si direbbe un postmoderno, ma alla fine è questo. Tant'è vero che tanta musica di Mozart risente molto del periodo barocco, per esempio, e dello stile galante, che è quello che poi del Settecento si ricorda di meno. Perché poi che succede? Succede che la verità è che Mozart, che muore prestissimo, il 5 dicembre 1791, aveva 35 anni, insomma. Però lo ricordiamo, la sua genialità, per la verità, la ricordiamo per gli ultimi 10 anni di Mozart. Perché? Che cosa succede? Succede che intanto si trasferisce da Salisburgo a Vienna e conosce il barone von Swieten, questo nobile che era un personaggio, ha scritto perfino libretti, era veramente... era prefetto della biblioteca imperiale, insomma un intellettuale, un nobile, un mecenate. Che cosa fa? Gli fa conoscere la musica di Bach e Handel, che oggi noi diamo per scontato, ma allora si ascoltava la musica solo quella di oggi, non quella del passato. E quindi praticamente forse Mozart li conosceva soltanto per sentito dire, e li comincia a studiare grazie a von Swieten, e cambia totalmente lo stile di Mozart. Avevo detto, è un grande trangugiatore. Adesso, dopo aver trangugiato il barocco e lo stile galante, trangugia le fughe, comincia a scrivere lo stile. Che cos'è una fuga? Basti ricordare, cioè il principio è lo stesso di Fra Martino Campanaro. Avete presente quando inizia Fra Martino e l'altro Fra Martino? Quello è un canone. E la fuga, diciamo, in maniera più complessa, evidentemente, ma il principio è lo stesso. E comincia e cambia totalmente lo stile musicale. A quel punto diventa davvero un genio.
1: Abbiamo anche un po' di brani in scaletta, proprio per ascoltare quello che tu ci stai raccontando così a parole. La scaletta prevede La regina della notte. Dimmi tu, Marco, se come...
2: Allora, è l'aria più rock, okay, della produzione mozartiana. Siamo nel cuore del flauto magico, quest'opera che è un po' parlata, un po' recitata e un po' cantata. È una delle ultime cose che scrive Mozart. La scrive tra l'altro in un teatro popolare, è un teatro semplice, non è più il teatro dei nobili, e quest'aria è la vendetta, la regina che dice alla figlia: non sei mia figlia se non ucciderai il sarastro. E questa, manco i gruppi rocchettari di oggi, quelli più tosti, sono in grado di fare quello che ha fatto Mozart in quel momento incredibile.
1: E allora ascoltiamo.

0: Beh, si parlava di rock, Marco, in effetti.
1: Questa figura è una figura nera, oggi si dice, cioè, infatti, la regina della notte, certo. È proprio, non è un caso che in quell'opera, nel Flauto Magico, Mozart utilizza una serie di simboli, evidentemente simboli che vengono anche dal suo percorso massonico e che però alla fine sono anche una grande presa in giro, perché c'è questo cammino di iniziazione dei due personaggi, Pamina e Tamina. E però c'è un altro personaggio che è famoso, qua se ne potrebbe parlare le ore, che è Papageno, questo uccellatore che non fa nulla di quello che fanno invece, che fa Pamino, non sopporta, non riesce mai a fare nessuna delle prove, però alla fine dell'opera sarà comunque felice con la sua papagena. E quindi ecco che anche Mozart si è voluto prendere un po' in giro e ha voluto prendere poi in giro forse anche tutti questi messaggi che pure ha voluto mettere in quest'opera.
0: Marco, Mozart è anche associato all'Italia in qualche modo, cioè ha vissuto un periodo
1: in Italia. Ha fatto diversi viaggi in Italia, alcuni anche molto famosi, passando per esempio alcuni dei luoghi sono rimasti famosi, Rovereto per esempio, di passaggio venendo giù, che è stata una tappa dove, e tra l'altro infatti Rovereto si è fatto anche un festival mozartiano notevole, Milano, Bologna, dove ha incontrato il padre Martini, questo francescano dalla incredibile importanza, che ha fondato una scuola di composizione a Bologna ed è stato il maestro di Mozart, al punto che Mozart ha scritto anche un biglietto in cui diceva di essere assolutamente grato al padre Martini per il suo insegnamento. Era sceso a Napoli, per esempio, dove aveva conosciuto la musica della fine del Settecento, i grandi operisti a Napoli, per esempio Iommelli, c'è una famosa lettera del 1770 in cui si lamenta un po' di un'opera di Iommelli perché dice: ma questa non è tanto moderna, insomma, è un po' troppo stile passato, ecco. E poi ovviamente Roma, come è noto, certo. La famosa leggenda dell'ascolto del Miserere di Allegri che lui avrebbe poi trascritto a memoria. Insomma, sì, era molto legato all'Italia e allo stile italiano, perché lo stile italiano è stato fondamentale nell'ultimo periodo di Mozart, con la famosa trilogia, per esempio sul libretto di Da Ponte, abbiamo appunto Le nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte, che sono tre capolavori grazie anche a quella ironia di Lorenzo da Ponte, che è un'ironia, insomma, brutto dirlo, ma tipicamente italiana, insomma.
0: Anche per questo, tra i tanti eventi nel mondo di cui parlavamo prima, tanti sono stati organizzati proprio in Italia. Uno di questi nella Tuscia, perché dal 5 all'8 maggio il lago di Bolsena e il porto di Capodimonte diventano il centro di un momento artistico con Opera Botto, omaggio a Mozart, un progetto che trasforma la musica in esperienza immersiva e il paesaggio in dispositivo narrativo. Ascoltare, in sostanza, Mozart lasciandosi trasportare dall'acqua, dal tempo e dalla percezione. Allora ascoltiamo cosa ci ha raccontato a riguardo Dario Costa, responsabile del progetto Opera Bot.
2: Opera Bot è un progetto, è un viaggio musicale, è un progetto che noi abbiamo ideato qualche anno fa e quest'anno prende una forma specifica, che è quella dell'omaggio a Mozart. Fondamentalmente si tratta di 4 composizioni inedite di giovani compositori under 35 che saranno eseguite a bordo di un battello in movimento sul lago di Bolsena, la partenza dal porto di Capodimonte. Appunto, sono 4 giorni con una composizione inedita al giorno, diversa, e per 3 concerti al giorno. Si imbarca sul battello, si raggiunge l'isola bisentina, che è l'isoletta, diciamo, a breve distanza dal molo di Capodimonte, e si farà una circumnavigazione di questa isoletta ascoltando la composizione eseguita da musicista e cantante, perché sono composizioni per strumento e voce, e appunto di ispirazione mozartiana comunque.
0: Quindi in qualche modo guardando a quello che è il passato, alla storia della musica, 270 anni in questo 2026 dalla nascita di Mozart, esatto, dare anche spazio e opportunità ai giovani artisti, ai giovani musicisti.
2: Assolutamente sì, noi come 45 è un obiettivo che abbiamo sempre nei nostri progetti, abbiamo questo tipo di sguardo. Vogliamo intercettare dei giovani artisti, in questo caso compositori di diciamo musica operistica, classica, ma anche contemporanea, che abbiano la possibilità di produrre delle opere che noi poi dopo possiamo fare eseguire appunto a dei giovani interpreti. Io ci tengo molto a dire che quando parlo di giovani ovviamente si intende una questione pressoché anagrafica, nel senso che ovviamente stiamo parlando di persone under 35, ma so ovviamente, anche se è meglio ribadirlo sempre, non prescinde assolutamente dalla loro professionalità e dalle loro competenze. È un modo anche in realtà per, non so come dire, mostrare quanta competenza c'è, quanta professionalità c'è e maturità anche artistica già nelle produzioni artistiche di persone under 35,
0: certo.
2: Giovani.
0: Ci
2: tengo molto.
0: Chiaro, ma è tutto questo, Dario, anche all'interno di uno scenario, immersi proprio in uno scenario anche naturalistico, insomma, non indifferente.
2: Totalmente, sì. Allora, noi abbiamo questo desiderio di riuscire a portare la musica, diciamo, classica, operistica, lirica, all'interno di contesti non convenzionali. Specialmente ci piace questa cosa del movimento, sia perché crediamo insomma, la fruizione dell'ascolto musicale attraverso il movimento dia un'esperienza in più, perché il corpo stesso reagisce in un altro modo, cioè tutta una serie di non so come dire, percezioni sensitive al di là dell'ascolto che entrano in gioco, in più perché ovviamente gli elementi naturali diventano parte essi stessi delle composizioni. Noi con i nostri compositori parliamo sempre prima che loro possano come dire, iniziare a produrre la loro composizione, ricordando loro che ci sarà il rumore dell'acqua, ci sarà la percezione del vento, ci sono tutta una serie di elementi che entreranno a tutti gli effetti a far parte della composizione durante la fruizione dell'opera.
0: Oltre al riferimento temporale, oltre che artistico a Mozart, c'è anche un omaggio attraverso le opere, insomma, di questi musicisti?
2: Sicuramente sì. Allora, con i compositori abbiamo innanzitutto chiesto ovviamente di essere profondamente ispirati dalla musica mozartiana, ma hanno colto immediatamente quello che intendavamo, essendo delle persone che, oltre ad essere dei grandi artisti, hanno studiato anche moltissimo, quindi non c'è stato diciamo, difficoltà nel far intendere loro quello che intendavamo. In più loro hanno dedicato le loro opere a delle figure specifiche del mondo mozartiano. Se posso, le vado a elencare brevemente, perché noi martedì 5 maggio avremo Costanze Sola di Emanuele Stracchi. Costanze, che intendavamo essendo delle persone che, oltre ad essere dei grandi artisti, hanno studiato anche moltissimo, quindi non c'è stato diciamo, difficoltà nel far intendere loro quello che intendavamo. In più loro hanno dedicato le loro opere a delle figure specifiche del mondo mozartiano. Se posso, le vado a elencare brevemente, perché noi martedì 5 maggio avremo Costanze Sola di Emanuele Stracchi. Costanze è stata la moglie di, di,

Pomeriggio, cari amici, cari radioascoltatori, bentrovati al nostro programma Dritti al Cuore. Io sono Sora Emanuela ed anche oggi entriamo insieme in questo spazio dove le domande contano, dove le storie parlano e dove soprattutto vogliamo andare un po' più in profondità. Ed oggi parliamo di fede, ma lo facciamo in un modo forse inaspettato, perché la fede oggi passa dai social, dagli smartphone, ma passa anche attraverso i podcast. E allora ci chiediamo: è possibile evangelizzare oggi davvero nel mondo digitale? E cosa succede quando temi forti come confessione, eucaristia o addirittura i vizi capitali incontrano il linguaggio diretto della rete? Oggi con noi ci sono padre Samuele Donà e fra Giuseppe Zonno, frati carmelitani scalzi e voci del podcast Carmelitanza, un progetto che raggiunge e sta raggiungendo tantissime persone proprio dove là spesso meno ce l'aspetteremo. E oggi proprio con loro vogliamo parlare, come vi dicevo, di sacramento, di sacramenti, di fragilità umana e di domande vere che tutti ci poniamo e anche di quella ricerca interiore che ci riguarda tutti. E allora restate con noi che dopo la musica continuiamo e do la linea a Daniele Giorgi in regia.

0: Allora, benvenuto a Padre Samuele e Fra Giuseppe.
1: Grazie.
2: Grazie.
0: Voi avete creato un podcast e con questo podcast avete portato la vita carmelitana, il carisma carmelitano sui social.
1: Ci abbiamo provato.
2: Ci proviamo tuttora.
1: Ci stiamo provando. Sì, è stato così.
0: Come è nato questo desiderio? Da cosa è sorto?
2: Ma potremmo dire da qualcosa che ci accomuna un po' tutti a questo tavolo, cioè è frutto di obbedienza. Quindi ecco, sì, il nostro padre provinciale, padre Giuseppe, che salutiamo, ne approfittiamo, sicuramente ci sta seguendo, è venuto da noi con questa proposta, insomma, di poter proporre sui social dei contenuti appunto di fede. A modo nostro, cioè in realtà ci ha lasciati molto anche liberi sulla modalità, e quindi poi padre Samuele
1: si è guardato intorno. Noi siamo una comunità formativa, quindi abbiamo il dono di avere tanti frati giovani che sanno lavorare col computer, che sanno scherzare insieme, che amano discutere e confrontarsi, sono freschi di studi teologici e carmelitani. E quindi chi meglio di loro poteva fare questa opera? Io un po' coordinato da maestro, così.
2: E siamo partiti con la prima puntata, dove chi l'ha vista è palese che non si capiva cosa stavamo facendo, però.
1: Come sempre, quando uno guarda gli inizi del proprio lavoro, dice: ma com'era possibile?
2: Siamo partiti.
0: Che stavo facendo?
1: Però siamo contenti che la cosa pian piano è cresciuta. E in fondo il ragionamento del nostro provinciale e poi anche nostro, tanti amici ci hanno aiutato a capirlo, anche evangelizzatori digitali molto più grandi di noi, a partire da Fra Stefano che Beppe ha contattato. In fondo quello che noi stiamo, in cui stiamo entrando, è come un nuovo continente, no? Quello digitale, forse. Beppe, su questo tu sei più esperto.
2: Sì, diciamo che io seguivo già Fra Stefano prima ancora che ci fosse l'idea di creare noi un nostro canale, così. Fra Stefano Bordino, che saluto anche lui perché sicuramente anche lui mi sta seguendo, ho invitato tutti a seguirci, però già per me lui era un po' un esempio, un'ispirazione, perché aveva questo modo, quello che mi ha colpito è che era un modo di arrivare alla gente nell'estrema semplicità. E soprattutto, guarda, può essere banale, ma davvero quando veramente sei te stesso, la gente in qualche modo se ne accorge. Quindi secondo me lui ha dato un registro abbastanza genuino e semplice, che abbiamo voluto prendere come esempio. Però naturalmente noi non siamo lui e lui non è noi, quindi noi ci siamo proposti con il nostro modo,
1: certo.
2: Che è quello di carmelitanza.
1: Anche la scelta del podcast in realtà come forma, che è una cosa che va molto adesso, benissimo, ma è soprattutto legata al nostro essere frati e quindi fratelli che vivono insieme in comunità. Cioè quella è, secondo me, la dimensione dialogica. Cioè, sarà raro trovare qualcuno di noi che si mette da solo davanti alla telecamera a parlare, perché parte della nostra vita è proprio il fatto di dialogare, di lavorare insieme anche nella pastorale. Molto spesso noi lavoriamo almeno in due, no? Quindi come i discepoli.
0: Avete fatto qualche scoperta sorprendente in questo cammino parlando di fede?
2: Beh,
1: sì, molte.
2: Moltissime riscontri della gente, sì. Sono sicuramente importantissimi, sia di chi ci conosce di persona, sia di chi ci ha conosciuto con il podcast. Poi hanno cominciato ad arrivarci le foto delle orecchiette con le cime di rapa, che
1: sono un po' la sigla finale.
2: Sì, che è il nostro saluto che ci contraddistingue. E poi anche su di noi, sai, quando prendi una strada nuova sbagli, provi, ti lanci, questa cosa la guardi, dici: questo posso tenere meglio qui, guardare meglio qua, insomma, ti da solo un po' ti anche in confronto con i confratelli un po' ti trovi la strada pian piano, ecco.
1: Io racconto due aneddoti per dire cose belle che mi vengono in mente, le prime due. La prima, l'altro giorno ero in chiesa a confessare, non c'è molta gente nella nostra chiesa di Brescia, no? Quindi stavo gironzolando per la chiesa aspettando penitenti e arriva una signora che mi dice: padre Samuele. Io dico: ma chi è questa qui? Mi fa: scusi, l'ho vista sul podcast. E mi dice: la devo ringraziare perché ho visto la vostra puntata sul castello interiore di Santa Teresa d'Avila, che io non conoscevo, l'ho comprato, ho letto Santa Teresa, ho letto Santa Teresina, ho detto cavolo, questa qui ha letto quasi più di me e dei santi carmelitani per aver ascoltato il podcast. E le altre sono tante testimonianze in realtà di gente che soprattutto dopo le puntate sui sacramenti, quella sulla confessione, mi ha detto sono tornato a confessarmi dopo tanto tempo che non andavo, ho trovato il coraggio, così come una ragazza che conosco che mi ha detto mia sorella non ha fatto battezzare i bambini, le ho mandato la puntata sul battesimo e ci sta pensando. Cioè io penso che ecco riscontri come questi, che poi magari sono una piccolissima parte rispetto a quello che vede solo il Signore, sono i motivi per andare avanti a fare questo.
0: E ti aspettavi questa risposta?
1: No. Assolutamente
2: no, anzi quando abbiamo visto l'impennata del video sulla confessione non ci credevamo neanche noi. Ma già
1: sorella non ha fatto battezzare i bambini, le ho mandato la puntata sul battesimo e ci sta pensando. Cioè io penso che ecco riscontri come questi, che poi magari sono una piccolissima parte rispetto a quello che vede solo il Signore, sono i motivi per andare avanti a fare questo.
0: E ti aspettavi questa risposta?
1: No. Assolutamente
2: no, anzi quando abbiamo visto l'impennata del video sulla confessione non ci credevamo neanche noi. Ma già all'inizio non pensavamo

0: Uno, oltre quelli che non ci conoscono, ci ascolterà, è già qualcosa, però in realtà poi è venuta da sola una crescita che non ci aspettavamo e ci ha sorpreso, ci ha colpito. Poi sai, è bello quando ti scrivono le persone che ti dicono, poi tu devi sempre dirti servo inutile e andare avanti, come ci insegna la Santa Madre. Però è bello quando ti scrivono certe persone e ti dicono sono da 2 mesi in ospedale, sto affrontando un periodo di buio, stasera avevo proprio bisogno di sentire queste cose in un certo modo, perché noi abbiamo comunque quel modo di dire, di parlare di contenuti di fede importanti, di domande anche sulla vita che prima o poi ognuno si fa, in quel modo un po' scherzoso, giocoso, cercando appunto di non appesantire chi ascolta, ma di dare un taglio leggero, fresco, in modo tale che dei contenuti importanti rimangano senza poi aver dato la sensazione di aver appesantito le cose.
1: Molte volte sui social io mi sento dire che i social rischiano di banalizzare la fede, di presentare una fede all'acqua di rose, no? Ma secondo voi possono diventare davvero uno spazio profondo?
2: Allora, secondo me sì, è ovvio che poi ogni mezzo di comunicazione, tu sei espertissima su questo, ma ogni mezzo di comunicazione ha i suoi limiti, evidentemente. Dico la mia esperienza. Per me sarebbe veramente limitante se noi facessimo la nostra opera di evangelizzazione solo sul mezzo dei social. Però, come dicevamo anche prima, è come un continente inesplorato dove il missionario non può dire non sono presente lì. Cioè, quando hanno scoperto l'America o si sono spinti in Cina, in Giappone nel XVI secolo, i missionari hanno detto: beh, c'è un nuovo continente, noi ci andiamo. Andiamo a evangelizzare, quindi quello sicuramente è un luogo in cui essere, non può essere il tutto, no? Abbiamo parlato dei sacramenti, si può parlare dei sacramenti sui social, però a un certo punto i sacramenti uno deve andare a riceverli e non si può fare per telefono, quindi è qualcosa che secondo me è complementare, ecco, direi così. Poi dico un'ultima cosa, se posso. A volte noi veniamo anche un po' non rimproverati, però non tutti capiscono il modo scherzoso di trattare di argomenti seri, no? Quello che cerchiamo di fare noi, finora ci siamo riusciti, non siamo ancora stati scomunicati, è di dire le cose oggettive, cioè col tono un po' non moralista, non accusatorio, non pesante. Però dal punto di vista del contenuto, stare proprio dentro quello che la Chiesa da sempre insegna. E molta gente lo apprezza in realtà, qualcuno non lo capisce, ma non sai quanta gente ci ha ringraziati, per esempio, del video della confessione. Io non penso che sia un caso che tutto è partito da lì, perché molta gente ci ha detto: io ho vissuto la confessione come una tortura in qualche momento della mia vita. E vederne parlare come qualcosa che invece è liberante. E è qualcosa che mi ha cambiato. Quindi penso che anche un certo stile possa aiutare in realtà.
0: Sì, cerchiamo di parlare, scusa, di cose che magari noi diamo per scontate, noi che viviamo insomma, a contatto, però magari la gente si chiede, non sono così scontate. Cioè, magari c'è qualcuno che si fa delle domande da tanto tempo e magari a volte non c'è il coraggio, poi a volte c'è un autolimite, no, nel chiedere una cosa, una forma di timidezza, di insicurezza, ecco. E in questo modo, e poi un'altra cosa che ci tengo a dire, che abbiamo detto anche in una puntata, il nostro tono non banalizza mai il tema, cioè il tema rimane quello che è. Spesso lo scherzo si basa su una forma di autoironia, oppure ci prendiamo un po' in giro tra di noi se c'è confidenza. Quando c'è l'ospite che abbiamo conosciuto quella sera, ci limitiamo a noi.
1: Voi avete fatto questa serie parlando di Eucaristia, di confessione, e hai detto che ha avuto dei riscontri forti anche delle persone fuori, no? Quali sono le domande più frequenti e anche forse possiamo dire inaspettate, no? Che la gente vi fa sui sacramenti?
2: Allora, direi che ci sono due tipi di domande, secondo me, poi Beppe, tu correggimi se sbaglio. Alcune sono domande che partono dalla vita, cioè domande pratiche, che per esempio sulla confessione si chiedono come fare l'esame di coscienza, che non è banale, cioè cosa devo dire, come devo dirlo. Sono domande, cioè, che intercettano proprio un bisogno, oppure ma perché dovrei battezzare mio figlio quando non può scegliere? Cioè queste cose qui. E quelle sono domande utili, pratiche, interessanti e forse le più importanti. Poi ci

0: Sono domande non meno interessanti che sono più teoriche, no? Cioè, tante volte, anche a livello teologico, ci chiedono delle cose che io stesso, che sono abbastanza fresco di studi di teologia, però devo andare a guardarmi sui libri cosa diceva San Tommaso, cosa diceva il Concilio, perché effettivamente vanno proprio a chiedersi, no, ma se una bambina non battezzata riceve l'Eucaristia, fa la comunione oppure no? Insomma, uno dice, vabbè, mi sembra che sia così, però devo andare a guardarlo. Quindi c'è proprio, da un lato, un interesse pratico, che penso sia il motore principale. Dall'altro anche tanta curiosità, magari anche di non credenti lì, che però si chiedono: ma questi cristiani, no? Cosa credono? Dove vanno a parare con la loro dottrina? E tutte e due sono interessanti. Non so se tu, Beppe, hai altre cose da aggiungere su questo.
1: No, io mi trovo perfettamente d'accordo e noi cerchiamo sempre di metterci dal punto di vista di chi ci ascolta, per cercare di intercettare quelle che appunto, come diceva Samu, possono essere le domande, i grossi perché, no? E cercando anche di trovare una maniera talmente, diciamo, alla portata di tutti. In modo tale che appunto chi ci ascolta va via dalla puntata, dal canale con un contenuto che diciamo è riuscita a, come dire, a recepire, ecco, è riuscita.
2: Il sacramento della confessione, fra Giuseppe, guarda, questo è per te,
1: Va,
2: che ti prepari
1: vado via,
2: proprio al
1: vado via.
2: sacerdozio, vediamo
0: Ecco,
2: se poi il
0: ecco.
2: formatore ci dirà se sei
0: Facciamo
2: promosso o
0: l'esame in
2: meno.
0: diretta, forza.
2: Tutti hanno ancora paura di questo sacramento della confessione, no? Forse è il sacramento che oggi più blocca le persone, ma secondo te qual è la paura più grande che una persona può avere di questo sacramento e per quale motivo?
1: Allora, io credo che spesso sono costruzioni nostre, nel senso che poi sicuramente c'è lo zampino, ecco, diciamo, però molto spesso parte tutto da noi, perché, ecco, io che mi trovo un po' tra i due mondi in questo momento, anche rispetto agli studi, posso dire che sicuramente c'è il timore di andare a dire qualcosa che il sacerdote non ha mai sentito, e noi abbiamo cercato di sfatare questo mito.
0: Sarà molto raro che ci
1: Esatto,
0: riusciate.
1: infatti guardavo Samu per avere il suo. E quindi credo che questa sia una delle prime forme di. Ecco di. Ma la paura, io non credo che sia proprio paura di andarsi a confessare, credo che vada riscoperto questo sacramento, mi permetto di dire questa cosa, vada un po' riscoperto questo sacramento e tocca un po' diciamo, a chi ha la cura pastorale delle anime, è quello di aiutare questa cosa. Cioè, secondo me il sacramento della confessione è, a me dicevano il noviziato, dovrebbe essere una festa, cioè dovresti essere contento di andare lì. E credo che un altro dei muri potrebbe essere anche il fatto di trovare lì un'altra persona, no? Cioè, credo che la maggior parte abbia questa obiezione di dire: ma lì non c'è un qualcun altro che mi ascolta, ma forse è proprio quello. Cioè, è importante che ci sia una persona come te che sia lì, che abbia il ministero del sacerdozio e sia lì per poterti assolvere, darti la soluzione. Ma non è tanto puntare alla soluzione, quanto proprio il sacramento in sé che è importante, va riscoperto. Io credo questo.
0: Anche perché il fatto che quella persona è come te implica, e questo l'abbiamo detto ad
1: È
0: abbondanza,
1: vero.
0: che quella persona anche lei ha bisogno di confessarsi. Cioè, a me fa sempre un grandissimo piacere quando noi sacerdoti ci confessiamo e la gente lo vede, perché magari prima di una liturgia penitenziale o di altro momento vede un sacerdote che va a confessarsi prima di assolverti. Perché ti fa capire che lui non è un gradino al di sopra di te, lui è un povero peccatore esattamente come te che ha ricevuto un ministero e poi lo eserciterà, però lo esercita da peccatore perdonato, come diceva Papa Francesco, cioè quello è secondo me di una potenza visiva vedere un sacerdote che si confessa che a me commuove e secondo me è educativo anche per il popolo di Dio, quindi sacerdoti confessiamoci.
2: Prima di dare la linea alla regia e poi tornare a parlare con voi, Padre Samuele, se dovessi spiegare in parole semplici a
0: Sì.
2: una persona che non si confessa da anni perché deve riscoprire questo sacramento e qual è la bellezza?
0: Io direi molto rapidamente perché certi pesi non è necessario che li porti tu. è venuto uno a portarli per te, devi solo affidarglieli. Ed è lui che è lì che aspetta, quindi cosa aspetti?
2: E allora con questa chicca di Padre Samuele diamo la linea a Daniele Giorgi.

0: 10:31, siamo ancora in diretta con Padre Samuele e Fra Giuseppe e Carmelita Niscalzi, che si prendono sui social, loro gestiscono questo podcast Carmelitanza, e con loro continuiamo a parlare di fede. E dopo aver parlato dei sacramenti, adesso parliamo di un altro ciclo che loro stanno affrontando nel podcast Carmelitanza, che è il ciclo sui vizi capitali. Ma perché Padre Samuele parlarne oggi? Non è un linguaggio, molti dicono, forse antico, secondo te?
1: Proprio perché è un linguaggio antico. Come dicono alcuni sacerdoti, di cui ho molta stima, nella Chiesa questo si chiama tradizione, no? Non esiste il copiare nella Chiesa, si chiama tradizione. E noi attingiamo ai tesori che ha la Chiesa anche a partire proprio dall'esito che ha avuto la puntata sulla confessione, perché poi da lì, come sempre, dai commenti, dalle domande che ci arrivano, nascono nuove domande, nuovi filoni. E molta gente ci ha chiesto come preparo la confessione, come cos'è peccato, cosa devo confessare. E allora, quasi naturalmente, anche sul suggerimento di alcuni amici che ci ascoltano e che ci danno di solito le idee più belle, abbiamo detto: beh, facciamo i vizi. Noi abbiamo tante letture, abbiamo letto il libro di Don Fabio Rosini, insomma, è un filone che a me soprattutto appassiona molto. E poi li ho un po' contagiati, quindi è partito questo filone anche in chiave positiva, direi, cioè non vuole essere qualcosa di mortificante o di voler vedere peccato dappertutto, vuole anche avere la pretesa di dire come volgere al bene le nostre tendenze cattive, no? L'ira, l'invidia, tutte queste dimensioni qui.
0: Qual è il vizio, Fra Giuseppe, che è più diffuso oggi secondo te?
2: Ma io non sono la persona più indicata.
1: ti imbocco io.
2: No, scherzavo, cioè io ho un'idea in realtà. È un po' quello che ha detto, che abbiamo già detto, è, diciamo, come cappello dei vizi, ecco, non magari il più, però come cappello potremmo dire l'avarizia, l'avevamo già detto già nel contenuto.
1: Che poi si traduce in tante altre cose, no? Diventa come una radice di una pianta. Anche l'invidia è il concime di questi vizi, no? Perché in epoca di social quello che io vedo degli altri, che poi bisogna vedere se è autentico o molto più spesso è costruito, addirittura totalmente inventato dall'intelligenza artificiale, è una vita che non può non spingermi a dire: anch'io la voglio così perfetta, patinata, sempre giovane, sempre in vacanza. Quindi l'invidia è un vizio che è molto insidioso e che poi ne fa nascere altri anche come accumulo, no? Di cui l'avarizia, come dicevo.
2: E poi una cosa che ho notato che c'è proprio la tendenza a paragonarsi agli altri, che proprio veramente sembra, come qualcuno l'ha definito, l'algoritmo dell'infelicità, il continuare a paragonarsi agli altri e essere quindi distratti dalla propria realtà, dalla propria relazione con Dio, con gli altri, con se stessi e con la realtà, quindi. E mi sembra proprio che sia quello qualcosa che noi non ci poniamo un obiettivo così alto, ma andrebbe disinnescato un po' quello.
0: Un minuto, un consiglio concreto per iniziare a lavorare sui propri vizi,
1: oltre ad ascoltare Carmelitanza. A farsi aiutare. La vera differenza nella vita spirituale non è tra chi è coraggioso, forte, ascetico o santo naturalmente, ma tra chi ha l'umiltà di farsi aiutare da qualcuno di affidabile, ovviamente, nella libertà più totale, però farsi aiutare, direi di così.
0: E allora il nostro tempo sta scadendo, però invitiamo i nostri radioascoltatori poi a seguirvi, ad ascoltare Carmelitanza. Certo. Chi ci dà le indicazioni, dove lo troviamo?
2: Lo troviamo su YouTube, basta scrivere Carmelitanza oppure Frati Scalzi della provincia Veneta. E ecco, si trova
1: Spotify
2: tutto.
1: Anche
2: Spotify, sì. Come uno preferisce.
0: Io vi ringrazio per essere stati
1: grazie
0: con noi.
1: Grazie a te, grazie. Buona missione.
0: Grazie.
3: Io non lo so quanto tempo abbiamo, quanto mi rimane. Io non lo so che cosa ci

0: le 15.38, siamo ancora insieme in questo programma pomeridiano Dritti al Cuore. Io sono Sora Emanuela e adesso continuiamo e parliamo di affido familiare, una realtà fondamentale ma ancora poco conosciuta, che offre a tanti minori in difficoltà la possibilità di crescere in un ambiente familiare accogliente. E oggi vogliamo farlo insieme a Cristina Di Pietro, presidente dell'associazione Amici Casa Famiglia Salesia, impegnata da anni nel sostegno e nell'accompagnamento delle famiglie affidatarie, e con Suor Tiziana Bortoli, responsabile della casa famiglia, che vive quotidianamente questa esperienza accanto a minori e famiglie. Benvenute.
1: Grazie, grazie. Buonasera.
0: Questa occasione di cui vogliamo parlare oggi è perché l'8 maggio presso la parrocchia San Saturnino Martire qui a Roma, proprio venerdì, ci sarà un evento importante dal titolo L'affido familiare, il diritto di avere una famiglia. Volete parlarcene?
1: Sì, esatto. Buonasera di nuovo a tutti. Noi siamo una piccola associazione che nasce insieme alla Casa Famiglia Salesia. Stiamo per compiere 10 anni. E in questi 10 anni siamo un po' cresciuti anche come consapevolezza del nostro ruolo. Quindi arriviamo a questo piccolo traguardo con l'organizzare l'evento che lei ha citato, Sora Emanuela, cioè venerdì vi aspettiamo a San Saturnino appunto per parlare del tema dell'affido. Noi in realtà cerchiamo di sostenere con una vicinanza, un volontariato diretto e di vicinanza organizzando eventi, organizzando iniziative di sostegno, cerchiamo di sostenere la casa famiglia di cui è responsabile Suor Tiziana Bortoli, che poi ascolteremo. Ma la permanenza dei minori nella casa famiglia è temporanea e dopo la casa famiglia il percorso prevede idealmente il ritorno nella famiglia di origine, perché questo è quello che ci dicono le convenzioni, le leggi in vigore, ma in alternativa si va a finire in una famiglia affidataria. Purtroppo ci siamo resi conto che oggi famiglie affidatarie ce ne sono sempre meno, ma forse proprio perché c'è ignoranza su questo tema. Non si sa cos'è l'affido, non si sa quale percorso seguire per diventare genitori affidatari. E noi vogliamo, come dire, dare un po' un pizzicotto alla nostra comunità territoriale per metterli al corrente e informarli di questo, vedere se ci sono possibilità che qualcuno si avvicini a questo tema.
0: Quando parliamo, Cristina, di affido familiare, di cosa parliamo e in che cosa l'affido familiare si differenzia dall'adozione?
1: Questo bene spero verrà in luce in occasione dell'evento, perché noi abbiamo proprio chiamato a parlare alla comunità un giudice per i minori e degli esperti del settore, responsabile delle case famiglia, un responsabile di un'organizzazione che si occupa di accompagnare le case, gli genitori affidatari. Avremo testimonianze, quindi lo vedremo, ma in realtà la differenza è fondamentale. Secondo me, da quello che io mi è parso di capire, c'è un maggiore desiderio di genitorialità da parte di chi desidera adottare un bambino, vuole che sia suo figlio. L'affido è un gesto di amore puro, perché tu accogli nella tua famiglia, in mezzo ai tuoi figli eventualmente, un minore in difficoltà e gli offri quel contesto che le condizioni della sua vita, il disagio che ha vissuto, gli hanno negato. Quindi gli offri una vita serena in un contesto proprio familiare che gli manca.
0: Ci sono dei pregiudizi e quali sono anche le paure più comuni che quando una persona parla di affido?
1: Ci sono pregiudizi sempre dovuti, secondo me, alla mancanza di informazione. Ci sono pregiudizi nei confronti dei servizi sociali, che sono quelli preposti a intercettare queste situazioni di disagio. Adesso non voglio, per carità, richiamare, ma pensate alla polemica, al clamore mediatico suscitato dalla famosa storia della famiglia nel bosco, e spesso i servizi sociali sono anche stati messi un po' sotto una luce, se vogliamo, un po' negativa. C'è questo pregiudizio e c'è il pregiudizio del pensare che questo bambino poi va via dalla tua casa. Questo secondo me è il grosso ostacolo, invece dovrebbe essere proprio il contrario, dovrebbe essere un incentivo, perché si crea una famiglia allargata, si mantengono i rapporti con la famiglia d'origine se possibile, e addirittura l'affido può essere trampolino per un percorso agevolato che può comportare anche all'adozione. Quindi, se vogliamo, è anche un modo di superare quella corsa ostacoli amministrativo-burocratica che a volte scoraggia dall'intraprendere la strada dell'adozione.
2: Suor Tiziana, lei è la responsabile di questa casa famiglia.
3: Sì.
2: E dal suo punto di vista, cosa vuol dire davvero accogliere un minore?
3: Sì, tanto buonasera anche da parte mia. Allora, accogliere, secondo me, e anche secondo chi vive con questa esperienza, è aprire la mente, il cuore, la casa, il tempo, perché il minore possa abitarli e sentirsi in relazione prima di tutto. Far respirare aria buona, far sperimentare la bellezza, la bontà, la cura, l'attenzione, l'unicità del suo essere in modo particolare. Quindi accoglierli, si parte proprio dalle cose più semplici, come avere cura di una casa bella, pulita, un cibo curato, gustoso, di qualità, una cameretta accogliente, i giochi, il colore, la musica. E tutto questo viene avvolto da tanta presenza, perché questo bambino, questo minore, si senta visto. Perché chi arriva dal disagio arriva da una situazione in cui c'erano tutt'altri interessi e non il primo interesse verso il figlio. Quindi questi bambini sentono una forte carenza affettiva, hanno dei vuoti abissali che noi cerchiamo di colmare per quanto è possibile, ecco, anche con questa attenzione.
2: Che tipo di famiglia può diventare affidataria?
3: Allora, quello che ho detto ora è lo stile che noi abbiamo, è ciò che noi compiamo quotidianamente, ma è perfettamente aderente anche a quanto una famiglia può effettivamente vivere, perché siamo sulla stessa dimensione. Quindi anche da parte di una famiglia ci deve essere questa apertura, cioè proprio a spalancare la propria mente perché possa entrare nel mio pensiero, a spalancare un cuore, spalancare la casa, il tempo. Ecco, quindi qualunque famiglia può fare questo, ovviamente se non ha altre preoccupazioni, altre problematiche, altre situazioni di difficoltà. Per esempio, faccio l'esempio, proprio stamattina parlavo con una mamma di una scuola e mi diceva: in questo momento per me è faticoso perché ho i genitori anziani, ho bambini piccoli, però dentro di me sto coltivando questo desiderio di poter dare un po' del mio tempo, del tempo della mia famiglia, della mia casa, della mia realtà, per accogliere qualcuno nel futuro.
2: Esiste una famiglia, possiamo dire, perfetta, la famiglia?
3: No, beh, lo sapete già che non esiste. È perfetta nel momento in cui è imperfetta, possiamo dire, no? Perché il motivo è anche molto chiaro. Noi accogliamo bambini che vengono da disagi gravissimi, ho avuto esperienze veramente drammatiche, traumatiche, che non è facile, diciamo, lenire e far digerire. Quindi se noi siamo perfetti, ci mettiamo dentro noi come casa famiglia, ma anche le famiglie affidatarie, se siamo perfetti loro si sentiranno ancora più imperfetti, ancora più inadeguati, ancora più in difficoltà. Invece noi, per esempio, lo sperimentiamo quotidianamente, loro si sentono a loro agio nel momento in cui tu condividi anche le tue difficoltà, i tuoi limiti, le tue fatiche, anche quei tuoi piccoli traumi che puoi avere avuto, no? Quante volte ci mettiamo lì a raccontare: ma lo sai che anch'io da piccolo, e loro ti chiedono. Quindi anche la famiglia affidataria, nell'esperienza quotidiana normale di una vita che ha alti e bassi, che ha delle gioie e dei dolori, è il contesto perfetto perché un bambino si possa sentire, tra virgolette, normale.
2: E Cristina, ritorno a lei. Per chi ci ascolta e vuole informarsi, qual è il primo passo per potersi avvicinare all'affido?
1: Beh, intanto venire al nostro piccolo convegno venerdì pomeriggio a San Saturnino, perché cercheremo proprio di anche fornire del materiale informativo per sapere come orientarsi e da che parte cominciare. Di solito sono i servizi sociali del proprio municipio, ma non voglio anticipare.
2: Non vogliamo spoilare. Allora, l'8 maggio ci sarà questo incontro sul tema dell'affido presso la parrocchia San Saturnino Martire nel quartiere Trieste a Roma. E
1: posso ringraziare il parroco Riccardo Reyes che ospita questo evento, che ha tanto partecipato con interesse alla sua preparazione e che fra l'altro è il vicepresidente dell'associazione, quindi fa parte del consiglio direttivo, quindi è molto coinvolto. Io ringrazio per quello che fa per noi.
2: E allora invitiamo i nostri radioascoltatori e quelli che ci stanno seguendo poi a partecipare a questo evento, che sicuramente sarà una cosa molto importante, che aprirà la mente di tutti e per poter anche vedere questa nuova realtà che l'affido familiare oggi è una realtà che credo molto importante e di cui c'è tanto bisogno. Vi ringrazio per essere stati qui con noi.
3: Noi ringraziamo te, Sor Emanuela. Prega per noi e per i nostri piccoli in particolare. Grazie.
2: Grazie. E do la linea alla regia e vi aspetto il prossimo mercoledì alle 15.05.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
2: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.

0: Briciole di Magistero. Esaurito il tempo liturgico della Pasqua, che cosa ci rimane? Qual è l'esito nei nostri animi? La domanda è di Papa Paolo VI all'Angelus del 6 giugno 1972. La risposta ci riporta all'impegno esistenziale di ognuno di noi.
1: La risposta può essere condensata in una semplice conclusione. Noi dovremmo sentirci personalmente più buoni e socialmente più uniti. Il risultato della nostra religione celebrata e vissuta dovrebbe essere la comunione dei santi, cioè la formazione del corpo mistico, di una fratellanza spirituale reale, di una solidarietà collettiva e superiore che si chiama la Chiesa viva. Se siamo stati fedeli al tirocinio liturgico, dobbiamo sentirci più personalmente partecipi della carità che ci fa una cosa sola in Cristo. Questa urgenza di unità fra credenti e associati al pastore che è Cristo deve essere accolta da chi è stato introdotto nel cuore delle sue intenzioni, non per smentire la conquista liberatrice da cui egli ti ha conferito, ma per integrare la nostra libertà cristiana nel senso di verità e di responsabilità che deve dirigere ed esaltare l'impiego della libertà. All'istinto egoistico, centrifugo e antisociale che sempre ci stimola e oggi spesso ci fraziona in tanti gruppi separati e divergenti e autonomi, anche talvolta in seno alla Chiesa, dovrebbe succedere una coscienza tendente alla solidarietà.